0: le mani sulle cosce e le avviciniamo al busto.
1: An unseren Körper heran. Wenn Sie wollen,
0: se volete,
1: können Sie
0: potete chiudere gli occhi.
1: Wir wenden uns nun
0: ci rivolgiamo ora verso il nostro respiro.
1: Bei den meisten Menschen
0: la maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché?
1: Weil viele Gedanken
0: perché ci sono tanti pensieri che passano per il nostro cervello e per il nostro animo.
1: Dadurch ist auch das
0: di conseguenza anche il sistema nervoso è contratto. Noi siamo nervosi e inquieti. Ciò significa che non riusciamo a calmarci. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo.
1: Wir bemühen uns nun
0: ora cerchiamo di respirare in modo più profondo. In tal modo i pensieri e i sentimenti che ci assillano si allontanano sempre più. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo.
1: Wir atmen tief.
0: Inspiriamo profondamente
1: und aus.
0: Ed espiriamo.
1: Wir wollen, dass unsere Gefühle
0: vogliamo
1: und
0: che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro. Lo seguiamo mentre pervade il nostro corpo ed esce poi di nuovo dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Ora accompagniamo il nostro respiro. Inspiriamo sempre più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo in modo profondo, molto profondo, ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo ancor più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro. Vi accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro. Ora inspirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspirate, portando il respiro fino nel ventre. Ed espirate lentamente e in modo consapevole. Inspirate, portando il respiro fino nel ventre. Ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. Continuate ad accompagnare il vostro respiro. Respiriamo ancora una volta portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro. Ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro ed espiriamo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più da voi. Inspiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente ed espiriamo di nuovo lentamente. Il nostro respiro diviene automaticamente più profondo perché siamo divenuti più tranquilli. La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso. Senza trattenere il respiro nel ventre, Respiriamo ancora alcune volte in modo profondo ed espiriamo lentamente. Inspiriamo in modo profondo ed espiriamo lentamente. I nostri pensieri si sono allontanati da noi. Il sistema nervoso è rilassato. Respiriamo ora in modo tranquillo e profondo. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Ora lasciamo fluire il respiro. Il respiro fluisce. Lasciate che il respiro fluisca. Il respiro fluisce. I vostri muscoli e il vostro sistema nervoso sono rilassati. Per questo respirate in modo molto più profondo ed espirate in modo tranquillo e rilassato. Siete aperti per ricevere la forza della salvezza. Parole ricolme di forza vitale di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo. Con l'aiuto della forza del Cristo Dio mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Ora vi prego di non seguire le parole con i pensieri, ma lasciate che le energie delle parole fluiscano in modo consapevole e in silenzio nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con i pensieri, occupandovi in pensieri di cose che sono addirittura al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore, che è la vita, si irradia nella vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore, che è la vita, si irradia nella vostra anima. La luce si irradia nella vostra anima. Si irradia. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima. Il medico e guaritore interiore, Il Cristo si irradia attraverso la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Si irradia nella vostra anima. Si irradia nel vostro corpo. Si irradia in ogni cellula, in ogni parte del corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia. Il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa, diviene ora attivo anche nel vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce ora anche nel vostro respiro. La luce è il soffio della vita. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo. Inspirate la forza che aiuta e guarisce ed espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico. Si irradia, aiuta, guarisce. E voi espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Voi inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Voi inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Voi inspirate.

amore del medico e guaritore interiore, espirate i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente e con l'aiuto del Cristo Dio espirate ciò che vi opprime. Voi inspirate profondamente ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la forza che aiuta e guarisce. Inspirate quindi profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Armonia e una profonda calma vi pervadono. Forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Voi inspirate le forze cosmiche che aiutano ed espirate lentamente e in modo consapevole le forze nocive dal vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Una musica dolce e tranquilla vi accompagna mentre continuate a respirare.

0: Die zarte
1: La musica dolce e armoniosa è come un fiore che effonde il suo profumo.

0: Kraft des Lebens.
1: La forza della vita. L'essere che pervade ogni cosa. Fluisce. Fluisce. Fluisce attraverso la vostra anima e il vostro corpo. Fluisce.
0: Es strömt.
1: Fluisce.
0: Und

0: respirati
1: e voi respirate.
0: Auch wenn die Musik
1: nun anche se ora la musica tace a poco fluisce,
0: si
1: voi respirate.
0: Es
1: fluisce.
0: Si
1: voi respirate.

0: Ihr Erdendasein ist ihr Leben.
1: La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che nella nostra vita quotidiana dovremmo esaminare nella misura del possibile tutte le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarle. Se vi siete riproposti alcune cose che potete sistemare con un colloquio o ponendovi rimedio, fatelo. Infatti, come abbiamo detto, ogni giorno ha il suo fardello. Così facendo, create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. In conclusione, ascoltiamo ancora un po' di musica.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Cari amici, un cordiale saluto a tutti da un luogo veramente unico su questa terra. Ci troviamo nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, in cui si trova e da dove viene data direttamente la parola eterna di Dio, portata da tutti i profeti, da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la portavoce di Dio, la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'Arca dell'Alleanza, dove viene conservato per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito Libero, Dio, che è al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi, senza riti e intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Tutti i profeti e le profetesse di Dio hanno parlato agli uomini del Dio eterno che è l'amore e che è lo Spirito Libero, Dio in noi. E lo Spirito Libero, Dio in noi, è anche il titolo del libro che leggeremo oggi, scritto da Gabriele. È la parola eterna, la verità, data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, nei tempi prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele. Iniziamo ora a leggere dal libro, dal capitolo «Dio non dimora in templi di pietra». Nella nostra epoca, per molte persone il tema «Dio in noi» suona quasi come una provocazione. Infatti, leggendo o ascoltando le notizie riportate dai mass media su quello che avviene in questo mondo, la parola Dio sembra ormai relegata in secondo piano, e tanto più la frase Dio in noi. Si sente parlare delle catastrofi che avvengono in questo mondo e di come tante persone si comportano e trattano i loro simili, vivendo in inimicizia con coloro che non condividono le loro idee. Anche la terra, insieme agli animali e alle piante, soffre a causa dell'abuso che viene fatto sotto l'etichetta di cristiano, quando si afferma di fare quello che Gesù di Nazaret ha insegnato, nonché per l'egoismo di coloro che la sfruttano. Ognuno ha le proprie motivazioni per saccheggiare la terra, per far soffrire gli animali e ucciderli e per distruggere la natura. Sicuramente tutte queste cose non hanno nulla in comune con Dio e con Gesù di Nazaret. E ora si presenta qualcuno che afferma invece Dio in noi. Dio in noi non è in realtà un concetto così irraggiungibile. E in effetti non dovrebbe esserci estraneo, soprattutto se crediamo in Gesù di Nazaret, nel Cristo Dio, che, come affermano i cristiani, è il Redentore dell'umanità. Tra i suoi insegnamenti ne troviamo uno che risuona come un monito. Gesù ci ha insegnato che ogni uomo è il Tempio di Dio e che Dio, l'Eterno, dimora in ognuno di noi. Pertanto Dio in noi non dovrebbe essere un concetto estraneo se crediamo in Cristo e nei Suoi insegnamenti, che sono insegnamenti semplici.
1: Gabriele continua: «Purtroppo noi uomini abbiamo un modo di pensare molto contorto. Molti preferiscono dar credito alle istituzioni ecclesiastiche che celebrano i loro riti esteriori ammantandoli con il nome di cristiano. Ma Gesù di Nazaret non ci ha portato alcuna dottrina del culto. Ci ha invece insegnato che tutti noi, e quindi anche voi, siamo il Tempio di Dio e che Dio dimora in ogni uomo, in ogni anima». Negli ultimi tempi sono numerose le persone che iniziano a riflettere e abbandonano sempre più le istituzioni ecclesiastiche. Si sente parlare sempre più frequentemente degli eccessi della casta sacerdotale, di ipocrisia, menzogne e, non per ultimo, delle moltissime perversioni e degli abusi che si preferisce non menzionare per evitare di parlare di comportamenti ripugnanti e infimi. Ricordiamoci cosa disse Gesù di Nazaret, il Cristo Dio. «Ma voi non fatevi chiamare rabbi, poiché soltanto uno è il vostro maestro, il Cristo, mentre voi siete tutti fratelli». Questo vale in primo luogo per le eccellenze e le eminenze ecclesiastiche, per tutta la casta sacerdotale. Ogni uomo è un peccatore, in misura più o meno grande, e questo vale anche per i sacerdoti. Se crediamo alle parole «Dio in noi», ognuno di noi arriverà a chiedersi se abbiamo bisogno di chiese di pietra. Dio, nostro eterno Padre, disse già per mezzo di Isaia: «Dio non dimora in templi di pietra». Chiunque si rechi in chiesa dovrebbe quindi chiedersi: dove dovrei andare per pregare? Prendiamo le parole di Gesù. Tu sei il Tempio di Dio e Dio dimora in te, in tutti noi. E questo significa che dovremmo recarci nel nostro Tempio di carne e ossa per comprendere profondamente cosa significhi Dio in noi. Se Dio è in noi, a che cosa ci servono i sacerdoti che Gesù ha definito come rabbi? Inoltre Gesù, il Cristo, ci ha insegnato che il regno di Dio è insito in noi. Perché dovremmo quindi recarci in una chiesa di pietra, dal momento che il regno di Dio è in noi e Dio dimora in noi? Dio è la legge della vita, e la legge della vita è la libertà, poiché Dio è la libertà e dimora in noi. Pertanto, Dio in noi.
0: Nel capitolo successivo, dal titolo «Essere cristiani significa seguire gli insegnamenti di Gesù di Nazaret», leggiamo: «Tante persone, e sono sempre più numerose, non trovano più alcun sostegno nelle chiese di pietra. Per questo il numero di coloro che escono dalla chiesa continua ad aumentare. Molti sono delusi dall'atteggiamento istituzionale dei sacerdoti, dei maestri della chiesa, e tanti non si sentono più a casa nelle chiese di pietra perché non vi hanno trovato Dio. Altri ancora scuotono la testa e dicono: non esiste un Dio. E se davvero esistesse, dov'è? Le autorità ecclesiastiche stanno perdendo la loro credibilità e i partiti parlano in modo poco convincente di bene comune e vita sociale. Se si esaminano in modo più profondo le loro parole, ci si accorge che quello che conta sono soprattutto i guadagni personali e il proprio benessere. In Germania, ma qui potremmo aggiungere che lo stesso vale per molti altri paesi che si definiscono cristiani, i politici che hanno inserito nella sigla del loro partito la C di cristiano governano il popolo tedesco in un paese che si definisce cristiano, nonostante sia il terzo esportatore di armi nel mondo. Ma essere cristiani significa seguire gli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Visto che la Germania è il terzo tra i maggiori esportatori di armi nel mondo, perché si definisce cristiana? Il governo tedesco, che si definisce con la C di cristiano, è forse vincolato alle istituzioni ecclesiastiche? Un tale comportamento non può definirsi cristiano. Gesù, il Cristo, ci ha comandato tutt'altro con le parole: chi mette mano alla spada perirà di spada. E ci insegnò anche: amate i vostri nemici e fate del bene a coloro che vi odiano. E disse: beati gli operatori di pace, poiché possiederanno la terra. Gesù insegnò inoltre: quello che fai al più piccolo dei miei fratelli, lo fai a me. Gli insegnamenti di Gesù di Nazaret sono insegnamenti di assoluta non violenza. Egli non affermò che sarebbe necessario armarsi per ripagare con la stessa moneta, ma ci insegnò: a chi ti percuote su una guancia, porgi anche l'altra. Non è però così semplice lasciarsi percuotere su una guancia e porgere anche l'altra. Come si potrebbe spiegare meglio questo concetto secondo la legge di Dio? Si potrebbe infatti pensare che in base a questo principio una persona dovrebbe subire tutto in modo passivo. È giusto secondo la legge di Dio? Gesù ci è stato di esempio anche in questo. Quando venne catturato per essere portato davanti a Ponzio Pilato, uno dei servi lo percosse in viso e Gesù chiese: se ho commesso ingiustizia, dimostramelo. Ma se non ho commesso ingiustizia, perché mi colpisci? Gesù rettificò soltanto. Si impegnò per la verità, ma non ripagò con la stessa moneta. Questo significa quindi che non dovremmo accettare tutto passivamente, ma porre la domanda, come ci ha insegnato Gesù: perché mi tratti così? Con la sua massiccia esportazione di armi, la Germania dimostra di approvare, per esempio, che un altro paese venga attaccato con le armi e che si uccidano quindi delle persone. Questo significa: si attacca oppure si reagisce all'attacco. A cosa serve quindi un governo che si definisce cristiano se non vengono poi osservati gli insegnamenti di Gesù? Oppure questi partiti in Germania assecondano la casta sacerdotale, secondo la quale la legge e il diritto sono costituiti dalla lotta contro il prossimo? Che sia effettivamente così è confermato dalle sovvenzioni di circa 14 miliardi di euro versati ogni anno alle istituzioni ecclesiastiche in Germania. Finché questo avverrà, difficilmente si verificheranno grandi cambiamenti, poiché lo Stato, nel ruolo di cavallo, non ritiene necessario scrollarsi di dosso il cavaliere ecclesiastico dogmatico e cambiare il proprio comportamento nei confronti di Dio e di suo Figlio, il Cristo.
1: Nel prossimo capitolo Gabriele continua con la domanda: dov'è Dio? Per questo molti affermano spesso: a che cosa ci serve Dio e tantomeno Dio in noi? Infatti, se Dio permette che accadano tutte queste cose, allora si dovrebbe dedurre che non esiste un Dio. E se veramente dovesse esistere, perché dovrebbe permettere tutte queste cose? Dove si trova se è onnisciente, come si afferma? Scienziati, esperti in fisica nucleare e quantistica, che effettuano ricerche approfondite, hanno oggi riconosciuto che Dio non è separato dalla sua creazione, ma che Egli è onnipresente in essa. Quindi, se Dio è onnipresente nella sua creazione, allora si trova anche in noi. Per questo Dio in noi. Dio, lo Spirito onnipresente, continua Gabriele, è la libertà. Secondo la volontà di Dio, Ogni uomo è libero ed è responsabile per quello che fa o che non fa. Anche se l'uomo si avvolge in un mantello definito cristiano, disprezzando però sotto di esso la vita cristiana, lo spirito libero non interverrà, poiché ogni uomo è libero e forgia egli stesso la sua felicità o la sua infelicità. Noi uomini abbiamo ricevuto da Dio, l'Eterno, e da suo Figlio, Gesù, gli insegnamenti che ci renderebbero liberi se vivessimo in base ad essi. Noi uomini abbiamo i 10 comandamenti di Dio dati per mezzo di Mosè, e chi si definisce cristiano dovrebbe adempiere anche gli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Infatti, il suo discorso della montagna contiene anche i comandamenti di Dio. Non dobbiamo dimenticare che al termine del discorso della montagna Gesù ci insegnò: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile ad un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Molte persone costruiscono sulla sabbia. Gesù disse a Senso: quando i fiumi strariperanno, la sabbia verrà spazzata via. Noi uomini abbiamo ricevuto le leggi di Dio da Dio Padre e da suo Figlio, il Cristo. Chi vive in base ad esse? Se, pur conoscendole, costruiamo sulla sabbia, non dovremmo dare a Dio la colpa per le disgrazie che ci colpiscono. Dio ci lascia la libertà. Dio non costringe. Nei 10 comandamenti di Dio non si dice devi fare. In questo consiste la libertà di decidersi e, in ultima analisi, anche la responsabilità per chiunque conosca i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù. La responsabilità di ognuno di noi si trova quindi nel concetto farai. O noi uomini facciamo la volontà di Dio o non la facciamo. E in questo secondo caso ci assumiamo la responsabilità per le nostre azioni. Se crediamo in Gesù di Nazaret, o forse anche soltanto in alcuni aspetti dei suoi insegnamenti, ma non facciamo quello che proviene dalla legge di Dio, siamo, in ultima analisi, noi stessi responsabili per quello che facciamo. E non possiamo addossare tale responsabilità a nessun altro, sia che crediamo in Dio oppure no. Dio è in noi. Riprendiamo ora il tema riguardante il nostro mondo e in particolare la grande povertà che vi regna. Ci sono bambini che muoiono di fame, persone che vivono in condizioni indegne per l'uomo, e i governi, che si definiscono cristiani, approvano e addirittura contribuiscono affinché vengano spesi milioni di euro per restaurare chiese e duomi. In fondo, se consideriamo i fatti globalmente, è lo Stato che paga queste spese e quindi alla fine siamo noi, i cittadini, a sostenerle. Che cosa si potrebbe invece fare con questi milioni e milioni di euro? A che cosa ci servono chiese e duomi restaurati dal momento che Dio non si trova in alcuna chiesa di pietra, ma dimora in noi ed è presente anche in ogni bambino che muore di fame?
0: Gabriele spiega poi: Noi uomini dovremmo capire e cercare di comprendere nel cuore cosa significhi Dio in noi, Dio in voi, Dio in ognuno di noi, il possente Dio onnipresente. Il Dio onnipresente è in ogni animale, in ogni filo d'erba, nel fiore, nell'albero maestoso, in ogni pietra c'è Dio. La forza della vita, la forza della terra, tutto nel tutto è vita onnipresente. È Dio in noi, Dio in ogni cosa. Dio è lo spirito libero e per questo voi, noi, ognuno di noi, siamo responsabili per la nostra vita. Un uomo saggio che non costruisce sulla sabbia è consapevole di essere egli stesso il tempio di Dio e pertanto afferma: io costruisco la mia vita sullo Spirito di Dio e vivo passo per passo i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, poiché Dio è in me. Cari amici, come abbiamo potuto sentire in questa prima parte della lettura del libro Lo Spirito Libero, Dio in noi, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, ci porta insegnamenti semplici e concreti per vivere in pace e in unità con il nostro prossimo, ma anche con la natura e la terra, e soprattutto per comprendere che Dio non è lontano, non è un Dio che punisce e castiga, ma è il Dio dell'amore e della libertà, Dio in noi. E questa consapevolezza che Dio è in noi ci dona speranza, un sostegno e libertà interiore che auguriamo a tutti noi, salutandovi dall'Arca dell'Alleanza, dalla tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, con un cordiale saluto in Dio. Arrivederci alla prossima volta.

0: Menschen auf der ganzen Welt.
1: Tante persone in tutto il mondo sono felici di sentire il messaggio del Cristo Dio, di conoscere la verità e la via che Egli ha portato agli uomini tramite me, Gabriele. Telespettatori in tutto il mondo chiedono anche agli altri telespettatori di sostenere la diffusione del suo messaggio, dato che le emittenti che mandano in onda il suo messaggio non ricevono nemmeno un euro di sostegno dagli enti statali. Le persone che vedete spesso nelle trasmissioni dei cristiani delle origini prodotte da Radio Santec non ricevono uno stipendio dall'emittente, ma hanno un loro posto di lavoro. Lavorano per il loro sostentamento e fanno a loro volta delle offerte per sostenere la produzione e la diffusione delle trasmissioni. Volete contribuire anche voi? Sicuramente mi permettete di darvi il numero di conto di Radio Santec.
2: Sparkasse Mainfranken Würzburg in Germania, IBAN DE 63 7905 0000 0048 2069 40. Il BIC BYLADEM1SWU.
1: Grazie di cuore, in nome di tanti telespettatori in tutto il mondo.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

Lo spirito libero non è una religione. Dio in noi. Desiderate saperne di più? Scoprite i libri per una vita migliore. Le edizioni Gabriele e la Parola vi offrono libri, CD e DVD per tutti i campi della vita, dati da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Lo Spirito del Cristo Dio si rivela tramite Gabriele in merito a tutti i temi che riguardano la nostra vita e Gabriele ci dà spiegazioni di una profondità mai esistita prima. Richiedete gratuitamente il catalogo completo e i libretti della serie Il messaggio della verità, con estratti da libri su temi diversi, per esempio Trovare Dio, dove, come, vivete in eterno, la morte non esiste, Gesù e gli animali, il discorso della montagna, la via verso una vita appagata, la riabilitazione del Cristo Dio e molti altri argomenti. Potete richiederli chiamando il numero 011 191 156 77 oppure in internet www.edizioni-gabriele.com.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott lässt sich finden.
1: Dio si può trovare. Dove?
0: In jedem von uns, im
1: in ognuno di noi, nel profondo della nostra anima.
0: Viele Menschen sind sich selbst fremd.
1: Molte persone sono ancora estranee a se stesse perché non conoscono se stesse.
0: Denken wir über Folgendes nach.
1: Riflettiamo su ciò.
0: Die Befremdung kommt von
1: l'estraneità deriva da estraneo.
0: Jeder ist jedem fremd.
1: Ognuno è estraneo all'altro. Perché ognuno è il prossimo di se stesso e quando parla esprime solo se stesso. Per questo motivo trasmettiamo al nostro prossimo un'impressione di estraneità. Apriamoci al bene che è Dio. Scrutiamo nel profondo dei nostri sentimenti, sensazioni, pensieri e parole per capire che siamo estranei a noi stessi perché nei nostri comportamenti vibrano associazioni strane che in fondo rispecchiano noi stessi. Vi auguro di trovare voi stessi nell'interiore, per essere liberi e felici dall'interiore. Vi auguro una giornata di successo spirituale. Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern im Geiste des Ewigen.
1: Cari fratelli, care sorelle nello spirito dell'Eterno. Un paio di parole per riconoscere noi stessi. Ognuno di noi ha un corpo fisico che circonda l'anima. L'anima è cosmica, ma anche il nostro corpo fisico è il microcosmo nel macrocosmo. Il grande spirito, l'infinito della vita, è nella nostra anima, in ogni particola spirituale, ma anche in ogni cellula del nostro corpo fisico, in ogni vaso sanguigno, in ogni organo, in ogni particella del nostro corpo. Il nostro corpo è un possente campo energetico, una cooperazione armonica degli organi, delle cellule, dei vasi sanguigni. Sappiamo che abbiamo degli organi, conosciamo la struttura del corpo, ma siamo consapevoli che il nostro corpo fisico è il microcosmo nel macrocosmo? Siamo consapevoli che ogni cellula è costituita da tre livelli di coscienza, dal conscio, dal subconscio e dalla coscienza spirituale. Abbiamo rispetto per questa grande centrale di energia che è il nostro corpo. Il nostro corpo, ogni cellula, ogni atomo del nostro corpo è collegato con l'infinito, con l'essere puro, con la vita, con il nostro cervello, col conscio e il subconscio, e con le sfere di purificazione dove in futuro dimorerà l'anima. Abbiamo comunicazione con il nostro corpo? Come ci comportiamo nei confronti di questa costruzione meravigliosa che è il corpo fisico? Di solito pensiamo al nostro corpo soltanto quando un organo ci fa male. Se improvvisamente sentiamo una fitta al cuore, una fitta ai polmoni, se ci fa male lo stomaco, se il grande campo energetico del fegato non funziona bene, allora ci mettiamo a pensare, cosa può essere? Forse mi sta venendo un infarto, un disturbo della circolazione o un'ulcera, o cos'è con il mio fegato? Io sono malato. Questo lo diciamo spesso al nostro corpo. Ma abbiamo già pensato di ringraziare anche il nostro corpo? Abbiamo già pensato alla possibilità di ringraziare i nostri cinque sensi. Noi vediamo, sentiamo, odoriamo, gustiamo e tocchiamo. E tutto questo è scontato per noi. Un ringraziamento ai cinque sensi è comunicazione, è preparazione affinché la grande vita possa compenetrare i cinque sensi. Abbiamo già riflettuto sul fatto di ringraziare il nostro cuore che batte giorno e notte per 20 anni, 40 anni, 60 anni, forse 80 anni. il nostro cuore che pompa il nostro sangue tramite le arterie verso gli organi. Abbiamo già pensato al nostro organo della digestione che accoglie i cibi, sia che li ingeriamo bollenti o gelati. Abbiamo già ringraziato il fegato che purifica e che depura il corpo in modo che tutto funzioni in modo perfetto e avvenga in armonia? Abbiamo già ringraziato una volta anche i nostri piedi, le nostre gambe che ci portano durante tutta la nostra vita terrena, per 20 anni, 40 anni, 50 anni, 60, 70 anni, ci portano. Abbiamo già ringraziato anche una volta forse le nostre mani, le nostre braccia, che in collegamento con i nostri cinque sensi ci aiutano a guadagnarci da vivere. E così potrei continuare, parlando di un organo dopo l'altro, che sia la milza, il pancreas, che siano i legamenti, i tendini, le ossa, qualsiasi cosa, ogni elemento del nostro corpo è collegato alla grande opera della vita e ci aiuta affinché noi stiamo bene. Forse riflettiamo una volta su che cosa significhi ringraziare anche l'essenza dei nostri organi, ringraziare gli elementi del nostro corpo e percepire in questo ringraziamento che cosa significa che il corpo fisico funziona. Siamo noi che con il ringraziamento e i pensieri positivi dobbiamo depurare il corpo in modo che la forza dell'amore che guarisce in eterno sia in grado di compenetrarci completamente. Siamo noi che con la nostra mancanza di amore nei confronti del prossimo, ma anche nei confronti del nostro corpo, leghiamo le forze dell'amore di Dio, le forze che sono sempre le forze della salute, poiché Cristo, la forza della vita, il grande medico e guaritore interiore, è salute. Se agiamo contro la legge dell'amore, allora ci puniamo noi stessi, puniamo il nostro corpo con indisposizioni, con dolori, sofferenze, addirittura malattia. Rendiamoci conto che il grande Spirito, il Cristo, è in noi, in ogni cellula, in ogni elemento del corpo. Prendiamo consapevolezza che il nostro corpo è il microcosmo nel grande macrocosmo. E se parliamo dell'infinito e diciamo, oh, quanto è lontano. No, è vicinissimo, in noi, nella nostra anima, in ogni cellula del nostro corpo. Cristo desidera che noi siamo felici e sani. Lui è la fonte della salute nella nostra anima. Lui è la fonte della forza, della salute in ogni cellula del nostro corpo. Prendiamo consapevolezza e riflettiamo anche brevemente di che cosa significa.

0: sono una guaritrice. Gesù ha detto, là dove due o tre si incontrano nel mio nome, io sono in mezzo a loro. In questa consapevolezza andiamo quali fratelli e sorelle nel nostro interiore verso il grande spirito dell'amore, poiché l'amore guarisce. Sediamoci in modo eretto. Se lo volete, appoggiate i dorsi delle mani sulle vostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Preghiamo il Cristo in noi. Eterno, grande e possente Spirito, tu sei l'amore infinito che ci vede perfetti. La perfezione della tua sacra coscienza è in noi. Noi siamo in te, essere perfetto. Tu sei in ogni cellula del nostro corpo la forza perfetta ed eterna. Tu sei nel nostro corpo la salute, la vita. Ci rivolgiamo a te e inspiriamo nel nostro interiore profondamente, nel profondo della nostra anima. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo sempre più profondamente, portando il respiro fino al ventre, e poi espiriamo. I pensieri della vita quotidiana si allontanano. Il respiro ci aiuta ad immergerci nel Cristo, nella sua forza che guarisce e aiuta. Respiriamo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo fino a che percepiamo di essere ampiamente liberi dai nostri pensieri della vita quotidiana.
1: In uns entwickelt sich der neue Mensch.
0: In noi si sviluppa il nuovo uomo. Diciamo sì all'uomo nello spirito del Cristo. Continuiamo a inspirare ed espirare profondamente. In noi diveniamo leggeri. Le forze dell'amore vibrano nelle cellule del nostro corpo. È lo Spirito. Cristo rinforza il suo sacro alito in noi. Ed ora respiriamo di nuovo con il normale ritmo. Respiriamo. Lo Spirito respira attraverso di noi. Ringraziamo il nostro corpo. Ringraziamo ogni cellula del nostro corpo. Ringraziamo gli organi, i vasi sanguigni e linfatici. Ringraziamo le cellule.

0: cellule dei nostri nervi che ci armonizzano. Ringraziamo i piedi, le gambe, le mani, le braccia. Ringraziamo i nostri cinque sensi. Ringraziamo il mezzo di memorizzazione, il cervello, il conscio e il subconscio. E non per ultimo ringraziamo il grande medico e guaritore interiore, il Cristo in noi. Con il ringraziamento ci siamo avvicinati al nostro corpo. Ringraziando il Cristo, diciamo sì alla legge dell'amore, poiché l'amore guarisce. Percepiamo come il grande, possente Spirito ci compenetra. Percepiamo come il corpo vibra dolcemente. Dal capo fino ai piedi scorre in noi il Sacro Spirito che guarisce. Dai piedi torna indietro fino al capo e fluisce la vita. Ora siamo avvolti nella forza possente che dona sollievo, che guarisce, che aiuta. Ora sentiamo nel palmo delle nostre mani la corrente della vita. È lo Spirito. Ed ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che scegliamo noi stessi. Ci concentriamo sulla parte del corpo di nostra scelta. Si edifica un possente campo energetico dell'amore e della guarigione. E il Cristo Dio guarisce. L'amore guarisce. L'amore dona. Sotto il palmo della nostra mano si edifica sempre più la forza dell'amore. L'amore guarisce. Pensiamo al Cristo. Affermiamo la sua forza guaritrice. Sentiamo la sua opera nel nostro corpo. La nostra fede si rinforza. La nostra fede si rivolge al Cristo che guarisce e aiuta. Grazie alla nostra fede si rinforza il campo energetico. Affermiamo la salute. Guarisce. Seguite con le sensazioni. Guarisce. percepite quello che c'è nelle parole, guarisce. E percepite la forza guaritrice, è lo Spirito. Cristo guarisce.
1: Christus heilt.
0: Cristo guarisce.
1: Glaube, o Mensch.
0: Credi, o uomo. Egli è presente.
1: Glaube, o Mensch.
0: Credi, o uomo. Egli guarisce.
1: Glaube, o Mensch.
0: Credi, o uomo. Egli ti ama.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Die rechte Hand legen wir wieder zurück.
0: Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano poggia sulla coscia destra. Diciamo sì al Cristo in noi. Sì, Signore, sia fatta la Tua volontà. Ringraziamo il Cristo per la Sua presenza e ringraziamo anche il nostro corpo fisico. Ringraziamo tutti gli elementi del nostro corpo, ogni organo, ogni cellula. Ringraziamo i piedi e le gambe, le mani e le braccia, i sensi. Ringraziamo il mezzo di memorizzazione, cervello. Ci avviciniamo allo Spirito del Cristo e anche al nostro corpo, il grande campo energetico del microcosmo nel macrocosmo. Cristo respira attraverso di noi. Ancora una volta, egli scorre attraverso di noi, dal capo fino ai piedi, e poi indietro. Il campo energetico che guarisce si rinforza sempre più, avvolge e irradia il nostro corpo. Percepiamo la presenza di Dio. Percepiamo la leggerezza. L'amore sostiene. Percepiamo la forza della fede. Cristo dona. Nella consapevolezza della Sua presenza, appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Ci concentriamo sulla parte del corpo di nostra scelta. Diciamo sì al Cristo, lo Spirito che aiuta e che guarisce. Cristo,
1: tu kennst uns.
0: Tu ci conosci.
1: Cristo, tu weißt uns.
0: Tu sai ogni cosa di noi.
1: Cristo,
0: tu ci ami.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Es heilt der Christus.
0: E il Cristo Dio guarisce. Percepite la sua presenza guaritrice. Rinforzate la fede e la fiducia in Lui. Egli è presente. Guarisce. Permettete che avvenga. Ritirate i pensieri di dubbio, del questionare con Lui. Dite sì e rimanete concentrati sulla parte del corpo di vostra scelta e vi accorgerete come il campo energetico si costruisce sempre più. Guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Christus, der gesund
0: Cristo,
1: in uns.
0: La fonte della salute in noi.
1: Der Glaube an ihn.
0: La fede in Lui fa sgorgare la sorgente. Salute. Salute del corpo. Guarisce.
1: Gott ist Gesundheit.
0: Dio è salute.
1: Denkt Gesundheit.
0: Pensate salute nel mio corpo. Pensate, ognuno di voi pensa salute nel corpo e percepite nei pensieri e vi renderete conto della presenza del Cristo Dio. Guarisce. E noi siamo sani se crediamo e diveniamo consapevoli della legge dell'amore. Riportiamo ora indietro la mano destra. Seguite coi pensieri, ognuno per sé. Io sono sano. Percepite all'interno delle parole e sentite il contenuto dei vostri pensieri. Io sono sano. Ancora una volta percepiamo la possente corrente della salute. Ancora una volta percepiamo il Cristo Dio che scorre attraverso di noi. Io sono sano. O affermate la salute del vostro corpo. Io sono sano. Affermate la luce nella vostra anima. Io affermo la luce nella mia anima. Io affermo la luce nella mia anima. Io sono sano. Io affermo la salute del mio corpo. Entrate con le sensazioni nel vostro corpo. Chi crede percepisce la presenza del Cristo Dio. E chi inizia ad amarlo Si atterrà un passo dopo l'altro ai suoi comandamenti e con il tempo percepirà in sé la chiamata. La chiamata del Cristo Dio. Alzati e cammina, poiché io sono con te. Alzati e cammina, poiché io sono con te. Cristo, ti ringraziamo. Ti ringraziamo per il tuo infinito amore. Ti ringraziamo per il tuo grande atto di redenzione. Ti ringraziamo per la possente corrente di guarigione. Nel profondo della nostra anima c'è l'altare dell'amore. Nello spirito ci inginocchiamo e ringraziamo. Ringraziamo anche per il nostro corpo e ci riproponiamo fermamente di ringraziare in continuazione il Cristo, ma anche il nostro corpo, i nostri organi, il bellissimo campo energetico che agisce in modo armonioso. Cristo, tu sei la vita onnipresente. In questa consapevolezza della preghiera interiore, pensiamo a tutti i fratelli e sorelle su tutta la terra. Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle, poiché nel tuo spirito siamo tutti fratelli e sorelle, fratelli e sorelle. Preghiamo per la Madre Terra, coi suoi minerali, piante e animali. L'unità è vita fluente. L'unità rende forti. L'unità dona forza. Così pensiamo anche agli esseri divini, i nostri fratelli e sorelle nello spirito dell'amore, che ci servono, che ci aiutano, che sono intorno a noi. Grande Dio, grazie per il tuo amore. Cari fratelli, care sorelle, l'unità rende forti. E se siete in cura da un medico terreno o andate da un dottore, pensate, l'unità rende forti. L'unità anche con il nostro corpo, con i nostri organi. Ricordatevi, in ogni cosa c'è il Cristo. E se noi tutti insieme pensiamo e percepiamo nel suo spirito, i nostri pensieri divengono sempre più luminosi e così si sviluppa il nuovo uomo, l'uomo nel suo spirito. Già nel momento in cui pensiamo che siamo il microcosmo nel macrocosmo, in noi c'è il possente campo energetico infinito dell'amore. E se noi ringraziamo i nostri corpi, se noi ringraziamo tutta la struttura del corpo, percepiamo anche che in questo senso poniamo nel medico terreno, il fondamento affinché il Cristo possa agire anche tramite il medico terreno per noi. E ricordatevi, l'uomo nuovo si sviluppa grazie all'amore per Dio e per il prossimo. Con questa consapevolezza, io, quale vostra sorella, vi auguro l'eterna forza dell'amore che rende felici, che collega, che rende felici, è la salute e la fonte della vita, la freschezza nella gioventù e nella maturità.

0: achte Bewusstseinserschließung.
1: Ottavo test per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo. Con le mie sensazioni e i miei pensieri abbraccio tutte le cellule, gli organi, gli ormoni e le ghiandole del mio corpo. Mi rivolgo verso l'interiore nella consapevolezza che Dio è amore. Il suo amore irradia la mia anima e anche il mio corpo. Irradio ora sensazioni e pensieri d'amore nel mio corpo. Luce della sua luce avvolge la mia anima e il mio corpo. Forza della sua forza vivifica l'anima e ogni cellula del mio corpo, gli ormoni, le ghiandole e i muscoli. Tutto è immerso nella luce del Cristo. La luce del Cristo allevia e guarisce. Il Cristo richiama ogni cellula del mio corpo. La luce del Cristo fa sì che le cellule disarmoniche e malate vengano espulse e fa nascere cellule sane e forti. Con le mie sensazioni mi presento ora davanti alla porta della vita, davanti alla forza primordiale. Qui busso con le sensazioni e prego l'Eterno Spirito di spalancare la porta che immette nell'anima e nel corpo. Signore, ti prego di spalancare la porta che conduce a te. Aprila completamente. Irradia con la tua luce tutte le particole della mia anima e tutte le cellule del mio corpo. Io so che a chi chiede di tutto cuore viene dato. Il dono, la forza primordiale, si irradia con maggiore intensità per compenetrarmi completamente, per avvolgermi completamente. La porta che conduce alla coscienza divina si apre. Con le sensazioni accedo all'Altissimo in me. La luce del Signore mi inonda. Si effonde in me e tocca ogni centro di coscienza. Con questa forza di luce fluente, scivolo in sensazioni dal nucleo centrale dell'anima fino al settimo centro di coscienza. Qui espiro. Nel sesto centro inspiro. Nel quinto centro di coscienza espiro. Nel quarto inspiro. Nel terzo espiro. Nel secondo inspiro. Nel primo espiro. Qui mi soffermo e respiro. La luce del Signore si effonde in tutte le parti dell'anima e del corpo. Respiro nel primo centro di coscienza, nel centro dell'ordine, e mi soffermo qui con le mie sensazioni.

amore, calore ed armonia mi pervadono. Pace e gioia mi rendono felice. Io sono spirito del suo spirito. Il quarto centro di coscienza tiene in moto il circuito dell'energia spirituale. Cristo è la forza attraente dentro di me. La sua forza redentrice porta verso l'alto le forze vitali dal bacino di raccolta spirituale, che affluiscono in ogni centro di coscienza, intensificandone l'attività. Con le sensazioni accompagno ora le forze vitali, ossia la vita in me, fino al terzo centro di coscienza, che è il campo energetico della sapienza divina. Ora respiro nel terzo centro di coscienza. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Nel terzo centro richiamo la forza vitale con le sensazioni e i pensieri. Tramite il terzo centro di coscienza richiamo il pancreas. Gli invio le forze di salvezza. Infondo salute e forza in esso. L'amore di Dio è attivo nel mio pancreas. L'amore guarisce. Il mio pancreas funziona normalmente. Produce ciò di cui il corpo ha bisogno per restare sano. Il mio pancreas è pervaso dalla luce del Signore. Ora dirigo le mie sensazioni e i miei pensieri verso la milza e l'intestino tenue. Tutti gli organi sono di essenziale importanza e contribuiscono a mantenere sano e a vivificare il mio organismo. Affermo che la milza e l'intestino tenue sono sani. Nella mia milza e anche nell'intestino tenue si effondono le forze dell'amore. L'amore guarisce. Tutti gli organi collegati al terzo centro di coscienza sono ora inondati dalla luce dell'amore.
essi sono sani. Inspiro ed espiro consapevolmente. Io so che l'amore di Dio irradia tutti gli organi. L'amore di Dio guarisce. L'amore di Dio rinforza tutto il mio organismo. Ogni cellula viene illuminata dalla luce dell'amore. L'amore guarisce.

Accompagno la corrente eterea con le sensazioni. Nel quarto centro espiro, nel quinto inspiro, nel sesto espiro, nel settimo inspiro. Con le sensazioni mi reco nel nucleo centrale, nel cuore dell'anima, dove respiro. Ora ridiscendo ed accompagno la forza eterea fino al secondo centro di coscienza. Con le sensazioni mi reco nel settimo centro di coscienza ed espiro. Nel sesto centro inspiro, nel quinto espiro, nel quarto inspiro, nel terzo espiro, nel secondo inspiro, nel primo espiro e nel secondo inspiro. Qui mi fermo e respiro. Ora mi trovo nella coscienza della volontà divina. Attraverso il secondo centro di coscienza, le forze vitali affluiscono ai reni e agli ureteri. L'amore di Dio guarisce i miei reni e gli ureteri. Io affermo la forza di guarigione nei miei reni e negli ureteri. I miei reni e gli ureteri sono sani, poiché l'amore guarisce. La volontà di Dio si effonde nell'intestino retto e crasso. Compenetra ogni cellula e apporta pace e armonia, sia nell'intestino retto che nell'intestino crasso. La luce è amore. L'amore guarisce. La luce illumina l'intestino retto e l'intestino crasso. Le cellule malate vengono espulse, mentre si sviluppano e si risvegliano cellule sane. L'amore è la luce di Dio. L'amore guarisce. Tutti gli organi collegati alla coscienza della volontà ricevono la corrente della volontà. Essi guariscono e si fortificano. Essi sono sani. Ora riaccompagno la corrente eterea verso le regioni superiori,
dove si trovano gli altri centri di coscienza, attraverso i quali la luce e l'amore si effondono nell'organismo. Nel terzo centro inspiro, nel quarto espiro, nel quinto inspiro, nel sesto espiro, nel settimo inspiro e mi soffermo brevemente a respirare, lasciando fluire il mio respiro. Con le sensazioni mi trovo nel settimo centro di coscienza. Dio è amore. L'amore di Dio mi pervade.

con le sensazioni, entro di nuovo nel Santissimo. In pensieri mi inginocchio davanti all'Altissimo e lo ringrazio per il suo amore, per la luce della mia anima e per le correnti guaritrici che inondano il mio corpo. Respiro liberamente. Sono pervaso dalla luce della sapienza. Respiro l'alito di Dio. Respiro la sua forza vitale. Tutto il mio organismo è leggero, poiché le forze vitali pulsano in tutte le cellule. Le correnti di guarigione afferrano tutti gli organi. Io sono colmo di pace e di armonia. Io sono pervaso e ricolmo dell'amore di Dio. Il circuito spirituale dentro di me è la forza, è la vita che sostiene l'anima e l'uomo. Finché il mio corpo fisico vive, questo circuito spirituale scorre dentro di me. Con le sensazioni posso sempre accompagnare la forza fino al principio dell'ordine e al bacino di raccolta e farla risalire fino al nucleo centrale dell'anima, dove ricomincia il circuito delle forze vitali. Accompagno ancora una volta coscientemente l'energia vitale, ossia seguo il circuito spirituale. Nel settimo centro di coscienza espiro. Nel sesto inspiro, nel quinto espiro, nel quarto centro inspiro, qui mi fermo e respiro. In questo centro agisce la forza di redenzione, qui risiede la coscienza del Cristo, che è tutt'uno con la forza primordiale. Ringrazio lo Spirito del Cristo per la salvezza della mia anima.

0: Guten Morgen, liebe Mitmenschen.
1: Buongiorno, cari amici. Sta per iniziare un nuovo giorno. La luce del giorno appena iniziato lo annuncia. Com'è la luce del mattino in noi? Il giorno appena iniziato è forse già offuscato dalle nuvole oppure è sereno? Siamo motivati a salutare il nuovo giorno e ad affrontarlo come si mostra, con chiarezza e con gioia di agire? Oppure in noi c'è un rannuvolamento, un offuscamento del nostro stato d'animo che forse viene accompagnato da un sospiro che dice:

0: Ah, che cosa mi porterà questo nuovo giorno? Già la giornata di ieri non è stata molto piacevole, e tantomeno equilibrata, serena, né mi ha portato speranza. Cari amici, oggi è oggi. Ieri era ieri, una giornata passata. Ciò che non abbiamo superato forse si trova ancora in noi, come nuvole interiori che offuscano il nostro animo al mattino. Chi o che cosa potrebbe cambiarlo? Tuttavia, comunque sia la nostra coscienza, sia che ci sentiamo sereni e gioiosi di agire, oppure se il nostro umore è triste, un consiglio per voi. Se volete, andate davanti a una finestra aperta, oppure, se è possibile, davanti alla porta di casa e respirate alcune volte profondamente, con forza. Sarebbe bene fare ancora alcuni respiri profondi, finché ci accorgiamo che i polmoni si riempiono di ossigeno. E poi iniziamo a respirare di nuovo secondo il ritmo del nostro corpo. Chi ha ancora un po' di tempo potrebbe sedersi su una sedia con il busto ben diritto, chiudere gli occhi ed esaminare nel proprio animo come si sente ora. Chi oggi ha un mattino pieno di luce si rialzerà ben presto e ordinerà a se stesso, per esempio: su, forza, al lavoro. Eventualmente potrà poi iniziare la sua giornata facendo colazione. Anche chi oggi si sentiva rannuvolato, motivo per cui ci sono ancora nuvole che offuscano il suo animo, potrebbe ora fare colazione e rinfrescarsi prendendo un sorso di una bevanda che si è preparato e che lo rigenera. Inoltre, alcuni veli di queste nuvole che offuscano il suo animo potrebbero scomparire e rivelargli alcuni aspetti sulle loro cause se applica la parola perché, per esempio chiedendosi: perché questa mattina il mio stato d'animo è così offuscato? Che cosa mi vuol dire? Riceveremo sicuramente una risposta, perché oggi la nostra anima desidera liberarsi da un determinato peso. Quale potrebbe essere questo peso? Forse paura? Di chi o di che cosa? Oppure potrebbero essere preoccupazioni, perché ci chiediamo come andrà avanti la nostra esistenza. Oppure abbiamo paura di malattie o di preoccupazioni, anche per nostro marito, la moglie, i figli e tante altre cose. Chiediamoci: cosa possiamo fare? E soprattutto, dove possiamo dare il nostro contributo affinché altri possano stare meglio? Oppure, quali aspetti di discordia con gli altri dovremmo sistemare per chiarire la nostra parte di ciò che ci ha portati ad essere giù di morale? Se in alcuni aspetti non possiamo fare molto o nulla, allora possiamo pregare. Una preghiera espressa sinceramente aiuta, poiché il Cristo è qui. Egli desidera divenire attivo con la sua forza. Affidiamoci a Lui. Forse allora le nuvole si dissolveranno e il vostro animo si rischiarerà. Davanti a ognuno di noi, quando ci risvegliamo e ci alziamo dal nostro letto, si trova il nuovo giorno e ogni giorno ha un compito specifico per ognuno. Affrontare e superare questo compito significa vivere. La nostra giornata vuole essere vissuta. Prendete coscienza che è la vostra giornata e la vostra giornata vuole essere vissuta da voi. Cari amici, permettetemi di augurarvi una giornata piena di gioia e di speranza, una giornata che sicuramente vuole comunicare molte cose a voi e a tutti noi.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: Wir, jeder einzelne von uns ist der Tempel Gottes.
1: Noi, ognuno di noi è il Tempio di Dio. Impariamo a fermarci e a entrare nel Tempio dell'amore infinito, perché il grande Spirito è in noi, ci aspetta, desidera aprire la porta verso il santuario interiore. Noi possiamo andare da Lui. Sì, Lui ci chiama e dice: venite tutti a me, voi che siete affaticati e oppressi. Io vi darò ristoro. Cristo in noi. In questi minuti di preghiera impariamo. Impariamo a percepirlo. Rivolgiamoci verso l'interiore. Vicino al nostro cuore fisico splende la luce dell'amore. Si sieda in posizione eretta, appoggiando i dorsi delle mani sulle cosce. Entrambi i piedi appoggiano sul pavimento. In questo modo sediamo in modo tranquillo e il corpo diviene più leggero. E ora entriamo nel nostro interiore. Rivolgiamo i nostri sensi verso l'interiore. Diciamo sì alla luce interiore. Tutti i pensieri si allontanano. Il nostro corpo diventa sempre più leggero e vibra grazie alla forza della luce interiore. Il nostro respiro accoglie la luce del grande Spirito. La luce compenetra il nostro respiro. Il respiro compenetra il nostro corpo. A poco respiriamo in modo sempre più profondo perché diventiamo più tranquilli. In noi, profondamente in noi, c'è il silenzio. Dal centro del Cristo Dio pulsa il silenzio. Ci avvolge. Una pace infinita ci circonda. È lo Spirito. La luce compenetra il nostro respiro. Il corpo vibra più leggero, vibra ad un livello superiore. E noi entriamo nel possente sole dell'amore. Cristo in noi. Nessun pensiero ci tormenta. La potenza dello Spirito è presente. Cristo, la corrente dei cieli inonda il nostro corpo. La luce scorre dal capo fino ai piedi. Il corpo fisico vibra dolcemente. È la presenza di Dio. Una lieve esperienza interiore di Dio fluisce, scorre dal capo fino ai piedi. Nessuna delle cellule deboli e malate può resistere a questa forza. Ogni cellula malata e debole viene espulsa. Ogni cellula malata e debole viene espulsa. Cristo in noi. Cristo attraverso di noi. Percepite profondamente, profondamente nel corpo. La potenza del Cristo è presente. Aprite i sensi interiori e percepite la leggerezza dell'esperienza del Cristo Dio. E la gioia e la felicità dell'anima. Scorre. Il corpo vibra dolcemente. È la potenza del Cristo. Accogliamo un sentimento interiore profondo. In noi si risveglia la gioia, la gratitudine e la consapevolezza. D'ora in poi sviluppiamo il desiderio di avvicinarci a Lui. Il desiderio di avvicinarci a Lui è in fondo il desiderio di avvicinarci al nostro vero ed eterno essere. Scorre. E se noi rimaniamo in noi, nel possente sole dell'amore, della pace e dell'unità, sperimentiamo un sentore, un presagire di cosa significhi essere nell'unità. Imparate e sperimentate ora, in questi minuti. Ciò che è negativo è così insignificante. È così insignificante ciò che dice il prossimo. L'importante è amarlo nell'interiore. Sperimentate tracce dell'unità. Prestate ascolto al possente spirito e percepirete l'orchestra della terra dolcemente, la comunicazione tra gli animali, le piante e i minerali. Sentite, sentite e sperimentate. Entrate con la percezione nel sole. Entrate con la percezione nell'unità. Fate ora la dolce esperienza di Dio. E da questo momento è possibile la vita, ossia è possibile vivere veramente in ognuno di noi. C'è una pace infinita in ognuno di noi. C'è il silenzio infinito in ognuno di noi. C'è la grande unità, uomo, natura e animali. Tutti vengono amati dalla grande luce. L'amore è uguale all'unità. L'amore è gioia. L'amore è pace. L'amore è dinamismo nello spirito dell'amore. O rimanete ancora per un po' nel sole del cuore. Sperimentate che ognuno di noi è il tempio. In noi c'è la pienezza. In noi c'è la sicurezza. In noi c'è la protezione. In noi c'è la patria. E attraverso di noi il grande spirito vorrebbe agire e donare pace. Scorre dal sole dell'amore. Lo sentite? È la dolce esperienza di Dio.

Cristo in noi. Lo Spirito è molto vicino. Egli ci ha aperto la porta interiore. Abbiamo sperimentato la leggerezza dell'esperienza di Dio. Rimaniamo ancora per un po' di tempo in questa consapevolezza. Percepiamo il tesoro interiore e lasciamoci portare dall'onda della felicità interiore.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist die
1: Dio
0: Liebe.
1: È amore e verità.
0: Die Liebe
1: L'amore è la verità.
0: Gott
1: Dio
0: ist in
1: è in voi,
0: im
1: nel profondo della vostra anima. Ogni giorno è per ciascuno di noi un giorno di votazione. Per cosa o per chi votate oggi? Si può dire, io mi decido per la verità, l'autenticità. Tutti parlano a senso della verità, ma nessuno in fondo la può dimostrare. La verità è la legge dell'universo e non l'opinione che molte persone ritengono sia la verità. Soltanto voi stessi potete appurare la verità, accertare la vera verità, perché Dio, la verità e l'amore, dimora in voi.

profondo della vostra anima. L'infinito Dio è con voi e quindi anche nella vostra giornata. Vi auguro una giornata ricolma di Dio. Gabriele.

0: Heute Bewusstseinserschließung.
1: Undicesimo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo.

0: E poni ora di nuovo ai piedi dello Spirito eterno ed infinito ciò che non hai ancora potuto rimettere all'Eterno nei precedenti testi per dischiudere la coscienza e che ti assilla in continuazione e ancora ti opprime. Mentre respiri consapevolmente, rimetti al Cristo la tua parte umana che ancora ti opprime.
1: Atme dich bitte frei.
0: Liberati, respiri.

0: respirando. Osserva il tuo respiro. Immergiti nella tua respirazione e ti sarà più facile portare al Cristo tutti i pensieri umani ancora presenti, tutto ciò che non ti è stato ancora perdonato e che tu non hai ancora perdonato, e chiedere al Cristo la forza necessaria affinché avvenga il perdono da entrambe le parti. Quando avrai perdonato e ti sarà stato perdonato, sperimenterai il senso di liberazione che ti rende felice e la gioia di vivere che ti dona libertà e unità con Dio, tuo Padre, in Cristo, il tuo Redentore.
1: Atme dich frei.
0: Liberati respirando. Penetra con le sensazioni nel respiro. Lascia che lo spirito respiri in te e renditi conto che è lui che respira. In questo modo svuoti nuovamente il tuo recipiente dalle cose irrisolte che potrebbero averlo riempito. Svuotalo affinché le forze divine possano fluire in esso ed armonizzarti, affinché tu abbia a divenire silenzioso per ricevere l'eterna forza, poiché la vita si manifesta in te solo nel silenzio. Rilassati completamente. Abbandonati alla vita interiore. Consacrati all'Eterno Spirito in te. L'essenza di tutto l'essere è dentro di te. Rendi viva in te l'immagine vivente dell'erba, dei fiori e dei cespugli. Fai vivere in te i raggi degli astri, tutto il cielo, poiché tutto è dentro di te. Osserva l'erba che ondeggia al vento. Ascolta dentro di te il mormorio del ruscello. Osserva i minerali e le pietre. La loro essenza è in te. Osserva in te l'essenza dei regni animali. Osserva la vita degli animali. Essa è in te. Vedi il bene, ciò che è nobile e bello nell'uomo, ciò che è puro, sublime e sacro, Dio, in te. L'essenza di ogni forma di vita è la tua vita. Tu sei quindi un figlio universale, un essere cosmico. Sii cosciente di questo nel tuo interiore. In te sboccia la vita. Lasciala sbocciare. Guarda dentro di te. Lì è presente spiritualmente tutto ciò che si manifesta all'esterno, nella forma materiale vivente. Riconosci la grandezza insita in te e sii grato per la gioia e per il dolore. La gioia vuole vivificare il tuo interiore. La sofferenza ti conduce verso l'interiore, in modo che tu ti possa riconoscere e possa ritrovare te stesso, poiché tu sei d'eternità in eternità, la vita in Dio, tuo Signore, che ti ha creato e ti mantiene in vita. Fai divenire vivo il tuo interiore, contemplando la vita della materia dentro di te. Riconoscendo la vita in ogni cosa e scorgendola dentro di te, poiché si rispecchia in te. Vivi in te e vivrai consapevolmente nelle forze elementari, negli astri, nei minerali, nelle piante e negli animali. Tu vivi in ogni uomo, poiché la vita è onnipresente e tutto è in te.
1: Lebe nach innen.
0: Vivi raccolto nel tuo interiore, amando la vita, l'essenza, il divino.
1: Liebst du alles,
0: se ami tutto ciò che vive e ne fai l'esperienza in te, vivrai d'ora in poi dall'interno verso l'esterno. Vivrai sulla terra, nel mondo, ma non sarai più con questo mondo.
1: Lebe in dich hinein.
0: Vivi dentro di te.
1: Erschließe die Allkräfte.
0: Dischiudi le forze universali in te,
1: sodass du von innen nach außen,
0: affinché tu possa vivere dall'interno verso l'esterno. Dio, l'amore, ti chiama. Vieni, rientra nel santuario interiore, che è celato nel tuo tempio, nella tua vita. Fino a che resterai costantemente nel Santissimo. Entra e sentiti a casa nel tuo interiore.
1: In deinem inneren
0: nel tuo interiore non verrai disturbato dai rumori e dagli influssi esterni. Tu vivi dove si trova il tuo vero sé, in eternità. E sbocci nell'armonia e nella pace. Perciò afferma consapevolmente la vita in te.

nel Santissimo. Dio mi tocca consapevolmente. Lì, nel Santissimo, riconosco le cose come sono realmente. Lì sperimento l'unità con i regni della natura, l'unità con tutti gli uomini e gli esseri. Lì si dischiudono l'infinito, il sapere, la verità su tutte le cose. Qui, nel Santissimo, sento che io sono d'eternità in eternità, perenne, l'immagine di mio Padre.

del mio tempio, tutto si riassume in Dio. Lì riconosco che l'essenza dei regni della natura è in me, che l'essenza di tutte le forme di vita agisce in me. Qui riconosco che l'amore governa ogni cosa. Qui sento l'alito di Dio, che è il mio respiro. All'esterno l'uomo fa distinzioni, mentre nell'interiore esiste solo l'unità, poiché tutto è nel tutto. Nell'interiore si trova la verità. Tutto è assoluto. All'esterno tutto è relativo.

Porto l'interiore nelle cose esteriori, nel mondo delle forme esteriori, che sono costituite da forme di pensiero. D'ora in poi attingo tutto ciò che faccio dall'interiore, nella consapevolezza che le cose esteriori sono solo relative, ma che in tutte le forme esteriori esiste l'eterna forza, l'amore, che è racchiuso nel mio tempio, nel Santissimo. Qui tutto si fonde nell'unità, grazie al fuoco dell'amore.

0: Ora varco di nuovo la porta che mi conduce nel mondo delle forme materiali esteriori, restando però raccolto nell'interiore. Vedo e sento l'agitazione di questo mondo.
1: Doch ich distanziere mich davon.
0: Ma me ne distanzio.
1: Ich behalte einen harmonischen Rhythmus.
0: Mantengo un ritmo armonioso. Amando tutto ciò che esiste e sciogliendo con l'amore tutto ciò che non è ben disposto verso di me. Posso così mantenere la pace in me e con tutto ciò che mi capita. Osservo la natura nella sua varietà e riconosco in essa il mio essere. Osservo gli animali, le specie e le forme. Le forze elementari che agiscono in esse. Riconosco che l'essenza degli animali è in me, lo spirito, la vita di mio padre. Vedo le pietre e i minerali come essenza insita in me. Tutto ciò che esiste è racchiuso nella grande unità di Dio. Gli astri non sono lontani da me. L'essenza della vita è in me. Io sono un figlio di Dio, un essere cosmico universale. Arricchito di queste conoscenze, mi accingo a realizzare le leggi affinché la conoscenza e la realizzazione divengano la mia coscienza ed io possa in ogni momento attingere e donare agli altri dal mio interiore. Depongo la mia volontà nella volontà di Dio.

0: Wenn der Mensch älter wird,
1: quando l'età avanza, qualcuno si guarda indietro e si chiede:
0: war mein Erdendasein
1: che guadagno mi ha portato in effetti la mia vita?
0: Was habe ich
1: che cosa ho fatto della mia vita?
0: Wer ernsthaft und gewissenhaft
1: chi si esamina in modo serio e con coscienza spesso si rende conto che tante cose non sarebbero state necessarie e che con tanti discorsi inutili si è sprecato il proprio tempo prezioso. Un altro ancora pensa: la mia vita ha un senso perché lascio un'eredità cospicua ai miei figli. Altri ancora, raggiungendo un'età più matura, si chiedono: dove sarò dopo il mio decesso? Sì, la vita continua veramente? D'un tratto si fermano e si chiedono stupiti: perché ho questi pensieri? Non mi sono mai fatto dei pensieri sulla vita dopo questa vita. Non mi sono mai chiesto nulla nemmeno su Dio e nemmeno sul Cristo, nonostante io sia stato battezzato e sia quindi cristiano. Che senso ha riflettere ora su queste cose? E ciò nonostante affiorano pensieri che non riesco a mettere facilmente da parte, pensieri che riguardano Dio e il Cristo. E riflette e pensa: ogni tanto sono andato in chiesa, ma l'ho fatto solo per forza. Almeno nei giorni festivi bisognava farsi vedere in chiesa. Durante tutta la cerimonia in chiesa, con i miei pensieri mi occupavo del lavoro. Pensavo, per esempio, come avrei potuto aumentare ancora il mio patrimonio o altre cose del genere. E ora, in età più matura, comincio all'improvviso a chiedermi se esiste una forza superiore e se c'è una vita dopo questa vita. Cari amici, se vi sentite così anche voi, vi pongo una domanda. Potrebbe essere che sia la vostra anima che si fa sentire? Che ora essa riesca a farsi varco in voi, dato che avete un certo distacco dallo stress della vita quotidiana? Se credete in una forza superiore, permettetemi di leggervi un estratto dal libretto dal titolo Fiducia, che è una raccolta di perle di saggezza per la vita. Inizio a leggere. Il Cristo non si allontana da noi. Egli non ci abbandona. Nemmeno se per decenni lo abbiamo ignorato. Nemmeno se non abbiamo quasi mai pensato a Lui. Nemmeno se lo abbiamo rinnegato e non abbiamo creduto in Lui. Il Cristo è presente. Una preghiera sincera, un piccolo passo altruistico verso di Lui nel nostro interiore, ed Egli ci verrà incontro di più passi dal nostro interiore. Questa è la citazione dal libretto. Se siete stati toccati dalle parole nel vostro interiore, forse vi potranno essere di aiuto le seguenti indicazioni. La vita che segue questa vita è la via che conduce nella libertà, poiché il Cristo Dio non è legato ad alcuna chiesa, qualsiasi sia il suo nome. Lo Spirito Eterno è libero. Voi, tutti noi, portiamo in noi lo Spirito libero, lo Spirito del Cristo Dio, in noi, nella nostra anima. Sia come uomini oggi, sia come anime dopo la morte del corpo, lo Spirito libero non ci abbandona. Entrare nell'interiore significa rivolgere le nostre preghiere nella nostra anima, dove si trova lo Spirito libero eterno. Egli è la vita. Egli accompagna ognuno di noi. È sempre presso di noi, sia che lo abbiamo rinnegato oppure no, sia che abbiamo pensato a lui o no. La parte più profonda del nostro interiore è lo Spirito libero, il Cristo Dio, la misericordia, lo Spirito che perdona e sostiene. Abbiate coraggio, pregate, rivolgendovi allo Spirito libero in voi, e svilupperete una ferma speranza e fiducia. Troverete il vero guadagno per la vita e la felicità interiore, perché l'aiuto di Dio vi è sempre vicino. Cari amici, permettetemi di augurarvi un vero guadagno per la vita e tanto, tanto bene.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Il saluto di questa mattina riguarda l'autoconoscenza. Per esempio, il vostro mattino non è identico al mattino di un'altra persona, perché i vostri pensieri, che sono stati presenti fin dal risveglio, avevano un contenuto completamente diverso da quello, per esempio, di uno dei vostri familiari. Al mattino ci risvegliamo e diciamo al nostro prossimo «Buongiorno!» e anche l'altro ci augura una buona giornata. E tuttavia le nostre parole hanno contenuti completamente diversi e più precisamente i contenuti dei pensieri o delle sensazioni che ci hanno occupati nel momento in cui abbiamo espresso il nostro saluto. Le parole sono come involucri che noi riempiamo con le sensazioni, i sentimenti o i pensieri che abbiamo mentre parliamo. Tuttavia, ciò con cui riempiamo gli involucri, le parole, è determinante, è una parte della nostra vita terrena. Siamo infatti noi stessi. Con questo abbiamo dato l'impronta al nostro corpo ed è anche una parte di ciò che abbiamo immesso nel computer cosmico, nella rete di memoria delle sfere di purificazione e del cosmo materiale. Per questo dovremmo chiederci più volte che cosa ho posto nelle mie parole. Se esaminiamo più volte al giorno le parole che diciamo, forse riconosceremo che tante volte parliamo senza

stessi. Quante volte sentiamo «l'altro non mi comprende», ma chiediamoci «e noi comprendiamo l'altro?». Come potremmo quindi imparare a comprenderci? Soltanto con il linguaggio del cuore. Infatti, se tutti e due gli interlocutori fossero ben disposti gli uni verso gli altri, se si volessero bene di cuore e se fossero fratello e sorella di cuore dallo Spirito di Dio e i loro cuori fossero in sintonia e in sintonia con nostro Padre nei cieli, che è la potenza e la forza dell'universo, allora i nostri sentimenti, le nostre sensazioni e i pensieri sarebbero divini e le nostre parole irradierebbero ciò che è il loro contenuto, il linguaggio del cuore. Allora ci sarebbero meno liti e meno disaccordo. Non ci sarebbero tanti lunghi colloqui con se, ma o forse, ma ci sarebbe chiarezza nelle nostre parole, perché avremmo chiarito tutto tra di noi e saremo quindi in unità, nell'unità di Dio, uniti al suo cuore, uniti alla legge dell'amore per Dio e per il prossimo.

Cari ascoltatori, care ascoltatrici, verso mezzogiorno potreste poi chiedervi che cosa è avvenuto durante la mattinata che fa già parte del passato e che cosa è ancora presente. Se in voi ci sono ancora involucri o parole che vibrano, o se forse non siete stati comprensivi, sarebbe buono sistemare ciò che vi occupa prima di andare a mangiare. E così il pranzo potrà essere più buono per voi e sicuramente lo gusterete diversamente da chi è a tavola con voi, anche se dice che ciò che sta mangiando è buono. Potrete poi andare rinforzati nel pomeriggio e alla fine della giornata sarebbe bene fare un bilancio chiedendosi: ho compreso me stesso? Sapevo veramente che cosa intendevo quando ho detto una o l'altra cosa al mio prossimo? Quale contenuto, ossia quale energia attiva ho inviato al mio prossimo con le mie parole? E potremmo anche chiederci: ho veramente ascoltato i miei colleghi di lavoro mentre stavamo parlando o mi sono fatto i miei pensieri? Prima di iniziare la serata dovremmo quindi fare un bilancio e sistemare ciò che non è buono in noi e che ancora vibra. Se non è più possibile chiarire la questione che ci occupa, dovremmo affidare in preghiera al Cristo ciò che oggi non possiamo più chiarire. Una preghiera di cuore, come un dialogo con Lui, potrebbe

aiutarci a trovare la calma di cui abbiamo bisogno per iniziare una serata pacifica e avere un sonno ristoratore. Forse vi può essere di aiuto la seguente verità oggi, per immergervi profondamente nel vostro interiore, rivolgendovi allo Spirito del Cristo Dio. Dio, la luce onnipresente, il linguaggio del cuore, è la parte più profonda nella vostra anima. Egli parla ininterrottamente a ognuno di noi, ma in genere noi non lo sentiamo perché il volume del nostro ego è troppo alto. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, noi, i vostri fratelli e sorelle, vi auguriamo una giornata nella quale possiate percepire il linguaggio del cuore.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist das Gute.
1: Dio è il bene.
0: Gott liebt Sie.
1: Dio vi ama.
0: Weil Gott gut ist.
1: Perché Dio è buono.
0: In unserer Welt wird das wahre Gute.
1: Nel nostro mondo il vero bene viene spesso calpestato perché non è abbastanza spettacolare. Se lo volete, orientatevi al vero bene. Anche se non è spettacolare, ne vale la pena. Presto vi renderete conto di essere liberi e felici, perché il bene, che è Dio, agisce in voi. Alcuni pensieri per la vostra giornata e tanti auguri.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: aus vielen Orten urchristlicher Begegnung.
1: Da molti luoghi d'incontro del cristianesimo originario ci perviene ripetutamente la richiesta di pregare una volta in queste serate di preghiera per la Madre Terra e per tutte le forme di vita. Ci dicono, il Cristo ci ha donato così tanto negli ultimi tempi, guarigione, aiuti, assistenza per ogni situazione. Oggi vogliamo pensare alla Madre Terra con tutte le sue forme di vita, affinché possiamo percepire che cosa significa unità, che cosa significa vita. Cari fratelli, care sorelle, grande è il possente, eterno Spirito. Egli compenetra l'infinito. Egli compenetra lo spazio e il tempo. Egli, il grande possente Spirito, è onnipresente. Ed è così anche in ogni elemento della materia.
0: Vor unserem inneren Auge,
1: davanti al nostro occhio interiore, vediamo il possente pianeta Terra. La Terra è la madre degli uomini, degli animali e delle piante. In collegamento con gli elementi, essa dona cibo, dona acqua, dona ciò che le piante, gli uomini e gli animali hanno bisogno.
0: Bündeln wir die Gedanken an die Mutter Erde.
1: Facciamo un fascio dei pensieri verso la Madre Terra. Preghiamo il possente Spirito Creatore di animare i nostri pensieri di preghiera e farci percepire che cosa significa unità. Rivolgiamo i nostri pensieri di preghiera raccolti in una corrente di luce verso la Madre Terra. Rivolgiamo la corrente di luce nella Terra. Dirigiamo la corrente di luce intorno al pianeta Terra. Sì, siamo completamente nel silenzio e percepiamo come il possente pianeta, la Madre Terra, che ci nutre, pulsa in noi. La corrente delle nostre preghiere scorre e noi percepiamo il battito della Madre Terra.
0: Groß bist du, allmächtiger, ewiger Geist.
1: Grande sei tu, onnipotente, eterno Spirito. Tu sei presente in ogni minerale, in ogni sassolino.
0: Wir empfinden die Mineralien,
1: percepiamo i minerali, la forza che pulsa in noi, percepiamo l'unità e preghiamo.
0: Für alle Mineralien,
1: per tutti i minerali che portano in sé la vita creatrice e sono in collegamento con noi.
0: Großer, allmächtiger, weiser, ewiger Geist.
1: Grande, onnipotente, saggio, eterno spirito. Tu sei l'amore universale che si rispecchia in ogni specie di pianta. Tu ami ogni pianeta. Tu ami la madre terra. Tu ami ogni minerale. Tu ami ogni pianticina, ogni possente albero, ogni cespuglio, ogni fiorellino. Grande spirito. Noi siamo i tuoi figli e figlie. Siamo uomini. Facci percepire in preghiera che cosa significa unità. Così raccogliamo i nostri pensieri e ti preghiamo, o possente Spirito Creatore, ricolmali con la tua sacra luce. Una corrente possente fluisce verso i regni della natura. La madre terra percepisce che degli uomini pensano a lei. Ogni pianticina percepisce la forza dell'infinito. E noi, che cosa significa unità? Lasciate quindi, cari fratelli e sorelle, fluire la corrente di preghiera e percepite nella possente forza che segnala l'unità.

0: Lasst uns gemeinsam für unsere Tiergeschwister beten.
1: Preghiamo insieme per i nostri fratelli e sorelle animali.
0: Vor unserem inneren Auge.
1: Davanti al nostro occhio interiore vediamo gli animali legati nelle stalle. Vengono chiamati animali da macello.
0: Fülle unsere Gedanken.
1: O grande Spirito dell'amore, ricolma i nostri pensieri con la tua luce. Ricolma i pensieri che rivolgiamo verso i nostri fratelli e sorelle animali che sono legati e stipati in strette stalle. Facci percepire come stanno, perché anche loro percepiscono come noi sofferenza e gioia, libertà e felicità. Percepiscono anche loro come noi amore e indifferenza.
0: Großer Geist,
1: grande Spirito,
0: unsere Gebetsgedanken,
1: i nostri pensieri di preghiera scorrono verso i nostri fratelli e sorelle animali.

0: Vater Gott, wir denken.
1: Padre, Dio, noi pensiamo ai nostri fratelli e sorelle umani, agli agricoltori che allevano questi animali. Ricolma i nostri pensieri con la tua luce. Noi li rivolgiamo verso questi agricoltori. Che la loro coscienza venga stimolata a riflettere su ciò che fanno.

0: Großer, mächtiger Schöpfer, Vater.
1: Grande, potente Padre Creatore. Grande Dio dell'infinito.
0: Viele Tiere.
1: Molti animali dei boschi e dei campi hanno freddo perché piove e piove.
0: Sie haben kaum eine trockene Unterkunft.
1: E non hanno quasi alcun riparo asciutto. Dio Creatore, tocca i cuori degli uomini affinché aiutino
0: den Tieren in Wald und Feld
1: a costruire dei rifugi per gli animali nei boschi e nei campi, poiché continua a piovere.
0: Der Herbst hat kaum ein Laubdach.
1: L'autunno non offre quasi alcun tetto di foglie e loro sono molto bagnati.
0: Oh
1: Signore, Tu sei la grande forza dell'amore.
0: Wir bitten dich im Gebet,
1: Ti preghiamo
0: stärke uns,
1: in preghiera, rinforzaci affinché possiamo sempre più aiutare e pregare, in modo che sempre più uomini siano disposti a donare un rifugio per gli animali nei campi e nei boschi, perché piove e pioverà sempre più.
0: O Herr, tu großer Gott,
1: o Signore, tu grande Dio, facci percepire in preghiera di cosa hanno bisogno i nostri fratelli e sorelle animali. Aiutaci ad aiutare con la forza del tuo spirito, a pregare con la forza del tuo spirito. E così dirigiamo i nostri pensieri di preghiera, ricolmi della tua forza verso gli uomini che possono rendere possibile l'aiuto agli animali affinché essi vengano rinforzati dal tuo amore, dalla tua forza. Proteggili, o Signore. Preghiamo insieme anche per gli animali dell'aria e per gli animali delle acque. Pensiamo alle catastrofi del petrolio. Innumerevoli animali soffrono. Innumerevoli animali muoiono in modo crudele e pieno di sofferenza. O grande spirito, accogli i loro raggi parziali, le loro anime parziali, nelle tue mani buone. Vogliamo pensare in preghiera a tutti gli animali dell'aria e dell'acqua e percepire nei nostri cuori l'unità, la comunione con loro.
0: Wir wollen auch an unsere Menschengeschwister denken.
1: Vogliamo pensare anche ai nostri fratelli e sorelle umani che sono cacciatori, che sono in agguato nei campi e nei boschi per abbattere gli animali. O grande Dio, Tu sei la vita.
0: Du hast Mensch und Tier den Atem gegeben.
1: Tu hai donato l'alito all'uomo e all'animale. Nessun uomo ha il diritto di togliere il respiro a un altro uomo o a un animale. E così questo diritto non l'ha neanche un cacciatore, anche se lui crede di dover mantenere l'ordine. Tu sei l'ordine e tu sai dirigere il tuo mondo degli animali. Oh Signore, in preghiera pensiamo ai cacciatori. Le nostre preghiere stimolano la coscienza del cacciatore affinché possano percepire gli animali hanno bisogno di più spazi vitali. Gli animali vivono, gli animali hanno ricevuto il respiro da te e tu sei l'ordine. Cristo, tu ami noi uomini, tu ami gli animali. Ti preghiamo, vieni presto e libera tutta la madre terra da questa schiavitù creata dall'uomo. In preghiera compenetriamo i cacciatori. Tocchiamo la loro coscienza. Grande spirito dell'infinito, in preghiera,
0: das mit deiner Kraft gefüllt ist, denken wir an die vier Elemente.
1: Che è ricolma della tua forza, pensiamo ai quattro elementi che provengono dall'ordine, poiché noi
0: in die Kommunikation
1: siamo intervenuti nella vita, nella comunicazione tra la terra e gli elementi.
0: Oh
1: Signore, facci riconoscere, fai riconoscere a noi tutti uomini che la Madre Terra, che è in collegamento con gli elementi, può donare forza, vita e alimenti solo se risana. E così vogliamo rivolgere i nostri pensieri di preghiera verso tutti gli uomini affinché si risveglino e comprendano che cosa significa unità e che gli uomini possono vivere soltanto se la Madre Terra guarisce.

0: Großer, mächtiger Schöpfer Gott.
1: Grandi, possente, Dio creatore. Là dove delle preghiere di cuore fluiscono, sei tu presente. Ti abbiamo portato molte, molte preghiere, ma abbiamo potuto ricevere molto di più, percepire la tua presenza, percepire che tu ci compenetri e che ricolmi le nostre preghiere. Grande Dio, noi, tuoi figli, i tuoi figli e figlie hanno pregato e pregano e ti ringraziamo di tutto cuore, poiché tu hai ascoltato e ascolti le nostre preghiere. Ringraziamo però anche gli esseri spirituali e gli esseri della natura che sono al servizio della Madre Terra. Sono al servizio di tutta la vita, su di lei e dentro di lei, che si prendono cura di ogni piccolo animaletto, che sono presso ogni pianta, che agiscono attraverso le correnti minerali con forza e luce e che assistono la Madre Terra, che sono presenti ovunque per aiutare con la tua forza, per servire ogni essere vivente. Ti ringraziamo di tutto cuore. E noi uomini, che siamo figli e figlie di Dio, vogliamo riproporci fermamente di coltivare l'unità con tutte le forme di vita, in preghiera e in pensieri ed azioni pieni di forza. Ringraziamo il grande Spirito e i servitori e le servitrici che agiscono invisibili, che servono, che aiutano, che sostengono e guariscono.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Vi siete risvegliati e ciò significa che Dio, nostro eterno Padre, vi ha posti in una nuova giornata. Questo giorno, che è la vostra giornata, tiene pronte diverse cose per voi. Che cosa vi si presenterà in questa giornata? Sicuramente non soltanto gioia e cose che vi accomunano

0: agli altri, ma anche aspetti che vi aiuteranno a riconoscere voi stessi. Infatti, tutto ciò che emettiamo ricade prima o poi su di noi.
1: Die Materie, die uns umgibt, ist in Wirklichkeit nur Spiegelung.
0: La materia che ci circonda è in realtà soltanto un riflesso, poiché non è stata creata da Dio, ma siamo noi uomini che le abbiamo dato forma. Con i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, pensieri, parole e azioni negativi, ossia che non corrispondono alle leggi dell'Eterno, si è formata la sostanza ratensata. Questa sostanza ratensata è soltanto lo specchio dell'essere. Anche noi uomini siamo un riflesso.
1: Ciò
0: che si trova nella nostra anima si irradia verso l'esterno, ci segna e ci caratterizza. La nostra irradiazione corrisponde quindi ai nostri sentimenti, alle nostre sensazioni, ai nostri pensieri, parole e azioni.
1: Alles beruht auf dem Prinzip senden und empfangen.
0: Tutto è basato sul principio trasmettere e ricevere. Anche il nostro subconscio trasmette e riceve. Per esempio, se auguriamo la pace al nostro prossimo, dovremmo chiederci se noi stessi abbiamo già la pace. Infatti, se noi siamo privi di pace, irradiamo soltanto la nostra mancanza di pace, e se la persona alla quale abbiamo augurato la pace è a sua volta priva di pace, allora, sempre in base al principio trasmettere e ricevere, potrà accogliere in sé soltanto la nostra mancanza di pace.
1: Unsere Worte sind also Schal.
0: Le nostre parole sono quindi come involucri. Nell'interno dell'involucro spesso c'è qualcosa di diverso da ciò che esprime esteriormente la parola stessa. L'involucro, la parola, parla di pace, mentre il nucleo dentro l'involucro è invece la mancanza di pace. E non è l'involucro che conta, bensì il nucleo, il contenuto. In base al principio di comunicazione che dice il simile riceve sempre il simile, con il nostro potenziale di trasmissione che è privo di pace, possiamo attivare la mancanza di pace nel nostro prossimo e stimolarlo eventualmente a pensare in modo negativo o addirittura ad agire in modo corrispondente.
1: Das gleiche gilt, wenn wir unserem nächsten.
0: La stessa cosa vale quando noi auguriamo la salute al nostro prossimo, ma noi stessi siamo ammalati perché non abbiamo esaminato e combattuto i sintomi della nostra malattia. In questo caso, anche se con le nostre parole diciamo salute, ciò che noi irradiamo e si trova nelle nostre parole è la malattia.
1: Sind wir nicht bemüht
0: se non ci impegniamo a sistemare con il Cristo le nostre cause che hanno provocato la malattia, ossia i nostri peccati, il nostro comportamento errato, allora la nostra parola salute sarà soltanto un involucro vuoto, e in questo involucro sono attivi gli aspetti della nostra malattia. In questo modo possiamo toccare nel nostro prossimo qualche cosa oppure stimolarlo e mettere così in movimento qualcosa dentro di lui. Se invece ci stiamo già sforzando seriamente di sistemare con la forza del Cristo gli aspetti umani in noi, i nostri disturbi di salute, allora in noi si compie la volontà di Dio. Nel nostro augurio di salute che rivolgiamo al nostro prossimo, possiamo quindi richiamare consapevolmente la volontà di Dio, la sua eterna legge. Signore, si compia la tua volontà in me e nel mio prossimo. Allora la legge di Dio diverrà attiva più intensamente in noi e ci indicherà gli aspetti del nostro modo di pensare e di agire che non corrispondono ancora alla volontà di Dio. Sarebbe quindi bene rivedere la nostra mattinata prima di pranzare, chiedendoci che cosa abbiamo trasmesso ed eventualmente stimolato nel nostro prossimo. Possiamo quindi sistemare con il Cristo i peccati che riconosciamo. E il Cristo ci indicherà anche come dovremmo invece comportarci e ci darà anche la forza per farlo. In questo modo non solo potremo pranzare in modo tranquillo, ma anche iniziare il pomeriggio rafforzati ed equilibrati. Anche alla sera, prima di andare dalla nostra famiglia o dai nostri amici, dovremmo rivedere il nostro pomeriggio. Osservare noi stessi ci aiuta a riconoscere che cosa dovremmo sistemare. Il Cristo è sempre presente ed è sempre disposto ad aiutarci se noi ci sforziamo sinceramente di riconoscere noi stessi. Dopo che ci siamo pentiti con Lui di ciò che abbiamo riconosciuto e lo abbiamo sistemato, in noi entreranno di nuovo pace ed equilibrio, che potremmo così portare anche dalla nostra famiglia o dai nostri amici. Questi aspetti ci donano sicuramente una buona notte e sono anche i migliori presupposti per dare un corso positivo alla giornata di domani. Vi auguro di tutto cuore una giornata ricca di conoscenza e di buoni frutti. Se lo desiderate, potete ascoltarci di nuovo domani mattina. Un saluto in Dio.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist das Gute.
1: Dio è il bene.
0: Gott liebt Sie.
1: Dio vi ama.
0: Weil Gott gut ist.
1: Perché Dio è buono.
0: In unserer Welt wird das wahre Gute.
1: Nel nostro mondo il vero bene viene spesso calpestato perché non è abbastanza spettacolare. Se lo volete, orientatevi al vero bene. Anche se non è spettacolare, ne vale la pena. Presto vi renderete conto di essere liberi e felici, perché il bene, che è Dio, agisce in voi. Alcuni pensieri per la vostra giornata e tanti auguri.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici, cari ascoltatori e care ascoltatrici, benvenuti alla puntata odierna della serie Il vostro momento di preghiera, lo Spirito libero, Dio in noi. Chi ha raggiunto la convinzione che Dio, lo Spirito universale, è in ogni cosa e in tutti noi, non ha più bisogno di religioni esteriori, né di chiese di pietra, né sacerdoti, cerimonie e dogmi. Costui aspira allo Spirito libero, il Cristo in noi, che si trova in ogni uomo, in ogni anima. L'anima che si è liberata da religioni esteriori e l'uomo respirano sentendosi profondamente sollevati. E da quel momento in poi la nostra vita è sorretta da una gioia che non avevamo mai provato per la libertà che abbiamo raggiunto. È Dio in noi, Dio in voi, Dio in ognuno di noi. Ognuno di noi è il Tempio di Dio e Dio dimora in noi. La vita immortale, Dio, Dio in noi, e quindi il respiro? La sua vita si trova anche nel profondo della nostra anima?
2: Sì, certo, la vita fluisce attraverso la nostra anima, fluisce nell'organismo delle nostre cellule, e noi respiriamo la vita. Il nostro cuore batte perché riceve la vita, la forza radiosa che proviene dalla vita che abbraccia ogni cosa, Dio. E che cosa accade nel momento in cui, quando decediamo, espiriamo per l'ultima volta con il nostro ultimo respiro e non inspiriamo più? Vuole dire che la vita è uscita dal nostro corpo. E dov'è rimasta la vita? Si è forse spenta? Oppure continua? Continua, poiché nello stesso momento in cui l'uomo espira per l'ultima volta, l'anima inspira. Dio in noi è una cosa astratta per molti sacerdoti e parroci, poiché i parroci e i sacerdoti si rifanno a chiese di pietra e a tradizioni. Ma Gesù di Nazareth non ha insegnato alcuna tradizione ecclesiastica. Gesù non ci ha insegnato che dovremmo andare in templi di pietra per trovarvi eventualmente Dio. Gesù ci ha infatti insegnato e disse anche ai sacerdoti di allora, e ciò valeva in passato e nel presente, non fatevi chiamare rabbi, poiché soltanto uno è il vostro maestro, il Cristo.
1: E Gesù disse, solo uno è il vostro maestro. Ci si potrebbe quindi chiedere, dov'è il maestro? È il Cristo, la resurrezione e la vita in noi. Il Cristo Dio è quindi il Cristo Dio in noi. Egli è in Dio la legge dell'amore e della libertà. Quindi, voi come ogni uomo, ognuno è libero di credere o di non credere, di legarsi oppure di divenire libero. Siete liberi di andare nelle chiese di pietra o di seguire tradizioni ecclesiastiche e siete altrettanto liberi di prendere coscienza che Dio non conosce tradizioni. Dio non dimora in templi di pietra. Ciò che ha validità è che Dio è in noi. Ognuno è il Tempio di Dio. Questa consapevolezza ci fa percepire sempre più profondamente che Dio è onnipresente. Nessuno dovrebbe fingere qualche cosa davanti ad altri, qualcosa che non è in grado di dimostrare, soprattutto quando si tratta di Dio in noi. Nessun uomo dovrebbe legare altri a tradizioni e preghiere ecclesiastiche, a melodie d'organo o canti corali, a riti ecclesiastici o a qualsiasi altra forma ecclesiastica. Cerchiamo di comprendere che Dio non conosce tutte queste cose. Dio dimora in noi. Dio dimora in ognuno di noi. Noi uomini vogliamo sempre dimostrare qualche cosa. Per esempio, qualcuno che ora ci sta seguendo potrebbe pensare: voi affermate Dio in me, Dio in ogni cosa, Dio è onnipresente. Ma è vero? Potete dimostrarlo? La nostra risposta è la seguente: non possiamo dimostrarvelo, ma possiamo semplicemente dire: provate voi stessi. Dio si trova in voi ed egli si lascia trovare.
3: Anche noi abbiamo provato a farlo, in preghiera, nella dedizione interiore, Dio in noi. Soltanto coloro che non hanno smesso di seguire il loro anelito interiore di trovare Dio in sé, realizzando passo per passo i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, percepiscono Dio dentro di sé, Dio in tutti noi. La vicinanza a Dio rende felici. Ben presto ci si rende conto di trovare un senso per la propria vita soltanto se si vive insieme a persone che seguono la stessa via, Dio in noi. Da ciò si sviluppa veramente il senso comunitario, la vita comunitaria, la vera, autentica e profonda amicizia. Essa si può sviluppare soltanto con il principio Dio in noi, Dio nel prossimo, Dio per noi e noi per Dio.
2: In fondo abbiamo una prova che la tradizione, i riti e i culti non sono altro che una farsa e che non dovremmo adorare Dio in alcun edificio ecclesiastico di pietra. Gesù di Nazareth ci ha insegnato di ritirarci in una stanzetta silenziosa e di cercare Dio nel silenzio. Non ci ha insegnato di andare in chiesa di pietra. Come potremmo fare con la stanzetta silenziosa? Per esempio, nel mio appartamento mi sono preparato un angolino per pregare, con un tavolino, una sedia, una candela. Con il passare del tempo ho sentito una necessità che proviene dal cuore di ritirarmi per pregare o di prepararmi con un po' di musica per entrare nel silenzio e rivolgere poi profonde e sentite preghiere verso il mio interiore, verso Dio in noi.
3: Provate a farlo. Preparatevi un semplice angolino per pregare. Con la musica e con la preghiera, fatelo divenire un luogo che vi attira sempre di più. E prendete sempre coscienza che Dio, nostro Padre dei Cieli, vi ama, che ama tutti noi. Egli desidera che ci rivolgiamo a Lui, poiché noi tutti, nel profondo della nostra anima, siamo figli e figlie del Regno di Dio. Il Regno di Dio è la nostra vera patria, in peritura, in eterno. Gesù ci ha insegnato: il Regno di Dio è insito in voi. In altre parole, Il regno di Dio è la legge della vita, è Dio. Di conseguenza, Dio è in noi.
4: Jeder ist frei zu glauben oder nicht.
3: Ognuno è libero di credere o di non credere, che quale essere umano è soltanto un viandante in cammino, che ha in sé l'eternità. La nostra anima ha assunto temporaneamente una veste umana per la sua esistenza in questo mondo. Quando il corpo fisico decede, l'anima continua il suo cammino nelle sfere dell'aldilà e lo percorre fino a quando sarà giunta di nuovo completamente nel suo interiore, dal suo Creatore, da Dio, suo Padre. E allora sarà unita a Lui, come Gesù disse di se stesso: mio Padre ed io siamo uno.
4: Sono parole bellissime di Gesù, il Cristo. Mio Padre ed io siamo uno. In fondo, questa è la meta per ognuno di noi. Noi proveniamo da Dio, siamo in Dio e percorreremo di nuovo la via verso Dio in noi per poter un giorno essere di nuovo uno con la possente corrente, con l'oceano incommensurabile dell'essere universale. Dio in noi. E allora potremmo anche dire come esseri puri: mio Padre ed io siamo uno. Questa prospettiva potrebbe essere una grande motivazione. Soltanto l'unità interiore in Dio, nostro eterno Padre, ci collega come fratelli e sorelle che appartengono al regno di Dio. Soltanto l'eterna patria in Dio, nostro Padre, ci unisce. Ma ritorniamo brevemente alla parola senso comunitario. La comunità con il nostro prossimo, che è come noi un figlio o una figlia dell'infinito, ci collega con Dio, nostro Padre, e con la patria eterna. È lì che ci conduce la via. Questa è la vita. La vera vita è la vita in Dio. E una vita conforme alla volontà di Dio è la verità. E la verità è in fondo il regno di Dio. Cari amici, speriamo e ci auguriamo che anche voi vi siate resi conto che nessuna unione esteriore vi può condurre a Dio. È vero che ci sono comunità esteriori, ma se osserviamo più da vicino l'espressione comunità esteriore, si presenterà subito la domanda: esiste un vero amico autentico che ha la costanza e la forza di irradiazione di sostenere ognuno in base alla comunione interiore? Ogni uomo dovrà prima o poi trovare se stesso. Per questo desideriamo incoraggiarvi a ritrovare voi stessi con la domanda: chi siete? Chi siamo veramente? Chiunque lo vuole trova se stesso, e chi lo vuole fare analizzerà che cosa significa Dio è sempre presente. Egli è l'infinito. Egli è nell'universo. Egli è nella natura, in ogni animale, in ogni pianta, in ogni pietra. Egli è negli elementi. Egli è nell'uomo. Dio è onnipresente. Da ciò risulta che Dio è in ogni anima e quindi anche in voi. Dio è con voi. Dio è presso di voi. Dio è con tutti noi e presso ognuno di noi.
2: Se queste parole hanno risvegliato anche in voi la nostalgia di Dio in noi, potrete cercare anche voi, e così anche tutti noi, continuamente questa vicinanza di Dio. Se ci prepariamo per la stanzetta silenziosa, verremo ripetutamente attirati da questo luogo, anche se è soltanto un angolino tranquillo nella nostra stanza. Teniamo questo piccolo angolo preparato per raccoglierci interiormente per pregare, libero da pensieri umani, e ritiriamoci in questo rifugio intimo quando desideriamo ritirarci per pregare, anche con l'aiuto di una musica armoniosa. E quando preghiamo, preghiamo nel profondo della nostra anima, rivolgendo quindi le nostre preghiere verso l'interiore, poiché noi stessi siamo il Tempio di Dio e Dio dimora in noi.
1: Cari amici, questa trasmissione non vuole essere una lezione. Ciò che desideriamo come seguaci di Gesù, del Cristo, e dare testimonianza per Dio, non per noi, non per una comunità legata alla tradizione, ma soltanto per Dio. È Lui che desideriamo portare al nostro prossimo. Noi abbiamo trovato Dio, la vita nel profondo della nostra anima, e sappiamo che Egli ama tutti noi, poiché ci ha contemplati e creati nel cuore, quale nostro Padre eterno. E chi cerca il collegamento con Lui, nella preghiera profonda, lo percepirà sempre di più. Parliamo di queste cose, ma non possiamo dimostrarle a nessuno. Lo sappiamo, ma non lo possiamo dimostrare, che voi, che tutti noi, viviamo in eterno, poiché Dio è eterno. Egli, Dio, il nostro Padre dei Cieli, ci ha creati come esseri di sostanza sottile. Prima o poi il nostro corpo decederà, ma la sua chiamata è sempre valida. Per esempio, tramite le parole del Cristo Dio, che disse: «Venite tutti a me», ossia al Cristo, «voi che siete affaticati ed oppressi». Io, il Cristo, vi voglio ristorare. Dove dovremmo andare, quindi, dal momento che lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, dimora nel profondo della nostra anima? Da Lui, colui che dimora in noi, da Dio dentro di noi. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, cari amici che ci seguite alla radio e alla televisione, siamo giunti al termine della trasmissione di oggi e vi auguriamo ogni bene per le prossime giornate. Se lo desiderate, fate anche voi le vostre esperienze con lo Spirito libero e sperimentate anche voi che Dio è in noi. E quando altri cercano di limitare la vostra libertà spirituale, ricordatevi che il Cristo dice: «Io sono venuto per rendervi liberi». Se desiderate seguire o ascoltare altre trasmissioni che riguardano questi momenti di preghiera o riflessione, ascoltateci alla prossima puntata della serie Il vostro momento di preghiera, lo Spirito libero, Dio in noi. Un saluto in Dio.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione. Molte persone fanno molta fatica a comprendere il vero amore. Nella maggior parte dei casi, l'uomo pensa che l'amore umano sia l'amore di Dio. Questa opinione, come molte altre, è soltanto un'illusione che ci abbaglia in certe situazioni della vita quotidiana. L'amore che noi uomini crediamo erroneamente sia il vero amore autentico e profondo si basa in genere sul voler possedere e avere. Per esempio, all'uomo piacciono determinate caratteristiche di una donna e alla donna alcune qualità di un uomo. Questi attributi attraenti possono stimolare l'innamoramento, esercitando un'attrazione su uno dei due, anche se le qualità dell'altro che ci attirano provocano allo stesso tempo il desiderio di possedere la persona amata, ossia di volerla avere per sé. Da questo amore basato sull'attrazione che ci affascina nasce di tanto in tanto un cosiddetto rapporto di amore. Ciò che ci sembra tanto affascinante nell'altro ci attira. Perché? Perché sono qualità che noi non abbiamo. Un'altra motivazione che può dare origine a un grande affetto e ammirazione può essere, per esempio, il modo di presentarsi di una donna o di un uomo. La persona che ammiriamo irradia una certa sicurezza che ci affascina, che ci attira e che ci manca. Il pensiero che segue potrebbe quindi essere: voglio possedere questa donna o quest'uomo. Sono soltanto due esempi che ci possono indurre a riflettere. In merito alle diverse situazioni di attrazione che viene definita amore, si può dire quanto segue. L'immagine ideale agisce sulla persona che corrisponde alla stessa immagine ideale. L'uno si aspetta dall'altro ciò che manca a lui stesso, ciò che desidera raggiungere, ciò che non possiede, ma che vorrebbe avere. In molti casi, l'uomo, alla fine, chiama tutto ciò amore. Si può quindi dire: chi è simile viene attirato dalla stessa immagine ideale. Ognuno si aspetta dall'altro che questi gli offra ciò che egli stesso desidera, ciò che quindi non possiede, ma che vorrebbe avere. Non è quindi ciò che ognuno ha a proprio credito che si attira reciprocamente, bensì ciò che costituisce il nostro debito, perché è una carenza. In molti casi poi l'uomo definisce tutto ciò come amore. L'amore di Dio, l'amore cosmico, è il dare e ricevere. L'amore di Dio dona e l'uomo lo può ricevere se lo desidera e se si prepara a riceverlo. L'uomo dovrebbe quindi sintonizzarsi per ricevere la luce del vero amore. Ciò significa che dovremmo dissolvere le nostre ombre umane, che sono come delle nuvole. Un esempio. Il sole irradia luce e calore verso la terra. Il sole stesso non crea alcun rannuvolamento, ossia cumuli di nubi, e quindi nemmeno ombre. Il sole non chiede se vogliamo i suoi raggi e il suo calore, ma dona. Indipendentemente dal fatto se noi uomini vogliamo determinare o meno ciò che il sole fa, se uno oggi desidera che piova e l'altro desidera i raggi del sole che lo riscaldano. Quindi il sole dona e non si aspetta nulla da noi uomini, nemmeno se noi abbiamo aspettative verso di esso. Così è anche con il vero amore eterno. Il vero amore eterno è la luce cosmica universale che dona a ogni uomo, ma anche a ogni animale, a ogni pianta e al mondo dei minerali. Infatti, l'amore cosmico è sempre unità. Dona, ama, aiuta, assiste e guarisce. L'amore eterno, la luce dell'infinito, è il vero amore, è la luce dell'infinito che in Occidente chiamiamo Dio oppure Cristo Dio. Quando ci rivolgiamo alla forza che redime, libera, aiuta e guarisce, ossia se chiediamo di riceverla. La luce eterna e universale dell'amore non chiede nulla a noi uomini. L'amore eterno, il sole dell'essere originario, continua a donare. Siamo noi uomini che creiamo le nuvole, le ombre, perché vogliamo qualcosa di diverso dai raggi dell'amore che dona in eterno. Per questo creiamo le nuvole, ossia cumuli di nubi. Questa condizione di allontanamento dalla luce adombra il nostro animo e pertanto anche le parti del nostro corpo fisico che sono quindi assetate di luce, di forza e calore, dei raggi del vero amore, della luce del sole interiore. anche se l'amore eterno dona sempre senza limiti, esso ci raggiunge solo in parte. Il nostro respiro superficiale ce lo dimostra. Respiriamo nella nostra esistenza condotta nell'ombra, nel gelo dei nostri sentimenti che mirano ad essere amati. In molti casi l'uomo non è disposto a guardare le proprie ombre, i suoi comportamenti che non sono buoni e pertanto sono negativi e che si trovano nei suoi sentimenti, nei suoi pensieri, nelle sue parole e azioni, per poi sistemarli. Finché noi desideriamo amore da altre persone o cerchiamo di appoggiarci al nostro prossimo, ci troveremo sempre nella nostra stessa ombra. Molte persone si aspettano sicurezza e vogliono essere amate dall'altro, senza chiedersi: come sono io? È possibile amarmi? Con il passare del tempo, da ciò si sviluppano delusione, amarezza, litigi, inimicizia, fino ad arrivare all'odio. È forse questo l'amore di cui abbiamo parlato come amore divino assoluto? O non è invece una parte delle nostre debolezze che si accumulano come nubi davanti al vero amore, alla luce che dona in eterno? Che cosa si potrebbe fare? Noi, ognuno di noi, dovremo prima o poi imparare a sviluppare una forza dalla debolezza che si aspetta e pretende sempre qualcosa. In molte situazioni le aspettative dell'uomo vanno oltre ogni misura. Gesù di Nazareth ci ha aiutati e oggi è il Cristo Dio che ci aiuta. 2000 anni fa ci insegnò quanto segue e la sua parola vale oggi come in passato. Tutto ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è la legge e i profeti. Avete sentito che fu detto agli antichi: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, affinché siate figli di vostro Padre nei cieli, che fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Se amate infatti quelli che vi amano, che merito ne avrete? Queste sono parole di Gesù di Nazareth. Ogni giorno è la giornata di ogni singolo uomo. Per questo, la domanda chiave che potremmo porre a ognuno di noi è: da che cosa sono costituiti i cumuli delle mie nubi. Nel nostro modo di comportarci troviamo i nostri errori, le nostre debolezze, le nostre nuvole, chiamate anche peccati, contro la libertà, contro la vita, contro i raggi del sole eterno, la forza della vita. Per questo, ora e oggi, sarebbe bene fare un esame di coscienza per sistemare ora e oggi gli aspetti poco buoni che si trovano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri. Se lo desiderate, entriamo insieme in preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito Onnipotente dell'Amore di aiutarci a riconoscere che cosa occupa il nostro animo oggi per sistemarlo. Se le nostre nuvole si diradano, percepiamo l'amore che aiuta e che guarisce, la forza del Cristo Dio nell'anima e nel corpo.

0: Nun gehen wir
1: ora andiamo incontro al Cristo Dio, alla luce interiore in noi. Lo facciamo respirando consapevolmente, in modo da rilassarci e liberarci dai pensieri che ancora ci assillano. Per prima cosa ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo entrambi i piedi sul pavimento. Se è possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Poniamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ci rivolgiamo ora verso il nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che passano per il nostro cervello e per il nostro animo. Di conseguenza, anche il sistema nervoso è contratto. Noi siamo nervosi e inquieti. Ciò significa che non riusciamo a calmarci. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora cerchiamo di respirare in modo più profondo. In tal modo i pensieri e i sentimenti che ci assillano si allontanano sempre più. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Vogliamo che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro. Lo seguiamo mentre pervade il nostro corpo ed esce poi di nuovo dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Ora accompagniamo il nostro respiro. Inspiriamo sempre più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo in modo profondo, molto profondo, ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo ancor più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro. Vi accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro. Ora inspirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspirate portando il respiro fino nel ventre. Ed espirate lentamente e in modo consapevole. Inspirate portando il respiro fino nel ventre. Ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. Continuate ad accompagnare il vostro respiro. Respiriamo ancora una volta portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro. Ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro. Ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro. Ed espiriamo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più da voi. Inspiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca.
0: Wir atmen tief
1: Inspiriamo profondamente
0: langsam
1: ed espiriamo di nuovo lentamente. Il nostro respiro diviene automaticamente più profondo perché siamo divenuti più tranquilli. La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso. Senza trattenere il respiro nel ventre, respiriamo ancora alcune volte in modo profondo ed espiriamo lentamente. Inspiriamo in modo profondo ed espiriamo lentamente. I nostri pensieri si sono allontanati da noi. Il sistema nervoso è rilassato. Respiriamo ora in modo tranquillo e profondo. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Ora lasciamo fluire il respiro. Il respiro fluisce. Lasciate che il respiro fluisca. Il respiro fluisce.

colme di forza vitale di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo. Con l'aiuto della forza del Cristo Dio mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Ora vi prego di non seguire le parole con i pensieri, ma lasciate che le energie delle parole fluiscano in modo consapevole e in silenzio nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con i pensieri, occupandovi in pensieri di cose che sono addirittura al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore, che è la vita, si irradia nella vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore, che è la vita, si irradia nella vostra anima. La luce si irradia nella vostra anima. Si irradia. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Si irradia nella vostra anima. Si irradia nel vostro corpo. Si irradia in ogni cellula, in ogni parte del corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia. Il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa, diviene ora attivo anche nel vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce

0: fluisce ora anche nel vostro respiro.
1: Das Licht.
0: La luce è il soffio della vita.
1: Sie atmen tief.
0: Inspirate profondamente
1: und
0: ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia.
1: Sie atmen tief.
0: Inspirate profondamente
1: und
0: ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo.
1: Sie atmen die Hilfe.
0: Inspirate la forza che aiuta e guarisce.
1: Und sie
0: ed espirate ciò che non è buono, come dolore,
1: Schmerz,
0: sofferenza o aspetti di malattia.
1: Die helfende und heilende
0: la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico.
1: Es strahlt.
0: Si irradia.
1: Es hilft.
0: Aiuta.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Und sie atmet.
0: E voi espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia.
1: Sie atmen.
0: Voi inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Voi inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo.
1: Sie atmen
0: voi inspirate
1: und alles
0: ed espirate tutti i pesi che vi opprimono.
1: Sie atmen
0: inspirate profondamente.
1: Sie atmen belastende
0: ed espirate tutti i pesi che vi opprimono.
1: Sie atmen tief.
0: Voi inspirate profondamente.
1: Und durch die innere
0: e tramite la forza interiore del medico e guaritore interiore espirate i pesi che vi opprimono.
1: Sie atmen
0: voi inspirate profondamente.
1: Und mit der Hilfe
0: e con l'aiuto del Cristo Dio espirate ciò che vi opprime. Voi inspirate profondamente
1: und alles
0: ed espirate tutti i pesi che vi opprimono.
1: In ihrem
0: nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la forza che aiuta e guarisce.
1: atmen sie also
0: inspirate tief quindi ein. Profondamente
1: und
0: ed espirate lentamente e in modo consapevole.
1: Si
0: respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Armonia e una profonda calma vi pervadono.
1: Innere Lebenskraft.
0: Forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Voi inspirate le forze cosmiche che aiutano ed espirate lentamente e in modo consapevole le forze nocive dal vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo.
1: Ruhige, sarte Musik.
0: Una musica dolce e tranquilla vi accompagna mentre continuate a respirare.

0: di zarte.
1: La musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

0: Kraft des Lebens.
1: La forza della vita. L'essere che pervade ogni cosa. Fluisce. Fluisce. Fluisce attraverso la vostra anima e il vostro corpo. Fluisce. Fluisce. E voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce. Voi respirate. Fluisce. Voi respirate.

0: Ihr Erdendasein ist ihr Leben.
1: La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che nella nostra vita quotidiana dovremmo esaminare nella misura del possibile tutte le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarle. Se vi siete riproposti alcune cose che potete sistemare con un colloquio o ponendovi rimedio, fatelo. Infatti, come abbiamo detto, ogni giorno ha il suo fardello. Così facendo, create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. In conclusione, ascoltiamo ancora un po' di musica.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist das Gute.
1: Dio è il bene.
0: Gott liebt sie.
1: Dio vi ama.
0: Weil Gott gut ist.
1: Perché Dio è buono.
0: In unserer Welt wird das wahre Gute.
1: Nel nostro mondo il vero bene viene spesso calpestato perché non è abbastanza spettacolare. Se lo volete, orientatevi al vero bene. Anche se non è spettacolare, ne vale la pena. Presto vi renderete conto di essere liberi e felici, perché il bene, che è Dio, agisce in voi. Alcuni pensieri per la vostra giornata e tanti auguri.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti alla prima parte della serie delle trasmissioni I Dieci Comandamenti di Dio dati tramite Mosè, spiegati con le parole della nostra epoca. Secondo quanto è stato tramandato, il profeta di Dio Mosè visse e operò circa 3.000 anni fa. Quindi anche i Dieci Comandamenti di Dio sono stati rivelati tramite Mosè 3.000 anni fa. Possono essere ancora attuali nella nostra epoca o sono stati dati solo per quei tempi e per le persone che vivevano allora? Dio, l'Eterno, non muta. Egli è sempre lo stesso, come la sua legge dell'amore per Dio e per il prossimo, che è anche eterna e immutabile. Questo vale anche per i Dieci Comandamenti che Egli ha dato per tutti gli esseri umani tramite il suo profeta Mosè. Essi sono quindi sempre attuali, anzi più attuali che mai, per tutti coloro che cercano un orientamento etico e morale per la propria vita, in un'epoca in cui ci sono vitelli d'oro di tanti tipi. Forse qualcuno penserà, i Dieci Comandamenti? Sì, va bene, ma fanno parte delle istituzioni ecclesiastiche, dove vengono predicati con l'indice puntato, come se fossero dei divieti. A questo proposito desideriamo mettere in chiaro, l'adempimento di ciò che l'Eterno ci ha dato nei Dieci Comandamenti e Gesù di Nazareth nei suoi insegnamenti del discorso della montagna non ha nulla a che fare con la teologia, gli statuti ecclesiastici, le tradizioni o la religione in generale. I comandamenti di Dio dati tramite Mosè sono un dono d'amore e un aiuto alla vita da parte dell'Eterno per tutti noi. Sono estratti dalla legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo, che comprende anche l'unità e la libertà. Noi esseri umani abbiamo il compito di adempiere i comandamenti di Dio nella vita terrena, cioè di viverli, non solo di conoscerli e di leggerli. Nel farlo, siamo liberi di accettare o meno le indicazioni di Dio, perché Dio ci ha dato il libero arbitrio. Quindi non interviene nella vita delle persone. Ognuno di noi è responsabile della propria vita, delle proprie azioni e del proprio comportamento, del contenuto dei propri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni. Vivere i comandamenti porta alla libertà e un beneficio per la nostra vita e ci aiuta a comprendere il vero significato dell'amore per Dio e per il prossimo. È un cammino che vale la pena di percorrere e non siamo soli. Da quasi 50 anni lo Spirito Libero, lo Spirito del Cristo Dio, si rivela per mezzo della sua profetessa, che è anche la messaggera dei cieli, Gabriele. Gabriele ci ha spiegato i Dieci Comandamenti di Dio con le parole di oggi. Ora leggiamo insieme le indicazioni e le spiegazioni che ci ha dato.
1: Il primo comandamento dato tramite Mosè dice: «Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me». Gabriele spiega in merito. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio che ha parlato per mezzo di Mosè e di tutti i profeti di Dio, è lo Spirito Libero, è la legge eterna, l'amore e l'amore per il prossimo. Dio, lo Spirito Libero, è la forza creatrice in ogni cosa. Ovunque noi esseri umani andiamo, qualsiasi cosa guardiamo, in tutto c'è lo Spirito che opera in eterno. In ogni persona, e quindi in noi, nella nostra anima, c'è lo Spirito della verità, lo Spirito libero. Egli ci tocca in ogni cellula del nostro corpo e attraverso il nostro respiro. Tutto quello che ci circonda, che vediamo o non vediamo, porta in sé lo Spirito, Dio, che è la vita. Nel profondo della sua anima, l'essere umano è divino, ma non è Dio. L'essere divino esiste in eterno, poiché è stato contemplato e creato da Dio, suo Padre dei cieli. L'essere puro viene chiamato anche essere spirituale. La parola di Dio, il comandamento che ci è stato dato tramite Mosè, ci insegna: non avrai altro Dio all'infuori di me. Quali sono gli altri dei, ossia idoli, e quante nuove divinità dell'idolatria si è creato l'uomo nell'epoca odierna? Idoli che molti adorano e dei quali sono divenuti succubi? Sono il denaro, la tecnologia sempre più sofisticata, la smania di divertirsi, il vizio del gioco, le pretese di potere, i desideri eccessivi, le brame, le passioni e tante altre cose. Ogni vizio ha assunto la forma di un idolo corrispondente che nei nostri giorni viene adorato da tante persone in tutto il mondo. Tante persone adorano altre persone o rendono loro onore, credendo, o perché viene fatto loro credere, che esse siano state chiamate da Dio a guidare i loro simili e a istruirli in modo coercitivo, legandoli a sé. Tante persone pagano i loro tributi a questi dei, a degli idoli, e anche a cosiddetti altolocati che si fanno venerare dal popolo.
2: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Il regno di Dio è a sette dimensioni e così pure la legge eterna universale, Dio. Noi esseri umani abbiamo ricevuto da Dio, per mezzo di Mosè, gli estratti dalla legge eterna a sette dimensioni per il nostro mondo tridimensionale, i 10 comandamenti di Dio. I 10 comandamenti, se vissuti, potrebbero aiutarci a comprendere la vita che abbraccia ogni cosa e che proviene da Dio. Soltanto adempiendoli passo per passo, una persona può raggiungere un'etica e una morale più elevate. E solo percorrendo questa via, la sua coscienza si amplia e riesce ad avere una visione più ampia e più profonda delle cose. Poiché il regno di Dio è a sette dimensioni, non dovremmo farci alcuna immagine del regno di Dio, del cielo, e nemmeno di quello che si trova sulla terra, nella terra e sopra di essa. Prendiamo sul serio le parole di Gesù di Nazareth che ci insegnò a senso: lo Spirito di Dio è in te e tu sei il Tempio dello Spirito Santo. Le immagini che vengono adorate, come per esempio le statue o raffigurazioni di santi, si imprimono nella nostra anima come immagini tridimensionali. Quando verrà l'ora in cui il corpo, l'involucro dell'anima, morirà, l'anima continuerà il suo cammino nelle sfere dell'aldilà. In lei e su di lei resteranno impresse le immagini tridimensionali che non corrispondono alla vita a sette dimensioni. Prima o poi l'anima dovrà riconoscere che gli aspetti che ha immesso dentro di sé, ovvero queste immagini tridimensionali che ha adorato quando era in veste umana, non corrispondono alla vita eterna a sette dimensioni. Noi esseri umani non possiamo immaginarci il regno di Dio, né farci un'immagine dei mondi puramente spirituali, o di Dio, nostro eterno Padre, che chiamiamo anche il Dio Padre Madre e che adoriamo nel Padre nostro, né del Cristo, il coregnante del regno di Dio. Le immagini e le statue corrispondono soltanto al mondo dei nostri concetti umani. Per questo non dovremmo adorare alcuna immagine. Non dovremmo adorare nemmeno il corpo morto di Gesù sulla croce. Il suo spirito è risorto e siede alla destra dell'Eterno Padre quale figlio di Dio, quale coregnante del regno di Dio. Il figlio di Dio, il coregnante del regno di Dio, è il Redentore di tutte le anime e di tutti gli esseri umani. Egli è la via, la verità e la vita. Ed è Lui, il Cristo, a guidarci sulla via che porta all'Eterno Padre nel Regno Eterno a sette dimensioni. La croce senza il corpo, quale simbolo del suo atto di redenzione, ci indica la via che conduce al regno di Dio, della pace, dell'unità e della libertà.
0: Gabriele continua. Come abbiamo sentito, lo Spirito Libero Eterno è vita onnipresente e si trova quindi in ogni animale, in tutte le piante, è nella natura, nei minerali e in ogni pietra. In ogni goccia d'acqua c'è la vita. Tutto in tutto è l'unità, e l'unità in Dio è la vita perenne. Anche noi esseri umani siamo soltanto l'involucro della vita eterna. Nel profondo della nostra anima apparteniamo al regno di Dio. Così come il corpo fisico costituisce soltanto l'involucro della vera vita, anche tutte le altre forme di vita della natura terrena, ogni animale, ogni pianta, ogni albero, ogni cespuglio, ogni pietra, sono a loro volta soltanto l'involucro della vita. La vita, la forza creatrice, bussa in tutti e in tutto. È lo spirito libero, l'eterna legge dell'amore per Dio e per il prossimo. In tutto quello che vediamo e che non vediamo, opera la vita eterna che tutto comprende. La materia, la dimensione tridimensionale, è l'involucro, è soltanto il riflesso della creazione di Dio, nella quale pulsa la vita a sette dimensioni. Riguardo al secondo comandamento di Dio, non nominare il nome di Dio invano, Gabriele spiega quanto segue. In che modo nominiamo il nome di Dio invano? Per esempio, quando imprechiamo in suo nome, quando facciamo dei giuramenti sul suo nome senza darci molto peso e diciamo, ad esempio, alla leggera, buon Dio, senza renderci conto che ci stiamo rivolgendo al nome di Dio e quindi senza averlo veramente in mente. Oppure quando usiamo formule di saluto come un saluto in Dio, senza tener conto del fatto che stiamo parlando dell'intelligenza assoluta. A volte, mentre si parla, si esclama «Oddio, oddio!» Cosa pensiamo mentre lo diciamo? In genere sono solo parole vuote, frasi fatte. Tuttavia, come oggi sappiamo, tutto è energia. Da questo si può concludere che noi stessi siamo responsabili per ogni parola che esce dalla nostra bocca e non Dio. Chiunque nomini il nome di Dio invano abusa del suo nome, sprecando energia, e punisce quindi se stesso. In base alla legge, a ogni azione segue una reazione, siamo noi stessi responsabili per il nostro modo di pensare, parlare e agire, e non l'Onnipotente.
1: Gabriele spiega inoltre. Il Cristo ci ha esortati a esaminare i nostri pensieri e le nostre parole chiedendoci cosa pensiamo e cosa diciamo. Il nostro modo di comportarci corrisponde a quello che esprimiamo, come per esempio Dio sia con te, oppure un saluto in Dio, o anche oddio, oddio. Tutto è energia. Si presenta quindi la domanda, è forse Dio che ci punisce se agiamo in modo contrario alla nostra energia personale, dal momento che essa include anche la nostra vita terrena? No, siamo noi che puniamo noi stessi se riduciamo la nostra energia, che è la nostra forza vitale. Spesso si sente dire, grazie a Dio sono riuscito a fare una cosa o l'altra. Oppure, grazie a Dio non mi è capitata questa cosa? Siamo veramente grati a Dio oppure soltanto un modo di dire, una frase fatta che esprimiamo alla leggera? Purtroppo prendiamo ben di rado sul serio queste situazioni, senza utilizzarle per riflettere su noi stessi, sul nostro comportamento, sulla nostra vita e non per ultimo su quello che seminiamo con i nostri pensieri e le nostre parole, consapevolmente oppure senza pensarci, senza riflettere nel campo della nostra anima. Dovremmo renderci conto sempre più spesso che prima o poi quello che abbiamo seminato porterà i suoi frutti. E cosa succederà allora? Chi crede nel principio a ogni azione segue una reazione, cioè alla legge di semina e raccolta, di causa ed effetto, comprenderà che l'Eterno, che in Occidente chiamiamo Dio, non punisce. Di conseguenza, Egli non ci costringe nemmeno a fare nulla, poiché i Suoi comandamenti affermano senza eccezione «farai e non devi fare». I comandamenti in particolare sono un'offerta che ci viene proposta e ci aiutano a orientarci in modo giusto. L'essere umano è libero di pensare, di parlare, di agire come preferisce. Proprio per il fatto che siamo liberi, siamo anche responsabili per quello che facciamo, per tutti i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le parole che abbiamo e le azioni che compiamo ogni giorno.
2: Gabriele ci ha spiegato una differenza. Noi esseri umani dovremmo distinguere tra tu devi e noi dobbiamo. Tu devi è riferito a livello di pensieri o come parole a una persona ed è quindi contrario alla libertà che proviene da Dio e che dice farai. Al contrario, le parole noi dobbiamo sono impersonali, perché sono dette in modo generico e non riguardano una persona in particolare, a meno che non si tratti di un ordine. In questo caso diventano personali e privano della libertà. Da questo deriva la formula vincolante che dice «separa, lega e domina». Dio, l'Eterno, si limita a offrire i comandamenti dati tramite Mosè e provenienti dalla legge dei cieli. Insieme con gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, in particolare con il discorso della montagna, essi costituiscono la via che conduce al regno di Dio. Il Cristo è il coregnante del regno di Dio. Il suo nome, Cristo, viene nominato invano anche da certi partiti politici, o si potrebbe anche dire che essi ne abusano. Il nome del Dio Onnipotente e quello di suo Figlio non hanno nulla a che fare con la politica. Ci si chiede quindi, si vuole forse servirsene come vessillo per abbagliare le persone? Chi desidera esaminare i discorsi fatti da tante persone, anche all'interno dei cosiddetti partiti cristiani, e in ultima analisi anche il loro modo di comportarsi personale, può leggere quello che Gesù, nel discorso della montagna, ci ha consigliato come criterio per discernere le cose, ci ha insegnato tra l'altro, dai loro frutti li riconoscerete.
0: Gabriele continua. Chi si attiene ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù di Nazaret riconoscerà e comprenderà fino a che punto si abusa del nome dell'Altissimo e del nome di Gesù, il Cristo, nei cosiddetti partiti cristiani, come in comunità, chiese o altre cose del genere. Ognuno deve rendere conto davanti alla legge dell'infinito, davanti a Dio e a se stesso, di quello che afferma di essere o a cui si associa. Questo vale anche quando si è a conoscenza di un'ingiustizia e si tace, o ci si sente addirittura appartenenti all'associazione che la commette. Nelle istituzioni ecclesiastiche si parla del Dio che punisce. In base alla legge del libero arbitrio, siamo invece noi stessi che ci puniamo, se conosciamo i comandamenti di Dio e li rifiutiamo. La legge di colui che è l'infinito è l'amore per Dio e per il prossimo. Essa include la libertà. Chi segue precetti ecclesiastici che dicono devi, chi crede a una punizione eterna, alla dannazione, non ha ancora riflettuto sull'abuso dei comandamenti di Dio e degli insegnamenti di Gesù di Nazareth. L'Eterno, lo Spirito libero, ci esorta sempre a imparare a comprendere il significato delle parole anche per quanto riguarda i comandamenti di Dio. Le parole umane sono soltanto involucri, così come l'essere umano stesso è soltanto l'involucro della vera vita, l'involucro della propria anima. Le parole umane sono quindi involucri, come un guscio. Sono i contenuti che contano. Solo quando saremo disposti a trovare la verità nei comandamenti di Dio e nelle parole del Cristo Dio, mettendoli in pratica nella vita quotidiana, sperimenteremo lo spirito libero che non costringe e non punisce.
1: Gabriele spiega inoltre: quante volte sentiamo parlare o leggiamo in merito al principio di semina e raccolta, di causa ed effetto, a ogni azione segue una reazione. Si cita spesso alla leggera un antico detto popolare senza considerare, come avviene con molte altre cose, il suo contenuto più profondo, come per esempio, chi non vuole ascoltare dovrà sperimentare sulla propria pelle. Vale a dire che chi non vuole prestare ascolto alle indicazioni date dall'Eterno seguirà le proprie strade, ma non potrà dare ad altri, e tantomeno allo spirito libero che in Occidente chiamiamo Dio, la responsabilità per le pietre che lo fanno inciampare, che lui stesso ha posto sul suo sentiero attraverso determinati contenuti dei suoi sentimenti, dei suoi pensieri e delle sue parole. Se poi la persona finisce per cadere a causa degli ostacoli, delle pietre che la fanno inciampare, che si è creata lei stessa, nella maggior parte dei casi accusa Dio. Si tiene quindi ben poco conto dell'antico detto che abbiamo menzionato, come del resto anche della legge: quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Chi non vuole ascoltare dovrà quindi sperimentare sulla propria pelle. Chi si trova a sperimentare sulla propria pelle quello che ha immesso, le pietre che lo fanno inciampare e che lui stesso si è creato, dovrebbe rendersi conto che, dovuto al fatto di essersi allontanato dai comandamenti e dagli insegnamenti di Gesù di Nazareth, dagli innumerevoli aiuti dello Spirito libero, Dio, con i quali egli ci porge la sua mano. Le preoccupazioni e le afflizioni, la sofferenza e molto altro non sono la volontà dell'Eterno, bensì la conseguenza del modo irrazionale di pensare e di comportarsi dell'uomo. Quando una persona si ritrova a sperimentare le catene che hai ai piedi, in genere non le attribuisce a se stessa, ma chiede: perché Dio permette queste cose? Dovrebbe piuttosto chiedersi: essere umano, perché permetti tu che ti capitino queste cose?
2: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Noi esseri umani dovremmo soprattutto renderci conto di quanto segue: la responsabilità in merito ai contenuti dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole e azioni è soltanto nostra. Qualcuno potrebbe obiettare: tutto questo non ha niente a che fare con la libertà. Dio dovrebbe aiutarci e sostenerci. Dio dovrebbe proteggerci. L'Eterno in effetti ci sostiene, ci aiuta e ci protegge. Ma se noi non vogliamo, se rifiutiamo la sua mano, voltando le spalle ai comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù di Nazareth, allora è un po' come in una famiglia nella quale il padre dice alla figlia o al figlio: stai attento, non farlo, perché ha delle conseguenze. Ma la figlia o il figlio pensa eventualmente: ah, lascialo pure parlare. Oggi i tempi sono diversi. Io faccio come voglio io. Malgrado le parole di monito del padre, non farlo, perché ci saranno delle conseguenze. La figlia o il figlio pensa forse, perché mai? Quali dovrebbero essere queste conseguenze? Forse si dicono con testardaggine o addirittura seccati, ne subiremo le conseguenze. Cosa potrà dire a questo punto il padre? Non vi posso legare alle mie parole di monito. Avete la libertà di farlo, ma ognuno di voi dovrà sopportare le conseguenze che ne deriveranno. Analogamente è anche con Dio, nostro Padre dei Cieli. Se una persona non vuole, nonostante conosca i 10 comandamenti dati tramite Mosè e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth e dice a cosa serve, queste cose non mi interessano, viviamo in altri tempi, io faccio quello che voglio. Allora Dio non la costringerà a fare nulla e nemmeno la punirà, poiché l'essere umano ha la libertà, dato che Dio, l'Eterno, ha dato in eredità la libertà a tutti gli esseri e a tutte le persone.
0: Gabriele spiega ancora in merito. Lo Spirito Eterno, Dio e suo Figlio, Gesù il Cristo, riconciliano, perdonano e aiutano se noi lo vogliamo, se ci rivolgiamo all'unico Spirito libero e onnipresente e osserviamo quello che Egli ci ha offerto, gli estratti dalla legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo, i 10 comandamenti e gli insegnamenti dei cieli di Gesù di Nazareth, soprattutto il discorso della montagna. Chiediamoci, da cosa ci dovrebbe proteggere Dio, l'Eterno? Forse da quello che abbiamo provocato noi stessi con la nostra testardaggine, per non dire presunzione? E chiediamoci, se Dio agisse così, diventeremmo forse da un giorno all'altro persone diverse, più deste in merito al nostro modo di pensare e di comportarci, che non ripetono più gli aspetti negativi del proprio comportamento che ha provocato i dissapori, oppure continueremmo invece a fare quello che vogliamo noi? Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, con queste spiegazioni di Gabriele si conclude la prima parte della serie di trasmissioni dal titolo I 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè, spiegati con le parole della nostra epoca. Rendiamoci conto ancora una volta, i comandamenti di Dio sono un'offerta che Dio, lo Spirito libero, ha fatto a noi esseri umani, affinché viviamo in base ad essi e, sviluppando un'etica e una morale più elevate, ci avviciniamo alla vera vita, che è lo Spirito libero universale, lo Spirito universale in ogni cosa, Dio in noi e noi in Dio. Auguriamo a tutti ogni bene e ci farà piacere se vi metterete in ascolto anche per la seconda parte della serie I 10 comandamenti di Dio, spiegati con le parole della nostra epoca. Arrivederci e un cordiale saluto in Dio.

Cari amici, siamo felici che vi siate rimessi in ascolto anche oggi e vi diamo il benvenuto all'ottava puntata della serie di trasmissioni La via interiore verso la coscienza cosmica, grado dell'ordine. Molte persone in tutto il mondo seguono la chiamata del Cristo

0: fare ritorno al nostro essere originario e avvicinarci a Dio in noi, per giungere infine all'Eterno Padre dell'amore, nella nostra vera patria, nel Regno di Dio. Cari amici, se desideriamo avvicinarci a Dio, alla coscienza cosmica in noi, allora dobbiamo orientarci sempre di più su di Lui, su ciò che è più elevato, come un'antenna che deve essere sintonizzata in modo nuovo su un emittente per poter ricevere ciò che è puro, buono e nobile. Finora la nostra antenna era orientata più verso l'esteriore, sulle nostre mete umane e materiali, ed ora dobbiamo orientarla verso l'interiore, su Dio in noi. Grazie ai compiti che riceviamo sul grado dell'ordine, per esempio orientandoci già all'inizio della nostra giornata, diveniamo più attenti e in noi si può far sentire sempre di più la nostra coscienza, che agisce come un sismografo che ci segnala quando ci stiamo allontanando dalla nostra meta. Questi compiti per la via interiore ci sono stati dati già negli anni Ottanta dal Regno di Dio, da fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, tramite Gabriele, la profetessa istruttrice nella nostra epoca, che ha ricevuto questa rivelazione per la via interiore e ci ha dato ulteriori aiuti e indicazioni dalla sua coscienza dischiusa. Su questa via interiore impariamo insieme. Barbara, Elena ed io mi chiamo Lisa, leggeremo il testo di istruzione dal libro Quali allieve tra allievi. Se lo desiderate potete rileggere il testo della trasmissione di oggi alla fine del terzo capitolo nel libro La via interiore verso la coscienza cosmica. Se avete domande sul testo di istruzione o sui compiti, ci farà piacere riceverle all'indirizzo che appare in sovrimpressione.
1: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo ricevuto dal nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, compiti di base per il grado dell'ordine che sono importanti per porre delle buone fondamenta per la via interiore. Alla fine del terzo capitolo, Gabriele li riassume ancora una volta, aggiungendo ulteriori spiegazioni. Nel testo di istruzione, Gabriele inizia questa ripetizione con alcune parole di fratello Emanuele, che ci disse: il sentiero che conduce all'amore divino è un sentiero sacro. Questo sacro sentiero lo può percorrere solo chi santifica veramente sempre più la propria vita, lasciandosi attirare sempre meno dall'esteriore, dagli stimoli dei sensi del mondo. Dato che siamo tutti figli e figlie di Dio, nelle istruzioni della via interiore, Gabriele si rivolge a noi dandoci del tu e spiega: caro fratello, cara sorella, per noi che abbiamo iniziato la via interiore è importante sapere anche che solo colui che vuole veramente mettere ordine nei propri pensieri e dominare poco alla volta i propri sensi sarà in grado di percorrere il sentiero con successo. Ripeto ancora una volta l'ammonimento di fratello Emanuele. Per riuscire a mettere ordine nei propri pensieri occorre la massima disciplina. Per alcuni di noi è ancora difficile mettere ordine nei pensieri e orientarli sulla meta spirituale, su Dio. Ciò è possibile solo a chi ama Dio, suo Padre, più di questo mondo e più di se stesso, più del proprio modo di pensare e volere. Nostra sorella Gabriele ci ha ricordato: per poter entrare sempre più nel silenzio e nella pace interiore, nei quali l'amore di Dio agisce più intensamente, dobbiamo acquisire un ritmo del corpo armonioso ed equilibrato. Tutta l'istruzione spirituale, tutti gli insegnamenti che provengono dallo Spirito hanno l'unico scopo di condurci al silenzio.

0: silenzio e alla verità interiore. Proprio sul grado dell'ordine è particolarmente necessario l'orientamento sulla vita interiore, sulla verità, che si può trovare solo nell'anima dell'uomo. Dobbiamo quindi riconoscere e realizzare molte cose per essere in grado di conseguire un vero e profondo risultato spirituale. Perciò è necessario avere uno spirito di sacrificio eroico per orientarsi veramente in modo stabile sul Supremo. Spirito di sacrificio significa combattere ogni giorno contro il proprio ego e rialzarsi ogni volta che cadiamo spiritualmente.
1: Nel riassunto fatto da Gabriele riceviamo anche le seguenti indicazioni e aiuti riguardo al controllo dei pensieri. Che cos'è un pensiero negativo? Ogni pensiero egocentrico e di avidità. Invidia, orgoglio, denigrare il prossimo, gelosia, desiderio di vendetta, liti e inflessibilità sono pensieri negativi. Anche le basse tendenze, quali il bere, l'avidità nel mangiare, l'intemperanza, il fumare, l'invidia, l'umiliare il prossimo, la vanità, l'alterigia e i vizi, si basano su sensazioni e pensieri egocentrici e negativi. Che cosa si intende per vizi? Fa parte del vizio l'essere spinti da manie, oppure il voler possedere le stesse cose del vicino o l'essere avidi di denaro e di beni. Anche l'essere curiosi o il voler sapere tutto ciò che dicono gli altri possono essere considerati un vizio, come pure il fanatismo, a seconda del suo grado di intensità. L'illusione di voler superare tutti gli aspetti umani dall'oggi al domani è fanatismo e può quindi essere un vizio. L'eccessiva sessualità è un vizio, come pure l'essere offuscati da pensieri in merito a una donna o a un uomo che si desiderano possedere o dai quali si vuole ottenere qualcosa. Ogni eccesso è un vizio. Quindi, per liberarci dalle nostre tendenze umane, è necessario fare ordine nella nostra vita. Perciò, annotiamo quanto segue nel nostro diario. Mettiamo ordine nella nostra vita, nei nostri pensieri, nei nostri sensi e nelle nostre aspirazioni. In tal modo, nobilitiamo la nostra anima e, di conseguenza, giungiamo a un ritmo del corpo armonioso ed equilibrato, che si avvicina sempre più al ritmo della vita cosmica. Ripetiamo questa frase in modo che chi lo desidera se la possa segnare. Mettiamo ordine nella nostra vita, nei nostri pensieri, nei nostri sensi e nelle nostre aspirazioni. In tal modo nobilitiamo la nostra anima e di conseguenza giungiamo a un ritmo del corpo armonioso ed equilibrato, che si avvicina sempre più al ritmo della vita cosmica.
2: Gabriele continua le sue spiegazioni dicendo: procedendo verso il regno interiore, ossia lavorando su se stesso, l'uomo agitato e nervoso diviene più silenzioso. I suoi movimenti diventano più armoniosi e i suoi sensi si affinano. Vogliamo conseguire l'altruismo per liberarci dall'autocommiserazione e giungere alla consapevolezza della forza insita in noi, ossia ciò che facciamo lo facciamo con Dio e in modo totale. Il primo compito era quindi osservare il ritmo del nostro corpo per armonizzarci. Dovremmo evitare i movimenti bruschi. Anche camminare in fretta e in modo disarmonioso comporta disarmonia esteriore ed interiore. Ciò non significa che dovremmo rinunciare a vivere in modo dinamico, rinunciando al dinamismo del nostro corpo. Significa piuttosto che, invece di essere agitati, disarmoniosi e proiettati verso l'esteriorità, dovremmo aspirare al dinamismo interiore ed equilibrato, ossia al dinamismo spirituale, al movimento nobile e ritmico dell'anima e del corpo. Ci esercitiamo quindi nella retta disciplina, al fine di raggiungere l'armonia dell'anima e del corpo. Anche quando mangiamo senza controllarci, se mastichiamo in fretta e beviamo d'un fiato, entriamo in disarmonia. In tal modo il ritmo del nostro corpo cambia immediatamente. Non appena ricadiamo nella disarmonia, riprendiamo anche le nostre vecchie abitudini che credevamo di aver già superato. Anche le bevande molto calde o molto fredde disturbano il ritmo del corpo. Le bevande bollenti e quelle gelate provocano una rivoluzione in tutto il sistema nervoso. I nervi si contraggono, subiscono uno shock. Questa alterazione si ripercuote sull'intero organismo. Ciò significa che ci facciamo prendere nuovamente dallo stress e dall'agitazione interiore. I nostri movimenti, o addirittura tutto il ritmo del nostro corpo, si trasformano negativamente, divenendo disarmonici.
0: Gabriele continua. Ciò che ora riporto è una ripetizione, un riepilogo per richiamare alla nostra memoria tutta la materia di insegnamento. Non appena ci lasciamo prendere dalla fretta e dall'agitazione, spesso non siamo più in grado di controllare i nostri pensieri, che si susseguono quindi di nuovo senza controllo nel nostro cervello. Di conseguenza, l'anima e il corpo cadono in bassi livelli di vibrazione, in sfere nelle quali vibrano energie completamente diverse, costituite da sensazioni e pensieri che possono poi agire su di noi. Pertanto, se ci troviamo a un basso livello di vibrazione, attireremo anche complessi di pensieri attivi a quel livello, che agiranno su di noi. Verremo quindi influenzati dalle ondate di pensieri che vibrano in quel campo. Dobbiamo osservarci, controllare i nostri pensieri e contrapporre pensieri positivi a quelli negativi, per non entrare in una vibrazione più bassa che comporterebbe una contrazione del sistema nervoso e del nostro corpo. Un corpo agitato, un sistema nervoso contratto, spesso non sono più in grado di difendersi dalle forze negative che possono colpire l'intero organismo a seconda di quanto ci siamo abbassati di vibrazione. Quindi, se non ci riprendiamo in tempo, contrapponendo ai pensieri negativi dei pensieri positivi, edificanti, che affermano la vita, verremo imprigionati dalle forze dei nostri stessi pensieri. Anche pensando continuamente alla stessa cosa o rimuginando, rafforziamo le forze negative nella nostra anima e nel nostro corpo, che in tal modo riusciranno pure ad influenzarci.
1: Gabriele ci ha ricordato anche altri compiti. Un compito essenziale per noi consiste quindi nell'osservare i nostri pensieri e il ritmo del nostro corpo. I presupposti necessari sono la disciplina spirituale e la volontà di mettere ordine nei nostri pensieri, contrapponendo ai pensieri negativi dei pensieri positivi, edificanti, affermativi e orientati sulla meta. Quindi, per ottenere un costante orientamento sul Supremo, dobbiamo prestare attenzione ad alcune cose: al controllo dei pensieri, a ciò che diciamo, al ritmo del nostro corpo, nonché al controllo dei cinque sensi. Anche i cinque sensi, ossia l'udito, la vista, il gusto, l'olfatto e il tatto, devono essere affinati. I cinque sensi umani costituiscono le antenne verso l'esterno. Se i nostri sensi sono grossolani e cercano solo le cose terrene, siamo orientati sul mondo anziché essere protesi verso il divino. Perciò dobbiamo affinare i nostri sensi affinché, man mano che la nostra anima e il nostro corpo si nobilitano, possiamo afferrare lo spirito in ogni cosa. Non appena i nostri sensi si affinano, rivolgiamo le nostre aspirazioni e i nostri pensieri verso l'interiore, verso lo spirito che dimora nella nostra anima. Quando avremo stabilito il collegamento con il nostro interiore, vedremo ogni cosa e ogni avvenimento dall'interiore, così com'è e non come sembra. I sensi esteriori devono quindi affinarsi e rivolgersi verso l'interiore, verso i sensi dell'anima, affinché sia i sensi dell'anima che quelli del corpo abbiano un unico orientamento sulla vita divina dell'anima, sul nucleo centrale. Se abbiamo stabilito il contatto con il nostro essere originario eterno, riusciremo a vedere il positivo anche nel mondo, nel nostro prossimo e in ogni forma di vita, e vivremo in modo positivo. Se siamo sintonizzati positivamente, saremo misericordiosi, buoni, comprensivi, tolleranti, indulgenti e colmi d'amore. Riportiamo quanto segue nel nostro diario mistico. Quanto più affiniamo i nostri sensi, tanto più nobilitiamo il nostro animo e tanto più pura sarà la nostra vita. Quindi, quanto più nobili sono i nostri pensieri e le nostre aspirazioni, tanto più saremo orientati sul Supremo, su Dio, la vita.
2: Uno dei primi compiti sul grado dell'ordine è l'istruzione dell'organo della vista. Gabriele lo ripete e spiega perché è così importante. Il secondo compito dice: educa l'organo della vista. Dovremmo sforzarci ogni giorno di orientare il nostro organo visivo sulla vita interiore, per sintonizzarlo sui sensi interiori, sui sensi dell'anima. Abbiamo sentito che l'organo visivo è un organo sensoriale essenziale, poiché influisce su tutti gli altri sensi. Vogliamo quindi impegnarci ad assolvere consapevolmente questo compito datoci dallo Spirito. Lo ripeto di nuovo, fino ad oggi abbiamo lasciato vagare lo sguardo e osservato il mondo così come si presenta a noi, con i suoi stimoli e i suoi avvenimenti. Sulla via che conduce a Dio, questo dovrà cambiare. Sul sentiero che conduce a Dio, ci impegniamo ad osservare sempre di più noi stessi. In un primo tempo ci osserviamo per riconoscerci così come siamo. Osserviamo come pensiamo in merito alle cose e agli avvenimenti e da quali stimoli sono attirati i nostri occhi. Scriviamo poi il pro e il contro nel diario mistico.
0: Anche il diario mistico, di cui abbiamo parlato in una delle puntate precedenti, ci accompagnerà sulla via interiore. Nel riepilogo, Gabriele ripete le seguenti spiegazioni. Sulla pagina destra del diario mistico annotiamo il positivo, tutto quello che riteniamo di aver superato, ciò che è buono e nobile. Sulla pagina sinistra annotiamo tutte le sensazioni, i pensieri e i moti che non siamo ancora riusciti a superare, che continuano ad agitarci, a opprimerci, a trascinare i nostri sensi verso l'esterno, nel mondo dei sensi. La pagina destra del nostro diario mistico mostra quindi i lati luminosi della nostra vita, quello che siamo riusciti a superare ampiamente. Dovremmo gioirne e ringraziare Dio per la sua guida e per il suo aiuto. Tuttavia, dovremmo ringraziare Dio, nostro Padre, anche per i lati oscuri, segnati sulla pagina sinistra del nostro diario mistico, che non abbiamo ancora superato. Infatti, tramite il Cristo, nostro Redentore, Egli ci mostra ciò che possiamo ancora superare con lo Spirito del Cristo. Supereremo così, per amore per Dio, le caratteristiche e le inclinazioni umane, ossia le ombre della nostra vita. Chi dichiara battaglia al proprio basso ego ha consapevolmente al proprio fianco il Cristo come sostegno e aiuto. L'allievo riuscirà a superare se stesso solo con spirito di sacrificio eroico e con gioia interiore per la vittoria. Caro fratello, cara sorella, prendi il tuo diario e annota le seguenti frasi che dovresti continuamente richiamare alla memoria. L'amore per Dio è essenziale, perché l'amore per l'Eterno permette di superare molte cose. Quanto più grande è l'amore per Dio, tanto più in fretta supereremo le nostre caratteristiche e inclinazioni umane. I semplici esercizi che ci vengono dati dallo Spirito di Dio danno origine a una profonda vita interiore. Dio non è complicato, Dio è semplice. È proprio la semplicità che è geniale e per questo gli esercizi sono semplici.
1: Gabriele ci ricorda l'esercizio per affinare l'organo della vista. Osserviamo una conifera, un fiore o un cespuglio, ciò che preferiamo. Dovrebbe tuttavia essere una pianta. La osserviamo dapprima con gli occhi esteriori. Osserviamone solo l'aspetto esteriore. Scriviamo nel diario mistico le sensazioni e i pensieri che affiorano in noi durante l'esercizio. Poi osserviamo la pianta dall'interiore, ossia cerchiamo di accogliere in noi l'impressione globale. Guardiamo la pianta. Poi chiudiamo gli occhi e la lasciamo vibrare dentro di noi. Annotiamo di nuovo nel diario mistico i pensieri e i sentimenti che abbiamo percepito. Possiamo ripetere questo esercizio più volte, 2 o 3 volte al giorno. Ogni volta che sentiamo che i nostri sensi sono molto attirati verso l'esteriore, che il ritmo del corpo si sta alterando e che ci lasciamo prendere dallo stress, dovremmo fare questa contemplazione interiore, non appena c'è possibile. Un compito molto importante sulla via interiore è la preghiera dell'anima, che ci è stata spiegata in una delle trasmissioni precedenti. Se non avete avuto la possibilità di ascoltarla, nel libro La via interiore verso la coscienza cosmica potete leggere le spiegazioni sulla preghiera dell'anima e le parole profonde che ci sono state date come esempio. Nel riepilogo Gabriele ci dice: caro fratello, cara sorella, ti ricordo ancora una volta la preghiera dell'anima. Hai sentito che la fonte deve essere purificata prima di poter giungere alla sorgente pura. Per poter giungere a tale sorgente e affinché la nostra anima preghi secondo la legge, dobbiamo innanzitutto sgomberare tutto ciò che impedisce alla sorgente di fluire.
2: Alla fine del terzo capitolo, Gabriele ci incoraggia con le seguenti parole: la pace sia con tutti noi. Siamo collegati come fratelli e sorelle nell'amore. Abbiate coraggio, cari fratelli e sorelle. La costanza nel dichiarare battaglia al proprio ego porta al successo. Cari amici all'ascolto, queste parole incoraggianti della sapienza divina ci possono accompagnare nei nostri prossimi passi sulla via interiore, che sono i passi verso l'epoca messianica e sofianica, verso un'etica e una cultura più elevate e un'umanità più pacifica, sulla via interiore che conduce a Dio in noi. Se lo desiderate, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche alla prossima puntata, in cui sentiremo altri compiti per l'educazione dell'organo visivo e spiegazioni date dalla sapienza divina riguardo alla domanda: che cos'è il vero amore. Auguriamo a voi e a tutti noi di fare tante buone esperienze con i compiti e con gli esercizi che abbiamo ricevuto. Se avete domande, vi invitiamo a inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione. Alla prossima volta, un cordiale saluto in Dio e arrivederci!

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, benvenuti a questa nuova puntata della serie La scuola per affrontare la vita, la via verso la coscienza cosmica. Oggi tratteremo l'aspetto che la scuola di vita è una via pratica. Che cosa ci aspetta? Parleremo di questo tema. La società non ci può più aiutare. C'è soltanto uno che ci può aiutare e questo è lo spirito cosmico. Quali pensieri ci vengono quando sentiamo queste affermazioni? È veramente così che la società non è più in grado di aiutarci per quanto riguarda le questioni globali del presente e del futuro? Potrebbe sembrare che non esista alcuna via di uscita se non ci fosse l'affermazione confortante che dice che soltanto uno ci può aiutare ed è lo spirito cosmico. Desideriamo parlare delle domande e risposte che riguardano questo tema.
2: Forse vi chiederete anche voi che cosa vuol dire società, chi è la società? In un dizionario il concetto di società viene definito ad esempio nel seguente modo. L'unione di individui che agiscono insieme nella vita pubblica, economica e morale come base dei rapporti sociali.
1: Ciò di cui non si parla in questo contesto sono i rapporti ecologici dell'uomo con la natura e con gli animali. Se esaminiamo più da vicino questi tre aspetti della società che vengono nominati, ossia lo Stato, l'economia e la vita morale, ne risulta quanto segue. Osserviamo gli stati di questo mondo. Essi vengono governati dai governi democratici eletti dal popolo con la fiducia, ma cambiano dopo qualche anno, oppure da dittature che perseguono le loro mete personali. E inoltre ci sono istituzioni religiose che spesso si trovano nella stessa barca dei governi e contribuiscono a determinare la rotta della nave del mondo. Nell'insieme si tratta quindi di gruppi di potere politici e religiosi sparsi su tutta la Terra.
3: È ormai palese che i governi di molti stati e coloro che tirano le fila hanno perso la visione d'insieme delle cose. Ciò è dimostrato dalle innumerevoli guerre di potere che vengono condotte in tutto il mondo o dalle carestie e malattie che vengono intenzionalmente accettate. Carestie è soltanto una parola, ma rendiamoci conto che su questa terra ci sono più di 1 miliardo di persone che patiscono la fame. Ogni 6 secondi un bambino muore a causa delle conseguenze della fame. Più del 50% dei cereali coltivati in tutto il mondo viene utilizzato come foraggio per gli animali o per produrre combustibili. Il 40% delle superfici agricole disponibili su tutta la terra sono state danneggiate in modo duraturo e i nostri governi stanno a guardare senza fare nulla. Anche le epidemie si stanno diffondendo di nuovo in tutto il mondo e gli uomini hanno provocato una catastrofe climatica ecologica che porterà flussi incalcolabili di profughi dovuti al cambiamento climatico. Già oggi nel deserto si vedono accampamenti di profughi grandi come città moderne, ma anche il numero dei disoccupati sale raggiungendo cifre utopiche. Sembra proprio che la nave del mondo sia rimasta senza timoniere.
1: Si presenta quindi la domanda: a chi possiamo rivolgerci quando siamo oppressi da afflizioni, dolori, malattie, sofferenze? Allo Stato? Alle istituzioni religiose? Ai dittatori che governano i paesi? Oppure alla scienza con le sue prognosi? Le prognosi non alleviano la fame. Nessuna prognosi ci fa guarire e nessuna prognosi ci dà lavoro. Nessuna prognosi è in grado di fermare i profughi dovuti al cambiamento climatico, come è stato detto. Nessuna prognosi può ristabilire l'equilibrio del clima. Nessuno di tutti coloro che abbiamo citato è in grado di salvarci dalla rovina. Infatti, stanno già annegando loro stessi. In che modo potrebbero ancora fermare il disastro globale le cosiddette autorità? come potrebbero ancora dare un aiuto?
3: Non è necessario parlare molto della crisi economica mondiale. Ognuno sa che ci troviamo in una crisi mondiale mai esistita fino ad ora, le cui vere dimensioni vengono spesso sottovalutate. Un articolo pubblicato in Germania dalla Süddeutsche Zeitung dice: «La Germania è minacciata dalla povertà e da un duro clima sociale». Christoph Butterwegge, un esperto tedesco in scienze politiche di Colonia, prevede disoccupazione di massa, impoverimento di parti della popolazione e un clima sociale duro in Germania come conseguenza della crisi economica. A chi dovremmo rivolgerci quando il clima sociale, dovuto alla disoccupazione di massa, all'impoverimento di intere parti della popolazione e tante altre cose colpiranno il singolo?
1: Il professor Butterwegge, responsabile del reparto di scienze politiche dell'Università di Colonia, fa presente quanto segue: nella società c'è un divario sempre più grande tra ricchi e poveri. Dobbiamo aspettarci un record di disoccupazione, un dumping degli stipendi e che ci sarà un impoverimento sempre più grande. Da ciò si può dedurre che la miseria e la sofferenza di tantissime persone, della natura e degli animali potrà provocare ulteriori grandi disordini fino ad arrivare a condizioni di guerra civile in molte parti di questa terra. E stiamo sperimentando sempre più spesso come si formano vere e proprie bande di saccheggiatori.
3: Si presenta quindi ancora una volta la domanda estremamente attuale: a chi possiamo rivolgerci quando siamo oppressi da afflizioni, dolori, malattie e pene? Che aiuto ci può dare ancora l'economia se sta annegando le stessa?
1: Passiamo ora al terzo campo della definizione di società, ossia la vita morale e spirituale. Da cosa è stata caratterizzata la vita spirituale dell'umanità negli ultimi millenni? Gli uomini sono stati fuorviati con un concetto esteriorizzato della vita. E le religioni? Con culti pagani, riti, dogmi e cerimonie. Le due principali istituzioni cattolica e protestante in Europa lo manifestano in molti campi e gran parte degli uomini si adegua senza riflettere a questi comportamenti dettati dalla tradizione, dalle guide di queste istituzioni. Questo atteggiamento, che costituisce in fondo uno scherno nei confronti di Dio e degli uomini, si esprime anche in una delle ultime circolari del Papa, una cosiddetta newsletter, chiamata anche enciclica, che porta un titolo altisonante: L'amore nella verità. In un articolo di Robert Leicht, pubblicato in Germania nel settimanale Die Zeit, si legge in merito: quante argomentazioni ha il Papa? È la domanda che si porranno alcuni operatori nel campo dell'economia e della politica, che non sanno ancora bene se devono temere o leggere l'ultima enciclica proveniente da Roma. Nell'articolo si legge inoltre: per gli esperti della logica del potere, ma anche per chi cammina a piedi nel campo della religione, sarà difficile riuscire a seguire il Papa fino alla vetta della montagna costituita dai suoi pensieri teologici e filosofici. Tuttavia, soltanto dopo aver seguito il Papa fino alla vetta nella sua costruzione di pensieri, si può riconoscere anche la profonda discutibilità di queste affermazioni altisonanti a carattere esclusivo, perlomeno per tutti coloro che, anche senza essere cristiani, desiderano servire sinceramente la giustizia. Fine della citazione.
2: Sì, e dopo essere arrivati sulla vetta della montagna insieme al Papa, se non si ha denaro a sufficienza per la sua istituzione, si viene anche spinti di nuovo giù dal monte.
3: Sempre nello stesso articolo leggiamo ancora: se si afferma che senza la fede nell'insegnamento della Chiesa non è possibile che avvenga uno sviluppo globale dell'uomo o addirittura dell'intero genere umano, com'è allora possibile che nel corso della sua storia la Chiesa abbia agito così tante volte in modo contrario allo spirito della verità e dell'amore. Basti pensare alle conversioni forzate, alle crociate, alle inquisizioni, alle guerre civili religiose, fino ad arrivare alla collaborazione con i potenti e le élite di dubbia fama nel passato più recente. Dello spirito della verità non fa forse parte anche una certa misura di autocritica e modestia? Questo è ciò che si chiede Robert Light nel settimanale di Zeit.
1: E come risposta alla crisi economica mondiale, il Papa richiede una vera autorità politica mondiale. Ed è chiaro che con questo non intende le Nazioni Unite. Che cosa potrebbe quindi intendere? Forse il Papa stesso desidera mettersi al centro dell'attenzione come colui che guida il globo terrestre. Ma che cosa hanno portato all'umanità in tutti i secoli i papi fino al giorno d'oggi? Lo dimostrano le condizioni in cui si trova questo mondo. E anche nel campo della vita spirituale ci si chiede quindi in che modo possono aiutare ancora l'istituzione cattolica e evangelica se stanno annegando loro stesse con problemi di morale empi e perché non hanno più un orientamento. A chi possiamo rivolgerci quando siamo oppressi da afflizioni, dal dolore, dalle malattie, dalla miseria? Cari amici all'ascolto, il mondo non può raggiungere salvezza interiore ed esteriore né per mezzo di cervelli intellettuali né con i concetti ben intenzionati degli scienziati e nemmeno con le parole altisonanti dei potenti di questo mondo.
3: Se ci fosse un'unione ecclesiastica che segue veramente Gesù, il Cristo, essa potrebbe invece dare un aiuto, poiché dividerebbe tutto con gli altri, come ci ha insegnato Gesù, il Cristo. Invece le istituzioni cattolica o evangelica, che non hanno quasi più nulla in comune con Gesù, il Cristo, si limitano solo ad accumulare per sé. Sono ormai soltanto uno strumento di potere. Per questo chiediamoci ancora una volta, a chi possiamo rivolgerci? In nessun caso alle istituzioni di potere cattolica ed evangelica, dato che altrimenti finiremo per sentirci come ha descritto Robert Light. Cadremo vittime delle crociate, della nuova inquisizione, di una guerra civile religiosa.
1: Quindi non ci possono essere di aiuto né il cattolicesimo né il luteranesimo. E non solo questo, essi sono anche un pericolo per gli uomini che bussano alla loro porta cercando Dio. Gli eccessi dell'impietà clericale, i problemi morali e la mancanza di orientamento non dovranno divenire la sorte di coloro che sono alla ricerca. Infatti chi sta annegando trascina negli abissi anche colui che lo vuole salvare, poiché le loro opere li seguiranno. Facciamo quindi attenzione a non far parte di queste opere.
3: Cari amici d'ascolto, forse a questo punto vi chiederete, di chi è la colpa? Dio ha forse abbandonato la società? No. In tutti i tempi Dio ha inviato uomini e donne illuminati all'umanità per insegnare le leggi della vita eterna, donate nei 10 comandamenti dati per mezzo di Mosè e nel discorso della montagna di Gesù di Nazaret. Ciò avviene anche oggi, nella nostra epoca. Da più di 30 anni lo spirito della verità che è il Cristo parla per mezzo della parola profetica donata tramite Gabriele, che Dio, l'Eterno, chiama la sua profetessa e messaggera. Lei è la profetessa per la nostra epoca. 2000 anni fa Gesù disse a senso. Avrei ancora molte cose da dirvi, ma per ora non sareste in grado di comprenderle. Ma quando verrà lo Spirito della verità, egli vi condurrà nella verità tutta intera. Oggi i teologi non riescono ancora a comprendere queste parole, dato che la maggior parte di loro, a causa del loro atteggiamento interiore, sono nemici dei profeti.
1: Oggi è giunto il tempo in cui lo Spirito della verità ci conduce nella verità tutta intera per mezzo di Gabriele. Lo Spirito divino ha donato e dona risposte agli uomini in migliaia di rivelazioni divine, istruzioni e spiegazioni su tutte le domande che riguardano l'essere spirituale e anche l'esistenza di noi come uomini. E molte volte è stata data l'indicazione: chi è in grado di comprendere, lo comprenda, e chi lo vuole lasciare, lo lasci. Tramite il suo strumento, Dio, l'Eterno, offre a tutti gli uomini di buona volontà la via che conduce nel profondo della nostra anima, a Dio che si trova in ognuno di noi. Questa è la via della religione interiore che ci conduce alla vera patria eterna, a Dio in noi, tramite il nostro Redentore, il Cristo, che ci riconduce al Padre nella nostra patria. Troviamo le indicazioni per questa via nei 10 comandamenti di Dio e nelle regole di vita del discorso della montagna.
2: Ma chiediamoci che cosa ha fatto la società con tutto ciò che il mondo divino spirituale ci ha offerto in tutti i secoli. Per migliaia di anni la società ha calpestato i comandamenti della vita e noi tutti conosciamo gli estratti dalla legge della vita eterna. Per esempio, nei 10 comandamenti di Dio donati per mezzo di Mosè, oppure nel discorso della montagna di Gesù di Nazareth. E ognuno di noi ha agito più o meno contro le leggi della vita. E qual è la conseguenza? Nel libro «Dio desidera il meglio per te», parole che ti accompagnano per tutto l'anno, Gabriele spiega quanto segue. Ogni azione contraria alle leggi della vita è egoismo che ha come conseguenza sofferenze e preoccupazioni. Fine della citazione. E se osserviamo ciò che avviene in questo mondo e la sofferenza e le preoccupazioni che aumentano sempre più, possiamo chiederci come mai è così. Credo che sia così anche perché gran parte degli uomini si è allontanata da Dio e quindi la malattia, le pene, le sofferenze sono appunto una conseguenza di questo allontanamento da Dio.
1: E come mai si arriva ad agire contro le leggi della vita? Nel prezioso libro di Gabriele leggiamo ancora: ogni pensiero del peccato che nutriamo è una forza che trasmettiamo. Essa ricade poi su di noi, carica degli effetti che noi stessi abbiamo emesso sotto forma di cause. Pertanto la malattia, le pene, le sofferenze e tutte le cose negative che ci capitano sono dovute all'allontanamento da Dio. E sempre nel suo libro, Gabriele continua: ogni pensiero peccaminoso è quindi contrario alla legge dell'amore eterno ed ha come conseguenza ciò che racchiude in sé. Quali pensieri ci occupano? Essi hanno dei contenuti ben specifici che ora si manifestano per essere risolti, ossia sistemati. In questo ci è di aiuto la forza del Cristo che dimora in noi. Se non sistemiamo in tempo ciò che dovremmo fare, ciò che ci ha occupati oggi ricadrà prima o poi su di noi. Fine della citazione del libro. Qualsiasi contrarietà si presenti è quindi dovuta al fatto che noi ci siamo allontanati da Dio.
3: Queste sono le preziose indicazioni che ci sono state date da Gabriele. Forse vi chiederete anche: cosa sono i pensieri peccaminosi? Per esempio, quando denigriamo il nostro prossimo, oppure l'invidia che può arrivare all'odio, pensieri di vendetta, pensieri di piacere, quando capita qualcosa di male al prossimo, oppure far soffrire gli animali, ucciderli intenzionalmente per cibarsi dei loro cadaveri. Con tutte queste cose ci allontaniamo da Dio. Anche oltraggiando la natura ci allontaniamo dalla vita, da Dio. Si può quindi dire che con questo comportamento mettiamo l'egoismo davanti all'amore per il prossimo e con tutto ciò ci allontaniamo da Dio.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, forse vi chiederete a che cosa servono tutte queste spiegazioni su il come ci allontaniamo da Dio. Chiediamoci dunque, non è così che crediamo nella società, crediamo alla Chiesa, crediamo alla scienza e non per ultimo crediamo in genere alle autorità? Pensiamo che quelli che sono in posizioni altolocate, gli scienziati, i politici, i vescovi, salveranno in qualche modo questo mondo? Tuttavia questi garanti per tradizione non offrono più alcun sostegno e sicurezza per il benessere del singolo. Quindi per milioni di persone in tutto il mondo si pone la domanda: come si dovrebbe comportare una persona che si trova in una situazione difficile, che è per esempio colpita dalla disoccupazione, dalle malattie, dalla mancanza di pace, dai litigi in famiglia e al posto di lavoro, oppure anche in merito alle paure che riguardano il nostro futuro? È così che queste domande portano al primo passo. Infatti il principio che porta a nuove prospettive dice: cambiamo il nostro modo di pensare. Cambiamo i nostri pensieri quando continuiamo a parlare della nostra situazione difficile e delle nostre malattie, quando si continua a nutrire la lite in famiglia e al posto di lavoro, quando si parla in continuazione delle nostre paure, delle preoccupazioni del presente e per il futuro, dato che così facendo rafforziamo la gravità della nostra situazione. Cari amici, in questo modo non trovate una soluzione positiva, ma al contrario scivolate sempre più in basso in questa situazione. Il primo passo sarebbe quindi quello di esaminare i nostri pensieri e di fare ordine, ossia di cambiare direzione. Cambiare i pensieri che riguardano gli schemi che noi stessi abbiamo sviluppato o programmi come pensieri di paura di essere disoccupati o malati. Anche il litigio in famiglia o al posto di lavoro sono forze negative che consumano la nostra energia. Dovremmo iniziare a rifiutare in modo categorico le paure e tante altre cose, smettere di pensare in questo modo, ossia cambiare in modo rigoroso i nostri pensieri. Abbiamo in noi una forza che ci può aiutare. È lo Spirito Eterno. È l'amore di cui abbiamo già parlato. È Dio, la vita eterna in noi. Non si tratta del Dio della Chiesa, non il Dio che viene adorato da tanti succubi della Chiesa, ovvero dai sacerdoti. È il Dio della pace, è il Dio dell'amore, il Dio che desidera aiutarci, è il Padre dei Cieli, di cui siamo tutti figli e figlie nel profondo della nostra anima. È il Dio dell'amore in voi, in ognuno di noi.
3: Facciamo un esempio. Il sole splende, ma voi restate all'ombra. Avete freddo. Uno dei vostri simili vi dice: vai al sole. E voi dite: no, non vado al sole, resto all'ombra. Continuate ad avere sempre freddo ed eventualmente prendete il raffreddore. Analogamente è anche la nostra vita. Se continuiamo a ripetere gli stessi pensieri di invidia, afflizioni, paure, preoccupazioni, malattie, preoccupazioni per il futuro, attiriamo queste situazioni difficili. Le cellule del nostro corpo si adombrano sempre di più e perdono forza. Se insistiamo e non andiamo verso la luce, in senso lato al sole, perdiamo forza, cominciamo a marcire in noi e ciò si manifesta sotto forma di una malattia oppure porta a una lite. Abbiamo poca energia e le conseguenze sono di nuove paure ancora più grandi del futuro e tante, tante altre cose.
1: Osservate la vostra situazione interiore. Prendete la decisione di andare alla luce, al sole. E quando parliamo di luce, intendiamo naturalmente in modo simbolico, è un'immagine che rappresenta Dio. Andate quindi verso la luce. Cercate di esaminare tutti i pensieri che non sono buoni, che sono lontani da Dio, con l'aiuto della luce. Forse riuscirete poi a chiedere perdono ad uno dei vostri familiari, oppure ad un collega o a una collega di lavoro, per ciò che avete gettato loro in faccia con le vostre parole. Affidatevi alla luce, alla forza dello Spirito Eterno, e le paure scompariranno sempre di più.
3: Questi processi costituiscono il lavoro su noi stessi. Ci rivolgiamo verso la luce, analogamente a come una parte del nostro pianeta al mattino si rivolge verso il sole. Tocca a voi, a ognuno di noi, cambiare qualche cosa. Non sono gli altri che lo devono fare. Potete pregare, e se pregate, adempite le vostre preghiere. Ciò vi rende liberi e vi dona fiducia. Vi incoraggia a continuare a cambiare il vostro modo di pensare. Ciò porta un beneficio per la vita, anziché una rinuncia alla vita.
1: Cambiare il proprio modo di pensare significa rivolgersi verso le energie vitali positive e quindi anche applicarle. Cambiare è quindi una forza edificante in noi che ci aiuta, che desidera sostenerci nella misura in cui mettiamo in pratica le leggi della vita, ossia i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth nel discorso della montagna. C'è una frase che accompagna già molte persone e dona loro sicurezza e fiducia. Essa dice: il Cristo è la via, la verità e la vita. Egli è quindi il vincitore. Altri ancora si attengono alla regola d'oro di vita che dice: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Oppure, formulandola in un altro modo, fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che essi facessero a te. Entrambe le cose comportano un'esortazione a cambiare il proprio modo di pensare. E questo cambiamento ci libera, ci aiuta a fuoriuscire dalla stretta delle paure e delle afflizioni, ad uscire dalla mancanza di libertà per andare verso la luce.
2: Noi stessi, nessun altro, dobbiamo riconoscerci nelle nostre parole, nei nostri pensieri, in tutto il nostro comportamento che abbiamo, per esaminare con quali pensieri, con quali comportamenti ci siamo allontanati dalla luce, ossia da Dio. Quindi anche in questo caso il principio dice cambiare modo di pensare, riconoscere se stessi. Ci aspettano giornate interessanti nelle quali incontreremo noi stessi. Provate a farlo, fate una prova per dimostrarlo a voi stessi, ne vale la pena.
1: Dio, la luce, è onnipresente. Egli è presente nelle vostre preghiere, che intendete in modo serio. È presente quando fate una passeggiata, è presente in ogni animale che vedete. La luce è presente in ogni pianta. Cambiate i vostri pensieri. Non lasciate più spazio alle vecchie cose che avete pensato, eventualmente per molto, molto tempo, forse per anni, e che vi tengono prigionieri. Per esempio, con parole o pensieri del tipo: ah, potrei essere ammalato. Forse la malattia mi ha già colpito. Riuscirò a mantenere il mio posto di lavoro? Diverrò disoccupato? E altri pensieri di questo genere. Questa o quella cosa in famiglia non mi va. Mio marito non mi va bene. Mia moglie non mi va bene. Non sono contento dei figli. Come pensiamo? Come sono i nostri pensieri? Ognuno ha il suo livello di coscienza, ognuno. Non possiamo cambiare il nostro prossimo. Stacchiamoci quindi da questi pensieri e impariamo a farlo.
3: Scacciate le vostre paure, cambiate e sperimenterete in molti modi l'aiuto di Dio, l'operato di Dio. Sì, riceverete forza, per esempio se affermate l'operato di Dio nella natura o se applicate la regola d'oro di vita. Quando si vogliono ripresentare le vecchie cose di sempre, quando si fanno varco le vecchie paure, cambiate il vostro modo di pensare. La luce, Dio, è in voi. Egli vi è più vicino delle vostre braccia e delle vostre gambe. Egli è onnipresente, ovunque. Dio non è il prossimo, l'uomo stesso, ma è nel prossimo. Dio è negli animali. Egli non è l'animale stesso. Egli è nella natura, ma non è la natura stessa. È la forza che regna in tutto l'infinito. Imparate a giungere a Lui e starete meglio di giorno in giorno.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, la conclusione che possiamo trarre da tutto ciò, ossia il risultato della nostra tavola rotonda di oggi, è che forse la società non è in grado di aiutarci, ma soltanto uno ci può aiutare, lo spirito cosmico, la luce, il sole in noi. Che possa il sole

siamo una parte della terra. Rivolgiamoci quindi verso la luce di Dio e staremo di giorno in giorno meglio. Arrivederci alla prossima puntata.

La terra di Cristo e Isaia. La terra degli animali con le sue infinite possibilità. Cari amici, un tempo Dio, l'Eterno, strinse un'alleanza con gli animali. E ora, come vediamo, Egli li riporta poco alla volta nel suo regno. Poiché il momento del ritorno e della riconduzione in patria, per l'uomo, la natura e gli animali, per l'intero cosmo materiale e immateriale. Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ci ha spiegato in merito. L'uomo afferma, il tempo cura le ferite, e intende, ciò che è stato dimenticato da tempo non è più valido. Le cose però non stanno proprio così come gli uomini vorrebbero. Da un lato, tutti gli eventi importanti vengono registrati negli atti e nei registri delle città e dei paesi. E dall'altro, esiste la contabilità cosmica di Dio. Da notare. La contabilità cosmica di Dio, che, come tutto quello che riguarda l'evento della caduta, è formata da numeri e ologrammi, costituisce tra l'altro la ruota delle reincarnazioni, percepibile come immagine, suono e tono. Ogni incuria dell'uomo nei confronti della vita, degli animali, della natura e di tutta la terra è registrata come numero, immagine, suono e tono nella ruota della reincarnazione, perché la vita universale appartiene al Creatore Eterno, il quale ama ogni sua essenza, così come ama anche l'anima dell'uomo e la richiama ad osservare le leggi della vita cosmica e a vivere in armonia con i regni della natura e quindi con tutta la Madre Terra. Siccome gli uomini non sono riusciti fino ad ora a dare una voce agli animali, Gabriele, la fondatrice delle Fondazioni Internazionali Gabriele, ha tolto gli uomini dall'immagine d'insieme della terra degli animali e degli uomini. Forse comprenderete, cari amici, che Gabriele è giunta a questa conclusione dopo una dura lotta con se stessa. Perché, dato che le persone sono come sono, Gabriele ama gli animali, tutta la Madre Terra, con le sue varietà di vita. Come profetessa di Dio, Gabriele non trovava pace nel vedere in quali condizioni si trovano il mondo degli animali e delle piante, sì, tutta la Madre Terra. Così ha pregato lo Spirito Eterno, che agisce in ogni cosa, il Creatore della vita, che è l'amore, di dare alla terra degli animali un nome ulteriore che la possa accompagnare, se possibile, nel futuro. In alcuni minuti tranquilli le è stato mostrato come questa terra potrebbe essere sistemata e con quale nome. Il nome è la terra di Cristo e Isaia, la terra degli animali con le sue infinite possibilità.

Gabriele ha visto i campi e le foreste che sono stati lasciati a se stessi affinché possano divenire fertili secondo le loro possibilità. Potremmo chiamarli anche aree di trasformazione naturale. I sentieri sono curati da persone che amano gli animali, in modo che sia piacevole fare una passeggiata, ma con l'indicazione che lì si trovano le dimore degli animali, che desiderano la tranquillità, come il sussurro della foresta, quando gli alberi e i cespugli si toccano nella brezza leggera, sussurrandosi a vicenda quello che la stagione porta con sé. E noi esseri umani? Gli animali e la natura sperano che la loro richiesta venga rispettata. Qui abitiamo noi. Noi esseri umani abbiamo ancora le autorità statali, che tengono tutto sotto controllo, anche la proprietà. Ecco perché alla terra degli animali sono preposte le fondazioni Gabriele internazionali, che, come prevede il nostro Stato di diritto, hanno un fondatore primario, così come diverse persone responsabili. Secondo la legge della creazione, la legge universale dell'unità, la terra degli animali appartiene a Dio, all'Onnipotente, e quindi al regno di Dio, di cui Gabriele è a servizio. Cari amici, posso chiedervi insieme a Gabriele di aiutarci ancora? Posso darvi il numero di conto che già conoscete? Gabriele vi ringrazia per la vostra comprensione e le vostre donazioni, che hanno dato alla terra e agli animali molti, molti aiuti. Conto per le donazioni. Fondazione Gabriele Internazionale. La Terra di Cristo e Isaia. IBAN IT 82 Ilunga 03185 01600 000 10258564 Gert Hetzel a nome di Gabriele.

la parola eterna tramite il profeta di Dio Isaia. Ma infine in noi sarà infuso uno spirito dall'alto. Allora il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. Nel deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia regnerà nel giardino. Effetto della giustizia sarà la pace, frutto del diritto una perenne tranquillità e sicurezza.

Il lupo dimorerà insieme con l'agnello. La pantera si sdraierà accanto al capretto. Il vitello e il leoncello pascoleranno insieme, e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese, come le acque ricoprono il mare.

Sì, dimenticati le afflizioni di un tempo, sono scomparse dai miei occhi. Perché già creo un nuovo cielo e una nuova terra. Non penserai al passato, a nessuno viene in mente più. No, dovresti rallegrarti e gioire senza fine di ciò che creo. Perché io porto dal giubilo di Gerusalemme e dai suoi abitanti la gioia.

si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Come fiore di giglio fiorisca. Sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Sharon. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso sorgenti d'acqua. I luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli diventeranno canneti e giunchiglie. Ci sarà un sentiero e una strada e la chiameranno Via Santa. Nessun impuro la potrà percorrere. Sarà una via che solo il suo popolo potrà percorrere e gli ignoranti non si smarriranno su di essa. Non ci sarà più il leone, nessuna bestia feroce la percorrerà o vi sosterrà. Vi cammineranno i redenti.

0: Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ci fa piacere che vi siate messi di nuovo all'ascolto per imparare insieme a noi. E cosa impariamo nelle istruzioni donateci dalla Sapienza Divina? In quasi 50 anni, Gabriele, la profetessa e messaggera del Regno Eterno, ha insegnato e insegna a persone di tutte le culture la via verso la vera vita, verso il bene, verso ciò che è nobile, verso la libertà interiore e la felicità interiore, la via che conduce a Dio in noi. L'istruzione di oggi, in cui sentiremo anche un passaggio della registrazione originale con la voce di Gabriele, riguarda il tema delle mete, dei buoni propositi che ognuno di noi si prefigge, non solo all'inizio del nuovo anno. All'inizio dell'istruzione, Gabriele ha spiegato: per me un proposito significa proporsi qualcosa. Ci proponiamo, immettiamo qualcosa. Se ci prefiggiamo di fare qualcosa, significa che non l'abbiamo ancora adempiuto. Cosa mettiamo davanti a questo o a quello? E l'aspetto decisivo è: cosa vogliamo fare d'ora in poi in modo diverso? E come ci siamo comportati a riguardo negli anni passati?
2: Gabriele prosegue dicendo: uno dice, desidero smettere di fumare. Un altro dice, desidero esercitarmi nella disciplina o desidero avvicinarmi a Dio. Sentiamo sempre dire desidero. Quindi questo non significa ancora sono disciplinato, ho smesso di fumare, sono in Dio o sono più vicino a Dio. Pertanto la parola desidero oppure vorrei ci dice che non siamo ancora come ci prefiggiamo di essere. Di conseguenza la meta rimane un proposito e dobbiamo aspirare ogni giorno a realizzare questo proposito. Il proposito deve rimanere presente nella nostra coscienza, deve ancorarsi, per così dire, nel conscio e nel subconscio. E questo non avviene se oggi diciamo desidero diventare più disciplinato o desidero avvicinarmi a Dio. Questo io vorrei deve essere presente in noi ogni attimo. Dobbiamo averlo sempre presente, anche quando ricadiamo nelle nostre vecchie abitudini. Deve risvegliarsi nel conscio e nel subconscio. Solo quando si è risvegliato nel conscio e nel subconscio abbiamo anche la forza di superare quello che si trova dietro al proposito, ossia la trascuratezza, la mancanza di disciplina, l'indifferenza, la lontananza da Dio e molte altre cose.
1: In questa istruzione Gabriele ci ha spiegato inoltre: quando ci proponiamo qualcosa, quello che abbiamo fatto finora non scomparirà. Dovremmo e dobbiamo elaborarlo, perché non vogliamo ripeterlo più. Per smettere di comportarci così, dobbiamo impegnarci e dichiarare battaglia alle vecchie abitudini. È una lotta, ma vale la pena di lottare. Se accogliamo come ammonimenti nel conscio e nel subconscio il positivo, questi pensieri positivi, gli aspetti positivi che ci siamo prefissi, il collegamento con il Cristo ci dà poi la forza di lavorare su quello che è ancora presente, su quello che è contenuto nella parola desidero. Questo significa che quello che vogliamo eliminare si trova ancora nel conscio e nel subconscio, e in fondo anche nella nostra anima e al di là di essa negli astri, dal momento che si tratta degli aspetti che abbiamo immesso. Infatti, quello che emettiamo si basa sui nostri sentimenti, pensieri, sulle nostre parole e azioni. Il primo passo quindi è quello di riconoscere quello che abbiamo immesso e che ha provocato il nostro comportamento negativo e trascurato. Gabriele descrive di seguito come possiamo continuare a lavorare su quello che abbiamo riconosciuto. Ci dice: vogliamo comportarci in modo diverso. Ci siamo prefissi un proposito positivo. E questo proposito deve prima risvegliarsi. Pertanto, ogni giorno, soprattutto la sera prima di andare a letto, dovremmo riproporci questo buon proposito cristiano. E dico consapevolmente proposito cristiano, quindi che è contenuto nei comandamenti, nelle leggi di Dio. Se ci prefiggiamo questo proposito cristiano, inizialmente di sera, il subconscio lo accoglie e poi, poco alla volta, anche l'anima. Quando dormiamo profondamente, l'anima segue le sue vie nei mondi dell'aldilà, in base al nostro livello di coscienza, ma con sé questo proposito, e nei mondi dell'aldilà si confronterà con questo proposito, con questo aspetto cristiano che ci proponiamo. Infatti incontra eventualmente anime simili a lei. Entra in una sfera di vibrazione dove sente parlare di queste cose, di come può realizzare il suo proposito cristiano in veste terrena. Con queste esperienze dei mondi dell'aldilà, torna poi indietro e quando ci svegliamo è rientrata nel corpo.
2: Gabriele ha continuato a spiegare. Abbiamo immesso il nostro proposito nel conscio e nel subconscio. Quindi è presente lì come magnete e attira nel subconscio e poi nel conscio quello che l'anima ha elaborato nel suo cammino mentre dormivamo profondamente. Tutto a un tratto affiorano pensieri positivi. Tutto a un tratto, al mattino, percepiamo che c'è qualcosa in noi che ci dà nuova forza, nuovo coraggio. Chiediamo al Cristo già al mattino di riuscire a mantenere fede a questo proposito, al proposito cristiano, di riuscire a esercitarlo e a metterlo in pratica durante la giornata. Così già al mattino, in preghiera, accogliamo di nuovo in noi questo proposito cristiano. Non sarà quindi solo un pensiero che ci siamo riproposti, per così dire, ieri, l'altro ieri o una settimana fa, dicendo desidero avvicinarmi a Dio, ma è un proposito che si edifica poco alla volta. Come posso avvicinarmi a Dio? Cosa farò oggi? Tutto a un tratto durante la giornata si presentano dei problemi. Il nostro proposito, che si sta edificando sempre di più, che prende forma sempre di più nel nostro conscio e subconscio, ci ammonisce e ci guida nei colloqui, guidandoci eventualmente verso una soluzione secondo la legge. Cari ascoltatori, ora abbiamo la possibilità di ascoltare un breve estratto di questa istruzione di Gabriele nella registrazione originale.
3: Se verso mezzogiorno ci siamo dimenticati del nostro proposito, come accade quando non ha ancora preso piede nel nostro conscio e nel subconscio, dovremmo entrare brevemente nell'interiore e immettere di nuovo in noi questo proposito. E sottolineo che si tratta di un proposito cristiano, quindi secondo i comandamenti, secondo le leggi di Dio. E prendere coscienza, io ora immetto questo mio proposito nel conscio e nel subconscio, e immetto questo proposito anche nella mia anima, affinché lo porti con sé. Questo porta subito alla comunicazione con lo Spirito del Cristo Dio in noi. E allora non solo ripeteremo il nostro proposito, ma rivolgeremo anche alcune preghiere profonde al Cristo, pensieri profondi di preghiera. Sono sufficienti anche solo 5-7 minuti verso mezzogiorno, bastano anche solo 3 minuti. Se questi 3 minuti sono profondi, abbiamo fatto di più per la nostra anima e per il nostro corpo che se ci fossimo seduti 10 minuti per una meditazione superficiale, in cui semplicemente ripetiamo nel conscio quello che ci siamo riproposti. Riceviamo così nuova forza per il pomeriggio e il nostro proposito comincia ad affermarsi. Il Cristo diviene vivo nel nostro proposito ed è colui che ci ammonisce. È anche colui che ci ricorda, che ci ammonisce ogni volta che cadiamo di nuovo nel nostro desiderio, nelle nostre vecchie abitudini, che ci ammonisce, ci ricorda e allo stesso tempo ci dà degli impulsi su come dovremmo comportarci sul lavoro, su come possiamo iniziare e portare a termine un determinato lavoro, ci dà la forza per il lavoro, ci incoraggia nei colloqui e molto altro ancora. Abbiamo avuto la possibilità di ascoltare un breve estratto di questa istruzione con la voce originale di Gabriele, che ci ha dato anche il seguente consiglio. La sera poi, poco prima di andare a dormire, immettiamo di nuovo il proposito nel conscio e nel subconscio e lo affidiamo di nuovo all'anima perché lo porti con sé nel suo viaggio. Se lo facciamo seriamente, sì, se vogliamo seriamente diventare persone nuove nello Spirito del Signore, ci sentiremo più forti ogni mattino. La nostra anima diventerà più luminosa, riceveremo molta più forza. Il nostro proposito o i nostri propositi si saranno risvegliati in noi. Ci ammoniscono, ci guidano, ci indirizzano. Le nostre preghiere diventeranno più profonde, i nostri pensieri più positivi, la nostra vita più consapevole. E poi avremo anche la forza per sistemare tutti gli aspetti del peccato che il giorno ci mostra. Perché i propositi positivi, i propositi cristiani, sono risorti in noi. Sono aspetti del Cristo Dio in noi che ci ammoniscono, che ci ricordano, che ci conducono e ci guidano. Gabriele conclude la sua istruzione con le parole: quindi, la persona nuova, come posso rimanere fedele ai miei propositi? Come? Attieniti ad essi. Il Cristo ti sostiene. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, le parole di Gabriele ci incoraggiano e ci invitano a sperimentare e a mettere in pratica quello che abbiamo sentito, poiché la vera scuola è la vita. Per oggi vi salutiamo. Alla prossima volta, un cordiale saluto in Dio e arrivederci.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, un cordiale saluto in Dio e un benvenuto alla terza puntata della nostra tavola rotonda sul tema Reincarnazione, un dono di grazia della vita. Come seguaci di Gesù di Nazareth, quindi come cristiani delle origini, riteniamo questo tema molto importante, in quanto esso ci dà una visione molto diversa dalla vita, fornendoci un approccio diverso con la vita terrena ed un altro modo di vedere la morte, diverso da quello tipico che ritiene che con il decesso sia tutto finito. E naturalmente siamo anche lieti di avere qui con noi in studio Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Per prima cosa vogliamo fare un breve riassunto di alcuni temi di cui abbiamo parlato insieme nel corso delle ultime trasmissioni. Per esempio abbiamo parlato del fatto che la conoscenza della preesistenza dell'anima, quindi l'esistenza dell'anima prima del concepimento del corpo e la possibilità di più vite terrene, è stata repressa e mantenuta celata con un anatema già nel VI secolo da parte della Chiesa allora emergente. In quell'epoca un anatema corrispondeva quasi ad una condanna alla dannazione eterna. Abbiamo anche sentito che ai tempi di Gesù una gran parte della popolazione era a conoscenza della reincarnazione, quindi la si riteneva scontata, e sappiamo inoltre che, anche per i discepoli, la possibilità che un'anima si incarnasse più volte era un fatto.

0: incontro nel corso della giornata, ciò che ci tocca ha a che fare con noi stessi. E perché è così? Si tratta di ciò che abbiamo immesso, sì, dei nostri comportamenti del passato, eventualmente addirittura di vite passate, i quali vanno sistemati e vogliono essere chiariti. Così può essere che incontriamo persone o situazioni che ci vogliono dire qualcosa di molto concreto. Il che cosa e il perché lo dobbiamo scoprire noi stessi e chiarirlo esaminandoci. Tuttavia lo Spirito del Cristo Dio ci aiuta a farlo. E come è già stato detto, questa costituisce la grande possibilità in questa vita terrena, ossia che in breve tempo possiamo sistemare così tante cose in un incontro con persone dalle mentalità più diverse. Ma cosa disse Gesù di Nazareth ai suoi tempi? Che cosa ha insegnato? Riconciliati con tuo fratello finché ti trovi sulla via con lui.
1: Forse qualcuno dei nostri ascoltatori si chiederà cosa significa esaminare. Chi ci può dare una risposta? Che cosa dovremmo esaminare?
2: Esaminare significa cercare di scoprire cosa c'è dietro ai nostri pensieri. Poiché spesso diciamo qualcosa, pensiamo qualcosa, ma sotto c'è qualcosa di ben diverso. Per esempio, io dico qui a qualcuno, buongiorno, come stai? E dentro di me invece penso, uffa, ma devo proprio incontrarlo di nuovo. Questo esempio potrebbe mostrarci quale pensiero sta dietro alle nostre parole e che quindi dovremmo analizzarci, poiché queste cose sono le cose che presto o tardi penetrano nella nostra anima.
1: Ciò che immettiamo nelle nostre sensazioni, pensieri e parole, in tutto il nostro comportamento e che spesso non esprimiamo o non diciamo, viene memorizzato, viene accolto dalla nostra anima e in fondo anche dalle cellule del nostro corpo. E questo è proprio quello che dovremmo mettere in questione. Perché devo subire queste cose? Perché le devo sperimentare? Per quale motivo mi tocca questa disgrazia? L'ho immessa io stesso nei miei pensieri, nelle mie parole e in tutto il mio comportamento.
2: Abbiamo anche già sentito che non esiste il caso, e così non è neanche un caso che diverse persone si incontrino insieme, e neanche è un caso se intere popolazioni o tribù si trovano insieme per porre fine a lotte antichissime o per fare nuovamente la pace tra loro, riconciliarsi uno con l'altro, poiché soltanto come figli e figlie pacifici possiamo trovare accesso alla patria eterna, tornare quindi a Dio, il nostro eterno Padre. Poiché Dio ci chiama da questa eterna patria, invitandoci a ritornare, ma appunto, quali figli e figlie pacifici.
0: Proprio la nostalgia della nostra anima di questa eterna patria è ciò che permette alla nostra anima di accettare un'ulteriore vita terrena, per riuscire, attraverso la purificazione degli aspetti negativi ancora presenti, ad ottenere il presupposto per la via verso la casa del Padre. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, vogliamo ora recitare nuovamente una poesia sulla reincarnazione che abbiamo già citato in altre trasmissioni. Si intitola La vita che io stesso ho scelto, attribuita a Hermann Hesse. Ora comincio a leggerla. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta e vidi preoccupazioni ed afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero.

0: di raffrettata e rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, che sono pieni di luci e di sogni, dove non c'è più alcun lamento né sofferenza, e ovunque zampillano doni dalla fonte. Dove l'amore dona a chi è ancora legato nella veste terrena, la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, pensa come un eletto dallo spirito sublime. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare. E mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avessi avuto il coraggio di viverla, poiché l'ora di decidere era scoccata. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori. Questa è la vita che voglio vivere. Risposi poi con voce decisa. Così nacqui in questo mondo e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo e così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
1: L'anima quindi sa che cosa le verrà incontro nella prossima vita, nell'incarnazione che ha accettato per purificarsi e sistemare. Ciò non significa tuttavia che siamo in grado di intuire, smascherare il destino degli altri o addirittura puntare il dito nei loro confronti poiché l'hanno causato loro stessi. In questo modo ci incolperemmo. E del resto, chi sa che cosa ricadrà su lui stesso in questa vita?
2: Se parliamo della reincarnazione, arriviamo sempre al discorso della montagna. Senza il discorso della montagna non troviamo noi stessi, non giungiamo al nostro vero essere. Senza il discorso della montagna non comprendiamo nemmeno che l'uomo dovrebbe essere misericordioso, poiché la misericordia di Dio è anche un aspetto della nostra vera vita. È questo che ci ha insegnato il discorso della montagna e quindi Gesù di Nazareth. Misericordia significa quindi aiutare il nostro prossimo e non disprezzarlo se viene colpito dal destino. Si tratta quindi di aiutare il nostro prossimo in modo che possa riconoscere perché deve subire una determinata sofferenza o un dolore e aiutarlo nella misura del possibile in modo che possa fare dei passi sulla via con Gesù, il Cristo, verso la casa del Padre, liberandosi dalla ruota della rinascita e superando la reincarnazione. Noi uomini teniamo conto troppo poco del discorso della montagna e proprio la misericordia è contenuta anche nel discorso della montagna, nelle beatitudini.
1: In base a quello che è stato appena detto sul discorso della montagna, riconosciamo che è veramente un insegnamento molto elevato, un insegnamento di grande importanza. E per questo parliamo spesso dell'insegnamento sublime del discorso della montagna. E penso che sarebbe molto interessante per tutti leggere il discorso della montagna. Non è difficile da comprendere, ognuno può capire che cosa ci voleva dire allora Gesù, il Cristo. Non siamo quindi all'oscuro della conoscenza che portiamo il nostro destino con noi da esistenze precedenti. E in questa vita ci viene data la possibilità, come abbiamo già detto diverse volte nelle trasmissioni precedenti, di purificare la nostra anima e di ritornare, dopo questa esistenza terrena, nella casa del Padre, quindi nel regno di Dio, da dove una volta siamo fuoriusciti, o meglio, è fuoriuscita la nostra anima. L'essere a conoscenza di questo ci aiuterà ad accettare più facilmente quello che forse in questa vita ci ha colpito oppure ci sta venendo incontro.
0: Quindi se noi accettiamo ciò che ci porta il destino, senza ritenere responsabili gli altri di questo, ciò non significa che ci rassegniamo e ci abbandoniamo alla sorte. Infatti la nostra sorte non è prestabilita. In tutta la vita non esiste un punto di arresto. Che cosa vuole Dio? Dio desidera che noi seguiamo i suoi comandamenti e i suoi aspetti della legge. Perché? Affinché noi stiamo bene. Non appena ci rivolgiamo a Lui e ci sforziamo sempre più di vivere in base ai Suoi comandamenti, eventualmente il nostro destino cambierà, se è bene per la nostra anima. Certo, tra una cosa e l'altra ci salgono ogni tanto delle accuse. Lottiamo con il nostro destino, dato che siamo uomini e nessuno di noi è perfetto. Anche se sappiamo di aver causato noi stessi la nostra sorte, spesso per prima cosa ci ribelliamo, non accettiamo. Ma conoscendo la realtà della reincarnazione, ci è chiaro che ciò che eventualmente dobbiamo soffrire ora lo possiamo deporre con l'aiuto del Cristo Dio e in questo modo liberare la nostra anima e, grado per grado, ritornare nella luce come essere sani, gioiosi, luminosi e liberi.
2: Può anche essere che colui che si interessa dei collegamenti spirituali può giungere anche a un cambiamento spirituale di opinioni. E chi aspira ai 10 comandamenti e al discorso della montagna di Gesù, con il tempo vedrà le cose anche più in profondità. E sarà anche una persona molto pratica, con il tempo imparerà a sentire il significato delle parole del suo prossimo e a comportarsi secondo il discorso della montagna di Gesù, il Cristo, aiuterà l'altro, come abbiamo già sentito, e a poco si trasformano anche gli organi dei sensi. I nostri sensi avranno anche delle percezioni sensoriali, diverranno più luminosi, più liberi, più puri e anche il piano dei sentimenti si apre e percepiamo sempre di più, a poco, la libertà interiore. E la libertà interiore in fondo è il segno che l'anima sta diventando più luminosa. Ce ne accorgiamo anche dal respiro. Infatti respiriamo in modo più profondo, in modo più libero. E tutti questi passi percepibili in fondo ci danno la forza di riconoscere ogni giorno ciò che abbiamo da sistemare. E di che cosa si tratta? Si tratta degli aspetti umani, degli aspetti peccaminosi che ognuno di noi ha ancora in sé e a cui è attaccato. Se andiamo alla mano del Cristo Dio, nostro Redentore, aspireremo anche passo per passo alla casa del Padre e con il tempo comprenderemo che cosa significa fare la volontà di Dio e percepiamo poi anche una libertà interiore, una gioia e in senso positivo percepiamo anche l'azione della giornata.
0: Con il tema della reincarnazione arriviamo ancora a parlare di un punto molto scomodo che molti non vogliono tenere presente e proprio per questo motivo. Si tratta della legge di causa ed effetto. In base alla fisica sappiamo che nessuna reazione nasce senza un'azione precedente, ossia prima deve prima accadere qualcosa affinché possa subentrare un effetto. E proprio su questo concetto si basa la legge di causa ed effetto, detta anche la legge di semina e raccolta. Ne abbiamo già parlato nelle trasmissioni precedenti. Può accadere, ad esempio, che siamo molto irritati da una persona che eventualmente non conosciamo nemmeno. Per esempio, un passante sulla strada. Lo guardiamo e già ci agitiamo, già ci fa arrabbiare. Dunque, che cosa potrebbe esserci alla base di questo caso?
1: La cosa interessante è che spesso passiamo davanti ad una persona, anzi passiamo davanti a 10 persone guardandole negli occhi e non succede nulla. Poi giunge l'undicesimo passante e quando lo incrociamo, improvvisamente succede qualcosa in noi. Abbiamo sentito improvvisamente un sentimento strano, per esempio invidia, oppure svalutazione, oppure gelosia, oppure disprezziamo questa persona e questo ci mette interiormente sottosopra.
0: E allora, cosa si dice in questo caso la legge di causa ed effetto? Nessuna reazione avviene senza un'azione precedente. In questo caso avviene una reazione, ad esempio sale in noi dell'invidia. Di conseguenza, precedentemente ci deve essere stata un'azione. Ma quale? Chiediamolo a noi stessi, perché noi siamo coloro che compiono l'azione.
1: E questo naturalmente, come già detto, può accadere una volta per strada, ma può anche accadere in famiglia o sul posto di lavoro, ovunque incontriamo altre persone. Potrebbe anche essere che questa persona che troviamo in strada, sul lavoro o in famiglia abbia messo in moto quella causa che oggi possiamo riconoscere e osservare più da vicino e che dovremmo anche sistemare. Questa persona ha messo in moto qualcosa in noi oggi e questo è esclusivamente in noi e non nell'altra persona. Possono essere pregiudizi o anche pensieri negativi che gli altri passanti o l'altra persona che abbiamo incontrato hanno fatto vibrare in noi. In questa situazione dovremmo chiederci perché proprio questa persona, in questa giornata, mi ha fatto arrabbiare. Questa è la nostra energia della giornata che ci ha condotto a incontrare quest'altra persona.
3: Die uns mit diesem Menschen zusammengeführt hat.
0: Ora però questo passante, che porta in sé caratteristiche caratteriali simili a noi, ha smosso in noi cose simili o uguali, ma può anche essere che in una incarnazione precedente eravamo con questa persona e che non eravamo in unità con lei, che abbiamo avuto dei litigi con lei, e che in entrambi è rimasto qualcosa che va sistemato. Allora si potrebbe anche dire, qui ci viene incontro qualcuno con il quale dovremo sistemare in pensieri, sistemare pensieri negativi del passato nei suoi confronti, o forse addirittura azioni negative.
1: Tuttavia questo non significa che dobbiamo andare da questa persona e spiegarle tutte queste cose, ma dovremmo semplicemente esaminare noi stessi ed eventualmente ammettere a noi stessi che l'energia della giornata ci rispecchia qualcosa. Dovrei anche osservare cosa mi ha agitato così tanto e metterlo a fuoco per riconoscere che io stesso sono una parte di questo e che forse nel passato ho pensato, agito, ho parlato esattamente così, forse neanche specificatamente contro questa persona che mi sta ora di fronte, ma comunque contro qualcuno, perché altrimenti questa persona ora non mi avrebbe fatto così da specchio, non mi avrebbe fatto così arrabbiare.
0: Trovo questo aspetto importante, ossia che non andiamo dall'altro per sottoporgli ciò che è avvenuto in noi. Potremmo ancora spiegare ai nostri ascoltatori che non dovremmo andare dal nostro prossimo e occuparlo con una cosa che ha a che fare soltanto con noi stessi.
1: L'altra persona in genere non riconosce e non percepisce i nostri pensieri. E se gli esprimessimo tutto quello che ora stiamo pensando, questo potrebbe mettere in moto nell'altro delle reazioni di pensieri che non sono buoni né per lui né per noi.
3: Und diese Gedankenreaktionen in ihm sind weder für ihn noch für uns zuträglich.
1: Invece, se abbiamo fiducia nel Cristo che è anche nel nostro prossimo e che ci sta accanto, se chiediamo al Cristo di aiutarci, di starci vicino, di sciogliere queste cose in noi, egli può veramente sciogliere delle cose? Soprattutto se noi ci pentiamo e sistemiamo cose simili o uguali e naturalmente se non ci comportiamo più in quel modo e smettiamo di pensare così. Il passante che ha messo in moto in noi queste cose può venire toccato a sua volta dal Cristo in un altro momento. Ed eventualmente egli, a un certo punto, rifletterà su se stesso e potrà giungere ad un punto simile a dove siamo arrivati noi, desiderando eliminare queste cose che lo rendono oppresso, gravato, negativo. È il Cristo Dio che sa quando è il momento giusto per il nostro prossimo e non noi. E per questo dovremmo lasciar fare al Cristo e non richiamare o parlare di continuo di queste cose che abbiamo pensato dell'altro.
2: Forse potremmo spiegare ai nostri ascoltatori che lo Spirito di Dio dimora in ognuno di noi, in noi, nel nostro prossimo. Egli è presente ovunque, in ognuno. E il Cristo in noi significa rivolgersi allo Spirito in noi. Noi siamo il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio è in noi. Ovunque andiamo, ovunque ci troviamo, con qualsiasi persona parliamo, qualsiasi cosa facciamo, lo Spirito di Dio è sempre in noi perché noi siamo il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio è quindi in noi. Pregare dentro di noi significa pregare rivolgendosi allo Spirito di Dio in noi, al Cristo Dio. Sistemare con Lui le situazioni, con il nostro prossimo. Parlare a Lui di ciò che ci sta a cuore. Chiedendo Cristo stammi vicino affinché io possa sistemare ciò che mi tocca. Il Cristo in noi significa quindi che noi siamo il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, è in noi.
1: È un'affermazione veramente fantastica che ci hai ora riportato, un'affermazione che rende felici. Ovunque io vada, posso sempre andare dal Cristo. E questa è anche una grande libertà. Non sono legato a nessuna persona, non sono legato a nessuna chiesa o organizzazione, non ho nemmeno bisogno di qualcuno che mi aiuti in fondo, ma posso sempre andare nel mio interiore. E il Cristo è sempre qui, in qualsiasi momento io abbia bisogno di Lui e ovunque mi trovi.
2: In fondo sarebbe una vita bellissima, ovunque vado, ovunque mi trovo, l'Eterno è in me. E l'Eterno, lo Spirito di Dio, il Cristo Dio è in me, desidera sempre il meglio per me. Con ogni respiro, Egli bussa al nostro cuore e desidera aiutarci, vuole essere al nostro servizio, poiché Egli è con noi e accanto a noi. Se diamo la possibilità al Cristo Dio di mettere in movimento in noi ciò che è contro la vita, allora con il tempo ci sentiremo molto meglio, diverremo felici dall'interiore e impareremo a comprendere il nostro prossimo. Ciò significa che lo denigriamo sempre meno, perché impariamo a comprenderlo, poiché le nostre parole in fondo sono soltanto involucri. Cosa contengono le parole? Cosa mette il nostro prossimo nelle sue parole? Scoprirlo e comprenderlo significa vivere con il Cristo, lasciare agire il Cristo in noi, in modo che impariamo a comprendere il nostro prossimo e siamo collegati con Lui e non contro di Lui.
1: E in questo modo si possono comprendere meglio anche le parole di Gesù quando disse: «Io sono venuto per rendervi liberi». Quello che ci hai detto ci conduce veramente alla libertà ed è un insegnamento molto pratico. Non lo si impara nei libri, ma nella vita quotidiana, applicandolo. Prima abbiamo parlato dei nostri pensieri e delle nostre parole che eventualmente abbiamo rivolto al nostro prossimo senza riflettere. Quindi sono i nostri pensieri, le nostre parole che contano. Esse giocano un ruolo importante nella nostra vita e nel caso abbiamo sempre gli stessi pensieri, anche se pensiamo di averli già sistemati, dovremmo rifletterci di nuovo. Spesso non funziona così velocemente. Un complesso di pensieri non si scioglie così semplicemente. Bisogna sforzarsi. Se ci dispiace di avere questi pensieri negativi, allora possiamo eliminarli passo per passo ed in questo modo la nostra anima diverrà più luminosa e noi possiamo uscire poco alla volta dalla cosiddetta ruota della rinascita e procedere sulla nostra via già in veste di uomini. Più tardi, quando saremo senza il corpo terreno, passeremo in sfere di sostanza più sottili, più luminose. Lì potremo continuare la nostra vita, la nostra via verso casa, fino a quando, come esseri spirituali in Dio, saremo nelle sfere spirituali pure e di sostanza sottile da nostro Padre. Questa è la nostra meta. L'insegnamento di Gesù di Nazareth è un insegnamento di grazia, un insegnamento veramente meraviglioso. Ognuno di noi può prima o poi ritornare alla casa del Padre attraverso il Cristo, che è il nostro Redentore. Non esiste la dannazione eterna. Esiste sì la rinascita. Tuttavia questo non è né il desiderio né la volontà di Dio. Egli desidera che già ora in veste umana cominciamo ad incamminarci verso il cielo, mettendo in pratica ciò che Dio vuole da noi.
0: E abbiamo appena sentito che non è così difficile se si è a conoscenza di tali collegamenti e se si conosce l'insegnamento di Gesù, il Cristo. Si può proprio dire che il fatto che Egli ci offra questa possibilità è un grande dono di nostro Padre Celeste a noi, i Suoi figli amati. E come sarebbe oggi il mondo se molte persone conoscessero questi collegamenti e si orientassero ad essi nella loro vita quotidiana? Ci sarebbero uomini con valori etici più elevati, con valori spirituali, con più coscienza e più chiarezza. Purtroppo non è così. Guardiamoci un po' intorno. In generale bisogna dire: l'uomo è ignorante e apatico, è brutale e bellicoso, invece di essere pacifico. E in questo modo si incatena continuamente alla ruota della rinascita.
2: Ma allora perché è divenuto apatico e insensibile? Perché le istituzioni non hanno riconosciuto l'insegnamento sublime di Gesù di Nazareth. Il discorso della montagna, infatti, proprio il discorso della montagna conduce ad un'etica più elevata, a una morale più elevata, a un buon comportamento e a buone maniere. Proprio il discorso della montagna di Gesù costituisce la via verso la casa del Padre. Nel discorso della montagna troviamo la vita che ci rende ricchi, che ci permette di risvegliarci e non ci conduce nell'apatia.
0: Credo che anche nella trasmissione precedente, così come in questa, abbiamo visto in fondo che è molto facile. Si tratta proprio di un insegnamento semplice. E qualcuno ne ha già sentito parlare. Tuttavia, credo che esista una grave condanna o sentenza anche per molti di noi che siamo stati educati nelle cosiddette confessioni cristiane e ci è stata inculcata fin dall'inizio. E cioè che si tratta di una utopia che non è vivibile, e questo sembra essere così radicato nel subconscio degli uomini che non ci si occupa del discorso della montagna. Se l'avessimo fatto ci saremmo accorti che è veramente facile e che corrisponde a quello che ognuno di noi percepisce nella sua anima e come ognuno vorrebbe vivere. Ognuno desidera venire accolto, accettato, amato dall'altro. Ognuno desidera vivere in armonia e pace, perché in fondo abbiamo creduto alla frase «è un'utopia». È giunto veramente il tempo che questa credenza sbagliata venga rimossa e spero che molti che oggi ci ascoltino percepiscano e forse riconoscano in noi che esiste un'alternativa e l'alternativa è positiva e conduce ad una vita del tutto nuova, ad un nuovo modo di pensare, ad una nuova etica e morale, a tutto ciò che molti lamentano sia andato perduto agli uomini. Esiste solo una via fin là, provatela, fatene l'esperienza.
2: Che aspetto avrebbe il nostro mondo se tutti noi, l'umanità intera, avessimo osservato e vissuto passo per passo il discorso della montagna? Sulla Terra ora avremmo un paradiso.
0: Ed è proprio quello che vogliamo tutti noi. Infatti tutti quanti preghiamo il Padre nostro, venga il tuo regno. E che cos'è il tuo regno? È il regno del Padre, è il paradiso.
4: E come hai già detto tu, ci sarebbe il regno di Dio sulla terra. Ma se diamo uno sguardo al mondo osservando la terra, sperimentiamo ora esattamente ciò che l'umanità ha seminato. Il nostro essere più profondo, l'essere divino, è in realtà una parte dell'essere divino e della grande unità, in base al concetto uno per tutti e tutti per uno. Tuttavia, noi uomini abbiamo disimparato il principio del dare e ricevere e se ora diamo uno sguardo al mondo vediamo che ognuno è contro l'altro, ognuno pensa solo al proprio vantaggio e vuole solo imbrogliare l'altro. Dipende da noi e ognuno decide lui stesso per quanto tempo e per quanto tempo ancora vuole rimanere così.
0: Andiamo ancora a vedere alcuni aspetti di questa via che conduce alla libertà. Abbiamo già sentito che dobbiamo fare attenzione a che tipo di pensieri abbiamo. Se per esempio diciamo «non sono contro il mio prossimo», sembra positivo. Tuttavia, forse dovremmo chiederci cosa c'è veramente nei nostri pensieri, oppure quali sono i contenuti dei miei pensieri. Non sono forse in parte contro il mio prossimo? Dovremmo ricordarci che i pensieri sono forme di energia e i pensieri non sono liberi, come si dice spesso. Pensieri sono forze che lasciano un segno nella nostra anima e questo segno nella nostra anima determina per noi il decorso della legge di semina raccolta. Ciò che imprimiamo nella nostra anima diverrà realtà in noi e questo lo porteremo con noi come anima in altre incarnazioni. Fino a che non sistemiamo ciò che è troppo umano, si potrebbe anche dire gli aspetti peccaminosi, questo segno lascia la sua impronta e solo allora l'essere spirituale che è insito nel nostro essere più profondo verrà alla luce. Allora potremo fare passi ulteriori verso il ritorno nel regno eterno di Dio, di nostro eterno Padre.
1: Spesso ci si chiede perché Dio non interviene. Prendiamo coscienza ancora una volta che Dio ha donato a tutti noi il libero arbitrio. Come può Lui che ci ha dato il libero arbitrio intervenire nella nostra volontà umana, nella nostra testardaggine, nella nostra cattiveria, nel nostro modo di trasgredire i Suoi comandamenti? Siamo noi che vogliamo che sia così. Quindi Egli non interviene, tuttavia nella Sua grazia ci dà la possibilità di avvicinarci all'eterna legge dell'amore, dell'unità e della libertà, e questo avviene attraverso la purificazione dei nostri aspetti umani.
2: Ciò significa quindi che dipende da noi, siamo noi che dobbiamo superare la rigidità del nostro io, del nostro ego, per divenire flessibili in Dio, nel possente io sono. Se osserviamo il grande evento cosmico e universale, riconosciamo che Dio colui che guida tutte le cose non è intervenuto nella legge di causa ed effetto, ma ci ha inviato suo figlio che ci ha portato la redenzione. Che cos'è la redenzione? Non è altro che la luce nell'anima e allo stesso tempo la protezione per l'anima affinché essa non cada ancora più in basso fino ad arrivare a dissolversi. Grazie all'atto di redenzione è divenuto impossibile che un'anima si dissolva. Sentiamo continuamente da Gesù il Cristo: io, quindi il Cristo, sono la via, la verità e la vita, e nessuno giunge al Padre se non per mezzo di me. E perché? Perché Lui ci ha portato la luce che ci illumina la via verso la casa del Padre. Quindi Gesù, il Cristo, con l'atto di redenzione, ci ha portato la protezione energetica per l'anima, assicurandoci così la via di ritorno alla casa del Padre. Le nostre anime non possono venir dissolte, proprio perché questa protezione del Cristo Dio, questa luce del Cristo Dio in noi risplende nella nostra anima, dato che Lui ci vuole ricondurre a casa. Quando ciò avverrà, questo lo decide ognuno di noi in base alla legge della libertà, che è contenuta nella legge di causa ed effetto. Dio, nostro eterno Padre dei Cieli, si è occupato di noi in modo meraviglioso. Lui, che guida tutto in modo meraviglioso, è sempre per il bene dei Suoi figli.
1: Questo Padre meraviglioso è un Padre amorevole e con Lui quindi non si può cercare di mercanteggiare. Egli è il Padre della giustizia. Molti cristiani credono tuttavia che il Cristo, grazie alla sua opera di redenzione, ci abbia liberato da tutti i peccati, quindi che tutti i peccati precedenti dell'umanità non abbiano più significato. Ma riflettiamo un attimo. Se tutte le anime, grazie al suo «è compiuto», fossero divenute liberi in una volta sola, allora tutti noi, allora le anime, sarebbero senza colpa. Ma allora perché in questo mondo continuano ad esserci atrocità così bestiali? I molti, molti dissidi, le guerre atroci, omicidi, perfidia, tante altre cose. Molte persone sono contro il loro prossimo. Ovunque si guarda, è tutto un essere l'uno contro l'altro. Ma non sono forse tutti questi dei peccati? Vediamo quindi che Gesù, il Cristo, non ha semplicemente tolto i peccati, come affermano le istituzioni ecclesiastiche, ma ha dato invece il sostegno energetico nella nostra anima e, come abbiamo sentito, ci ha portato questa protezione affinché questa l'anima non venisse dissolta. Egli è presente in ognuno di noi come luce, forza, aiuto, affinché l'anima si purifichi e finalmente possa ritornare a casa come essere spirituale nell'eterna patria.
4: Chi accetta di riconoscere la reincarnazione come verità accetta anche la legge della natura, la legge di semina e raccolta, e sa, e di questo non possiamo mai rendercene conto abbastanza, che la grazia di Dio consiste proprio nel fatto che possiamo ritornare più volte sulla terra per sistemare quello di cui ci siamo eventualmente incolpati nelle incarnazioni precedenti. E come principio guida, all'uomo sono stati dati 10 comandamenti e il discorso della montagna di Gesù, il Cristo, per tornare ad essere liberi, per poter ritornare alla casa del Padre nei cieli, nell'eterno regno di Dio.
2: Tuttavia, dobbiamo anche tener conto del fatto che Dio, nostro Padre, non desidera la reincarnazione, il continuo incarnarsi dell'anima. Egli desidera che in questa esistenza terrena ci liberiamo dalla ruota della rinascita sulla via verso di Lui. La reincarnazione è certamente un dono di grazia della vita, dato che su questa terra possiamo riconoscere molto più facilmente i nostri peccati, pentircene, sistemarli e non ripeterli più. Tuttavia, non è ciò che Egli desidera. È una grazia di Dio che ci è concesso di farlo. Per questo dovremmo renderci conto che siamo in veste umana e che come uomini in questa vita possiamo allontanarci ampiamente dalla ruota della rinascita. Questa è la volontà di Dio e questo è il suo desiderio.
0: E per questo venne Gesù di Nazareth, che ci portò il discorso della montagna, l'insegnamento sublime del regno di Dio, così come abbiamo sentito. Vorrei portare ora un'altra riflessione. Noi uomini, ripetiamolo ancora una volta, noi uomini siamo esseri spirituali incarnati. Portiamo in noi un'anima e nel profondo dell'anima l'essere spirituale che proviene da Dio. Se ora il corpo fisico muore, dove va poi l'anima?
1: Questa potrebbe essere una delle domande essenziali d'attualità, ma una di quelle che è rimasta senza risposta. La maggior parte delle persone brancola nel buio in merito a queste domande. Se leggiamo ad esempio gli annunci mortuari nei giornali, riconosciamo che ogni giorno l'umanità gira continuamente intorno a questa domanda. Che cosa accade dopo la vita terrena? Alcuni pensano che si arriva subito da Dio, altri ritengono che sopraggiunga il riposo eterno, oppure si legge anche sulle lapidi riposa in pace. Altri pensano che il morto abbia un'esistenza senza dolore nell'aldilà. Per molti la persona deceduta esiste soltanto nelle opere che ha compiuto. Vive quindi soltanto nel ricordo dei suoi discendenti. In fondo dobbiamo dire che non sappiamo molto su queste cose.
2: Pensiamo alla natura. Essa ci vuole insegnare. Come l'albero cade, così resta a terra. Ciò significa che come siamo oggi, saremo anche dopo la nostra morte del corpo. Quindi se oggi moriamo, portiamo con noi ciò che caratterizza oggi la nostra anima e anche il nostro corpo.
1: È stato detto che gli uomini non sanno cosa accade dopo la morte, ma non dovrebbe essere per forza così, perché da più di 35 anni il Cristo Dio si rivela tramite, si può chiamare la sua interprete, la sua traduttrice. Dio stesso la chiama la sua profetessa e messaggera, è nostra sorella Gabriele. E l'Eterno ha spiegato in queste numerose rivelazioni che il mondo dell'aldilà, in cui l'anima si sofferma dopo la morte, è costituito da sistemi solari di sostanza sottile e che questi mondi di sostanza sottile confinano con il nostro mondo materiale. E in questi sistemi solari di sostanza sottile, in questi mondi, vivono le anime dopo la morte. E grazie alla profezia divina di Gabriele, sappiamo anche ciò che avviene veramente dopo la vita terrena. Noi cambiamo soltanto il nostro stato di aggregazione. Siamo quindi anime senza il corpo e come Gabriele ha appena asserito, l'anima continua a vivere come ha vissuto sulla terra, con tutte le sue caratteristiche positive e negative, esattamente come qui si dice anche così come l'albero cade, così giace. E queste caratteristiche negative o positive che avevamo già in veste umana vengono portate con sé dall'anima. Prima o poi l'anima si porrà la domanda se vuole evolversi come anima nel mondo dell'aldilà o se desidera incarnarsi nuovamente per affrontare una nuova vita terrena, per purificarsi quindi più velocemente.
0: Ora, se un corpo fisico muore, l'anima passa nelle sfere di purificazioni, in uno di questi sistemi solari di sostanza sottile di cui si è già parlato. Nella trasmissione precedente abbiamo parlato anche degli involucri attivi delle anime. Abbiamo parlato delle vesti dell'anima, si potrebbe anche definire così. Questa veste dell'anima attira magneticamente l'anima verso quei pianeti in cui sono registrati i suoi comportamenti sbagliati e in cui sono attivi.
1: Torniamo brevemente alla domanda: come sono nate le sfere di purificazione e questi mondi di sostanza sottile? Sono sorte a causa dell'avvenimento della caduta, ossia a causa della infedeltà di esseri divini che si sono rivestiti di energie impure e contrarie a Dio. Nel corso di periodi di tempo lunghissimi, inimmaginabili, si sono staccate delle schegge dalla sostanza sottile, quindi dai pianeti celesti puramente spirituali, che potremmo chiamare i cosiddetti sistemi solari di sostanza sottile, che chiamiamo anche sfere di purificazione per le anime. Sono per così dire le sfere più basse dell'aldilà. Questo allontanamento progressivo dalla eredità divina ha portato a poco ad un raddensamento ulteriore degli astri e in particolare alla creazione dei pianeti di sostanza grossolana, ai sistemi solari di sostanza grossolana fino alla materia stessa della Terra. E sappiamo che la Terra è il luogo di abitazione degli uomini, il punto d'appoggio anche il caposaldo delle anime incolpate.
0: Di conseguenza ciò significa il corpo umano stesso non è altro che una veste a più strati dell'anima, un raddensamento che invia dei riflessi in base agli involucri corrispondenti dell'anima. Per questo i caratteri delle persone sono anche così diversi. I valori etici morali di molte persone sono a livello più basso, paragonati all'etica e alla morale più alta dell'essere cosmico eterno.
5: Des ewigen Seins.
6: Das wollen Sie, liebe Zuschauerinnen, nicht glauben?
2: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, non volete crederci? Se avete dubbi in merito, prendete in mano l'insegnamento sublime di Gesù, il Cristo, il discorso della montagna, e confrontate il vostro modo di pensare e tutto il vostro comportamento con questo insegnamento celeste meraviglioso.
0: Dopo il decesso del corpo fisico, come abbiamo sentito, l'anima passa nelle sfere dell'aldilà sui pianeti di sostanza sottile. Se va in sfere di purificazioni basse, perché è molto incolpata, si troverà ancora nella ruota della rinascita e rimarrà attaccata alla materia e in fondo anche alle persone che sono aperte ai suoi influssi. Tuttavia, se l'anima è divenuta luminosa, allora è cresciuta al di là della ruota della rinascita e sale in sfere più elevate, nelle cosiddette sfere di preparazione, per aspirare là, passo per passo, alla casa del Padre. Possiamo spiegare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che cosa sono le sfere di preparazione?
2: Le sfere di preparazione non sono più sfere di purificazione. Le sfere di preparazione significano bontà, amore e mitezza. Sono le caratteristiche della figliolanza e sono costituite dalle tre componenti per i figli di Dio. Sono collegate direttamente al regno di Dio. In queste sfere di preparazione, l'essere luminoso impara ad assumere nuovamente la sua eredità divina. Impara a usare nuovamente in modo dettagliato la legge del cielo, dato che ogni essere spirituale è eterna legge compressa. Quindi l'essere di luce impara ciò che deve ancora imparare per poter entrare di nuovo attraverso il portale celeste nella casa del Padre, come essere spirituale perfetto. E allora l'essere sarà nuovamente legge della legge di Dio, quindi l'essere spirituale. E sarà di nuovo amore dall'amore di Dio, bontà dalla bontà di Dio, mitezza dalla sua mitezza divina.
0: Gabi, ciò che tu hai appena spiegato meravigliosamente sulla patria eterna e sulla via per giungervi è così in contraddizione con ciò che insegnano le chiese istituzionali ai loro fedeli, per esempio sulla dannazione eterna e sulle pene dell'inferno. Trovo incredibilmente grave che così tante persone in questo mondo siano abbandonate a questo insegnamento. E tanto più grati dovremmo essere, veramente grati al nostro Eterno Padre, per aver inviato su questa terra in quest'epoca una persona affinché noi uomini possiamo tornare a conoscenza della verità del cielo. E forse possiamo anche dire, da più di 35 anni, come ha già detto Martin, lo Spirito di Dio parla attraverso di te in innumerevoli rivelazioni e anche tu stessa doni aiuti su aiuti, insegnamenti su insegnamenti, dalla tua coscienza dischiusa. E cari ascoltatrici, cari ascoltatori, chi è in grado di comprendere lo comprenda. Così parlò allora Gesù il Cristo ai suoi tempi e ai suoi contemporanei.
2: Sì, cari amici, la dannazione eterna non esiste. Non credete alla dannazione eterna. Siete persone libere nell'amore, nella bontà e nella mitezza di Dio. Non temete Dio. Dio ama tutti noi, ognuno di noi. Temete piuttosto il vostro comportamento errato, ciò che definiamo anche peccato. Infatti, questi sono gli ostacoli che ci portano eventualmente a una prossima incarnazione. Ma l'amore di Dio non lo desidera. L'amore di Dio ha inviato il suo Figlio meraviglioso, il Figlio di Dio, il co-regnante dei cieli, affinché potessimo ritrovare la via che ci riconduce alla casa del Padre, non domani, non dopodomani, non nella prossima incarnazione, ma ora, in questa vita terrena. Provate a mettere in pratica questo insegnamento meraviglioso di Gesù di Nazareth e sentirete che Dio, nostro Eterno Padre, vi ama. E leggete con il cuore e con la mente il discorso della montagna e vi accorgerete che è la legge sublime, è la via che conduce direttamente alla casa del Padre. Quindi non credete alla dannazione eterna, non abbiate timore di Dio. Dovremmo invece aver sempre più paura dei nostri peccati. Cominciate una vita nel Cristo e con il Cristo e sperimenterete nel profondo dell'anima, percepirete che Dio vi ama, Dio, nostro Eterno Padre.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, con questi aiuti, con queste parole meravigliose che abbiamo sentito da Gabriele, vogliamo salutarvi. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e naturalmente ci farà piacere avervi nuovamente all'ascolto alla prossima puntata. Per oggi un cordiale saluto in Dio e un arrivederci a tutti.

0: Benvenuti a questo spazio televisivo dedicato all'Associazione Vita Universale. Il tema di oggi è la libertà di religione. Ognuno dovrebbe avere questa libertà in qualunque nazione egli viva, osservando le norme di rispetto e convivenza verso coloro che hanno un altro pensiero. Questo è un presupposto fondamentale per uno Stato democratico. Eppure abbiamo tanti esempi di intolleranza religiosa nel mondo, dovuti proprio alle differenze religiose e al fanatismo. Non è questo il senso della religione, che non dovrebbe imporre ad altri il proprio credo con la forza, ma piuttosto proporsi con l'esempio.
1: Il modo di intendere la società da parte di un certo fanatismo religioso ha anche impedito lo sviluppo del libero pensiero, della scienza e della società, e purtroppo in alcuni stati è ancora così. Grazie a Dio, si può dire, il mondo e la scienza sono progrediti lo stesso, ma guardando la storia dobbiamo constatare che molte guerre sono state o sono ancora oggi causate proprio dalle religioni. Ogni religione crede di essere quella giusta e, basandosi solo sui propri dogmi, spesso limita la libertà e l'evoluzione di un paese e condanna all'inferno coloro che appartengono ad un altro credo o che sono atei. Così non abbiamo ancora la pace e la fratellanza tra i popoli, che sono divisi da confini sia religiosi che geografici.
0: Ma perché una religione pensa di essere l'unica in grado di dare la salvezza o di essere migliore di un'altra? Abbiamo bisogno di intermediari tra noi e Dio. Dove si trova Dio? Dio dice nella Bibbia: io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E questa è un'affermazione che possono condividere sia gli ebrei che i cristiani o i musulmani. Sappiamo che ad un certo punto le stirpi si divisero e si formarono religioni differenti. Alcuni riconobbero il Cristo, altri no, altri seguirono il profeta Maometto. E seppure abbiamo tutti come base i 10 comandamenti dati da Dio tramite Mosè, siamo divisi. Chiamiamo Dio con nomi differenti, Allah, Yahweh o Dio Padre, ma si tratta sempre dello stesso Dio, giusto? Ma allora, perché le religioni si combattono?
1: Le guerre di religione, e mi riferisco ad esempio alle crociate o alla conquista dell'America, hanno lasciato una traccia di sangue dietro a sé e forse un odio che ha diviso popoli e che non è ancora stato sanato. Il cristianesimo non è stato portato con l'esempio, ma con la spada. Ma se, come abbiamo sentito prima, abbiamo tutti lo stesso padre spirituale, significa che siamo tutti i suoi figli e quindi tra noi fratelli e sorelle. Non importa che colore abbia la nostra pelle o in quale continente abitiamo, non importa se crediamo Dio o ci diciamo atei,

0: interiore, la via interiore verso Dio che può percorrere ogni uomo senza legarsi ad un'istituzione e che ci conduce a riconoscere la nostra vera origine spirituale.
1: Gesù di Nazareth si ricollegò ai profeti di Dio per compiere la legge, non per abolirla, e portò alcuni messaggi fondamentali e universali che possiamo prendere come esempio. Il discorso della montagna, l'amore per il nemico e quindi la non violenza. Chi approva la guerra in qualunque forma approva il fratricidio ed è quindi contro il Cristo. Ed è questa la prima critica basilare che si può fare alle religioni che parlano di libertà religiosa ma approvano la guerra. Anche più di un Papa ha dichiarato anche di recente ed ufficialmente alla stampa: noi non siamo pacifisti. Cosa ha a che fare questa affermazione con l'insegnamento di Gesù Cristo?
0: Anche i dogmi sono contrari alla libertà. Naturalmente ognuno è libero di crederci se vuole, ma ad esempio il dogma della dannazione eterna o l'infallibilità del Papa o il credere che solo coloro che fanno parte di una certa religione si potranno salvare non sono stati insegnati dal Cristo. Questo è un pensiero imposto da persone che è contrario alla libertà e al Dio amorevole. Infatti, quale padre condannerebbe a sofferenze eterne anche solo uno dei suoi figli?
1: Credo che si dovrebbe fare una distinzione tra ciò che comunemente definiamo religione, cioè un certo credo esternato tramite dogmi, riti, cerimonie o culti, dall'etica e dalla spiritualità vissute nella pratica quotidiana. Anche gli insegnamenti di Gesù non comprendevano adorazione di reliquie e di santi. Uno solo è santo ed è vostro Padre nei cieli, disse il Cristo, senza equivoci. I dogmi della religione sono un'immissione umana. Il concetto di etica e morale accomuna anche chi è ateo e a tutti gli effetti una persona che cerca di migliorare se stessa, i suoi difetti e rispetto agli altri è certamente più vicina a Dio di chi si accontenta di mostrare la sua presenza in riti e cerimonie. Si tratta quindi di trovare il senso e lo scopo della nostra vita sulla terra e questo va molto al di là delle religioni.
0: Dunque la spiritualità va molto al di là della religione e consiste nel sapere che esiste una realtà spirituale che va molto al di là della nostra esistenza materiale. Comprende la conoscenza dell'esistenza di mondi spirituali e che lì la nostra vita prosegue anche dopo la morte, in base all'evoluzione della nostra anima. Comprende il sapere della reincarnazione e del fatto che facciamo continuamente ritorno su questa terra fino a quando impareremo la lezione della nostra esistenza. Siamo qui per evolverci spiritualmente, per migliorarci, ma anche per riconoscerci, pentirci, perdonare, chiedere perdono e non ripetere più il male fatto che abbiamo riconosciuto, divenendo liberi da ogni legame. La vera libertà è quindi la libertà interiore, la religione interiore, che dà esempio di un comportamento etico e morale che collega tutti gli uomini.
1: Spiritualità è anche lavorare su se stessi, è un carattere che mostra onestà, correttezza, lealtà, sincerità, saggezza, comprensione e tolleranza. I più grandi esempi li troviamo nel discorso della montagna e nella frase che troviamo in tutte le religioni che dice non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. E questo basterebbe per una vita se lo mettessimo in pratica. Vi sono inclusi anche i 10 comandamenti che ci consigliano delle semplici norme di vita. Non uccidere, non dare falsa testimonianza, non rubare e così via.
0: Gesù di Nazareth non vestiva abiti pomposi, si guadagnava la vita lavorando come falegname e non praticava né riti né cerimonie. Dio non ha misteri e non ha bisogno di intermediari. Egli ci ha sempre parlato per mezzo di profeti che però il più delle volte sono stati perseguitati o uccisi dalla casta sacerdotale.
1: Dio non ha segreti, poiché vive in noi. Cristo disse, voi siete il tempio dello Spirito e Dio dimora in voi. Chi cerca trova e a chi bussa verrà aperto. Io sono la via, la verità e la vita. Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia. Se afferriamo il concetto che Dio è in noi e che siamo tutti figli dello stesso Padre, allora non possiamo che considerarci tutti fratelli e sorelle, sia che siamo atei, cristiani, ebrei, musulmani o di altre religioni, o abbiamo lingue e tradizioni differenti.
0: Questo ci potrebbe aiutare a superare paure e tabù che risalgono al Medioevo, portati proprio dalle religioni, come la paura della dannazione eterna. Allora avere opinioni diverse costava l'Inquisizione. L'insegnamento del discorso della montagna del Cristo ci conduce invece alla libertà interiore e all'edificazione

0: formazione graduale di un'umanità basata su valori universali che collegano anziché separare.
1: La pace comprende ovviamente anche la natura e gli animali che fanno parte della creazione e che ci sono stati affidati affinché ne portiamo la responsabilità e non per usarli per fare crudeli esperimenti scientifici o per cibarcene. Un uomo pacifico è anche vegetariano perché vede nell'animale il suo fratello più piccolo, il suo amico.
0: In conclusione vi invitiamo a leggere il libretto Dio in noi che viene distribuito gratuitamente anche su CD. Il sapere che Dio in noi, che ci ama tutti allo stesso modo, ci libera da paure, ci collega con tutti gli uomini. Potete ordinarlo telefonando allo 02 670 6058. Vita Universale vi invita anche a leggere il Vangelo di Gesù, Questa è la mia parola, di oltre 1000 pagine, che contiene molti aspetti poco conosciuti sulla vita e le opere del Cristo. È spiegato ed approfondito nella nostra epoca tramite la parola profetica di una donna tedesca, Gabriele, che lui chiama la sua messaggera e profetessa per la nostra epoca. Ripeto il numero 02 670 6058, in internet www.vita-universale.org. Un saluto cordiale.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus,
1: cari fratelli, care sorelle nel Cristo, se osserviamo quello che succede nel mondo, ci chiediamo, ma questa è la vita interiore? O è unicamente il desiderio di una vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, armonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi volge le spalle alla legge di Dio dell'amore, dell'unità e della libertà, coltiva la cosiddetta esistenza materiale, che non è la vita, ma in fondo la morte spirituale. Se osserviamo ciò che avviene nel mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo deraglia in modo sempre più evidente, ma non a causa della legge della vita, bensì a causa degli uomini che desiderano raggiungere solo cose materiali, che credono che la vita materiale sia l'unica cosa importante, quella che chiamano vita. Sempre più persone diventano avide. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti e delitti nei confronti di uomini, della madre terra e degli animali. Possiamo quindi dire, ma che uomini sono questi? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Molti, moltissimi sono cristiani. Che affermano di credere, ma non permettono che la loro fede divenga attiva, perché fede, la vera fede, è vita, la vera fede è unità, la vera fede è armonia. E questo non ha niente a che fare con tutto quello che offre il mondo. Ma noi uomini, che come diciamo ci rivolgiamo al Cristo, dovremmo forse chiuderci di fronte a tutto quello che avviene nel mondo? No. Dovremmo ascoltare i notiziari. Dovremmo vederli e leggere le notizie e soppesare con la nostra coscienza se quello che avviene nel mondo non avviene forse anche in noi, anche se in piccolo, che facciamo anche noi le stesse cose in famiglia, nella cerchia degli amici, sul posto di lavoro. Non dovremmo tacere di fronte a tutto quello che il mondo presenta, di fronte a quello che fa il mondo, quindi quello che fanno gli uomini. Dovremmo parlarne, dovremmo soprattutto pregare. Dovremmo mettere tutto in questione e non per ultimo dire la nostra, farci sentire con lettere alla stampa e chiarire in continuazione che questo non corrisponde ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù il Cristo, che non collima con il credere nel Cristo. Possiamo farlo senza indugi? Chiediamoci: com'è il nostro stato d'animo? Che rapporti abbiamo con il nostro prossimo più vicino, in famiglia, con i parenti, con gli amici, con conoscenti, sul posto di lavoro? Pensiamo ai nostri pensieri, a tutti i tanti, tanti pensieri che rimuginano su come si comporta il nostro prossimo, su quello che fa e che non troviamo giusto. Con i nostri pensieri rimuginiamo alimentando il contrasto con il nostro prossimo. Trasmettiamo pensieri di astio verso l'esterno. Invidia, discordia e inimicizia si esprimono prima in pensieri, poi eventualmente in parole o addirittura tramite azioni. Non siamo quindi forse noi in piccolo? Che effetto possiamo avere fuori nel mondo, anche in preghiera, se dentro di noi le cose non sono in ordine, se noi stessi non partecipiamo alla vita interiore? Noi uomini siamo in parte polarizzati molto negativamente. Pensiamo per ore, giornate o addirittura settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo farla pagare al nostro prossimo. Pensiamo al disprezzo che abbiamo nei confronti del nostro prossimo, perché in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Rimuginiamo e rimuginiamo, eventualmente discutiamo in pensieri con la persona a cui non riusciamo a vedere niente di buono. A casa si parla e si accusa questo e l'altro di come si comporta, ma questa persona che si comporta in questo modo davvero non ha proprio niente di positivo? Ognuno ha dei lati positivi, ma raramente ci rivolgiamo ad essi. Di solito rimuginiamo sugli aspetti negativi, in fondo su ciò che ha toccato il nostro ego. E facendo questo, perdiamo molta, molta energia, sia dell'anima che del corpo. Indeboliamo la nostra anima e il nostro corpo. Questo si posa sul nostro animo. Ci ammaliamo, soffriamo a causa di ciò che abbiamo causato noi stessi solo con il nostro rimuginare in pensieri. Chiediamoci, la persona nei confronti della quale continuiamo a pensare o a parlare in modo negativo, in cui non vediamo niente di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni persona ha lati positivi. E con questo non si intendono le cose che ci piacciono e che accarezzano il nostro ego, ma ciò che corrisponde ai 10 comandamenti e all'insegnamento di Gesù il Cristo. Che ne sarebbe se ci facessimo ora dei pensieri sugli aspetti positivi della persona che rifiutiamo e svalutiamo con i nostri pensieri, nei confronti della quale abbiamo sensazioni di astio e inimicizia? Se ora cerchiamo le parti positive del nostro prossimo, le troveremo, se lo vogliamo. Se ora ci riproponiamo di non rimuginare più sugli aspetti negativi del nostro prossimo, ma di affermare i lati positivi che si appoggiano ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo, che ogni volta che ricadiamo nel nostro rimuginare negli aspetti negativi, ci riprendiamo e diciamo a noi stessi: «Alt, mi sono riproposto di affermare i lati positivi del mio prossimo». Dobbiamo elaborare gli aspetti positivi, dobbiamo creare in noi l'immagine del nostro prossimo e osservarlo più da vicino e non vedere solo il negativo che ognuno, chi più chi meno, ha anche in se stesso, ma trovare il positivo. Dobbiamo affermare il positivo, affermarlo in continuazione, soprattutto quando ricadiamo e iniziamo di nuovo a rimuginare, a divenire negativi. Esercitiamoci nella consapevolezza che in ognuno ci sono aspetti positivi e ognuno di noi ha qualcosa di positivo. E se affermiamo questo in continuazione, riconosceremo molto presto che la nostra anima diviene più forte, che diveniamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve più forze dall'anima e non per ultimo la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Il prossimo non è tutto negativo e anche noi che affermiamo il positivo riconosceremo presto. Anche in noi ci sono diverse cose positive e se alimentiamo e sosteniamo queste cose ci sentiremo più forti di giorno in giorno, edificati nello Spirito di Dio. E allora riusciremo anche a richiamare e chiarire diverse cose nel mondo con la forza dello Spirito. Potremmo scrivere e dire la nostra tramite i media, in base alle nostre capacità. Perché un impulso positivo, che sia tramite la preghiera, tramite un colloquio, una telefonata, una lettera o qualsiasi altra cosa, può essere un aiuto in diverse persone anche nel mondo, anche per coloro che sono disposti verso il negativo, che sono coinvolti in corruzione, che incitano all'odio, all'invidia e istigano alla lite, che sostengono guerre o altro ancora. Chi lo desidera può ora entrare nel silenzio, creare in sé l'immagine della persona meta dei suoi pensieri negativi, nei confronti della quale non ha buone sensazioni. Cerchiamo i lati positivi di tutte le persone nei confronti delle quali pensiamo in modo negativo, sulle quali rimuginiamo, meditiamo e alle quali rivolgiamo in continuazione pensieri negativi. Ed ora iniziamo, se lo vogliamo, ad affermare il positivo. Ed ogni volta che, come dicevamo, cadiamo nel rimuginare, diciamoci: alt, anche questa persona, anche il collega sul posto di lavoro, la collega, il familiare, la persona che passa per la strada, tutti hanno dei lati positivi. Lasciamoci guidare e troveremo le parti positive del prossimo. E se facciamo come abbiamo detto, vivremo delle giornate belle ed edificanti e percepiremo quanto Dio ci sia vicino. Se ora riflettiamo su noi stessi e coinvolgiamo il nostro prossimo, la musica ci potrebbe accompagnare, ci aiuta a riflettere su noi stessi e sul nostro comportamento. Proviamoci, ce la facciamo. La buona volontà ci servirà.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: haltet das Positive,
1: tenete stretto il positivo nel vostro conscio. Non permettete che si affievolisca. Portatelo con voi, nelle vostre giornate. Chi lo desidera può notarselo. Riprendete poi questi appunti in continuazione fino a che saranno incisi nel vostro cuore. Ognuno ha qualcosa di positivo. E chi ricade in continuazione nel negativo si può porre la domanda: ma voglio accettare il mio prossimo? E poi voglio cambiare me stesso nella consapevolezza che Dio è amore, che Dio è la legge dell'unità e della pace e che ognuno di noi dovrebbe rivolgersi alla legge eterna, perché questo è il motivo per cui siamo sulla terra, affinché risvegliamo in noi l'amore e l'unità di Dio. Vediamo com'è il mondo. Chiediamoci anche in preghiera: siamo forse anche noi simili al mondo? Quello che fanno gli altri e come si comportano fa forse ancora parte anche di noi? Ogni riconoscimento ci aiuta a maturare interiormente per risvegliare la vita interiore.

0: Cari amici, benvenuti all'ascolto del nostro programma di oggi. Siamo felici e grati di poter leggere per voi alcuni estratti dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione del Cristo, il Figlio di Dio e co-regnante del Regno di Dio, data tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele. Ci troviamo nell'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova la parola eterna rivelata, la verità data tramite tutti i profeti di Dio e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'arca dell'alleanza, per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito Libero, Dio, al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi e riti, senza intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Prima di leggere alcuni estratti dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, alcune parole introduttive. Cristo, il Figlio di Dio e co-regnante dei cieli, nel febbraio 1979 diede tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, una rivelazione dettagliata sul tema L'anima nel suo cammino verso la perfezione. Desideriamo dare un'indicazione agli ascoltatori. Circa 40 anni fa il linguaggio utilizzato era spesso diverso da quello dei nostri giorni. Molti aspetti oggi si esprimono in un altro modo e con altre parole. Tuttavia, la verità resta sempre la verità. Per questo si consiglia di non fermarsi alla parola, ma di comprenderne il senso, il contenuto. Infatti è il contenuto che guida l'uomo a fare ulteriori passi sul cammino della sua vita e l'anima sul suo cammino verso la perfezione.
1: Prima di iniziare a leggere la rivelazione data dal Cristo, leggiamo alcune spiegazioni sull'anima date da fratello Emanuele nell'introduzione. Le anime che costituiscono il corpo spirituale hanno una conformazione analoga a quella della creazione.

0: eterico è l'anima costituita da una struttura di particole. L'etere spirituale è lo spirito puro ed eterno che mantiene ogni forma di vita. L'anima, che quando si trova nella sua patria diviene un corpo eterico puro, la colleghiamo all'uomo. L'espressione anima deriva dalla caduta e si riferisce all'essere che a seguito della sua volontà personale dovette abbandonare passo per passo la patria del paradiso, recandosi nei livelli più bassi a causa delle colpe di cui si era caricato. In seguito alla caduta degli esseri spirituali, la forza spirituale si ridusse e la struttura di particole si rimpicciolì. Dato che l'essere spirituale, un tempo puro, divenne impuro, i livelli spirituali puri presenti in lui si ripiegarono in se stessi. Per poter ricevere più forza spirituale, si avvicinarono al cuore dello spirito, poiché il punto centrale in ogni anima è colui che mantiene la vita, lo spirito. Quindi il corpo eterico si rimpicciolì e a causa della volontà personale si raddensò sempre più, dato che l'essere spirituale dovette abbandonare il regno della purezza. Nel corso di miliardi di anni si formò l'uomo, costituito da una sostanza raddensata, adattata alla vibrazione della materia. L'anima si è ripiegata in se stessa. Il corpo eterico dell'uomo, chiamato anima, è collegato alle correnti cerebrali. In questo modo l'anima è divenuta il corpo che registra la vita terrena. In base alla legge cosmica di irradiazione che si trova in ogni anima cinetica, questa recepisce tutti i dettagli della vita umana. L'anima registra tutto, sia il positivo sia il negativo. Cadendo in basso, l'anima si è creata delle sfere che per mezzo di Gesù, il Cristo, sono divenute per lei sfere di purificazione.
1: Iniziamo ora con la lettura del libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione del Cristo, il Figlio di Dio e coregnante del Regno di Dio, data tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele, dove il Cristo comincia parlando del primo livello dell'anima, il grado dell'ordine. Io sono la libertà, così dice il Cristo, il Figlio di Dio, tramite il mio strumento in questa epoca. Chi ha orecchi per intendere, intenda. Chi dischiude i propri sensi, mi riconoscerà nel cuore, quale figlio di Dio. Io sono venuto nel mondo per dare testimonianza della vita che rende libera l'anima. In quest'ora sottolineo che rende libera l'anima. L'uomo si lega continuamente a tradizioni e forme ed entra a far parte di organizzazioni. La mia vita, quale Gesù di Nazaret, fu ricolma dell'Eterno Spirito Santo e pertanto ero libero. Cercai di istruire coloro che insegnavano nel Tempio e di convincerli della libertà, ma essi volevano insegnare a me, il Figlio di Dio. Io amavo e amo la libertà. In veste di Gesù riconoscevo l'eterno operato di Dio, che si può contemplare ovunque. Io vi dico, voi siete figli liberi. In voi c'è il mio spirito. Non avete bisogno di tradizioni e non dovete far parte di nessuna organizzazione. In voi c'è la vita, questa vita sono io. Miei figli diletti, io parlo quindi in nome del Padre, dal quale ho ricevuto il mandato di condurvi nel regno eterno. L'uomo è privo di conoscenza, e perché?

0: perché si è radicato nelle tradizioni e nelle forme esteriori. Divenite liberi e ascoltate la parola dei primordi, la rivelazione divina. Fin dal principio, lo spirito della vita parlò all'anima, ma l'uomo ha bandito la parola dell'Altissimo, rifugiandosi in organizzazioni, senza più accettare lo spirito divino, la parola profetica data per mezzo dell'uomo. Dio istruì i suoi figli in tutti i tempi. Ora è iniziata una nuova epoca che, a sua volta, sta volgendo al termine per l'umanità. Tuttavia porta una svolta nello spirito, poiché egli disse: ci sarà una nuova terra e un nuovo cielo. Io insegno per l'epoca attuale e in quest'ora spiego il primo livello basilare dell'anima, che è il livello dell'ordine. Nel livello basilare dell'ordine ci sono 7 livelli. Oltre al livello dell'ordine sono volontà, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia, che costituiscono le 7 caratteristiche portanti del cosmo. La legge di Dio è irradiazione. Come la Terra viene compenetrata dai suoi campi magnetici, così avviene per tutti i pianeti. Indipendentemente dalla vibrazione e dalla massa, tutto vibra, si irradia e pulsa. L'intera vita divina è basata sulla vibrazione. Compenetra tutti i sistemi e i cieli ed è anche la vita degli esseri spirituali. Tramite l'irradiazione vengono vivificati anche i corpi eterici. L'intero universo della creazione è in ogni anima, dato che l'anima è un microcosmo nel macrocosmo. Ogni anima deve trasformarsi e orientarsi sul sublime, su Dio, nostro eterno Padre. Nello spirito dell'Eterno, il Figlio di Dio è la luce del mondo che prepara la struttura di ogni anima alla perfezione che Dio, nostro eterno Padre, ha donato a ogni essere. La perfezione è la vita che proviene da Dio e in essa dovrebbe essere realizzato l'amore divino.
1: La rivelazione del Cristo tramite Gabriele continua. Quando un'anima abbandona la sua veste terrena, i suoi familiari si chiedono: dove va l'anima? L'uomo dovrebbe porsi più spesso questa domanda o altre domande simili e non soltanto quando decede una persona. Molte volte potrebbe dare lui stesso una risposta a queste domande se si chiedesse in modo giusto, per esempio, come ha vissuto questa persona? Amava l'ordine nella sua vita? Aveva fede? Ha riconosciuto il Cristo in sé? Sapeva della vita eterna? Sapeva che il Cristo guida l'anima? La persona ha vissuto i 10 comandamenti o era invece superficiale? Se era superficiale, l'anima rimane legata a uno di questi sottolivelli dell'ordine. Il pianeta Terra fa parte della sfera del livello dell'ordine. Questo è il palcoscenico di coloro che sono legati alla Terra. Tutte le anime prive di conoscenza chiedono dove andranno, che cosa è accaduto o cosa avverrà di loro. Erano tra l'altro persone di poca fede, erano assassini, persone con il vizio del gioco o del bere. Un tempo erano persone che credevano che la loro vita finisse con la morte terrena. Queste e simili anime si trovano sul livello dell'ordine. Come vivono queste anime legate alla terra? Spesso vivono in svariati modi anche tra gli uomini. Continuano ad andare nei locali in cui si vivono i vizi, si azzuffano e litigano, cercano di uccidere. Se l'uomo era un assassino, l'anima rimane incatenata a questo istinto finché non accetta gli insegnamenti divini. Le anime legate e prive di conoscenza che si trovano sul grado dell'ordine cercano di vivere con persone simili a loro. Vale a dire che si aggrappano a persone, poiché sanno poco delle condizioni della loro anima. Si potrebbe dire che vivono nel loro mondo apparente, poiché durante la vita terrena non hanno rispettato le leggi divine. Si soffermano nei locali di divertimento, fanno festa, si picchiano e si azzuffano come quando erano in veste umana. Nel momento in cui si risvegliano dal loro delirio e si accorgono che le persone non prestano loro ascolto, diventano aggressive. Cercano poi di influenzare alcune persone. Così facendo, vogliono dimostrare a se stesse di essere vive e di essere alla pari degli uomini. Il Cristo continua dicendo: aspirate al sublime e pregate vostro Padre in Gesù, il Cristo, chiedendo l'aiuto dei servi della purezza, poiché ogni figlio è una creatura dell'Onnipotente. Chi si circonda di infimità attirerà infimità. Chi chiede ciò che è sublime, con umiltà e amore, e vive l'amore per il prossimo, attirerà anche la luce, poiché il simile attira il simile. Se l'anima si è risvegliata nel divino, riconosce che il Cristo è la via che conduce alla liberazione. In questo modo, se l'anima vive di conseguenza, può essere guidata a compiere ulteriori passi.
0: Miei figli diletti, così dice il Cristo, l'anima può giungere a sfere più elevate e su pianeti spirituali solo se ha conoscenze e le vive. Se non vengono vissute, le conoscenze non servono a nulla agli uomini e alle anime, poiché ogni anima dovrà orientare le sue correnti magnetiche spirituali sul pianeta che ha dischiuso nella sua struttura di particole spirituali. Come l'uomo appartiene a questa terra e ne viene attirato, così l'anima viene attirata dal pianeta che ha la sua stessa frequenza spirituale. Subito dopo aver lasciato il corpo terreno, l'anima sente dei suoni, una specie di musica delle sfere. Riconosce colori e forme che sono le vibrazioni dei pianeti e le intensità di luce verso le quali tende. Non appena l'anima si è dispiegata, viene attirata da essi. Sui pianeti si trovano abitazioni spirituali che gli esseri spirituali responsabili hanno creato dalla sostanza del pianeta. Ogni pianeta viene sorvegliato da un essere spirituale, al quale sono affidati anche gli animali, le piante e i minerali che vivono lì. Ogni essere spirituale dirige le opere del Signore in assoluto amore e armonia. In questo ritmo di vita vengono istruite anche le anime. Se non accetta i principi assoluti dell'ordine, l'anima rimane per un lungo periodo sul pianeta, finché non accetta gli insegnamenti e li vive. Ogni anima viene guidata e istruita in modo individuale, in base alle sue condizioni interiori e al suo grado di maturità. Miei figli amati, dice il Cristo, le ore di lezione per le anime non sono ore terrene, ma possono durare eoni, finché un'anima non riconosce se stessa. Dipende inoltre dalla volontà di imparare dell'anima. È esattamente come su questa terra. Le anime vengono istruite come avviene con i figli umani. Se l'uomo o l'anima affermano «mi sono limitato ad ascoltare», rimangono legati. È possibile fare passi avanti solo vivendo quello che si è ascoltato. Per l'amore eterno non esiste il tempo. Può attendere con pazienza finché l'anima non ha raggiunto un grado di amore. Solo allora l'angelo istruttore potrà continuare a istruirla. Seguendo la sua meta di vita, il magnete dell'anima si orienta poi su uno dei livelli di coscienza successivi, più elevati. L'anima poi percepirà di nuovo melodie di vibrazione più elevata, dalle quali verrà attirata solo quando avrà raggiunto un altro livello di vita nella sua struttura di particole divine. Cari amici, avete ascoltato alcuni estratti dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione del Cristo, il Figlio di Dio e co-regnante del Regno di Dio, data tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele. Tutti noi ci troviamo sul cammino verso l'evoluzione della nostra anima, per ritrovare la nostra origine, e siamo certi che le parole del Cristo sono state di aiuto per ognuno di noi. In questo senso vi auguriamo giornate positive e vi salutiamo cordialmente fino alla prossima trasmissione.

0: Liebe Zuschauerinnen und
1: cari ascoltatrici, cari ascoltatori, un saluto cordiale di benvenuto per questa nuova trasmissione che ci riporta di nuovo il tema La reincarnazione, un dono di grazia della vita. Vi salutiamo anche con il saluto dei cristiani delle origini, un saluto in Dio. Ci fa molto piacere che nella trasmissione di oggi sia di nuovo presente Gabriele, che Dio chiama la sua profetessa e messaggera. Abbiamo concluso l'ultima tavola rotonda con la seguente domanda che vogliamo porgere anche oggi, e quindi come usciamo dalla ruota della rinascita, dal circuito del nascere e morire, del soffermarsi nei regni delle anime, del nascere nuovamente e nuovamente morire, il continuo infilarsi e sfilarsi dell'anima dal corpo. Tutto ciò non ha mai fine?
2: Certo. Certo che c'è una fine. Già nella trasmissione precedente abbiamo sentito che Dio ci ha dato i 10 comandamenti tramite il profeta Mosè. I 10 comandamenti sono gli aspetti della legge provenienti dal regno di Dio, affinché come uomini possiamo comprendere meglio la via di ritorno nell'eterna patria, da nostro Padre, e come possiamo percorrerla uscendo dal circuito della rinascita, così come hai appena chiesto. Possiamo esaminare e misurare tutto il nostro comportamento e il nostro modo di parlare e anche il nostro mondo dei pensieri in base ai 10 comandamenti.
1: Circa 1200 anni dopo Mosè è venuto sulla terra Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, e ci ha portato la forza della redenzione. Nel corso della sua vita e con l'insegnamento sublime del discorso della montagna, egli ci ha fatto conoscere il Padre amorevole, affinché impariamo l'amore, che è anche il nostro vero essere. Egli disse, «Io sono l'eterna legge e non sono venuto per cancellarla, ma sono venuto per compierla e per adempiere la legge e i profeti». Egli disse inoltre, «Io sono la verità». E io sono la via di ritorno nell'eterna patria. Il discorso della montagna è la legge del regno di Dio per una vita migliore, anche su questa terra. Il discorso della montagna ci introduce ad una coscienza più elevata e ci conduce nella nuova epoca. Si salvi dunque chi vuole essere salvato, grazie ad una coscienza più elevata.
3: Si dice sempre che il discorso della montagna non si può vivere, ma noi uomini dovremmo imparare a comprendere che le parole sono soltanto involucri. Nelle parole del discorso della montagna è contenuta tutta la legge del regno di Dio. Chi si limita a leggere soltanto il discorso della montagna dirà che non si può realizzare. Ma se invece lo leggiamo consapevolmente, frase per frase, e riflettiamo su di esso e percepiamo il contenuto profondo delle parole, allora ci accorgeremo e riconosceremo che la legge della vita è ricca di contenuti che si può percepire e riconoscere in ogni parola.
1: Pertanto il discorso della montagna di Gesù Cristo è un grande aiuto per una coscienza più elevata, un aiuto a utilizzare le regole di vita nella nostra vita, e in esso sentiamo che ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo. Gesù ci insegnò ad andare nel nostro interiore. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, provate anche voi. Vi accorgerete che nel vostro interiore si muove qualcosa. E ciò che si muove in noi è forse la risposta dello Spirito di Dio. Forse vi sale un'immagine che vi mostra che dovreste riconciliarvi con qualcuno. Forse riconoscete che dovreste anche fare qualcosa. Eventualmente vi accorgerete anche che dovreste essere grati per qualche cosa. Se imparate a pregare nel vostro interiore, poi si muove qualcosa in voi, in tutti noi. Gli insegnamenti dello Spirito di Dio sono una guida per tutti noi. Se seguiamo queste indicazioni, la nostra anima si purifica.
3: Abbiamo sentito che dovremmo pregare nel nostro interiore. Per alcuni dei nostri amici è ancora difficile immaginarsi di pregare nell'interiore. Dove dovremmo rivolgere le nostre preghiere? Gesù ci ha insegnato, come primo passo, di andare in una stanzetta silenziosa, ossia di ritirarsi. Riusciremo sicuramente a trovare un angolino tranquillo, un posto silenzioso nel nostro appartamento. Sediamoci semplicemente in questo angolino tranquillo, silenzioso, accendiamo una candela e cominciamo a pregare. E ora diciamo, ma dove dovremmo pregare? In un primo momento preghiamo come di solito, con la testa, rivolgendo le preghiere nell'interiore, poi ci accorgeremo, ma dove devo pregare? I cristiani delle origini hanno imparato a pregare vicino al loro cuore, al cuore fisico, poiché nelle vicinanze del nostro cuore fisico risplende la luce del Cristo Dio, la luce redentrice. È una forza interiore che c'è accanto e che desidera aiutarci. Preghiamo quindi verso l'interiore, verso questa luce di forza. Ben presto ci accorgeremo che accade qualcosa, come ha detto Gerhard, che diventiamo più tranquilli, diventiamo più silenziosi, diventiamo più concentrati. Ci accorgiamo che c'è qualcosa che c'è accanto e che ci aiuta. È la forza del Cristo Dio in noi. È la forza redentrice, la forza liberatrice. Se ci accorgiamo di questo, percepiremo poi in noi il desiderio di pregare verso questa forza. E se siamo disposti ad analizzare le nostre preghiere nella coscienza che ciò che poniamo in questa forza, nella forza redentrice, lo dobbiamo anche realizzare passo per passo, ossia adempiere, allora percepiremo anche una certa libertà e da questa libertà crescerà una felicità interiore, una gioia. È un modo gioioso di affrontare la giornata. Quindi pregare verso questa forza, in questa forza, significa semplicemente pregare. Ci accorgeremo che veniamo attirati in questa forza e la nostra preghiera cambia, diviene più interiore. Perché? Perché questa forza interiore che risplende vicino al nostro cuore fisico ci è accanto e ci aiuta anche in preghiera. E con il tempo riceveremo dei segnali da questa forza interiore che ci trasmette sicurezza, gioia e gratitudine. Ci fa sentire che non siamo soli, che c'è qualcuno accanto a noi. Chi? Lo Spirito del Cristo Dio in noi, lo Spirito onnipresente che ci accompagna ogni attimo in ogni situazione.
1: Nella frenesia della giornata non è sempre così facile giungere nell'interiore, così come ha spiegato Gabriele in modo meraviglioso. Anch'io ho fatto questa esperienza. Riusciamo ad afferrare più velocemente che cosa dobbiamo affrontare nella giornata, quali compiti essa ci porta, e scopriamo anche come affrontare questi compiti con l'aiuto di Dio nel nostro interiore.
3: Ogni giornata porta molte, molte cose, anche cose negative che mettono in movimento i nostri nervi. Tuttavia noi cristiani delle origini abbiamo imparato che spesso ci aiuta a fare una preghiera spontanea e dire: aiutami Signore, sto cadendo completamente verso l'esteriore, aiutami a giungere nell'interiore da te, dalla tua forza, dal tuo aiuto. Se facciamo questo richiamo spesso durante la giornata, anche solo in pensieri, Dio ci ascolta.
0: E se rivolgiamo spontaneamente una breve preghiera nel nostro interiore, come hai appena descritto, pregando dentro di noi, poi si muove anche qualcosa in noi, e può anche essere che sia proprio la coscienza che si smuove, e improvvisamente diciamo a noi stessi: ferma, stop, ora sto proprio andando contro ciò che Dio mio Padre mi ha insegnato, e sto andando contro i comandamenti di Dio. Oppure tutto d'un tratto penso: no, ora vado proprio contro l'insegnamento che ho ricevuto da Gesù di Nazareth. E forse è anche così che, grazie a questa preghiera interiore, percepisco poi che ora sto incolpando la mia anima. E in fondo, che mi sto anche allontanando dalla luce del Cristo, e ne divengo forse cosciente. In fondo è il richiamo della mia anima che dice: liberami. E forse mi fa anche male. E se poi di tutto cuore abbiamo veramente il desiderio profondo di liberarci e di voler prendere davvero la mano del Cristo, se vogliamo veramente ritornare nella casa del Padre, allora poi sale anche un pentimento profondo e mi fa male ciò che ho fatto al mio prossimo. Se l'ho danneggiato, poi vado da lui e mi scuso e gli chiedo perdono e desidero anche riparare. E se questo è avvenuto solo in pensieri, se ho avuto dei pensieri colmi di astio e di odio, allora poi non corro da lui, ma chiedo perdono in pensieri. Tramite questa breve preghiera interiore possiamo divenire coscienti di tutto questo, se per un attimo facciamo silenzio o se d'un tratto rivolgiamo al cielo una breve preghiera.
1: Tu hai ora parlato del comportamento nei confronti degli altri, ma a volte può accadere che diveniamo coscienti di esserci incolpati anche nei confronti della vita degli animali, della vita delle piante o contro la vita della natura. E poi in fondo abbiamo anche il dovere, sì, devo dire il dovere, di chiedere perdono al Creatore, poiché il Creatore stesso è la vita. Sono le sue creature contro le quali ci siamo incolpati, e lui ci perdona se poi non ripetiamo più cose simili o uguali. La nostra anima si purifica e sentiamo che passo per passo possiamo adempiere agli aspetti della legge della vita, per esempio i 10 comandamenti di cui abbiamo già parlato, o l'insegnamento sublime del discorso della montagna. Quindi facciamo l'esperienza che questo è vivibile.
2: Grazie alla profezia di Dio della nostra epoca, donataci tramite Gabriele, abbiamo ottenuto chiarezza sul tema della reincarnazione. Nel libro Causa ed origine di tutte le malattie, una rivelazione del Cristo dell'anno 1986, possiamo leggere quanto segue. Un'anima può continuare ad incarnarsi e a vivere molte volte in veste umana, fino a che, tramite l'autoconoscenza, la realizzazione ed accettando il mio atto di redenzione, percorrerà la via spirituale della purificazione e nobilitazione del proprio basso ego, potenziando la luce redentrice che agisce in lei. Prima o poi, in questa vita terrena o in altre vite, oppure come anima nelle sfere di purificazione, ogni anima ed ogni uomo dovranno purificare l'anima per divenire nuovamente immagini consapevoli dell'Eterno Padre. Fine della citazione.
1: Ciò significa quindi che non dobbiamo per forza rinascere nuovamente come uomini. Non appena l'anima diviene più luminosa e non tende più alla reincarnazione, quindi alla terra, può purificarsi nelle sfere di purificazione, passo per passo, per poter poi percorrere la via di ritorno verso l'eterna patria. Anche qui vediamo di nuovo il grande dono di grazia del Cristo Dio a noi uomini, che siamo anche i suoi figli. quindi non dobbiamo per forza reincarnarci, a meno che siamo attirati nuovamente dalla materia. Se nella coscienza dell'anima non c'è nient'altro che il desiderio di tornare sulla Terra, l'anima tenderà allora alla prossima incarnazione. Tuttavia, se è stato compiuto un certo processo di purificazione, l'anima non percepirà più l'impulso di mettersi in cammino verso la Terra, verso la reincarnazione. Infatti può anche purificarsi come anima nelle cosiddette sfere di purificazione e continuare ad evolversi. Tuttavia la via verso le sfere di purificazione può essere anche più difficile e più lunga per l'anima. Per questo molte anime spingono verso l'incarnazione, poiché l'anima nell'aldilà deve sopportare, soffrire, percepire e vivere in immagini, tramite dolori e sofferenze, ciò che come uomo ha provocato ad altri. Ad esempio, come ha trattato il suo prossimo, o come eventualmente lo ha distolto dalla sua via, come l'ha influenzato, costretto o forse addirittura spinto ad azioni, come l'assassinio e l'uccisione.
3: Abbiamo sentito parlare di sfere di purificazione. Che cosa sono le sfere di purificazione?
1: Quando in un tempo infinitamente lontano i figli di Dio si separarono da Dio, essi caddero dai mondi puri, in mondi molto più bassi. E in base a quanto questi esseri spirituali si sono allontanati da Dio, si sono costituiti dei gradi, dei livelli. E questi differenti livelli, caduti dai mondi puri, vengono chiamati anche sfere di purificazione. Sono quindi i gradi di ritorno che l'anima o l'essere spirituale deve ripercorrere all'indietro verso suo padre. Quindi grado per grado si ritorna di nuovo nell'eterna patria da Dio. Si tratta di mondi spirituali.
3: Questi livelli sono livelli energetici. Contengono possenti sistemi solari di sostanza relativamente sottile, parti di pianeti che provengono dall'eterno essere, che sono più grossolani rispetto al regno di sostanza sottile in assoluto. Per questo chiamiamo questi pianeti di purificazione, o come li definiamo anche livelli di purificazione, come livelli di sostanza relativamente sottile, se l'anima non è ancora assolutamente perfetta, quindi di sostanza sottile, allora è di una sostanza più grossolana, soltanto relativamente sottile, e viene quindi attirata dai pianeti corrispondenti di sostanza solo in parte sottile, dove l'anima troverà poi il suo luogo di soggiorno fino a che non avrà compiuto un ulteriore processo di purificazione.
1: È stato detto prima che è una grazia che un'anima dalle sfere di purificazione possa avere ancora una vita sulla Terra. Da cosa riconosciamo questa grazia? Qui sulla Terra riceviamo aiuti e sostegni tramite lo Spirito del Cristo Dio per non sperimentare o soffrire in modo completo per ciò che portiamo in noi come colpa dell'anima. Questi aiuti sono ad esempio impulsi che provengono dalla coscienza, pensieri che ci possono far riconoscere il nostro modo di pensare, parlare ed agire sbagliato e contro la legge. E così non dobbiamo per forza soffrire per tutto ciò che probabilmente sarebbe il nostro destino, ad esempio un infortunio o una malattia. Possiamo sistemare la nostra colpa prima che ci ritorni. In questo modo la nostra colpa nell'anima si può sciogliere e se poi ce ne andiamo da questa vita terrena, probabilmente andremo in sfere di purificazione più elevate e luminose per continuare la nostra via verso il Padre.
2: In fondo, la reincarnazione non si potrebbe definire in altro modo se non come un dono di grazia. Origene, uno dei primi insegnanti del cristianesimo originario dell'antichità, che a suoi tempi diffuse l'insegnamento di Gesù di Nazareth, ne ha parlato in modo dettagliato, nonostante oggi ne siano rimasti solo dei frammenti, sappiamo che nel III secolo d.C. scrisse che i giudei di Gerusalemme, con i quali Gesù parlò ai suoi tempi, erano a conoscenza della reincarnazione. E Origene, tra tutti i seguaci di Gesù di Nazareth di quei tempi, fu colui che descrisse in modo più chiaro l'insegnamento della reincarnazione nel cristianesimo originario.
4: Origene viene definito spesso come il più famoso cristiano delle origini. Chi era e che cosa ha insegnato in merito alla reincarnazione? Possiamo spiegarlo ancora una volta?
2: Come già accennato, Origene e il suo insegnamento vengono considerati appartenenti al cristianesimo originario. Secondo il suo insegnamento, tutti gli esseri dotati di ragione provengono da Dio e sono eterni. Perché? Perché Dio è eterno. Origene insegnò che le anime esistono già prima di entrare nella carne. Si dice che sono preesistenti, ossia esistono prima di entrare in un corpo. E questo è il presupposto essenziale per la realtà della reincarnazione. Origene insegnò inoltre che tutte le anime tornano a Dio, loro padre.
0: Sì, ma a differenza di questo, le chiese affermano fino ad oggi che l'insegnamento della reincarnazione non era presente nel cristianesimo originario e negano anche che tutte le anime possano ritornare a Dio e appunto smentiscono anche la preesistenza dell'anima. Non è così fino ad oggi?
4: Sì, è così. E ciò che è ancora più sorprendente è che Origene ai suoi tempi era uno studioso di fama mondiale. Inizialmente era addirittura sostenuto dal vescovo di Alessandria, Demetrio, ma non appena la sua popolarità cominciò a crescere, il vescovo Demetrio lo combatté per invidia e offesa vanità.
2: Il caso Origene ha rappresentato, pare, il primo conflitto tra un cristiano delle origini e l'autorità della gerarchia ecclesiastica che allora andava a formarsi. Già a quei tempi la lotta per la verità era una lotta per il potere di un sistema dogmatico che agiva con la violenza più brutale contro tutti coloro che pensavano in altro modo. Nel III secolo d.C. fu proibito persino di leggere gli scritti di Origene. E chi non voleva correre pericolo per la propria vita non poteva opporsi. Quindi già nel III secolo d.C. era il potere della Chiesa, che a quei tempi si trovava ancora ai suoi albori, che con la brutalità più accesa voleva trionfare sull'insegnamento di Gesù di Nazareth. E a questo scopo, fin dall'inizio, tutti i mezzi andavano bene, ma proprio tutti, come dimostrò in seguito poi la crudele storia della Chiesa.
4: Sì, ma perché non era permesso leggere i testi di Origene? Se questi testi sono falsi, lo si poteva dimostrare, e quindi la Chiesa avrebbe potuto dimostrarlo anche allora. Perché in questi casi si deve sempre sterminare le persone ed estirparne l'insegnamento?
2: Ma è chiaro, se la Chiesa non avesse impedito l'insegnamento della reincarnazione, questa istituzione non sarebbe mai potuta crescere così tanto e non avrebbe potuto legare a sé in modo così forte gli uomini e le anime.
0: Ma ora avrei proprio la domanda, quando e perché è stato condannato Origene? E perché?
2: Questo avvenne solo 300 anni dopo la sua morte. Avvenne nel VI secolo sotto la pressione dell'imperatore Giustiniano di Costantinopoli. Giustiniano stesso dettò l'anatema contro Origene, che bandì come eresia l'insegnamento della preesistenza dell'anima e il ristabilimento di tutto quanto era caduto.
4: Ma allora si pone una domanda: chi ha messo così sotto pressione l'imperatore Giustiniano per portarlo a dichiarare un tale anatema? Dato che nelle chiese istituzionali esistono ancora oggi gli anatemi, chi è stato dunque?
2: Di solito viene bandito qualcosa quando si deve bollare una presunta eresia. Ma che cos'è in fondo una eresia?
4: Un teologo di nome Castillon l'ha definita semplicemente così. Definiamo eretici, quindi divulgatori di un insegnamento sbagliato, tutti coloro che non sono d'accordo con il nostro punto di vista. L'insegnamento cattolico pretende fino ad oggi di essere il solo in possesso della verità assoluta. Per questo, dal suo punto di vista, tutto ciò che si allontana da lei è un'eresia.
3: Dal nostro punto di vista, ma cosa vuol dire questo? In fondo si definiscono cristiani. E cosa significa quindi dal nostro punto di vista, secondo la nostra opinione? E non si può di certo misurare e valutare Gesù in base ad un'opinione, ma soltanto in base alla verità, e la verità è sempre in ognuno.
4: In fondo è una missione molto chiara, non dice tutto ciò che non è vero è un'eresia, ma dice tutto ciò che non concorda con la nostra opinione. Si tratta quindi di un'opinione, di un'idea. E la verità andrebbe distinta da essa.
3: Secondo la nostra opinione, secondo il nostro punto di vista, vuol dire che si tratta di un artificio umano e non è altro che un insegnamento sbagliato. Ciò che proviene dall'uomo non può provenire dalla verità. L'uomo è tridimensionale. E che cosa vuole portare l'uomo in se stesso se non proviene da Dio?
2: Per questo il Cristo ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Quindi non l'opinione di una qualche persona, ma il Cristo è la verità.
3: E nessun teologo è la verità, ma solo il Cristo è la verità. Anche Giustiniano, che ha chiamato in vita gli anatemi, è un uomo e non è Gesù il Cristo, non è la via. Pertanto si tratta fin dall'inizio di un insegnamento sbagliato.
4: Ora si potrebbe dire, in fondo chi sa veramente cosa vuole Dio e cosa vuole il Cristo? E qui tutto sommato ci si potrebbe anche riferire alle confessioni. Infatti a chi si richiamano? Si appellano ai profeti del Vecchio Testamento. Si richiamano in primo piano a Gesù, il Cristo, anche se poi non fanno quello che lui dice. Infatti affermano, Dio invia i suoi messaggeri, i suoi inviati che trasmettono la sua verità agli uomini. E dove sono rimasti negli ultimi 2000 anni? Forse si sono ora infilati nei teologi? Certamente no, è perché Dio non dovrebbe agire nella nostra epoca come ha sempre fatto. Anche nella nostra epoca Dio parla a noi uomini attraverso la sua messaggera. Quindi non bisogna cercare la verità chissà dove, non bisogna interpretare le parole della Bibbia o altrove. Esistono invece semplicemente le parole di Dio ai suoi figli umani in ogni tempo e anche nella nostra epoca. In esse troviamo la verità e chi non vuole crederci dovrebbe pensare in modo logico e chiedersi perché ai nostri tempi Dio dovrebbe tacere.
3: Sì, e si dice che la Chiesa riconosce i profeti dell'Antico Testamento e approva l'insegnamento di Gesù, il Cristo. Ma la teologia insegna ben altro. E la Chiesa non segue ciò che insegnarono i profeti dell'Antico Testamento e Gesù. E perché? Perché è convinta di saperla meglio ed è proprio questo volerla sapere meglio che ha provocato la caduta.
2: E Gesù, il Cristo, non ha mai maledetto nessuno. È stato forse mai trasmesso da qualche parte che gli abbia o avrebbe mai dannato qualcuno? Tuttavia disse, guai a voi, scribi e farisei. O disse anche, guai a voi, voi guide cieche di persone cieche. Queste sono le parole di Gesù di Nazaret agli scribi e ai farisei.
3: E perché Gesù ha parlato così? E perché le sue parole hanno validità fino ad oggi? perché le istituzioni ecclesiastiche credono ancora di saperla meglio e che la loro saccenteria provenga dal Cristo.
2: E Gesù, il Cristo, non ha maledetto nemmeno Satana, allorché cercò di indurlo in tentazione, ma gli ha detto «Vattene da me». E che razza di presunzione è maledire 5,5 miliardi di persone su questa terra o accusarle di eresia? Questo non può certamente avere a che fare con Gesù il Cristo.
4: Così alcuni che divengono coscienti di questi nessi forse si arrabbiano un po' per come la verità viene capovolta. Ma bisogna anche dire a proposito che ogni persona ha il libero arbitrio, ognuno può credere a quello che vuole, può cercarsi la religione che più desidera. Tuttavia, solo una cosa è veramente disonesta, e cioè se una religione che tramuta l'insegnamento di Gesù, il Cristo, nel suo opposto, si definisca poi cristiana. E credo che sia più che legittimo segnalarlo chiaramente.
3: Ogni teologo è un uomo, e in ogni teologo c'è anche lo spirito del Cristo Dio. Per questo, nella nostra trasmissione, potremmo rivolgerci anche ai teologi e dire: perché la Chiesa si deve comportare in modo così crudele contro i propri simili? E questo continuamente. Perché sempre questo sterminio? Mi appello ai teologi, perché? Perché dannare in eterno? Perché Gesù non ha insegnato cose del genere? Ognuno di noi ha una coscienza. Perché i teologi non esaminano la propria coscienza chiedendosi se insegnano e mettono veramente in pratica ciò che ha insegnato Gesù di Nazaret? Se un solo teologo si sente richiamato e riflette su queste cose, potrebbe darci una risposta, oppure andare nella sua chiesa e dire: dobbiamo cambiare, dobbiamo anelare alla religione interiore, all'insegnamento di Gesù, il Cristo, e dobbiamo ammettere di fronte ai nostri fedeli di esserci allontanati dall'insegnamento del Nazareno. Questo sarebbe un modo di riconciliarsi anche con le tante, tante anime e con tutti gli uomini che sono stati dannati da loro, che sono stati sterminati o che essi hanno mandato alla dannazione eterna, insegnando fino ad oggi la dannazione. Quanti credenti delle chiese hanno paura della dannazione? Gesù non ha insegnato la dannazione. Voi teologi aiutate affinché la Chiesa chieda perdono e affinché faccia varco alla misericordia. Proprio nei nostri tempi, la misericordia basta con la superbia. I poveri sono lì davanti a voi. Suddividete le ricchezze della Chiesa e in questo modo vivrete ciò che ha insegnato Gesù.
4: Il cristianesimo originario è esistito in ogni epoca e ci sono state forti opposizioni e persecuzioni dei cristiani delle origini, ma il cristianesimo delle origini non si è mai estinto del tutto e in fondo si può dire: oggi il cristianesimo delle origini è risorto, qui ed ora. Il cristianesimo originario che si riallaccia in fondo al vero cristianesimo di Gesù, del Cristo. Tra l'altro, parti di questo si trovano ancora nella Bibbia, anche se questo viene sempre contestato. E oggi lo Spirito del Cristo Dio insegna di nuovo la reincarnazione attraverso la parola profetica dell'epoca attuale, attraverso Gabriele, che l'Eterno definisce la sua profetessa e messia.

0: Trasmissione La reincarnazione, un dono di grazia della vita.
1: In cosa consiste la grande opera e l'aiuto di Gesù, del Cristo? Lo abbiamo già accennato. Grazie al suo atto di redenzione è stata invertita in modo decisivo la caduta e in questo modo si è impedita la dissoluzione successiva di tutte le forme. Questo è un messaggio essenziale che viene trasmesso attualmente all'umanità attraverso la parola profetica.
2: Il Cristo ha portato la redenzione a tutti gli uomini e a tutte le anime, trasmettendo la scintilla di luce della forza redentrice ad ogni anima e quindi anche ad ogni uomo. È la luce che illumina la via verso la casa del Padre ad ogni anima e ad ogni uomo. La scintilla redentrice è libertà. Ogni uomo e ogni anima hanno la forza e la libertà di fare ritorno a Dio. La forza redentrice è la luce del discorso della montagna che proviene dal cielo. Il discorso della montagna vissuto è la luce e la certezza per ogni uomo che la sua anima si libererà dalla ruota della rinascita. Il discorso della montagna è quindi un fattore decisivo sulla via che l'anima percorre verso la casa del Padre.
1: Sono parole edificanti e colme di speranza che ci portano via dalla dannazione eterna verso Dio nella libertà. Così potremmo anche dire che dal momento del tutto e compiuto di Gesù del Cristo sul Golgota, l'avversario di Dio ha perso la partita. Cristo è il Salvatore anche oggi. Gli esseri spirituali, le forme celesti dell'essere, sono protette grazie all'atto di redenzione di Gesù del Cristo. Per questo egli ha impiegato una parte della sua eredità divina, che da quel momento si trova nella nostra anima come scintilla di luce. Questa scintilla di luce protegge il nostro essere divino, l'anima in noi.
2: E questa scintilla di luce è anche la vita, la forza in ognuno di noi. E ogni uomo può pregare rivolgendosi a questa scintilla di luce che brilla vicino al nostro cuore fisico. Questo significa pregare interiormente.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, abbiamo sentito parlare della preghiera nel nostro interiore e anche Gesù ci insegnò dicendo: chi ascolta le mie parole e li mette in pratica è come un uomo saggio. Quindi chi è saggio segue Gesù il Cristo e adempie le sue preghiere nella sua vita quotidiana.
0: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, su desiderio di molti di voi che hanno telefonato, vogliamo leggere insieme ancora una volta la bellissima poesia attribuita a Hermann Hesse. La troviamo contenuta anche nel libro riferito alla trasmissione Reincarnazione, un dono di grazia della vita. La vita che ho scelto io stesso. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta e vidi preoccupazioni ed afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, che sono pieni di luce e di sogni, dove non c'è più alcun lamento né sofferenza, e ovunque zampillano doni dalla fonte, dove l'amore dona a chi è ancora legato nella veste terrena, la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, pensa come un eletto dallo spirito sublime. Mi venne mostrato il male e il bene,

0: mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare, e mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentì un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla. Poi quell'ora di decidere era scoccata. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori. Questa è la vita che voglio vivere, risposi poi con voce decisa. Così nacqui in questo mondo e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo giunti al termine della nostra puntata della serie Reincarnazione, un dono di grazia della vita. Ci auguriamo di aver potuto rispondere ad alcune delle vostre domande e con piacere facciamo riferimento ancora una volta al libro che si intitola Reincarnazione, un dono di grazia della vita. Per oggi vogliamo congedarci da voi e vi auguriamo un periodo ricolmo di Dio. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici che ci state seguendo alla televisione e alla radio, care ascoltatrici e cari ascoltatori, vi diamo il benvenuto a questa nuova serie di trasmissioni dal tema Orrore astrale. Forse penserete che questo è un titolo sconcertante. Ciò è dovuto al fatto che la nostra società, che per quasi 2000 anni è stata influenzata dalle religioni sacerdotali che l'hanno letteralmente portata su una strada sbagliata, non sa quasi più nulla sul senso della vita e sulla vita dell'anima dopo il decesso del corpo. I moniti e le parole dei profeti di Dio, da Abramo a Mosè fino a Isaia e agli insegnamenti del discorso della montagna del Cristo Dio, che venne sulla terra nelle vesti di Gesù di Nazareth, non furono accolti dall'umanità. Al contrario, in particolare la casta sacerdotale lottò in tutti i tempi contro i profeti inviati da Dio e i loro messaggi divini, e lo fece soprattutto per affermare il proprio potere sul popolo, ottenuto in combutta con i detentori del potere politico delle rispettive epoche. Con la minaccia della morte e della dannazione eterna, hanno costretto per generazioni tantissime persone a seguire i culti sacerdotali, dogmi e riti derivanti da antichissime usanze pagane e da culti pagani, e tutto ciò vale fino ad oggi, come si può leggere nei pilastri degli insegnamenti delle chiese istituzionali, ossia nei catechismi e nei precetti della Chiesa. Tante, tantissime persone sono rimaste invischiate in questa trappola insidiosa delle religioni esteriori, e ciò ha come conseguenza che la maggior parte delle persone non sa che cosa avviene dopo la morte alla loro anima e come continua il suo viaggio. Semplicemente non hanno conoscenze spirituali e neppure una formazione spirituale, che del resto non può venir loro trasmessa dai loro sacerdoti, vescovi o cardinali fino ad arrivare al Papa, dato che anche questi sono altrettanto all'oscuro in materia spirituale. Si compiono così le parole di Gesù di Nazaret, che disse: «Quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso». Molte persone non conoscono quindi le leggi della vita e della morte. Non sanno che la loro anima vive in eterno e che continuerà a volersi incarnare in veste umana finché si appresterà a pentirsi dei propri peccati, a sistemarli e spesso a scontare con grandi sofferenze ciò che hanno provocato. Tuttavia, milioni di persone sanno che Dio l'Eterno, in questa svolta dei tempi, ha inviato di nuovo un grande profeta sulla terra. È una donna di nome Gabriele. Dalla sua coscienza dischiusa, rende possibile agli uomini di buona volontà di gettare uno sguardo in ciò che avviene alle anime di molte persone dopo la loro morte e sugli influssi che queste anime, soprattutto quelle che sono legate alla terra, possono avere sugli uomini. È di questo che parleremo in questa serie di trasmissioni dal titolo Orrore astrale.
0: Darum geht es in dieser Sendereihe Horror astral.
2: Wer sich mit Worten allein nicht begnügt,
3: chi non si accontenta delle parole, chi non le mette da parte dicendo semplicemente che sciocchezze, ma è in grado di vedere più in profondità, si rende conto del contenuto delle parole orrore astrale. Pensa a qualcosa di orrendo, di raccapricciante, di terribile e spaventoso, non solo sul piano fisico e materiale, ma anche nella sfera nebulosa e dubbia dell'aldilà, che non riusciamo a comprendere. Alcuni pensano, è meglio non occuparci di queste cose ripugnanti, perché chi entra in una sfera di influsso di questo genere dovrà poi eventualmente confrontarsi con stati di paura, terrore e spavento.
1: Con la parola astrale si intende tra l'altro anche il corpo astrale di una persona, il fluido energetico e immateriale che la avvolge, la sua irradiazione. Dopo il decesso del corpo fisico, il corpo astrale esce dall'involucro dell'uomo che sta morendo. Il corpo astrale è un corpo invisibile che continua a vivere anche dopo la morte dell'uomo. Esso viene definito anche anima o corpo dell'anima. Il fluido energetico che un tempo avvolgeva la persona e che ora costituisce l'irradiazione del corpo dell'anima viene chiamato anche aura o corona. L'aura di una persona, e quindi anche l'aura, ossia la corona o il fluido dell'anima, è formata da energie di diverse sfumature di colori che ruotano su ellissi come irradiazione intorno all'uomo e, al termine dei giorni terreni del singolo, intorno all'anima priva del corpo. Le diverse sfumature di colore dell'aura delle anime che sono uscite dal corpo sono costituite da forze energetiche. Esse sono i contenuti dei sentimenti, delle sensazioni, dei pensieri, delle parole e delle azioni della persona in cui l'anima era incarnata, che hanno impregnato anche l'involucro costituito dalla sua irradiazione. Ora esse costituiscono la corona dell'anima. Finché l'anima è incarnata nell'uomo, le sfumature dei colori cambiano ogni momento, in base a come sono i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni dell'uomo stesso.
3: Questo è ciò che avviene sulla Terra, nella dimensione di sostanza grossolana e nelle sfere vicino alla Terra del cosmo materiale e dell'universo di sostanza più sottile. L'origine di tutte le forme di vita è tuttavia il regno di Dio di sostanza sottile. Nell'eterno essere non esistono né uomini né anime. L'irradiazione di ogni essere puro del regno di Dio è costituita dalle forze della legge divina, dalle sette forze basilari dell'eterno essere, nelle quali sono contenute a loro volta tutte le altre forze basilari come sottoregioni. In questo modo, il fluido divino di ogni essere spirituale è formato da 7 volte 7 forze della legge. Gli esseri puri del regno di Dio sono stati contemplati e creati dall'Eterno Spirito Universale, il principio padre e madre, e sono i figli e le figlie di Dio, dell'Eterno e unico Padre Universale, che personifica spiritualmente anche il principio madre. La corona dell'essere spirituale si muove quindi nelle 7 forze basilari prive di colpa dell'Eterno Essere, che racchiudono a loro volta in sé tutte le altre forze basilari. Anche l'aura, il fluido della persona e allo stesso tempo dell'anima che dimora dentro di essa, irradia in 7 volte 7 forze energetiche. Nel caso dell'uomo, esse sono tuttavia gravate di colpe in base al suo comportamento. Il fluido, l'aura, l'irradiazione di una persona cambia ogni momento e questo ogni giorno. In altre parole, l'aura, la corona dell'uomo, è soggetta a un continuo cambiamento. Ciò è dovuto al fatto che l'uomo ha continuamente sensazioni, sentimenti, pensieri, parla e agisce di continuo. Ogni moto della sua vita ha dei contenuti. Questi contenuti definiscono il carattere individuale e il valore specifico di ogni attività umana. Quindi, ciò che l'uomo pone nei suoi sentimenti, nelle sue sensazioni, nei suoi pensieri, nelle sue parole e azioni, è ciò che dà l'impronta a lui stesso, ossia all'uomo, e alla sua anima. Lo specchio di tutto ciò è l'aura.
0: Der Spiegel des Ganzen ist die Aura.
4: Ripetiamo, quando l'uomo decide, il corpo astrale, l'anima, si ritira dal corpo in punto di morte. Essa è segnata da ciò che è stato immesso dall'uomo in cui era incarnata, poiché gli aspetti e i comportamenti che l'uomo ha immesso sono registrati anche nell'anima. Queste caratteristiche specifiche costituiscono quindi ciò che è inciso nell'anima e determinano la sua aura, il fluido. L'uomo può aggiornare e definire ogni attimo il suo comportamento, ossia stabilire un nuovo corso da seguire, decidendosi per uno stile di vita positivo oppure anche negativo. Gli aspetti positivi che l'uomo realizza nel suo modo di pensare e di vivere lo rendono più pacifico, più riflessivo e rendono la sua anima più luminosa. Tuttavia, anche gli aspetti negativi segnano l'uomo. Essi offuscano la sua coscienza e adombrano la sua anima. Entrambi, la luce e le ombre, sono i risultati del comportamento dell'uomo, gli schemi che si rispecchiano nelle sfumature dei colori dell'aura. Queste frequenze energetiche vengono accolte dai pianeti di memorizzazione corrispondenti sia nel cosmo materiale sia in un cosmo di sostanza più sottile. Entrambi i cosmi sono fonti di memorizzazione molto voluminose. Nel loro insieme e nella loro unità si potrebbero anche definire come cosmi. Per poter comprendere meglio, continuiamo tuttavia a definirli come macrocosmo di sostanza grossolana e macrocosmo di sostanza più sottile.
3: Ogni singolo uomo e la sua anima costituiscono un'enorme stazione emittente e ricevente. Ciò vale anche per l'anima priva del corpo. Tramite il potenziale di trasmissione e ricezione che l'uomo continua a memorizzare e aggiornare, egli riceve ogni giorno, ogni attimo, indicazioni che provengono dal suo potenziale di memorizzazione e che gli vogliono indicare che dovrebbe tener conto di una o di un'altra determinata cosa e metterla in ordine, ossia sistemarla. Ciò significa che il suo compito sarebbe di mettere in ordine in questa sua esistenza ciò che non contribuisce al bene comune, all'unità, alla pace e alla libertà. Nei processi di trasmissione e ricezione non esiste alcuna interruzione, nemmeno quando il corpo astrale, l'anima dell'uomo, è priva del corpo. Non appena il corpo fisico è deceduto, avviene di nuovo la stessa cosa. L'anima trasmette il suo fluido, le sue frequenze, e riceve ciò che in quel momento è attivo nell'anima, ossia ciò che è attuale. Tutto, veramente tutto, si basa sul trasmettere e ricevere.
1: Pertanto, l'anima della persona deceduta continua a muoversi nel circuito del trasmettere e ricevere. Con il potenziale di trasmissione che l'uomo ha lasciato all'anima, essa rimane collegata con i potenziali energetici che hanno costituito ciò che era inciso nella persona che essa era un tempo. Questi aspetti sono incisi nella sua anima. Analogamente all'uomo che era in vita un tempo, anche l'anima senza il corpo viene stimolata dalle percezioni dei suoi sensi a riconoscere e a sistemare gli aspetti umani, le sue mancanze, che noi uomini definiamo anche come peccati contro la legge cosmica dell'amore per Dio e per il prossimo. In base a ciò che è attivo al momento, ossia ciò che deve essere sistemato, nel corpo dell'anima si sviluppano le rispettive immagini o anche intere sequenze di immagini che provengono da ciò che è stato immesso dall'uomo in vita. Si potrebbe dire che esse indicano all'anima con quali processi negativi si è incolpato l'uomo in cui era incarnata.
3: Le immagini indicano quindi luci e ombre, stimolando così l'anima a riconoscere gli aspetti umani, il peccato, a pentirsene e a sistemarli. In questo modo, essa dovrebbe così trovare e seguire passo per passo il cammino che la conduce attraverso il macrocosmo materiale, verso le costellazioni planetarie corrispondenti di una sfera di purificazione. Lì, essa prenderà coscienza di altri aspetti memorizzati che sono attivi e che si manifestano a loro volta in immagini o in sequenze di immagini. L'anima che si ravvede e che è di buona volontà può così riportare ciò che dovrebbe essere sistemato nell'ordine conforme alla legge. Coloro che credono nell'esistenza di un essere superiore, che chiamiamo creatore o Dio, dovrebbero essere consapevoli del fatto che l'aldiqua e l'aldilà non sono divisi. Il fisico francese di ingegneria nucleare Jean Charon parla di un dialogo universale delle particelle elementari, nel quale esso vede ciò che i mistici definiscono da sempre come amore divino onnipresente. Dio non è quindi più un creatore separato dalla sua creazione, ma è in essa. L'aldiqua e l'aldilà, pertanto, non sono separati come crediamo.
5: A questo proposito, il fisico Hans-Peter Dürr, ex direttore dell'Istituto Max Planck per la fisica di Monaco, affermò: «Ciò che definiamo come al di qua costituisce in fondo la scoria, la materia, ossia ciò che possiamo afferrare. L'aldilà è tutto il resto, la realtà che abbraccia ogni cosa e che è molto più grande». Fine della citazione. Considerando le cose in questo modo, dopo la morte la nostra coscienza ritorna soltanto là dove è sempre stata. Ripetiamo. L'uomo, e lo stesso vale per l'anima priva del corpo, riceve continuamente la possibilità di sistemare ciò che è negativo, le colpe che lo segnano. Ogni giorno potrebbe essere per l'uomo una giornata per riconoscere e sistemare le sue colpe. Egli sperimenta nei suoi pensieri e allo stesso tempo nella sua coscienza quali sono gli aspetti negativi che andrebbero sistemati. Nell'aldilà l'anima sperimenta aspetti simili in sequenze di immagini che percepisce come sofferenza o dolore a seconda delle colpe sussistenti.
4: Per comprendere meglio, il corpo dell'anima è stato creato come struttura formata da particole, al contrario del corpo fisico che è costituito da una struttura di cellule. L'uomo memorizza il pro e il contro del suo carattere specifico sia nella struttura di cellule sia nella struttura di particole dell'anima. Egli memorizza quindi o potenziali energetici per la vita, la pace, l'unità e la libertà, oppure energie contrarie alla vita, come legami, discordia, egoismo, violenza, aspetti quindi del tutto umani. Sia nell'uomo sia nell'anima è predisposto il libero arbitrio per decidere liberamente o per la legge cosmica, che è vita cosmica ed eterna, oppure contro la legge cosmica che si presenta nella volontà dell'ego e che è volubile. Sulla base del suo libero arbitrio, l'uomo stesso è responsabile per la propria vita. È l'uomo stesso che determina se incolpa il suo corpo e anche la sua anima, oppure se si libera dalle contrarietà, da ciò che è negativo.
3: Quando l'anima si è staccata dal corpo che è deceduto, dall'uomo, ed è quindi priva di un corpo, in lei divengono a poco attivi gli aspetti immessi dall'uomo quando era in vita. L'anima può decidere liberamente in merito alle colpe esistenti. Essa può seguire la via che la redime, che le viene indicata tramite gli aspetti che sono stati immessi, oppure continua a muoversi in uno stato di apatia e ottusità, come era l'uomo in vita, indifferente ai valori più elevati e in genere nei confronti della vita. Se l'anima è legata soltanto al mondo di idee e dei suoi desideri a basso livello, delle sue passioni e dei suoi istinti, in genere essa rimane in uno dei regni intermedi dell'aldilà e cerca di sottrarre energia alle persone che hanno debolezze simili, in base a ciò che è inciso dentro di essa come colpa.
1: Cari amici, forse a questo punto penserete: che cosa può aiutare una persona che è invischiata nelle sue colpe, legata alla macchina del trasmettere e ricevere? Forse penserete anche: non è forse un'ingiustizia dover sopportare come anima le colpe provocate dall'uomo? Queste sono domande assolutamente plausibili, soprattutto se l'uomo non esamina se stesso, se non sa perché si trova in una veste umana e che nessuna energia, né positiva né negativa, va perduta. L'anima in noi non è appunto di questo mondo. Essa si è incarnata, è divenuta un essere umano, proprio per sistemare come essere umano gli aspetti negativi incisi dentro di essa, i comportamenti negativi che risalgono a incarnazioni precedenti. Prima che si incarnasse, alcuni esseri più elevati le hanno indicato le colpe, i peccati presenti in lei e ciò che, come anima, avrebbe eventualmente dovuto affrontare in veste terrena. Le sono quindi state date spiegazioni ed è stata istruita. Nessuna anima si avvia ad incarnarsi in veste umana senza essere stata istruita.
3: Inoltre, l'uomo ha ricevuto da Dio, che è la vita, indicazioni per orientarsi su un modo di vivere equilibrato. Tramite i suoi profeti, Dio, nostro eterno Padre, ci ha donato innumerevoli aiuti per sviluppare un carattere con qualità positive. Egli ci ha dato molte indicazioni per i passi da compiere verso la libertà e verso la pace. Pensiamo a questo proposito ai comandamenti di Dio, alla parola di Dio che non è stata falsificata, data per mezzo dei veri profeti, e non per ultimo agli insegnamenti dati da Gesù di Nazareth. Più avanti parleremo della parola di Dio portata dai suoi messaggeri, i profeti.
1: Come uomini abbiamo quindi il compito di prendere coscienza ogni giorno che tutto ciò che pensiamo, diciamo e facciamo è energia. Le cellule del nostro corpo e anche le particole della nostra anima assorbono instancabilmente i contenuti del nostro comportamento. Tutto ciò che non è stato sistemato, quindi tutto ciò che è rivolto contro la legge cosmica della pace, della libertà e dell'unità, non è scomparso, ma rimane inciso nell'anima, anche quando l'involucro umano non esiste più. Prima o poi le cause diventano attive, o nell'uomo, oppure al più tardi, quando l'uomo sarà deceduto, nella sua anima priva del corpo. Nella Bibbia, che molte persone considerano come fosse tutta la verità, sta scritto, tra le altre cose, e ora cito: poiché non v'è nulla di nascosto che non debba essere svelato e di segreto che non debba essere manifestato. E in un altro punto: in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure uno iota o un segno della legge senza che tutto sia compiuto. E ancora: ma io vi dico che di ogni parola infondata gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai giudicato.
4: Osserviamo il nostro mondo e gli uomini da una certa distanza. Menzogne, furti, truffe, le festività degenerano sempre più in eccessi del bere ed ingordigia. I vizi degli uomini sono diventati spesso assuefazioni che sfociano in eccessi che nei giorni nostri si manifestano in forme estreme oltre le quali è quasi impossibile andare. Elenchiamone soltanto alcuni: Il vizio del gioco, alcolismo, droga, il vizio del fumo, ingordigia, l'assuefazione al computer, la mania di litigare, vizi sessuali morbosi, il vizio della caccia, della vendetta, lo sfruttamento senza scrupoli di persone accompagnato dall'avidità di potere, di denaro, di proprietà, fino ad arrivare alla brama di uccidere, all'uccisione forzata di persone e di animali. La brutalità e la violenza delle bramosie e dell'avidità aumentano in modo inimmaginabile. Si commettono, per esempio, senza scrupoli abusi e violenze carnali su bambini e adulti. Si approvano e si conducono guerre con armi sempre più distruttive e con un impiego estremo di armamenti a causa del quale tantissime persone muoiono spesso in modo crudele. E non ci si fanno nemmeno scrupoli a uccidere persone per confiscare i loro beni e averi, oppure a testimoniare il falso per impadronirsi di una posizione di potere a spese degli altri e tante altre cose del genere. Dato che i mulini di Dio macinano lentamente, alcuni pensano che tutte queste cose possano passare senza alcuna conseguenza o che le colpe siano degli altri.
3: In tribunale molte volte non è sempre chiaro e palese chi sia colpevole per una determinata azione. Per esempio, una sentenza dà ragione a una delle parti, mentre l'altra viene accusata di avere torto e viene condannata. Eventualmente il tribunale di questo mondo la condanna ad una pena. Quante volte in tribunale si afferma assolto a causa di mancanza di prove? Una delle due parti è libera, l'altra viene accusata. La parte che viene accusata o addirittura ritenuta colpevole vede le cose in modo diverso. A volte chi è stato accusato di essere colpevole non riesce ad accettare la sentenza unilaterale e giura di vendicarsi. Non esiste una colpa da una parte sola. Anche se l'altra parte è stata assolta, anch'essa ha una certa parte di colpa. La giustizia è costituita dalla riconciliazione. Per questo Gesù di Nazareth ci ha insegnato quanto segue, e ora cito: mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità ti dico, non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo. Questa è la citazione. La legge di causa ed effetto misura ognuno in modo preciso e giusto, in base alla sua parte di colpa. Pertanto, un delitto che non è stato chiarito può far sì che un'anima resti legata alla terra. Ripetiamo, tutti i contenuti dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole e delle nostre azioni, e quindi l'insieme dei contenuti del nostro comportamento, entrano nella struttura di cellule del nostro corpo fisico e nella struttura di particole della nostra anima.
5: Sembra che il nostro mondo sia diventato più piccolo, tra l'altro anche grazie all'internet, ai cellulari ed altre comodità umane di questo genere. In un colloquio, un esperto in materia di computer ci ha spiegato quanto segue. L'internet in particolare ci fa credere che il mondo sia diventato un paese. In meno di un secondo, l'internet ci dà la possibilità di accedere a più conoscenze e informazioni di quante ce ne siano in una biblioteca, per quanto grande potesse essere e quanto mai abbia potuto offrire in passato. Le notizie provenienti da tutto il mondo ci raggiungono ogni secondo. Tutto ciò che accade è disponibile con un solo clic, in ogni lingua, in immagini, in audio e anche con filmati. Chi desidera fare un commento lo può fare immediatamente e diffonderlo allo stesso tempo in tutto il globo. Grazie alle immagini inviate dai satelliti, ognuno ha la possibilità di osservare da vicino o da lontano ogni angolo della Terra, di caricare in rete informazioni e immagini e metterle a disposizione di tutti gli altri utenti.
1: Per comunicare con gli altri non è più necessario uscire di casa. Le piattaforme in internet danno a tutti la possibilità di comunicare contemporaneamente con tantissime persone in ogni paese. Chi desidera ugualmente vedere il proprio interlocutore ha la possibilità di tenere dei colloqui faccia a faccia in tutti i paesi della Terra grazie al suo computer corredato di audio e di video. Gli appuntamenti per il tempo libero, soprattutto per i giovani, non vengono più presi telefonicamente all'antica, ma l'informazione viene trasmessa a tutti gli amici prescelti con immagini, testi, audio e filmati. E non si è nemmeno legati allo schermo a casa. Con i cellulari si è sempre raggiungibili per tutte le informazioni, indipendentemente da dove ci si trova. Chi desidera sapere dove si trovano i suoi amici lo può fare tramite il cellulare, dato che ogni movimento di chiunque possiede un cellulare è memorizzato ed è accessibile, se necessario, si dice online. Con tutte queste possibilità offerte dalla tecnica e molte altre, l'uomo crede di essere a casa in tutto il mondo. Ciò che è lontano sembra essere così vicino da poterlo toccare. E così considera tutte queste possibilità, erroneamente, come libertà.
3: Ma il mondo non è diventato più piccolo, perché le fonti di memorizzazione, ossia i cosmi, il cosmo materiale e il cosmo che va oltre la materia, non si sono ristretti. Sulla Terra vivono sempre più persone. La maggior parte di esse sono gli uni contro gli altri. Ognuno vuole essere il più grande, spinto dall'avidità insaziabile del proprio ego. Pochi riflettono sul fatto che la loro follia lascia le sue tracce nella loro anima. Nonostante ci siano sempre più persone nelle quali prendono il sopravvento le loro azioni malvagie, le fonti di memorizzazione dei cosmi non devono ampliarsi. C'è abbastanza posto per ogni anima. I cosmi sono stati predisposti in modo adeguato da colui che conosce ogni cosa, anche gli sviluppi del futuro. Prendiamo quindi coscienza che tutte le forme di disprezzo, tutti i vizi e gli eccessi, la brutalità, ogni forma di violenza esercitata nei confronti di persone, animali o della natura e di tutta la terra, vengono attribuite in modo giusto ad ogni uomo e ad ogni anima e vengono registrati come parte di colpa nelle fonti di memorizzazione.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, cari amici che ci state seguendo, siamo giunti al termine della prima parte di questa serie Orrore astrale. Possiamo ricordare che questo testo ci è stato dato come aiuto per riflettere sulla nostra vita ed eventualmente per impostarla in un nuovo modo. Anche se sono state descritte situazioni molto serie, esse possono portarci un vantaggio per la nostra vita se impariamo qualcosa da esse. Dipende da noi come orientiamo la nostra vita e quindi come predisponiamo anche il nostro futuro, anche oltre la vita terrena. Nella prossima puntata di questa serie Orrore astrale potrete sentire come continua il testo di questo libro di Gabriele. Potete naturalmente richiedere questo libro nelle migliori librerie o anche tramite l'internet. Vi auguriamo buone cose e la benedizione di Dio. A risentirci alla prossima trasmissione. Un saluto in Dio.

0: Un cordiale saluto a tutti. Ci troviamo qui in un luogo unico su questa terra, una perla proveniente dal regno di Dio. È la tenda di Dio, l'arca dell'alleanza dello Spirito libero per tutti i popoli di questa terra, dove si trova e da dove viene data direttamente la parola eterna, portata da tutti i profeti e le profetesse di Dio in un arco di 4.000 anni. Dai tempi prima di Abramo e da Abramo a Gabriele, la profetessa di Dio che è al suo servizio da più di 40 anni nella nostra epoca. In questo periodo di più di 4 decenni, Gabriele ha dato tantissime rivelazioni divine, istruzioni spirituali, meditazioni e soprattutto la via interiore che ci riconduce alla nostra vera patria, a Dio in noi. Da questo immenso tesoro di aiuti e indicazioni dati per chiunque sia alla ricerca di Dio, della verità, proseguiamo oggi con la lettura del libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione data dal Cristo nella quale descrive passo per passo il cammino dell'anima attraverso i 7 livelli di evoluzione che la conducono fino alla perfezione, al regno di Dio. Un cammino che l'anima può percorrere sia sulla terra in veste umana, sia come anima nelle sfere di purificazione dopo aver lasciato il corpo terreno. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo parlato del livello dell'ordine e delle prime spiegazioni sul livello della volontà. E abbiamo sentito che per poter procedere su questo cammino è essenziale mettere in pratica quello che viene insegnato e spiegato. Vogliamo ora proseguire con la rivelazione data dal Cristo sul livello della volontà. Il Cristo spiega: non è il tuo intelletto terreno che conta. Più intellettuale è un essere umano dal punto di vista terreno, più difficoltà avrà la sua anima nei livelli dell'anima. Solo l'intelligenza divina dura in eterno e dovrebbe essere rispettata. Sulla terra, così continua l'angelo istruttore, hai indebolito la tua anima, perché ti sei orientato solo sul sapere terreno. O vedete, anche lo spirito del figlio vi dice: diventate come i bambini, perché loro è il regno dei cieli. Solo la verità divina dura in eterno, non l'intelligenza terrena. L'intelligenza divina si manifesta non appena orienti i pensieri su tuo padre e compi la sua volontà.
1: Continuiamo a leggere dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione. Ogni sottolivello della volontà deve quindi essere assolto, sia la sapienza che la serietà, sia la pazienza che l'amore e anche la misericordia. Per questo, così dice il Cristo: o anima, se ti limiti ad ascoltare e non vivi quello che senti, rimarrai legata. L'essere protetto viene sempre sorvegliato da esseri spirituali che lo seguono. O voi uomini e anime, riconoscete che non siete mai soli. Se l'uomo compisse la volontà del Padre, potrebbe percepire e anche contemplare il mondo spirituale. Tuttavia, se l'uomo non comprende la luce del mondo nelle parole «è compiuto», come potrà la luce dischiudere la sua anima? O vedete, per questo l'anima rimane legata a lungo, finché non riconosce colui che le ha donato il compiuto. Io, Gesù, il Cristo, tramite l'amore e la misericordia, ho dischiuso tutti i livelli che sto spiegando. O riconoscete che sul livello della volontà ci sono anche le cosiddette anime bambine. In realtà si tratta di anime che hanno lasciato i loro corpi quando erano ancora bambini. dato che l'anima accoglie ogni pensiero, reagisce anche in modo ingenuo come i bambini. Con tanta pazienza e amore, gli angeli istruttori liberano le anime dalla concezione del mondo che è stata loro inculcata dalle chiese. Anche nella patria eterna ci sono bambini, perché ci sono anche famiglie spirituali. I regni dei bambini, come li vogliamo definire, accolgono le anime che hanno lasciato i loro corpi quando erano ancora bambini. Questi regni dei bambini sono stati creati dopo il mio è compiuto con la forza della luce eterna. Alcuni esseri spirituali responsabili hanno predisposto prati per giocare e anche abitazioni spirituali con la forza del pensiero divino.
0: Nella rivelazione data tramite Gabriele, il Cristo prosegue dicendo: «Molte delle spiegazioni che vi do sembrano favole, ma il regno di Dio è vivo, molto più vivo di quanto l'uomo possa mai immaginare. Io non vi racconto favole, ma spiego i livelli che ogni anima dovrà assolvere. Con un giocattolo privo di vita, per esempio un peluche, l'anima bambina viene condotta verso un animale vivente, insegnandole così a sviluppare un rapporto con gli animali. Nel regno della vita l'animale non ha paura. Solo gli animali della terra hanno timore. Con la forza di volontà dell'angelo istruttore, gli animali si avvicinano ai bambini, che li toccano con gioia e possono anche giocare con loro, edificando così spiritualmente le loro anime. In questo modo, alle cosiddette anime bambine viene tolta l'abitudine di giocare con giocattoli senza vita, come animaletti, bambole o altro. Le piccole anime dei cosiddetti bambini si aprono molto più rapidamente alla forza divina, accogliendola con meno esitazione delle anime maltrattate degli adulti. Di conseguenza, l'energia spirituale fluisce nelle particole dell'anima che matura. Così, o in modo simile, le anime bambine vengono condotte tramite gli oggetti inanimati al nucleo della vita, allo spirito nell'anima. L'angelo istruttore dice: «Vuoi andare su un viale con il tuo veicolo giocattolo?» L'essere spirituale responsabile crea un veicolo e poi dice: «Adesso muovilo». Dopo un certo tempo, l'anima del bambino percepisce di nuovo la forza interiore della vita. Mette da parte il veicolo, che torna a far parte della sostanza primordiale, perché nell'anima del bambino si sono dischiuse altre particole spirituali che le fanno intuire nuovi aspetti. «A cosa mi serve un veicolo?» chiede poi. «Ho in me la forza per muovermi. Mi sento elevata e molto più veloce di un veicolo». O vedete, in questo modo vengono preparate anche queste anime bambine, con tanta pazienza. Con accortezza viene spiegato loro che sono un essere perfetto, che dovrà essere guidato a raggiungere la perfezione nel regno spirituale. Spesso l'uomo afferma: «Poveri bambini, hanno dovuto lasciare la loro vita tanto presto». Ora riconoscete come opera la grazia del Padre mio. Molti bambini non si caricano di altre colpe nell'aldiquà e per questo possono scontare più rapidamente la loro colpa, a volte anche un grande karma. Passano molto rapidamente dal grado dell'ordine a quello della volontà e procedono con gioia, perché imparano più facilmente e vivono quello che imparano.
1: Continuiamo a leggere le spiegazioni sulle anime bambine. Le anime bambine, per la maggior parte, non hanno più alcun interesse a ritornare in veste terrena passando per il livello dell'ordine, a meno che non venga consigliato loro di farlo. Esse hanno riconosciuto che cos'è la vita, la patria, il movimento. Percepiscono l'anima cinetica che possiede tutto in sé. In verità, io vi dico che dovreste dischiudere tutti questi livelli. Dovrete attivare tutti questi sottolivelli. O iniziate, cominciate a farlo su questa terra, perché ogni livello può significare un eone per voi. Potete assolverli rapidamente o meno, dipende dalla vostra volontà. Il sia fatto è la volontà del Signore. L'irradiazione della terra non è ancora stata tolta alle anime che si trovano sul livello della volontà. L'irradiazione della terra resterà nell'anima finché non saranno state dischiuse le quattro caratteristiche della creazione, dette anche essenze. Chiamiamo le quattro caratteristiche della creazione anche stabilizzatori spirituali dell'anima, poiché l'anima dovrà stabilizzarsi in queste quattro caratteristiche della creazione, chiamate anche essenze di Dio. Nonostante molte anime sappiano qual è la loro vera sostanza, l'attrazione della terra è più forte della forza per fare ritorno nella casa del Padre. E perché? Perché vedono davanti a loro il percorso infinito che devono assolvere. Per questo, o uomini, ascoltate la voce di vostro fratello e la voce di vostro padre. Ascoltate il Redentore che io sono. Io desidero istruire l'umanità, poiché in veste umana l'anima ha a disposizione anni per imparare e mettere in pratica quello che l'anima senza il corpo non riesce spesso a compiere in un eone. Per questo esistono l'opera di rimpatrio e queste ore di istruzione, poiché il tempo si avvicina e gli anni passano e l'anima si troverà poi con la sua veste di anima nel corso degli eoni.
0: Il Cristo continua dicendo: la chiamata del Maestro è rivolta alle vostre anime. Quando riconoscerete la luce della vostra vera coscienza? Quando metterete ordine nei vostri pensieri? Quando compierete la volontà del Padre? Quando riconoscerete l'azione di Dio, la sua intelligenza eterna? Quando vi renderete conto della serietà dei tempi? Quando riconoscerete la serietà di Dio che afferma «la mia legge è immutabile»? Perciò Dio disse: «si compia una nuova terra e un nuovo cielo». Con questo il grande unico universale si riferì all'ordine. L'uomo riesce solo raramente a comprendere le mie parole e perciò accusa Dio. Il Dio dell'amore inviò continuamente profeti per istruire l'umanità, ma l'uomo non credette e non crede a loro. Ciò vale anche per tutti i dubbi e le opinioni dei miei figli che mi ascoltano, chiedendosi se sono veramente io. Anche i farisei e gli scribi dissero: il Nazareno afferma di sentire la voce di Dio. Ma siamo noi, così dicevano, gli incaricati di Dio, dato che abbiamo studiato per tanti anni la sua sapienza. Io dissi loro, e lo ripeto anche a voi, diventate come i bambini, perché di essi è il regno dei cieli. Se non diventate come i bambini, lo spirito della vita non si svilupperà in voi. Solo con una fede come quella dei bambini e con la fiducia potete sentire la mia voce che si manifesta nell'io sono nelle vostre anime. Io sono l'esistenza eterna, dice il Cristo, poiché il Padre e Dio siamo uno, È per questo che vi parlo, figli miei, dato che mi sono assunto il compito di ricondurre a casa i figli di Dio. Esaminatevi e chiedetevi a che punto mi trovo. Sono sul livello dell'ordine. Se non riesco a mettere ordine nei miei pensieri, non posso amare il mio prossimo. Se odio, mi troverò sul livello più basso. Se non riesco a perdonare, rimarrò di nuovo legato. Chi perdona, chi ama, aspirerà verso l'alto. O uomo, riconoscilo, dice il Cristo, poiché hai trovato grazia davanti a Dio, tuo Padre, per mezzo di me, suo Figlio. Se provi odio per tuo fratello, provi odio per il Padre, perché in ognuno dimora la forza dello Spirito Santo Eterno. La parola compiuto è il Cristo, che è la luce del mondo.
1: Nel libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione leggiamo inoltre: l'uomo dovrebbe risvegliarsi e riconoscere se stesso. Ognuno è libero grazie al sacrificio sul Golgota. Tutte le anime divengono libere se riconoscono e percorrono i livelli della vita. Non abbiate timore, poiché la grazia di Dio è con voi. Tutti questi livelli possono essere raggiunti con la grazia dell'Eterno Padre. La luce penetra nel mondo e nelle anime. Procedete consapevolmente verso la vita eterna, poiché la luce è la fede che dischiude la vita consapevole. Continuate a ripetervi: io sono un figlio, una figlia di Dio, e anche tu. Perché il Satana imperversa nell'esteriore? Perché gli uomini vengono asserviti dal Satana dei sensi? Perché voltano le spalle a Dio? Non rispettano i comandamenti e non credono all'esistenza divina. Ma Dio, il Signore, vi è sempre vicino. Ripeto in continuazione: egli è la testa e voi siete le membra. Finché l'uomo è in grado di muoversi, in lui c'è lo Spirito che lo ricolma di amore. Io vi preparo le vie verso la Gerusalemme eterna. L'uomo e l'anima devono lottare finché l'anima non riconosce la vita che dimora in lei e l'io sono. Le tue azioni sono nella tua anima, estirpale. Ascoltate la voce del Maestro della Nuova Alleanza. Venite a me, io vi accompagno attraverso l'ordine fino alla volontà, dove ci sono sistemi già più luminosi, nonostante in voi ci sia ancora l'irradiazione della materia.
0: Il Cristo continua esortandoci: entrate nella vita. Avete sentito? In verità, io vi dico che chi apre solo le orecchie esteriori non sarà in grado di credere a queste parole. Non appena aprirete quelle interiori, l'anima ne verrà arricchita. Questa è la mia volontà. O ascoltate con le orecchie interiori e vivete. Vivete la legge dello Spirito. Orientate i vostri pensieri su Dio, poiché tramite il pensiero divino, che è una sensazione divina, assolverete nell'aldiquà tutti questi livelli e sottolivelli. Cari amici, lo Spirito libero, il Cristo, ci esorta a entrare nella vera vita, a diventare di nuovo gli esseri spirituali, nobili e puri, il figlio o la figlia di Dio che siamo nel profondo della nostra anima, e a fare ritorno a Dio, nostro Padre. Egli ci porge la sua mano, dandoci indicazioni concrete per percorrere questo cammino evolutivo. Sta a ognuno di noi afferrare questa mano seguendo l'anelito che è in noi, la nostalgia della luce, della pace, della nostra vera patria. Con queste spiegazioni tratte dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, per oggi ci congediamo da voi, dalla tenda di Dio, dall'arca dell'alleanza dello Spirito Libero per tutti i popoli di questa terra. Arrivederci e un cordiale saluto in Dio.

0: Il consumo eccessivo di carne costituisce un grave problema che è la causa di obesità e malattie per l'uomo e di indicibili sofferenze per gli animali, costretti a vivere negli allevamenti intensivi e destinati a una morte atroce nei macelli. Le conseguenze sono l'abbattimento delle foreste pluviali, l'inquinamento dei terreni e delle acque e un pianeta Terra che si trova sull'orlo della catastrofe climatica. Chi ci ha portati in questa situazione? Facendo un'analisi attenta, si scopre qual è la professione che da secoli ha posto la pietra miliare alla base del maltrattamento brutale della vita e che sostiene ancora oggi questa tradizione. Sapevate che tutti coloro che sono contrari a tutta questa sofferenza vengono minacciati ancora oggi con la dannazione eterna? Leggete il libro Vegetariani, eretici senza Dio, ciò che dovrebbe sapere sia chi mangia carne, sia chi è vegetariano. Un libro che ha come dedica per gli animali, le creature che vivono con noi e che provengono dalla mano di Dio. Con le sue ricerche l'autore ha raccolto un gran numero di correlazioni e di fatti ancora sconosciuti. L'appello che rivolge al lettore è: non restate indifferenti, guardate cosa viene inflitto a miliardi di animali. Non mangiate carne, non mangiate la sofferenza degli animali. Mangiare carne è contro la legge della vita. Il libro è distribuito da Vita Universale al prezzo di 9,50 €. Si può ordinare anche per telefono al numero 011 043 6080. È disponibile anche come ebook in internet www.edizioni-gabriele.com.
1: Basta con tutta questa confusione. Dove trovare Dio, lo spirito libero e dei valori etici universali? Alcuni giovani parlano con Gabriele, la profetessa dei nostri giorni, in modo libero e diretto. Ordinate l'opuscolo gratuito Il giovane e il profeta, ideale per tutti coloro che cercano il vero senso della vita.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, un cordiale benvenuto a un'altra trasmissione della serie La vera scuola e la vita. Oggi sul tema Il telefono del Cristo. Il Cristo in me. Il Cristo nel mio prossimo. Ora forse vi chiederete cosa potrebbe essere il telefono del Cristo. Di cosa si tratta? Lo scopriremo tra poco in questa istruzione della Sapienza Divina, data qualche anno fa, nel periodo prima di Natale. Proprio nel periodo dell'Avvento e di Natale, molte persone pensano a Gesù, il Cristo, alla sua nascita, alla sua vita e al suo operato 2000 anni fa. Oggi il Cristo è tornato a noi nella parola profetica per mezzo della profetessa istruttrice e messaggera di Dio per la nostra epoca, Gabriele. Tramite lei, Dio, l'Eterno e suo Figlio, il Cristo Dio, si rivelano da quasi 50 anni e insegnano di nuovo l'amore per Dio e per il prossimo, verso gli esseri umani, la natura e gli animali, e la via per fare ritorno nel regno di Dio, nella nostra patria eterna. In una delle innumerevoli istruzioni date dalla Sapienza Divina, Gabriele ha dato un esercizio che può aiutarci a percorrere il cammino della nostra vita tenendo la mano del Cristo. Leggiamo ora un estratto di questa istruzione e in seguito ascolteremo poi un passaggio con la voce originale di Gabriele.
1: Gabriele ha iniziato l'istruzione con le seguenti parole. Proprio nella nostra epoca, in cui si susseguono continue difficoltà, lo Spirito di Dio ci chiama, offrendoci moltissimi aiuti, ma anche ammonendoci con le parole «Si salvi chi desidera lasciarsi salvare prima che questo mondo giunga alla fine». È un monito, un richiamo a risvegliarsi, perché l'umanità di tutte le generazioni ha peccato gravemente contro la Madre Terra. L'umanità di tutte le generazioni ha costruito un mondo che non è compenetrato dallo Spirito. È contro lo Spirito di Dio, contro la Madre Terra. Le malefatte dell'ego umano hanno inflitto innumerevoli sofferenze alla Madre Terra fino a oggi. L'umanità raramente ha prestato ascolto alla parola di Dio, e ciò nonostante colui che ammonisce, Dio, nostro Padre in Cristo, è stato ed è sempre presente. Egli bussa in noi, egli bussa alla nostra coscienza, ci chiama tramite i 10 comandamenti che ci ha dato per mezzo di Mosè, ci chiama attraverso gli insegnamenti di Gesù. Il Cristo. Il suo amore non si arrende mai ed è infinito. Chi non si sofferma solo sulla parola Natale, ma si rende conto del significato della parola Betlemme, percepisce che Dio, nostro Padre, ci ha inviato suo Figlio. Egli fu accolto dagli animali. Maria e Giuseppe lo deposero nella mangiatoia. I loro cuori erano sicuramente ricolmi di tristezza perché le persone li avevano rifiutati, ma nella mangiatoia giaceva un bambino radioso, un dono di Dio all'umanità. Gesù, il Figlio di Dio, sulla croce del Golgota è diventato il nostro Redentore, la forza redentrice in ognuno di noi. Se l'uomo diventa più silenzioso, se si rende conto che la parte più profonda dell'interiore non è di questo mondo, allora percepisce di tanto in tanto il palpito dell'infinito. È il cuore dell'anima, è il bussare del Padre colmo di amore che ci chiama attraverso il Cristo, il nostro Redentore.
0: Gabriele ha continuato a spiegare. Molti di noi sanno che il Cristo è in noi. Tuttavia alcuni dicono, sì, ma dov'è il Cristo? Come posso raggiungerlo? Quando vogliamo parlare con il nostro prossimo, noi esseri umani siamo abituati a prendere in mano il telefono,
2: a tirare fuori dalla tasca il cellulare, correre al computer, inviare un fax o cercare in qualche modo di parlare con il nostro prossimo. È diventata una cosa normale, un'abitudine. Abbiamo la possibilità di parlare con i nostri simili. Tuttavia, parlare con il Cristo, o piuttosto parlare a Lui, per molti è ancora una cosa astratta. Sì, dov'è il telefono? Dov'è il ricevitore? Come posso parlare con il Cristo? Dove? Molti di noi sanno che vicino al nostro cuore si trova il centro.

0: abituati a usare il telefono per parlare con il nostro prossimo.
1: Gabriele ha continuato dicendo: un suggerimento dato dal mondo spirituale che potremmo applicare soprattutto nel periodo prima di Natale. Cristo in noi. Vicino al cuore, nel nostro petto, si trova la centrale del Cristo Dio. Chiamiamo questo centro il ricevitore spirituale. Cerchiamo di afferrare più spesso il ricevitore spirituale. Gabriele ci ha spiegato che per farlo possiamo posare la mano destra sul petto dove si trova la luce centrale, il ricevitore spirituale, per così dire, e ha detto: qui possiamo rivolgere le nostre parole. Qui si trova il centro del Cristo, la centrale del Cristo che ci ascolta, che accoglie le nostre richieste profonde, i nostri dialoghi. E il Cristo in noi ci dà risposta. Tuttavia, non lo sentiamo ancora. Perché? Abbiamo bisogno forse di un numero di telefono? No, non ne abbiamo bisogno, ma quello di cui abbiamo bisogno è di accogliere sempre più nelle nostre cellule cerebrali l'adempimento dei 10 comandamenti e degli insegnamenti di Gesù il Cristo. Tuttavia, per accorgerci e per poter percepire che Egli è presente, dovremmo abituarci ad afferrare più spesso il ricevitore spirituale nel centro del Cristo Dio. Quando preghiamo, diciamo che rivolgiamo le preghiere nel nostro interiore. Quando entriamo in preghiera, abituiamoci a posare prima la mano sul centro del Cristo, sulla centrale che ci ascolta, che percepisce tutto. E così potremmo fare questo primo esercizio proprio in questo periodo che precede il Natale, nel periodo dell'Avvento fino al nuovo anno. Cristo in noi. Cristo in me. Inviamo profondamente in questa centrale il pensiero: Cristo in me. In questo modo afferriamo il ricevitore, lo chiamiamo. E l'aiuto per ognuno potrebbe essere che quando, proprio nel periodo di Avvento, nel periodo prima di Natale, si fa prendere dalla frenesia, potrebbe rivolgersi continuamente al centro del Cristo, afferrando il ricevitore, magari mettendo anche velocemente la mano sotto il cappotto. Cristo in me. Ovunque si trovi, può mettere subito la mano sotto il cappotto sul centro del Cristo. Cristo in me. E il passo successivo sarebbe poi, quando parliamo con il nostro prossimo, Cristo nel mio prossimo. Quindi, prima, Cristo in me. E poi, Cristo nel mio prossimo.
2: In questa istruzione Gabriele ha dato ulteriori spiegazioni. Proprio nel periodo che precede il Natale incontriamo molte persone, persone prese dalla frenesia. In noi salgono anche molti pensieri negativi. Esercitiamoci, Cristo in me. Nel momento in cui pensiamo seriamente, Cristo in me, diventiamo più indulgenti. Improvvisamente si fa sentire la coscienza e diciamo a noi stessi che non possiamo pensare e neanche parlare così con il nostro prossimo. Quando stiamo per cominciare un colloquio e sappiamo di incontrare persone che non sono proprio ben disposte verso di noi, non cominciamo subito a parlare, ma allontaniamoci brevemente o mettiamo velocemente la mano sotto il cappotto, sotto la giacca, e pensiamo: Cristo in me. Solo un attimo. Possiamo mettere la mano sul petto anche solo un attimo, non è un problema, ma ciò che è importante è Cristo in me e Cristo in tutti coloro che partecipano al colloquio. Andiamo brevemente nel nostro interiore e poi iniziamo il colloquio. Sentiremo improvvisamente che avviene qualcosa in noi. Forse prima avremmo pensato: adesso gli dico come la penso. E ora diciamo: sì, parlerò chiaramente.

0: chiaramente, ma le nostre parole saranno completamente differenti. Ora hanno più sostanza, forza, è lo Spirito di Dio che abbiamo chiamato.
1: Gabriele ci dà un ulteriore aiuto. Nel periodo natalizio, spesso quando ci si incontra in famiglia, quando in alcune famiglie l'atmosfera diventa un po' più accesa e alcuni vogliono litigare, o noi stessi ci arrabbiamo e iniziamo a litigare, mettiamo velocemente la mano sulla coscienza del Cristo. Il centro del Cristo ascolta sempre la nostra richiesta di aiuto sincera. Cristo in me, Cristo nel mio prossimo, Cristo in tutti i familiari, Cristo in me. Percepiamolo nel profondo. Poi cominciamo le conversazioni, andiamo nella cerchia della famiglia, andiamo a tavola e sentiremo che in noi avviene qualcosa. Tutto a un tratto ci accorgiamo che formuliamo in modo differente quello che vogliamo dire, che parliamo in modo diverso, che utilizziamo parole completamente diverse. È lo Spirito di Dio che ci aiuta. E se ci capita di perdere il contatto con il nostro interiore, non c'è niente di male. La coscienza bussa e dice: dovresti sistemare questa o l'altra cosa. Gabriele ci ha incoraggiato a esercitarci continuamente a mettere la mano sulla coscienza del Cristo. Se siamo irrequieti, se siamo in conflitto con altre persone, diciamolo al Cristo, diciamolo a Lui e percepiamo nel profondo in noi cosa avviene. Ascoltiamo Gabriele nella registrazione originale.
2: So mancher spürt eine Pulsation in sich.
1: Alcuni percepiscono un palpito in sé. Il Cristo vuole comunicare con noi.
2: Doch im Gehirn sind noch so viele Turbulenzen.
1: Tuttavia, nella nostra mente c'è ancora così tanta irrequietudine.
2: Diese Turbulenzen mit
1: Se ci impegniamo a eliminarla con Lui, per riconoscere gli aspetti ancora del tutto umani che la giornata ci porta, diciamo anche gli aspetti del peccato, e riconoscerli, sistemarli e renderci sempre più consapevoli dei comandamenti di Dio e degli insegnamenti del nostro Redentore, diventiamo calmi. E l'irrequietudine scompare. Diventiamo più sicuri. Viviamo in modo più consapevole. Respiriamo più profondamente. La gioia e la gratitudine entrano in noi. Sperimentiamo qualcosa che forse prima abbiamo richiamato solo in modo astratto. Cristo in noi. Lo chiamiamo, prendiamo in mano il ricevitore spirituale, parliamo con Lui, gli rivolgiamo le nostre preghiere e ci riproponiamo il primo esercizio fino al nuovo anno. Cristo in me. Cristo nel mio prossimo. Ovunque incontriamo delle persone, con chiunque parliamo, al lavoro, in famiglia, in azienda, quando tutti sono affaccendati, c'è però sempre uno che è colui che ha la sicurezza e la pace, Cristo in me, Cristo nel mio prossimo. Noi uomini siamo abituati a tenerci sempre stretti a qualcosa, sia anche solo il ricevitore del telefono. E in questo caso ci teniamo stretti al ricevitore centrale, al ricevitore universale, il centro del Cristo Dio, alla centrale del nostro essere, al punto di distribuzione della nostra corrente spirituale. Chi lo desidera può farlo con noi e sentiremo che Egli non ci lascia soli. Si salvi chi desidera lasciarsi salvare prima che questo mondo giunga alla fine. Un richiamo di cuore rivolto a noi da Dio, nostro Padre, che vuole stringerci al suo cuore e al quale giungiamo attraverso il Cristo, nostro Redentore.
3: Cari ascoltatori, care ascoltatrici, abbiamo ascoltato un estratto dell'istruzione sul telefono del Cristo nella registrazione originale di Gabriele. E ricordiamoci, qualsiasi cosa portino i prossimi tempi, il telefono del Cristo è sempre in ricezione. Con questo esercizio di Gabriele, chiunque lo desideri può esercitarsi e imparare a fare l'esperienza che il Cristo è sempre presente. Per oggi ci congediamo da voi. Alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer,
1: care ascoltatrici e cari ascoltatori, vi salutiamo di cuore e vi invitiamo a seguire questa trasmissione molto particolare di ringraziamento per il 6 gennaio, il giorno che commemora ancora una volta un evento cosmico di dimensioni inimmaginabili. Si tratta niente meno che del ritorno della parola profetica pura del Dio creatore unico universale, del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che da circa 50 anni eleva di nuovo la sua sacra parola per gli esseri umani per bocca profetica. È il più grande evento spirituale per l'umanità dai tempi di Gesù di Nazaret. Il 6 gennaio 1975 segnò l'inizio di un evento spirituale in cui non si osava più sperare, con effetti e conseguenze inimmaginabili per l'umanità, spiritualmente del tutto trascurata, e per l'intero evento della caduta. Probabilmente solo le generazioni future comprenderanno appieno il vero significato di questo evento. Direttamente dal santuario di Dio è stata offerta la mano in un modo unico e mai avvenuto prima. Il regno di Dio si è aperto per liberare l'umanità dalle grinfie delle tenebre del Padre che proviene dal basso, dall'alleanza senza Dio di Chiesa e Stato, e per indicare all'umanità la via che riconduce nella patria eterna, per darle insegnamenti e condurla a Dio in noi e noi in Dio. Tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele, Sofia, in veste terrena, e il principe della sapienza divina nello spirito, che insieme sono la sapienza originaria di Dio. Il cherubino e il serafino davanti al trono di Dio. Chi è in grado di comprendere tutto questo nel profondo? Chi è questa persona che l'Eterno Unico Universale chiama la sua profetessa e messaggera? O, per formulare meglio la domanda, chi è Sofia, l'essere spirituale nella persona Gabriele? Il 16 agosto 2016, Dio, l'Eterno, ha rivelato in merito in una possente rivelazione. Io, l'Io sono, porgo il giglio che proviene dal mio cuore originario a mia figlia, che si è assunta per me il compito di portare la parola profetica e che è la messaggera del Regno Eterno. Quale persona è l'espressione di Sofia, della sapienza, alla quale io porgo il giglio? La mia parola, la verità, ha parlato e parla per mezzo di lei. La mia parola della purezza è la parola profetica e la voce della sapienza. Io sono, l'Io sono, fin dai primordi. Lei è colei che è e proviene da me. Fin dai primordi. Prima dell'atto della creazione era in me, quale mia immagine ideale e volontà e io la creai quale mia immagine. Inviai la mia immagine, la sapienza originaria, la sapienza divina agli uomini. Assunse veste umana, fu come persona ed è ancora come persona tra gli uomini, la mia immagine ideale eterna fin dai primordi. Io fui la parola per mezzo di lei. Io sono la parola per mezzo di lei. Io sono l'essere primordiale, il giglio nella sua anima che lei pone nel cuore di tutti coloro che percorrono la via della purezza e dell'amore, la via messianica nell'epoca sofianica.
2: Cari amici, possiamo pertanto dire che la parola si è fatta carne e dimora tra noi uomini. Chi può darci spiegazioni su quello che avvenne fin dal principio della creazione, su come sono le cose nel presente e su come sarà in futuro? Chi può insegnarci la via interiore che conduce al cuore di Dio, spiegandola in tutte le sue sfaccettature? Chi ci insegna la via verso l'unità con tutto l'essere, con gli uomini, la natura e gli animali? Chi può indicarci la via che riconduce all'eterna casa del Padre? Chi può spiegarci le cause delle malattie e la via per ritrovare la salute? Chi ci conduce al medico e guaritore interiore, al Cristo? Chi rivela tutto quello che Gesù di Nazareth ha annunciato, la verità tutta intera? Unicamente la sapienza che proviene da Dio, la sapienza originaria, Sofia. Dal 2016 abbiamo dato una nuova veste e pubblicato molti libri, scritti e rivelazioni sotto il segno del giglio, Sofia, nei quali è contenuta tutta la pienezza della sapienza divina, che sono tutte a disposizione nella Biblioteca Sofia, nel centro dello Spirito Libero, e si possono leggere nella tenda di Dio tra gli uomini. E dobbiamo riconoscere che vale la pena di leggere, di guardare, di ascoltare quello che la sapienza divina, Sofia, Cherubino e Serafino, ha portato sulla terra in quasi 50 anni dalla pienezza della sapienza divina, per servire il Cristo Dio nel ricondurre in patria tutti gli esseri umani con un'anima e tutte le anime, per riportarli nell'eterna casa del Padre e dare inizio a tutti i preparativi per la venuta del Cristo Dio. Il cherubino della sapienza divina, che sulla terra viene chiamato semplicemente Fratello Emanuele, nel corso di tutti i decenni è al fianco del suo Serafino, prima come insegnante, per preparare Gabriele, Sofia, al compito di profetessa di Dio, e naturalmente anche per assisterla come essere custode in tutte le situazioni della vita. Quando la parola rivelata dell'essere eterno fluì tramite lei in modo scorrevole e lei iniziò già i primi grandi viaggi per dare rivelazione all'estero, 60 viaggi in 5 anni, il Dio eterno, unico universale, spiegò quale tesoro cosmico, un gioiello del cielo, fosse celato nella semplice persona che è Gabriele. Il principe della sapienza divina, il cherubino davanti al trono di Dio, che per gli esseri umani viene chiamato Fratello Emanuele, si rivolge a noi uomini in modo altrettanto semplice come il suo duale, il Serafino, Sofia. Dietro il nome di fratello Emanuele, però, si cela, come già detto, il principe della sapienza divina, il reggente della sapienza davanti al trono di Dio, la sapienza originaria di Dio.
1: Per poter comprendere meglio questo evento unico nel suo genere, vogliamo riportare alcune parole rivelate dal Cristo Dio. Il Cristo Dio rivolse la sua parola anche direttamente alla figlia di Dio in veste terrena, la sua profetessa Gabriele. Egli disse: quando ero in cammino su questa terra per dare testimonianza del Santo Eterno, dissi senza mezzi termini: io sono il Figlio di Dio. A causa di questa affermazione fui schernito e deriso, poiché il mondo non era in grado di comprendere il mistero interiore, le forze che si sviluppano in una persona che si orienta sulla vita interiore, sulla salvezza eterna. Come io, quale Gesù di Nazareth, sapevo da dove provenissi e quale fosse il mio mandato, così lo sai anche tu. È stata la tua volontà di tacerlo, ma ora è il momento che la luce splenda e deve essere portata nella scuola dell'interiore. Non importa cosa dice il mondo. Tu verrai schernita e derisa. Parleranno male di te. Ma io ti dico, io ti conduco fuori da una vita comune, semplice e sobria. Io ho chiamato la tua anima, pervasa dall'irradiazione, ed essa ha seguito subito la mia chiamata. Io ho rivelato all'essere umano la provenienza dell'essere interiore, e la persona ha chiesto: Padre, tienilo celato. Ora desidero portarlo alla luce, e dal momento che dici sempre: si compia la tua volontà, o Signore, in questo momento faccio in modo che essa si compia. E rivolgendosi a noi esseri umani, il Cristo Dio ha rivelato: già molti figli dei cieli sono venuti dalla coscienza sublime dello Spirito diretto per annunciare a questo mondo il vero Vangelo dell'amore interiore. L'Onnipotente ha inviato ancora una volta un essere direttamente dalla vita, una figlia creata della sua coscienza sublime, che unita al terzo tutore della legge della vita, forma la staffetta davanti al trono di Dio. Sette staffette dello Spirito formano la legge dell'infinito. La terza staffetta, direttamente davanti al trono del Signore, si trova in veste terrena e in veste spirituale. La parte negativa è incarnata, quella positiva come forza per la sacra parola che si rivela. Chi può insegnare la via interiore all'umanità meglio di Dio, l'Onnipotente, e di una staffetta dei cieli, una forza della legge davanti al trono del Padre? E il Cristo ha rivelato inoltre: chi ha orecchi ascolti, chi ha un cuore lo spalanchi. La vita incarnata si trova al di sopra di ogni maestro di questo mondo. Esistono solo sette tutori della legge, sette staffette davanti all'amore infinito. Una di queste insegna la via interiore che conduce direttamente alla coscienza della vita eterna. Cosa posso offrire di più ai miei figli di una coppia della legge, creata dall'Eterno e che vive direttamente nella sua coscienza sublime? Il mondo, voi figli e figlie dei cieli, non può comprendere questo significato interiore, come non ha compreso nemmeno la mia affermazione in veste di Gesù di Nazareth. Io sono il Figlio di Dio. Il mondo non comprende nemmeno il significato odierno, una staffetta davanti al trono di Dio. Questi sono alcuni estratti da una rivelazione del Cristo riguardo alla figlia di Dio.
2: Gabriele, Sofia, alla quale il regno di Dio diede fin dai primi tempi spiegazioni sul suo vero essere e sulla sua origine dai cieli, come abbiamo appena sentito, aveva difficoltà a sostenerlo e per questo chiese: Eterno, unico, universale, ti prego, tieni celata in pubblico la profondità della mia origine dal regno di Dio. Il regno di Dio rispettò il desiderio di Gabriele finché fu possibile farlo. Ma si avvicinava il tempo in cui sarebbe divenuto sempre più manifesto chi vivesse tra noi uomini e quale essere fosse fin dai primordi della creazione. La sapienza divina, proveniente dall'amore originario e dalla sapienza originaria, dal Creatore universale, la prima figlia del Dio Padre-Madre. Per molti decenni questo fu solo accennato nelle rivelazioni, finché non giunse l'ora in cui l'Eterno porse alla sua prima figlia il giglio della purezza e dell'amore, rivelando nel contempo che ha inviato tra noi esseri umani in questa grandiosa svolta dei tempi. Sofia, la sapienza originaria divina, per ricondurre in patria tutte le anime e tutti gli esseri umani con un'anima, il cherubino nello spirito e il suo duale, il serafino in veste terrena. Nel libretto blu, scritto nel 2019, L'era del giglio, Sofia, la sapienza di Dio, lo spirito della verità, lo spirito della fusione, spirito dal suo spirito, amore dal suo amore, Gabriele scrive. Nell'ultimo decennio è stato indicato in modo molto più diretto da dove proviene la parola eterna. E ora io, Gabriele, non posso più tenerlo celato. L'Eterno unico universale ha voluto e vuole così, poiché Egli, lo Spirito della Verità, aveva e ha ancora in progetto diverse cose con la persona Gabriele, per far divenire manifesto il profondo significato delle sue parole, mia figlia. E si legge inoltre: ora, dopo quasi cinque decenni, l'Eterno rivela nella parola data tramite la sua profetessa: figlia mia, io tolgo il velo e tu descrivi come è stato, com'è, quello che vedi, come si è sviluppato il regno eterno, che è la patria eterna di tutti gli esseri divini. Ora sei ancora in veste umana, ma il tuo essere spirituale proviene dal sia fatto, per dare forma al desiderio della fusione di fondare il regno eterno e di far sì che tutto prendesse forma dall'essere infinito. E Gabriele, Sofia, spiega ulteriormente a questo riguardo. E così avvenne. Il nucleo centrale della mia anima si è aperto sempre di più e io contemplo e descrivo. Prima della creazione dell'essere, prima del sia fatto che portò all'essere eterno, c'era solamente luce infinita, mari di luce, chiamati anche etere di luce fluente. Tutto nel tutto è lo spirito della verità, energie ad altissima vibrazione, infiniti aspetti di coscienza di diverse correnti di luce, di etere di luce. Lo spirito della verità, che noi uomini in Occidente chiamiamo Dio, è lo spirito eterno, la vita che fluisce ovunque, in eterno. Lo spirito, la vita universale, non conosce né principio né fine. Egli è. Cari amici, questo è un piccolo estratto dal libretto sopracitato dalla coscienza di Gabriele, Sofia. Lo consigliamo a tutti coloro che sono interessati, dato che contiene altre descrizioni meravigliose e alla fine viene data la parola anche alla scienza del mondo che riconosce sorprendenti conoscenze spirituali.
1: Molti di noi, leggendo o ascoltando queste cose, all'inizio sono rimasti immobilizzati, cercando di accoglierle in sé. Chi di noi in questa vita terrena ha mai sentito parlare di eventi cosmici avvenuti prima di tutto l'essere, prima della creazione dell'essere, prima del sia fatto? La maggior parte delle persone ha già un problema a credere in un Dio che è l'amore per Dio e per il prossimo. E poi viene data la parola di Dio tramite la sua profetessa, Gabriele, Sofia, e rivela eventi spirituali cosmici avvenuti prima di tutto l'essere, molto, molto prima della creazione spirituale eterna del regno di Dio. E oltre a questo, veniamo anche a sapere che la coscienza di Sofia era presente in modo creativo a questi eventi giganteschi che hanno preceduto la creazione. La semplice grandezza della figlia di Dio nella persona Gabriele, Sofia, ci fa comprendere che quali esseri umani spiritualmente siamo solo piccolissimi. L'umanità non ha capito niente, assolutamente niente, né tantomeno ha compreso quanto l'Eterno ami tutti noi. Egli, il Dio Padre Madre, prima ci ha inviato i suoi sette principi dall'Eterno Essere. Poi il suo figlio primo contemplato, il Cristo. E infine oggi, nella nostra epoca, la sua amata prima figlia, il primo essere per la vita, Sofia. Ascoltiamo ancora una volta il principe della sapienza divina, questa volta in una rivelazione rivolta al suo duale, il serafino della sapienza divina, Gabriele, Sofia. Rivolgendosi alla profetessa Gabriele: se mi permettete, io, il cherubino della sapienza eterna, il reggente davanti al trono eterno di Dio, desidero parlare in modo più chiaro. Come già rivelato, i sette cherubini, i reggenti dell'essere eterno, si incarnarono in corpi umani per servire il regno eterno, insegnando le leggi del regno eterno, l'amore per Dio e per il prossimo, ognuno con le parole delle tre dimensioni, a seconda dell'epoca e delle possibilità. Ognuna delle sette forze originarie, i reggenti davanti al trono del Dio Padre Madre, ha un duale e insieme al proprio duale forma l'unità nell'eterno essere, l'uomo direbbe con sua moglie. Questo significa che due esseri, due principi basilari come unità, portano insieme la rispettiva reggenza. Quando ebbe inizio il processo del creare e dare forma, il sia fatto che portò al regno primordiale, all'essere di sostanza sottile, al regno eterno, ognuno dei reggenti iniziò a dare forma dal sia fatto dentro di sé al suo desiderio creativo, quindi al suo duale, al principio ricevente come essere manifestato nell'unità davanti al trono di Dio, il principio donatore e ricevente. Nella fusione delle tre caratteristiche della figliolanza con le quattro forze che creano e danno forma, l'essere padre e madre pose la sua immagine ideale eterna e primordiale, la sua figlia per la vita, nel desiderio del divenire del reggente della sapienza. E la fusione dei duali, l'amore del principio donatore con il principio ricevente, rivelato con le parole di questo mondo, la prima figlia di Dio per la vita, il desiderio dell'essere padre e madre, del Dio padre e madre, è il mio duale, il Serafino. È incarnata e serve l'Eterno e il Regno di Dio quale profetessa e messaggera dell'essere eterno. Nell'essere della dualità non esiste l'essere uno, ma sempre la dualità nell'unità. Così è anche per la persona Gabriele. Quale essere è in me e io sono in lei. Siamo due, eppure uno. Attualmente si trova ancora in un corpo umano, mentre io sono come essere manifestato, come essere spirituale, quale reggente della terza forza basilare, presso di lei per ispirarla e accompagnarla. L'immagine ideale originaria per la vita è il mio duale, cherubino e serafino. E in un altro passo dal regno di Dio ci sono state rivelate le seguenti spiegazioni. La sapienza divina, due eppure uno, sono collegati eternamente nell'unità davanti al trono di Dio. La creazione di Dio, spiritualmente donatrice e spiritualmente ricevente, viene definita dagli esseri umani come maschile e femminile, o come positivo e negativo, cherubino e serafino. Entrambe le forze unite formano come unità la sapienza di Dio, contemplata e creata da Dio per l'infinito, una parte inviata sulla terra per insegnare agli esseri umani. Sofia.
3: Liebe Mitmenschen,
2: Cari amici, sono parole che lo Spirito di Dio ha rivolto a noi esseri umani per un evento unico nel suo genere, che non tornerà più. Sembra che noi esseri umani non ci rendiamo affatto conto di quale dono prezioso abbiamo ricevuto dall'essere eterno e quanto sia grave il fatto che la parola pura del Dio eterno unico, data tramite la parola profetica nella nostra epoca, sia stata calunniata e fatta passare sotto silenzio dai responsabili dell'alleanza senza Dio tra Chiesa e Stato, e sia stata pertanto gettata al vento da milioni di persone troppo ingenue e succubi delle autorità. Tantissime persone si sono lasciate fuorviare dalla penna menzognera della Chiesa e dello Stato, senza esaminare loro stesse le cose. Ma nonostante tutte le contrarietà provocate dalla Chiesa e dallo Stato, la parola eterna del Dio Padre Madre e di suo Figlio, il Cristo Dio, invia la sua chiamata per bocca profetica. Egli, Dio, l'Eterno, è la legge dell'amore per Dio e per il prossimo, in eterno. Niente chiese, niente sacerdoti, niente cerimonie, nessuna dannazione eterna, niente sacrifici assurdi, ma invece lo Spirito libero, Dio in noi e noi in Dio. Questo è il messaggio centrale di tutti i profeti di Dio da millenni. Da 4.000 anni viene annunciata la verità dei cieli, il messaggio dell'unità di ogni forma di vita che proviene da Dio, che include espressamente la natura, gli animali e le piante. E questa verità contiene anche le parole promettenti che Gesù di Nazareth disse ai suoi tempi. Ma quando verrà lo Spirito di verità, egli vi condurrà nella verità tutta intera, poiché egli non parlerà da se stesso, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. E lo Spirito della verità è venuto nella coppia di reggenti della sapienza divina, Sofia, che ha promesso al Cristo Dio di servirlo e di aiutarlo, affinché in tante persone possa sorgere la luce del regno della pace, l'essere nell'essere, che è la via che conduce nell'eterna casa del Padre.
1: Cari amici, a questo punto desidero interrompere il nostro testo e rivolgere il nostro sguardo direttamente verso Gabriele, nostra sorella in veste terrena. E forse in questo contesto posso anche raccontare qualcosa dalla vita quotidiana. La mia scrivania è posta direttamente davanti a una finestra che dà sul giardino. Naturalmente il mio sguardo cade anche su Gabriele quando passeggia in giardino e di tanto in tanto si sofferma qui o là, osservando le diverse piante e gli animali. Tempo fa mi disse a senso: è così difficile intrattenersi con le persone. Quando sono in giardino, ho un gran numero di esseri piccolissimi e più grandi con i quali posso intrattenermi. Fratello Emanuele mi ha insegnato a farlo molti decenni fa. A volte osservo come si intrattiene con un determinato albero e poi lo abbraccia. Non so cosa dica, ma so solo che tiene dialoghi di vario genere nella natura e con gli animali. Per esempio mi ha detto: tutto quello che circonda l'essere umano parla, soprattutto nella natura, e, a seconda del suo livello di coscienza, ha la propria coscienza personale che trasmette. Quando vado a fare una passeggiata, così ha raccontato Gabriele, noto tutto quello che ha qualcosa da dirmi. Che si tratti di un piccolo coleottero seduto su una pietra o della pietra stessa, tutto è pervaso dalla coscienza universale, Dio. Sia un ago di abete che luccica, o l'abete stesso, sia un piccolo di cinghiale che cerca la sua mamma, o il capriolo che salta oltre una piccola siepe, sia la vecchia grande quercia in mezzo al prato, tutto ha il proprio suono, la propria coscienza. Tutto trasmette la propria coscienza ed entra in comunicazione con la coscienza dello stesso genere. Gabriele mi ha spiegato inoltre: ho imparato ad ascoltare e a comunicare me stessa. Non sono mai sola. Sono sempre circondata dalla vita eterna, dall'essere nell'essere. Tutto ha una coscienza ed entra volentieri in contatto con lo stesso livello di comunicazione. Dal mio insegnante spirituale ho imparato a percepire nel profondo della vita, della natura e degli animali. E, tutto a un tratto, eccola qua. Ho percepito la comunicazione con la vita nell'infinito.

0: e in quale grande epoca di grazia stia vivendo l'umanità, prima che questo mondo giunga alla fine. Credo però che ora dobbiamo riprendere con il testo.
1: Sarebbe bello continuare ad ascoltare queste descrizioni, ma torniamo ora al tema di cui abbiamo iniziato a parlare. In Germania i cristiani delle origini che seguono Gesù di Nazareth e la parola vivente data dal regno di Dio per bocca profetica da quasi 50 anni non solo vengono scherniti e rifiutati, ma anche combattuti attivamente, diffamati e fatti passare sotto silenzio fino a oggi. I burattini vuoti nei governi, nei partiti e in altri organi dei pezzi grossi non hanno alcuna coscienza per soppesare e misurare, per rendere onore alla verità secondo i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, il Cristo. E questo nonostante molti di questi ipocriti si definiscano cristiani. Stiamo a vedere quale futuro avrà questa alleanza senza di Dio di burattini vuoti in Occidente. Anche se molti dei pezzi grossi dello Stato e della Chiesa continuano a condurre l'umanità nell'abisso delle loro infamie e atrocità, la parola di Dio data per bocca profetica, lo spirito di verità tramite il Cristo Dio, in collegamento con la sapienza divina, hanno compiuto tutto ciò per cui sono stati inviati. E si compiono le parole del Cristo Dio. Niente più carne e niente più sangue. Niente più uomini e niente più parole umane. È compiuto. Dio è. Ma rivolgiamoci verso Est. Mentre in Occidente la parola dell'Eterno e la sua profetessa venivano diffamati e perseguitati nel modo più infame, la parola vivente di Dio fu accolta nell'Est, in Russia. La grande diffusione mondiale della parola di Dio iniziò a farsi varco in piccolo e inizialmente senza che l'opinione pubblica si accorgesse, e questo avvenne dalla Russia, da dove la parola del Dio vivente è stata trasmessa in tutto il mondo da Radio Mosca, The Voice of Russia. Il messaggio dato dal Regno di Dio tramite il Cristo Dio, il Principe della Pace, che è ritornato nella parola profetica quale Consolatore, come promesso, si è compiuto, e la via che conduce alla pace in noi, secondo le parole rivelate per noi uomini, Dio in noi e noi in Dio, si è diffusa da Est in molte lingue di questo mondo, quasi per 20 anni. Stiamo a vedere anche in questo caso. Milioni di persone in tutto il mondo sono più che felici che gli insegnamenti di pace, la parola eterna di Dio data nella nostra epoca per bocca profetica, come Abramo, Isacco e Giacobbe, in numerose ore di istruzione e di interiorizzazione e tradotti in molte lingue, siano stati diffusi in tutto il mondo tramite Radio Mosca. All'Oriente, alla Russia, spetta l'onore davanti al trono di Dio di aver diffuso in tutto il mondo per prima la sua parola eterna e di aver raggiunto tantissime persone. Se in un popolo su questa terra ci sono persone che hanno fatto cose inimmaginabilmente grandi per il regno di Dio, sono i fratelli e le sorelle che fanno parte del popolo russo. Un emittente ha quindi diffuso la parola eterna da Mosca, trasmettendola per 20 anni, tradotta in tante lingue. E anche per questo la luce proviene da Oriente. Il principe dell'ordine divino ha rivelato: il regno eterno è il vincitore, e questo avviene da Oriente.
0: Al termine di questa trasmissione non ci resta che ringraziare di tutto cuore. Grazie al Regno di Dio. Grazie all'Eterno Unico Universale che in questa svolta dei

tempi, nel suo amore e nella sua bontà, ci ha inviato sua figlia, Gabriele, Sofia. Grazie per la sua parola data per mezzo di lei, che ci aiuta a trovare il nostro eterno Padre, che è l'amore. Grazie al Cristo Dio, che è ritornato quale consolatore, come promesso, lo Spirito della verità nella parola profetica. E non per ultimo, grazie al Principe, al Reggente della Sapienza Divina, anche per il suo sacrificio di lasciare il suo amato duale, il Serafino, così a lungo su questa terra, in mezzo all'orda ipocrita del Padre che proviene dal basso. Quale grande rinuncia, anche in questo caso. Quando Sofia lascerà questa terra, il cielo si chiuderà e si concluderà un ciclo di 4.000 anni di uomini e donne inviati da Dio. E sulla terra diventerà sempre più tangibile la legge di semine raccolta, di causa ed effetto. È una possente epoca di svolta, dalla vecchia epoca all'epoca nuova, all'era messianica e sofianica. Si continua a preparare la venuta del Cristo Dio. Ma prima deve avere fine il vecchio mondo bellicoso, poiché il Cristo è il principe della pace. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, nel congedarci auguriamo a tutti la conoscenza proveniente da Dio e la pace nel cuore. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, benvenuti alla nostra serie di trasmissioni dal titolo La vera scuola è la vita. Sì, la vita è la vera scuola, aperta a tutti, che offre tantissime possibilità per imparare. In questa scuola eccezionale non apprenderemo in modo intellettuale, per esempio ripetendo, imitando o recitando cose che altri ci hanno spiegato e hanno scoperto, ma impareremo piuttosto dal nostro modo di vivere, dalla nostra vita quotidiana, con tutte le situazioni e gli eventi e tutto quello che ci circonda, e anche da quello che avviene in noi, nel profondo del nostro interiore. Nella nostra vita ci sono alti e bassi, e forse ci sono determinate tensioni o problemi che abbiamo difficoltà ad affrontare. E spesso ci si chiede, chi è responsabile per i problemi con cui devo confrontarmi? L'atteggiamento più diffuso è quello di dare subito la colpa agli altri. Ma a cosa ci porta tutto questo? Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, da quasi 50 anni ci dà insegnamenti e spiegazioni provenienti dalla sapienza divina, per tutti i campi della vita, con una profondità senza paragone. In una di queste numerose istruzioni, Gabriele ci ha dato indicazioni e spiegazioni sul tema «Nella legge di Dio viviamo in modo libero». Affrettati o prenditi tempo per l'eternità.
1: All'inizio dell'istruzione sulla libertà è stata data l'immagine di un uomo con il suo cane. Il padrone può andare a fare una passeggiata lasciando libero il cane, oppure può tenerlo al guinzaglio. Se lo tiene al guinzaglio e cade in una fossa, chi è responsabile del fatto che tutti e due si trovano poi nella fossa? Non di certo il cane, ma il padrone che lo ha tenuto legato al guinzaglio. Gabriele ha riferito questa immagine alla nostra vita dicendo: spesso soggioghiamo il nostro prossimo imponendogli la nostra volontà perché diciamo: è bene fare così. Ma sappiamo se è veramente bene per il nostro prossimo? Se il nostro prossimo accetta quello che vogliamo, se permette che lo costringiamo a fare qualcosa, è come se lo prendessimo al guinzaglio per guidarlo poi secondo la nostra volontà. Quindi il nostro prossimo fa quello che vogliamo noi. Chi è poi il colpevole? La colpa è del nostro prossimo o è nostra dal momento che lo abbiamo costretto a fare qualcosa? E cosa avviene se il nostro prossimo ci costringe? La colpa è forse sua dato che ci ha costretti a fare qualcosa? O ne siamo colpevoli noi? O è forse colpa di Dio? La colpa è di tutte e due le persone dal momento che da un lato dovremmo chiederci perché costringiamo il nostro prossimo e dall'altro perché ci lasciamo legare dall'ego del nostro prossimo. Se poi abbiamo difficoltà, se la sorte, quello che abbiamo immesso e fa parte del film della nostra vita si abbatte su di noi, è forse colpa di Dio? Dio ci ha dato il libero arbitrio e questo significa che siamo eredi dell'infinito. Cosa avviene se nostro padre ci lascia tutte le sue proprietà e dice: eccoti tutte le mie proprietà, amministrale bene. Prendiamo queste proprietà e diciamo: ora sono le mie proprietà. Però non le amministriamo bene, ma facciamo quello che vogliamo di queste proprietà. Il padre ha ora forse il diritto di interferire nel nostro modo di pensare e di fare? Cosa diremmo noi? Mi hai lasciato tutte le tue proprietà. Perché adesso vuoi impormi la tua opinione? Voglio fare come voglio io.
2: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Analogamente è anche con la nostra eredità divina. Noi siamo eredi dell'infinito. Dio ci ha dato l'intero infinito, tutta la legge dell'amore e della libertà. Nella legge di Dio viviamo liberi, perché non siamo sottomessi ad alcuna costrizione, dato che abbiamo l'intera eredità. Viviamo in modo assolutamente libero e adempiamo quello che ci appartiene, la nostra eredità divina. Se ora agiamo in modo contrario alla nostra eredità divina, pensando e comportandoci in modo diverso da quello che corrisponde alla nostra eredità divina, creiamo energie che sono contro l'eredità. Lo facciamo quali eredi della legge divina, che sono liberi. Chi ne è quindi responsabile? Il Padre, che ci ha donato tutta l'eredità, oppure noi che siamo gli eredi e che vogliamo comportarci diversamente? Per questo si dice: affrettati o prenditi tempo per l'eternità. Possiamo affrettarci per raggiungere di nuovo la nostra eredità divina utilizzando la grazia di Dio giorno per giorno, riconoscendo i nostri peccati, la nostra parte, quindi la nostra trave nelle diverse situazioni della giornata, pentendoci e sistemando con l'aiuto del Cristo Dio in noi, per poi non ripetere più gli stessi peccati. Così facendo, dischiudiamo di nuovo la nostra eredità divina, perché elaboriamo poco alla volta gli aspetti del peccato che abbiamo immesso, in modo che il Cristo Dio in noi possa trasformarli nella forza che fa parte della nostra eredità, nel divino. In questo modo ci avviciniamo all'eredità, alla nostra eredità divina. Diventiamo liberi e perfetti. La perfezione è appunto l'eternità. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ora abbiamo la possibilità di ascoltare un estratto dalla registrazione originale dell'istruzione di Gabriele, nella quale ci spiega in che modo possiamo scegliere liberamente la via da seguire nella nostra vita. Possiamo però anche prenderci tempo per l'eternità se diciamo: l'eternità non mi interessa. Preferisco quello che desidero io piuttosto che quello che vuole Dio. Mi prendo tempo. Domani rifletterò su me stesso. Domani utilizzerò la grazia e chiederò a Dio di aiutarmi. Oppure: sì, adesso voglio vivere uno o l'altro desiderio del tutto umano. Lo vivo oggi, domani. Vivo questi desideri per settimane, li vivo per mesi. Mi prendo quindi tempo. E in questo tempo edifichiamo la nostra sorte dal momento che siamo liberi. Creiamo un'eredità costituita dal peccato e viviamo in questa eredità costituita dal peccato finché un giorno si presenta a noi, ci parla e ci dice: ora vuoi sistemarmi e prendere possesso della tua eredità divina, o desideri sperimentare su di te quello che hai inflitto al tuo prossimo? Se oggi diciamo: no, l'eredità non mi interessa, preferisco sperimentare quello che ho inflitto al mio prossimo, prima o poi arriva il colpo di gong delle sfere di purificazione, quello che abbiamo immesso, e dobbiamo subire quello che abbiamo immesso, la nostra sorte. Di chi è la colpa? Di Dio? Oppure nostra. In tutto c'è colui che ci ammonisce. Ogni giorno, ogni attimo ci viene ricordato: cambia. E questo significa: utilizza il tempo, rivolgiti alla grazia del Signore e la riceverai. Se non ci rivolgiamo al Cristo, non lo vogliamo nemmeno. Ed Egli non ci imporrà la sua grazia, poiché in questo momento non la vogliamo. Ci prendiamo tempo per l'eternità. E in questo tempo accumuliamo sempre più colpe. Graviamo con sempre più colpe il film della nostra vita. E poi il film della vita ci segna. Con il tempo diventiamo privi di carattere. Il nostro prossimo non ci interessa più, a meno che non faccia quello che vogliamo. Difendiamo la nostra opinione e questo è ciò che conta. Diventiamo duri e determinati ad affermare il nostro ego. Questo significa che ci allontaniamo dalla nostra eredità divina e creiamo la nostra eredità costituita dal peccato. Nello stesso modo in cui come esseri puri siamo costantemente in comunicazione con la nostra eredità divina e viviamo nella nostra eredità divina, così viviamo nell'eredità che ci siamo creati. L'eredità divina, la patria, è la nostra vita come esseri puri, ci circonda. Il divino viene verso di noi, inviamo ciò che è divino. Ciò che è divino è la libertà, siamo nella libertà. E com'è invece la nostra eredità costituita dal peccato? Comunichiamo con questa nostra eredità. La nostra eredità costituita dal peccato viene verso di noi. Quello che ci porta è ciò che noi stessi abbiamo creato.
0: Abbiamo ascoltato un estratto dalla registrazione originale dell'istruzione data da Gabriele. Ora continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele su questo tema. Dal momento che siamo liberi grazie alla nostra eredità divina, perché Dio ci ha donato l'intero infinito come essenza, siamo noi stessi a decidere giorno per giorno. Ci affrettiamo per riprendere possesso della nostra eredità divina? Oppure ci prendiamo tempo per l'eternità dicendo «Lo farò domani, oggi voglio esaudirmi ancora a questo desiderio. Oggi faccio quello che vuole il mio prossimo. Oggi voglio una volta peccare, mi prendo appunto del tempo». Va bene anche così, ma in questo caso dobbiamo poi anche accettare quello che abbiamo immesso. Questa è la libertà. Non possiamo dare la responsabilità a Dio. Nel momento però in cui ci affrettiamo per utilizzare le giornate con il Cristo, percepiamo la sua grazia che elimina molti aspetti del peccato che non dobbiamo poi più vivere nemmeno subire come sofferenza. Se ci prendiamo tempo per l'eternità, allora diciamo a Dio, grazie, ma faccio lo stesso quello che voglio io. E allora Dio dice, tu hai la libertà, allora accetta anche quello che vuoi tu. Cosa comprendiamo con l'essere liberi? Essere liberi in Dio significa essere fedeli. In questo caso non abbiamo bisogno di tenere il nostro prossimo al guinzaglio. Se gli siamo fedeli, possiamo andare con il Cristo. Poiché Dio, che ci ha donato la libertà, ci è sempre fedele. Egli non si allontana mai da noi. È sempre il Padre fedele che si prende sempre cura di noi, che è sempre presente in Cristo, sempre qui. Se lo chiamiamo, percepiamo il suo aiuto e la sua vicinanza. Ma se diciamo, a partire dalla mente, aiutami, voglio fare questo e quello, non lo percepiremo. Se invece chiediamo di cuore, Signore, si compie la Tua volontà, aiutami ad andare avanti, allora percepiamo subito quello che Dio vuole. Si tratta spesso di un sottile presagio, è come un soffio nel nostro animo, ma possiamo sperimentare subito il suo aiuto.
1: Quante volte diciamo, la colpa è dell'altro? Ci chiede Gabriele e ci dà degli aiuti molto pratici e concreti per il nostro cammino, dicendo, non sarebbe forse un compito per noi dire, la colpa non è dell'altro? Qual è la mia parte? Non dovremmo quindi vedere prima di tutto la colpa del nostro prossimo. Certamente può avere una parte di colpa, ma qual è la mia parte di colpa? Nel momento in cui chiediamo qual è la mia parte, quindi, dove si trova la mia trave su cui posso lavorare, instauriamo anche un rapporto positivo con il nostro prossimo. Se lavoriamo prima sulla trave nel nostro occhio e vediamo quindi la nostra parte del peccato e la sistemiamo con il Cristo, potremo poi anche andare dal nostro prossimo, che ha forse una parte di colpa per la situazione, e dire, in questa situazione vedo la mia colpa, la mia parte. Voglio sistemare questa parte, voglio porvi rimedio. Così facendo, diamo anche al nostro prossimo la possibilità di riflettere. Dipende poi da lui se vuole vedere la sua parte e sistemarla, dal momento che è libero, come noi. Le nostre abitudini sono piacevoli finché nessuno interviene in quello che siamo abituati a fare. Le abitudini diventano così il programma quotidiano. Mi lascio andare, faccio quello che mi piace, penso come voglio io. È certamente piacevole, ma diventa invece scomodo se diciamo «Sì, adesso voglio sforzarmi per raggiungere di nuovo la mia eredità divina». Diventa faticoso. Perché? Perché le vecchie abitudini vogliono continuamente tirarci di nuovo indietro.
2: Queste abitudini possono quindi essere come dei fili che ci legano, privandoci così della libertà. Gabriele continua con le sue spiegazioni, ma se tagliamo questi fili poco alla volta, giorno per giorno, e facciamo uno sforzo per giorni o settimane o mesi e diciamo adesso non mi lascio più andare a queste vecchie abitudini, a queste cose piacevoli. È scomodo questo sforzo, ma lo faccio. Dopo qualche tempo sentiremo improvvisamente com'è bello essere liberi, com'è bello che dall'interiore scaturisce un sentimento di felicità, come di beatitudine. Ci sentiamo improvvisamente felici dall'interiore. Dall'interiore possiamo avvicinarci al nostro prossimo. Dall'interiore possiamo dire qualcosa che prima non avremmo mai detto, perché ci era indifferente. Questi sono i passi che conducono alla nostra eredità divina. Così sarà più facile. La nostra anima diventerà più leggera. Diventeremo più gioiosi dall'interiore. Non sarà più difficile e non sarà nemmeno più spiacevole compiere ulteriori passi, perché abbiamo fatto i primi. Abbiamo accettato di fare lo sforzo di sopportare quello che è spiacevole, finché non avremo fatto il passo nella beatitudine interiore, dove percepiamo che Dio si avvicina a noi. Essere liberi, essere fedeli, significa anche posso contare su di te. Possiamo contare su Dio. Se vogliamo prendere possesso della nostra eredità divina, Se vogliamo fare i passi nell'eternità, allora siamo anche fedeli nei confronti del nostro prossimo, fedeli a Dio. E possiamo poi contare su Dio, possiamo contare sul nostro prossimo che aspira a sua volta all'eredità divina.
0: In conclusione, Gabriele riassume in poche parole cosa sia la libertà profonda e dice: essere liberi significa essere fedeli, fedeli a Dio, fedeli al prossimo, fedeli anche sul posto di lavoro, nei confronti del collega, della collega, fedeli in famiglia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, siamo liberi su cosa pensare di tutto questo, se seguire i consigli che abbiamo sentito oppure no. Nella legge di Dio siamo liberi. Possiamo decidere se prenderci tempo per l'eternità o se vogliamo affrettarci. Ognuno lo decide per sé. Per oggi ci congediamo da voi e auguriamo a tutti di fare ancora molte esperienze. Arrivederci alla prossima trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Un saluto in Dio.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, Egli, il grande Spirito, ci guida per liberarci dalla tentazione, ci guida per liberarci dai nostri peccati, se lo vogliamo. In quest'ora vogliamo prendere consapevolezza in modo profondo che il Cristo Dio è in noi. Percepiamo il nostro cuore fisico. Vicino al nostro cuore fisico risplende la forza del Cristo Dio, la forza redentrice che desidera compenetrarci completamente. Nella misura in cui noi ci affidiamo, ossia ci affidiamo consapevolmente, riceviamo questa bellissima luce che fluisce attraverso la nostra anima, fluisce nelle nostre cellule, edifica cellule forti e sane,
0: kranke und schwache Zellen zur Ausscheidung.
1: E porta le cellule malate e deboli a venire espulse. Questo è il circuito della guarigione in noi, nel corpo. Alcuni di noi hanno sicuramente riconosciuto che se ci affidiamo in modo consapevole, otteniamo forza interiore. L'affidarsi consapevolmente rinforza la nostra fede, diviene una fede viva, perché diveniamo più desti e con l'aiuto del grande Spirito ci pentiamo dei nostri aspetti umani e li sistemiamo. E così alcuni di noi sanno qual è il prossimo passo da fare verso il Cristo. E questo rinforza colui che crede. La fiducia cresce. La dedizione diviene un affermare profondamente che lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, è in noi, che il grande amore ci assiste, ci aiuta e ci guarisce. Cristo, lo Spirito nel Padre, è la forza universale, la presenza universale. La presenza universale significa Dio in tutti gli uomini, Dio in tutti gli esseri, Dio in tutto l'essere. Alcuni di noi si recano da un medico terreno. Alcuni vanno dal medico per farsi curare, poiché la guarigione globale non esclude il fatto di rivolgersi al medico. Tuttavia, se conosciamo la forza universale, se siamo consapevoli che il Cristo è in noi, allora il Cristo è anche nel medico terreno. Affermiamo la forza del Cristo nel medico terreno. Affermiamo i medicinali che ci prescrive. In ogni cosa c'è lo Spirito. Affermiamo le terapie a cui ci sottoponiamo ed affermiamo così la forza dello Spirito di Dio nei medicinali, nella terapia o nelle terapie, e non per ultimo in noi. E in questo modo la nostra consapevolezza si dischiude sempre di più, così che la grande forza interiore del Cristo Dio è in grado di compenetrarci sempre di più.
0: So manche muss noch so manche barriere.
1: Alcuni devono ancora affrontare determinate barriere degli aspetti umani, oppure smontare una diga dell'ego umano. E lo facciamo con gioia e gratitudine, perché nella fede viva percepiamo colui che ci è molto vicino. E così, eventualmente, ci vuole un po' di tempo fino a che la corrente dell'amore possa compenetrare la nostra anima e possa inondare le cellule del nostro corpo, ma il Cristo è sempre pronto ad aiutarci, è sempre pronto a irradiare la nostra anima, a guarire il nostro corpo. In questa consapevolezza andiamo ora da Lui. Ci sediamo in modo eretto. Appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce.

Tu sei la forza che agisce in ogni cosa. Io affermo la grande forza in me. Io dico sì a colui che dimora in me. Io sono il Tempio di Dio. Dischiudo il Tempio di Dio con una profonda fede e fiducia a te, o Cristo. Ci rivolgiamo verso la luce interiore. Affermiamo nelle vicinanze del nostro cuore fisico la grande fiamma possente, guaritrice e che aiuta. Respiriamo in modo tranquillo. Il nostro respiro diviene sempre più profondo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Il respiro è tranquillo e profondo. I pensieri ancora esistenti si ritirano. I nostri sensi si rivolgono verso l'interiore. Silenzio, pace infinita inonda il nostro corpo. I pensieri si sono allontanati. Il respiro scorre in Lui, lo Spirito del Cristo Dio, la luce che aiuta e guarisce. In noi si fa silenzio. I sensi si rivolgono sempre più verso l'interiore. La luce del Cristo nelle vicinanze del nostro cuore fisico diviene più grande. Percepiamo che il tempo e lo spazio svaniscono. Il corpo diviene più leggero. Si fa varco il silenzio. I nervi sono rilassati. Il grande spirito respira tramite la nostra anima nel nostro corpo. Respira tranquillamente e profondamente. La luce interiore diviene più grande. Ricolma il nostro corpo. Scorre attraverso le nostre braccia.

0: nelle nostre mani. Percepiamo il possente spirito in tutto il corpo. E in modo particolare nei palmi delle mani.
1: Christus.
0: Cristo.
1: Christus wartet.
0: Cristo.
1: Auf uns.
0: Ci aspetta.
1: Er möchte.
0: Egli desidera aiutarci.
1: Er möchte heilen.
0: Egli desidera guarirci.
1: Wir lassen es zu.
0: Permettiamo che questo avvenga.
1: Unendliche Stille.
0: Silenzio infinito ci compenetra.
1: Unendliche Kraft.
0: Forza infinita ci rinforza.
1: Christus.
0: Cristo.
1: In dir,
0: in te. In te, in me, Cristo, in noi. La sua forza scorre dal capo fino ai piedi e ritorna al capo. Silenzio infinito ci compenetra. Cristo,
1: wir dürfen dich empfangen.
0: Possiamo riceverti.
1: Nun legen wir die rechte Hand.
0: Ed ora appoggiamo la mano destra su una parte del corpo di nostra scelta. Appoggiamo lievemente le punte delle dita al corpo. La mano si incurva. Ci concentriamo su quella parte dove è appoggiata la nostra mano. Diviene caldo. Il campo di forza che aiuta e guarisce si edifica. È il Cristo che aiuta e guarisce.
1: Der ewige Geist.
0: L'eterno spirito.
1: Ist das allumfassende, unpersönliche.
0: È l'essere impersonale che comprende ogni cosa. Guarisce. Guarisce.
1: Bleibt auf das Kraft.
0: Rimanete concentrati sul campo di forza
1: Christus.
0: E percepite il Cristo.
1: Ja, wir dürfen
0: sì, lo possiamo percepire. Lui guarisce. La legge dell'amore che comprende ogni cosa. L'amore guarisce. Guarisce. Rimanete concentrati, percepitelo. Percepite il meraviglioso dono della sua presenza consapevole. Guarisce. aiuta,
1: löst,
0: scioglie,
1: befreit,
0: libera,
1: Christus.
0: Cristo.

0: das Kraftfeld.
1: Il campo di forza diviene più forte.
0: Die Heilströme,
1: le correnti di guarigione scorrono in modo più intenso.
0: So wie wir uns ihm hingeben,
1: nella misura in cui noi ci doniamo a lui, riceviamo. Diciamo sì al Cristo e rimaniamo concentrati. Sì al possente campo di forza in noi.
0: Fühlt hinein in den Bereich.
1: Sentite nella zona su cui poggia la mano destra. Aiuta, guarisce, scioglie,
0: befreit,
1: libera.

0: e rimanete concentrati. O sentite la sua forza. Questo rinforza la fede e la fiducia. Incoraggia ad adempiere un passo dopo l'altro le leggi della vita. Sfrutta il tempo. Egli è qui. Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano è appoggiato di nuovo sulla coscia destra. Ci concentriamo sul nostro respiro. Sentiamo una certa leggerezza, quasi la mancanza di gravità, l'infinito compenetra il corpo di tempo e spazio. Cristo, noi crediamo in te. Ogni giorno la nostra fede in te diviene più viva, perché adempiamo un passo dopo l'altro i comandamenti della salvezza. La barriera si smonta, la diga crolla, la vita ci inonda, una nuova immagine di uomo nel tuo spirito. Fluisce dal capo fino ai piedi e di nuovo indietro. Di nuovo si edifica la forza che guarisce e che aiuta in noi. Ci concentriamo sulla luce interiore. Affermiamo e diciamo sì al Cristo. La forza di guarigione scorre nei gruppi di cellule. La forza di guarigione scorre in tutti gli elementi del corpo. Cellule sane si edificano. Cellule malate e deboli prendono la via per venire espulse. Il grande spirito ci compenetra. Il grande medico e guaritore agisce in noi. La luce del Cristo diviene più intensa. Scorre nel palmo delle nostre mani, che diventano calde. Ancora una volta, appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. La punta delle dita la appoggiamo sul corpo. La mano si incurva leggermente. Ora ci concentriamo sulla parte del corpo dove è appoggiata la mano. Cristo. Il Cristo guarisce. Il campo di forza si intensifica. Sotto la nostra mano destra diviene caldo, diviene sempre più caldo. Il campo di forza lavora nel nostro corpo. È la forza che guarisce e che aiuta. Il Cristo. Permettete che questo avvenga. Quest'ora viene donata per percepirlo. Guarisce.
1: Es löst.
0: Scioglie.
1: Es befreit.
0: Libera.
1: Es
0: aiuta.
1: Es das Gesetz der Liebe.
0: Lui, la legge dell'amore, lo spirito.
1: Bleibt konzentriert.
0: Rimanete concentrati. Percepite la sua presenza. Edificate la fede viva e la fiducia. Ora lo sentiamo. Ora prendiamo consapevolezza. Il suo spirito è presente in noi. Aiuta.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Es löst.
0: Scioglie.
1: Es befreit.
0: Libera.
1: Christus.
0: Cristo. Cristo.

0: innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Aiuta.
0: Heilt.
1: Guarisce.
0: Löst.
1: Scioglie.
0: Und befreit.
1: E libera.
0: Christus.
1: Cristo.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Christus.
1: Christo.
0: Und heilende,
1: il campo di forza energetico che aiuta e guarisce in noi.

0: Nun legen wir wieder unsere rechte Hand zurück.
1: Ed ora riportiamo di nuovo indietro la mano destra. Ci concentriamo sulla luce interiore. Diciamo sì al Cristo in noi, con i nostri pensieri, con tutti i nostri sentimenti. Sì, Cristo. Percepiamo la sua forza. Percepiamo la sua presenza. Ancora una volta, egli ci compenetra dal capo fino ai piedi e indietro fino al capo. Egli desidera che noi lo percepiamo.

con tutto il nostro essere, anima e uomo, veniamo ancora una volta da Lui per ringraziarlo. Lo ringraziamo per il suo grande amore, per la sua presenza, per il suo aiuto e guarigione. Il ringraziamento più bello a Lui è la nuova immagine dell'uomo che si risveglia in noi e si irradia attraverso di noi se noi affermiamo in continuazione il Cristo, completamente convinti, diciamo sì al Cristo. E così diveniamo più sensibili. La fede in Lui diviene viva e la fiducia raggiunge una forza che ci aiuta di nuovo ad adempiere passo dopo passo i comandamenti dell'amore. E allora la nuova immagine dell'uomo ci compenetra, l'anima luminosa nella luce del Cristo Dio.

siamo divenuti tranquilli. Il silenzio infinito respira attraverso di noi. Percepiamo le onde dell'amore che ci sospingono in una dimensione cosmica che non conosce né spazio né tempo. L'amore vince. Lasciamo che il grande amore cosmico vinca e noi siamo nella possente libertà universale che ci trasmette la sensazione di unità che è sovrannaturale. Cristo. Diciamo sì a te. In questa consapevolezza, cari fratelli, care sorelle, preghiamo per il nostro prossimo. Preghiamo nel silenzio per persone che conosciamo, per amici, per tutta l'umanità. Cristo accoglie le nostre preghiere. Preghiamo.

0: Ein herzliches willkommen an Sie alle.
1: Un cordiale benvenuto a tutti, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, cari amici nelle comunità libere in tutto il mondo. Dalla pienezza di rivelazioni divine e insegnamenti che ci viene donata oggi tramite la profetessa di Dio nell'epoca odierna, il serafino della sapienza divina, abbiamo scelto alcune perle che desideriamo leggere. Una è tratta dal libretto Il messaggio della verità, dal titolo Tu l'animale, tu l'uomo. Chi ha valori più elevati? In cui oggi leggiamo: abbiate quindi rispetto dei vostri fratelli animali, del secondo prossimo, poiché essi vogliono essere veri amici per voi. Cercate di trattarli come vorreste essere trattati anche voi. Imparerete così ben presto a comprenderli, ed essi saranno in comunicazione con voi in modo positivo. Tenete sempre presente un aspetto essenziale. Chi desidera vivere in un ambiente pacifico deve prima di tutto divenire pacifico lui stesso. Questo vale in primo luogo per l'essere umano, poiché è lui che ha disseminato la mancanza di pace. La frase seguente fa parte della legge dell'evoluzione per questa terra e vale sia nel presente che per il futuro. Se volete vivere in pace con il vostro prossimo e anche con gli animali, le piante, i minerali, quindi con tutta la terra, dovrete divenire pacifici voi per primi. Chi cerca di realizzare questo principio diventa comprensivo e poco alla volta sviluppa una fine sensibilità e la capacità di riconoscere e di percepire che tutte le forme di vita sono dotate di sensazioni e di una capacità di percepire che corrisponde al loro livello di evoluzione spirituale. Se rifletto sulla frase «trattate gli animali come vorreste essere trattati anche voi», mi vengono in mente subito immagini di bovini, maiali, galline nelle loro stalle, nei macelli. Quando mi sono resa conto di quanta sofferenza gli esseri umani infliggono agli animali, rinchiudendoli e macellandoli oppure cacciandoli, ho smesso di mangiare la carne degli animali. Ho anche avuto molte occasioni di conoscere gli animali più da vicino, anche alcune mucche, pecore, maiali, e ho fatto l'esperienza di come abbiano un essere fine, sensibile e nobile. Tu l'uomo, tu l'animale, chi ha valori più elevati? Per me la risposta è chiara. Poter prendersi cura di un animale, trascorrere del tempo con lui ed esercitarsi a comprenderlo sono vere e proprie ore di lezione, momenti molto particolari.
2: Cari amici, abbiamo sentito che gli animali hanno bisogno del nostro amore e delle nostre attenzioni. E com'è per noi? Chi non desidera essere amato e accettato? A questo proposito, vorrei leggere un testo tratto dal libretto Il messaggio della verità, Non siete soli, di Gabriele. Un aiuto per imparare ad amare. Inizia nel piccolo, in famiglia, in una piccola comunità. Impara a comprendere gli altri. Presta ascolto al tuo prossimo, senza interromperlo subito con i tuoi commenti. Ti accorgerai ben presto che non è come hai forse pensato riguardo a lui, ma che forse deve lottare e combattere con aspetti analoghi ai tuoi. Se ha bisogno di aiuto, perché non riesce ad affrontare alcune cose, aiutalo, senza aspettarti riconoscimento o un ringraziamento. Sono dei piccoli passi, ma spesso importanti, verso l'amore per Dio e per il prossimo. Sono poche frasi, ma così concrete. Queste frasi sono diventate un grande aiuto per me, non solo per ascoltare in modo giusto, ma anche per imparare a comprendere meglio il mio prossimo. Infatti, a volte accade anche a me di non essere completamente presente con i miei pensieri in alcune situazioni o colloqui, oppure di non riuscire a fare a meno di esprimere i miei commenti. In questo caso dico a me stesso: fermati, guarda i tuoi pensieri, resta in silenzio e ascolta. E funziona. In questo modo riesco a comprendere meglio il mio prossimo. Cari amici, sicuramente avete fatto anche voi esperienze simili. Credo che ognuno di noi possa esercitarsi nella vita quotidiana e in questo modo ci avviciniamo passo per passo al principio collega e sii. Arrivederci fino alla prossima volta. Dio con noi e noi con Dio.

0: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto a questa trasmissione dal titolo L'atto di redenzione di Gesù, il Cristo e il padre della menzogna. Se osserviamo con occhio critico tutto ciò che avviene in questo mondo e ci rendiamo conto dell'indicibile brutalità che dilaga sempre di più, non possiamo che rabbrividire pensando a come gli uomini infieriscono in modo spietato e violento l'uno contro l'altro, popolo contro popolo, ideologia contro ideologia. La crudeltà e la brutalità spietata che si manifestano nel modo di agire di alcune persone non risparmia nemmeno il rapporto con la natura, il modo di trattare gli animali e le piante. Ovunque volgiamo il nostro sguardo, non vediamo che depauperamento, sfruttamento, violenza. Si ricorre a tutte le possibilità immaginabili per raggiungere gli scopi che gli uomini si sono posti, ovvero per dominare la terra e tutto ciò che vive su di essa, e mettersi al di sopra di ogni cosa, come presunti signori della creazione. In particolare gli animali, che spesso hanno una capacità di percepire e una sensibilità superiori a quella dell'uomo, soffrono in modo indicibile a causa della durezza dei sentimenti degli uomini, della mancanza di empatia per le creature di Dio. Milioni e milioni di animali vengono derubati del loro desiderio naturale di vivere e sono costretti a vegetare tristemente, ammassati in luoghi sudici e miseri, fino a quando arriverà il momento in cui verranno sacrificati, con una morte cruenta nei macelli, per il palato degli uomini. Perché avviene tutto ciò? Come mai non esiste quasi più alcun sentimento di empatia o di pietà per queste creature che sono in grado di percepire? Com'è possibile che ci siano solo poche persone che si impegnano per la creazione che soffre, per gli animali che sono in balia, senza poter far nulla, dello sfruttamento a sangue freddo da parte del cosiddetto signore della creazione, cioè l'uomo?
1: Tante, moltissime persone sono diventate indifferenti nei confronti della sofferenza dei loro simili, ma anche verso le grida di sofferenza che risuonano senza tregua dalle strutture di tortura che sono i ghetti creati dagli uomini per gli animali. Con queste grida essi ci chiedono sconcertati: voi uomini, ai quali noi volgiamo il nostro sguardo, quali nostri fratelli e sorelle maggiori, perché ci infliggete tutta questa sofferenza? Che cosa vi abbiamo fatto? La maggior parte degli uomini rimane sorda a questa richiesta di aiuto, a questo lamento silenzioso e alla sofferenza delle creature che vivono con noi. Considerano questo comportamento privo di qualsiasi etica e morale come una cosa normale. Solo pochi si chiedono: ma è giusto che infliggiamo tutte queste sofferenze agli animali? E ancora meno si chiedono: tutto ciò corrisponde alla legge della vita, alla volontà dell'Eterno Creatore, del quale Gesù ci ha parlato, come un Dio dell'amore e dell'unità? Da dove proviene quindi la brutalità in questo mondo nei confronti di uomini, ma anche verso gli animali indifesi, la cui esistenza sulla terra è spesso un'unica sofferenza che viene imposta loro dagli uomini? Gesù, il Cristo, in veste di Gesù di Nazaret, ci ha insegnato il collegamento con tutto l'essere, l'unità della creazione del grande spirito universale che regna ovunque, che egli ci ha descritto semplicemente come nostro Padre. Desideriamo ora approfondire quale dono incommensurabile è stato il suo atto di redenzione con questa trasmissione sul tema L'atto di redenzione di Gesù, il Cristo e il Padre della menzogna. In tutti i tempi, le religioni istituzionalizzate hanno cercato di mettere una museruola alla parola profetica e di condurre la massa degli uomini su una strada errata, mettendo a tacere i loro sentimenti e la loro coscienza con dei riti ecclesiastici e con dei culti che vengono celebrati da secoli. Solo poche persone, mistici e uomini e donne illuminati, hanno compreso il messaggio di Gesù di Nazareth e l'atto di redenzione da lui compiuto sul Golgota. Le istituzioni ecclesiastiche che hanno preso piede hanno messo sugli insegnamenti semplici dell'amore per Dio e per il prossimo una struttura confusa di dogmi e li hanno così in tal modo gli insegnamenti li hanno falsificati. Ci sono sempre stati uomini e donne illuminati che si sono contrapposti a questa conformazione nebulosa che è degenerata fino a diventare come un Moloch di potere. Essi sono sempre stati perseguitati, calunniati e molte volte uccisi in modo cruento.
2: Ma lo spirito della verità non si lascia mettere a tacere. Lo spirito della verità che venne annunciato già da Gesù, il Cristo, si contrappone ai presunti misteri di Dio per i quali le istituzioni ecclesiastiche si fanno pagare ingenti somme. Per mezzo dello spirito della verità che dal 1975 ci parla per mezzo di Gabriele, la sua profetessa, la messaggera di Dio, le descrizioni su Gesù in merito alla sua vita sulla terra e ai suoi insegnamenti vengono liberate dalla struttura confessionale e deformante in cui sono state rinchiuse. Soltanto oggi, grazie alle spiegazioni date da Gabriele, ci è possibile comprendere in modo completo il vero significato della vita sulla terra di Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, e del suo atto di redenzione. Gabriele ci spiega questi eventi cosmici nella misura in cui essi possono essere descritti con le nostre parole limitate alla dimensione tridimensionale. Chi si libera dall'influsso dogmatico della fede istituzionale non può fare a meno di chiedersi che significato hanno la vita e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth per la mia vita. Che cosa ci ha portato veramente Gesù? Gesù di Nazareth visse la legge del regno di Dio, personificò la nobiltà dello spirito ed era pervaso dal suo mandato divino che consisteva nel ricondurre tutte le anime, tutti gli uomini nell'eterno essere, nel regno di Dio.

0: Anche la provenienza di Gesù, il suo atto di redenzione, il suo mandato, di questo ne sono convinta, sono stati falsificati con la struttura di dogmi istituzionali fino a renderli irriconoscibili.
1: Cari amici, prima di iniziare con la spiegazione del vero significato dell'atto di redenzione di Gesù di Nazareth, vogliamo leggere insieme alcuni testi tratti dagli scritti tramandati nella Bibbia, che dimostrano che Gesù di Nazareth spiegò in modo chiaro e inequivocabile quale fosse il suo mandato divino, da dove provenisse e quale fosse la sua destinazione, e che egli denunciò inoltre, in modo inequivocabile e con parole forti, la degenerazione di tutti coloro che si erano messi contro Dio. Leggiamo dei testi tramandati. E Gesù di nuovo parlò loro dicendo: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Allora i farisei gli dissero: tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è verace. Gesù rispose e disse loro: anche se testimonio di me stesso, la mia testimonianza è verace, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete né da dove vengo né dove vado. Sono io che testimonio di me stesso, ed anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me. Gli dissero allora: dov'è tuo padre? E Gesù rispose: voi non riconoscete né me né il padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il padre mio. Parlando con i farisei, Gesù continuò dicendo, ed egli disse loro: voi siete di quaggiù, mentre io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. E quindi Gesù disse loro: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete chi io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me. Il Padre non mi ha lasciato solo, perché faccio continuamente le cose che gli piacciono.
2: Ci sono state tramandate anche le seguenti parole che Gesù di Nazaret rivolse a coloro che lo perseguitavano. Egli disse: so che siete discendenti d'Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. Io dico quel che ho visto presso il Padre mio, e voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro. Ed essi rispondendo gli dissero: il nostro padre è Abramo. E Gesù disse loro: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo.
3: Wenn ihr wirklich Kinder von Abraham wärt, würdet ihr auch so handeln wie Abraham. Stattdessen,
2: ma ora cercate di uccidere me, uno che vi ha detto la verità, che ha udito da Dio. Abramo non fece questo. Voi fate le opere del Padre vostro. Perciò gli dissero: noi non siamo nati da prostituzione, noi abbiamo un solo padre, Dio. Allora Gesù disse loro: se Dio fosse vostro padre, mi amereste, poiché io sono proceduto e sono venuto da Dio. Non sono venuto quindi da me stesso, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non siete in grado di ascoltare la mia parola.

0: Voi provenite dal diavolo. Egli è vostro padre. E volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu un omicida fin dal principio. E non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me invece, perché vi dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince del peccato? Se dico la verità, perché non mi credete?
1: Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir dann nicht?
0: Chi proviene da Dio, ascolta le parole di Dio. Perciò voi non le ascoltate, perché non siete da Dio.
2: Cari amici, un menzognero e un omicida fin dal principio. Sono parole pesanti e più che chiare di Gesù il Cristo, poco prima di essere fatto prigioniero a Gerusalemme. Partendo da queste parole, in questa trasmissione desideriamo seguire le tracce di questo menzognero e omicida fin dal principio. Per farlo sono necessarie alcune spiegazioni che riguardano l'origine nel regno di Dio. Gesù disse: io vengo dall'alto, mentre voi venite dal basso. Con il cosiddetto principio di cui parlò Gesù il Cristo, non si intende l'inizio della creazione spirituale, della dimensione dell'essere spirituale puro, bensì l'inizio della caduta, quando alcuni esseri spirituali si allontanarono da Dio. Per comprendere meglio queste correlazioni, ci può essere di aiuto un breve riassunto di una grande visione spirituale che ci è stata spiegata nella Scuola della Sapienza Divina da Gabriele, in particolare nell'opera di istruzione e di insegnamento dal titolo L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale. Dio è Spirito. La sua creazione è il regno di Dio che è di sostanza sottile. L'etere di luce infinito e inesauribile è la sostanza primordiale dalla quale colui che è l'infinito, l'eterno, Dio, attinge da forma. Il regno dell'eterno è il regno dell'unità, dell'intelligenza primordiale, dell'amore universale. È vivificato da forme di vita spirituali che vengono create e prendono forma tramite il soffio di Dio, nella culla del creato, in cui ha origine e prende forma la creazione dell'eterno essere. La culla del creato è costituita dal corpo di nascita e dalle sfere di evoluzione delle forme di vita spirituali. È suddivisa in quattro livelli di evoluzione nei quali la vita creata da Dio passa attraverso tutte le forme di vita spirituali, dal primo atomo spirituale, attraverso i minerali spirituali, alle piante e agli animali spirituali, fino a maturare e divenire un bambino spirituale che prende sempre più forma. Nel corso di cicli di una lunghezza inimmaginabile, la vita che sta prendendo forma si evolve di livello in livello per diventare un bambino spirituale completo. In questo modo, sempre nel corso di cicli, si forma poco a poco il nucleo centrale, l'essenza universale della vita, l'unità universale in tutti e in tutto. Sul quarto livello, il futuro bambino spirituale viene elevato da una coppia di duali nella figliolanza spirituale, affinché possa poi dischiudere dentro di sé tutte le forze dell'infinito come bambino spirituale. quale essere spirituale, raggiunge poi il livello di coscienza completo della figliolanza di Dio. Vive nella comunicazione cosmica universale dell'essere, poiché ha dischiuso in sé tutte le sfaccettature della vita.
3: Queste, in forma breve e riassuntiva, alcune spiegazioni in merito all'evento della creazione nell'eterno essere. Se desiderate approfondire questo tema, vi consigliamo il libro L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, nel quale si spiega, tra le altre cose, come si giunse all'evento della caduta. Desideriamo ora riassumere alcune spiegazioni in merito. Alcuni esseri spirituali si allontanarono dall'unità divina cosmica, invertendo il principio divino dell'unità che dice collega e sii, e creando il principio separa, lega e domina. Molti altri esseri divini si unirono ai primi esseri ribelli, si allontanarono sempre più da Dio e, di conseguenza, la loro struttura si raddensò sempre di più. Nel corso di periodi di tempo inimmaginabilmente lunghi, ciò portò alla nascita della forma grossolana dell'uomo. Fin dall'inizio, il pensiero satanico della caduta si oppose alla vita divina, che si dispiega incessantemente dall'amore di Dio nella culla del creato e in cui prende forma la creazione. Soltanto prendendo in considerazione l'evento della caduta, dalla prospettiva del grandioso evento della creazione, potremo intuire, almeno in parte, il significato profondo delle parole di Gesù, il Cristo, riassunto nella frase «Voi siete dal diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu omicida fin dal principio, e non è rimasto fermo nella verità». Il pensiero della caduta, che consiste nel voler essere più grande di Dio per impossessarsi della sua creazione, è la volontà satanica dell'avversario di Dio, una dichiarazione di guerra contro Dio. Fin dall'inizio della caduta, sino al periodo in cui si formò a poco la creazione materiale e addirittura fin nel presente, le forze avversarie di Dio hanno sempre cercato e cercano di distruggere la culla del creato, in cui prende forma la creazione, per eliminare ogni forma di vita che viene alitata dal soffio di Dio, e creare poi secondo i propri desideri e concetti contrari alla legge di Dio. A causa dell'allontanamento da Dio, anche i mondi della caduta si raddensarono sempre di più e divennero strutture sempre più grossolane, fino ad arrivare alla creazione grossolana della dimensione materiale.
0: Anche il cosmo di materia grossolana viene alitato dal soffio di Dio. La sua forza e il suo amore sono l'energia di sostegno che fluisce incessantemente verso ogni forma di vita. Tutto ciò che viene sostenuto dal soffio di Dio è stato creato da Lui e viene mantenuto in vita tramite il suo soffio vitale. Nel minerale sono sopiti gli aspetti dell'essere divino, nelle piante, che sono legate al luogo in cui si trovano più degli animali, vive il soffio di Dio. Esse sono suddivise in collettivi e si sviluppano a poco verso forme di vita più elevate. Gli animali respirano il soffio di Dio, come noi uomini. Cari amici, Dio, l'Eterno, è colui che dona la vita. Egli non toglie il soffio a nessuna delle sue forme di vita. Non ricusa la pianta, non rifiuta l'animale. Non vuole sacrifici né di piante né di animali. Ogni descrizione di un Dio irato che deve essere mitigato, che pretende che gli vengano offerti sacrifici per compiacerlo, È una menzogna che proviene da colui che, fin dal principio, ha cercato in modo subdolo di distruggere la culla del creato e della creazione di Dio. È il satanico che è contro la vita di Dio, contro la sua creazione. È l'imperversare dettato dall'odio proprio del padre della menzogna, che fu un omicida fin dall'inizio. Tutte queste menzogne sono state la base per giustificare innumerevoli riti di olocausto, hanno fatto sì che l'immagine del capro espiatorio, che influenza ancora tante persone, anche perché fino ad oggi viene presentata dalla Chiesa come dogma, quale presunta parola di Dio, e venga così attribuita a Dio. Perfino la morte cruenta e crudele di Gesù, il Cristo, secondo gli insegnamenti ecclesiastici, sarebbe stata un sacrificio espiatorio necessario per riconciliare Dio con gli uomini peccatori.
2: Ancora oggi, in moltissime raffigurazioni ecclesiastiche, il cadavere è ancora appeso in croce e in tal modo non si prende sul serio e si schernisce il Cristo Dio, nostro Redentore, nella nostra anima. Gesù di Nazareth venne crocefisso e Gesù, come uomo, venne ucciso su incarico della casta sacerdotale di allora. Nei secoli successivi, le forze avverse hanno crocefisso i suoi insegnamenti, ricoprendoli con i loro riti e culti pagani e con la definizione di cristiani. Le istituzioni hanno sostituito il suo insegnamento semplice dell'amore per Dio e per il prossimo con dogmi, riti, culti e insegnamenti ecclesiastici, inchiodando così in croce gli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Per questo motivo, ancora oggi, nelle istituzioni, il cadavere di Gesù di Nazareth è ancora simbolicamente appeso in croce, come simbolo della presunta vittoria su Gesù, il Cristo, e sui suoi insegnamenti. L'obiettivo omicida delle forze avverse, che è quello di dissolvere la creazione, si rispecchia fin dall'inizio anche negli eccessi umani delle cosiddette religioni. Omicidi e menzogna, falsità, maltrattamenti e crudeltà sono fin dall'inizio il piano a ciò che aspira a raggiungere colui che, come disse Gesù, viene dal basso. Egli lo definisce come il diavolo. Dio, l'Eterno, è per la vita, è per le sue creature e crea incessantemente nuova vita che assume forma e prende dimora nell'infinito regno eterno dell'amore. E l'avversario, che è stato un omicida fin dall'inizio, ha voluto e vuole impedire tutto ciò.
0: L'Eterno, Dio, ha inviato continuamente i suoi esseri di luce dal regno dell'Eterno Essere, messaggeri di luce che hanno portato agli uomini la via della verità. Essi sono stati continuamente perseguitati, calunniati, scherniti, fino ad essere uccisi. La persecuzione non terminò con la morte terrena dei profeti di Dio. Le calunnie diffuse dal menzognero continuarono a protrarsi nella falsificazione della parola data da Dio, insinuando nel bene spirituale divino contenuti adeguati agli scopi di colui che fu un menzognero fin dal principio. Egli perseguì queste mete tramite la casta sacerdotale, che istituì religioni e culti, che si mise al servizio dell'avversario e non di colui che inviò i messaggeri di luce, il creatore di ogni forma di vita. Fin dall'inizio, colui che è sempre stato un menzognero e un omicida ha creato un'immagine di Dio che corrisponde a lui stesso, e non all'essere dell'Eterno che è bontà, mitezza e amore, che è la vita e la verità. Si legge in Giovanni, l'avversario che fu un menzognero e un omicida fin dal principio creò un'immagine terribile del suo Dio. Vendicatore, punitore, avido di sacrifici cruenti, che si compiace del dolore e della sofferenza dei suoi figli. Egli è stato e viene ancora oggi descritto in questo modo. Si tratta dell'immagine distorta, raccapricciante, che scaturisce dall'essere del padre della menzogna e non dal padre dell'amore di cui ci ha parlato Gesù il Cristo.
3: Cari amici, che cosa ci ha portato Gesù, il Cristo, che sul Golgota divenne il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini? Egli fu maltrattato nel modo più terribile dalla controparte, deriso e schernito con l'intenzione di fare in modo che lui, il grande spirito, il principe della pace, il coregnante dell'eternità, cedesse alla tentazione e non avesse più fiducia in Dio. Ma egli rimase fermo e saldo nel suo mandato che aveva accettato da Dio e di cui erano consapevoli sia la sua anima luminosa, sia lui stesso come uomo. Egli dovette sopportare tutte le umiliazioni, i maltrattamenti, le torture e la sofferenza che gli vennero perpetrati dagli esecutori delle tenebre. Già prima di essere fatto prigioniero, sapeva che cosa lo aspettava. Ricordiamo cosa disse Gesù di Nazareth. Perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete né da dove vengo né dove vado. E disse inoltre, voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Voi siete di qua giù, mentre io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Ma colui che mi ha mandato è veritiero, e io dico al mondo le cose che ho udito da lui. Con queste parole, Gesù, il Cristo, espresse in modo chiaro quale fosse il mandato per la sua vita terrena. Il Cristo Dio venne dall'alto, dal regno di Dio, che non è di questo mondo, per portare a noi uomini ciò che percepiva da colui che egli chiamava semplicemente Padre, da Dio, l'Eterno, l'intelligenza universale, il Creatore di tutto l'essere. Egli insegnò le leggi dell'Eterno Essere, che ci sono state tramandate nella loro essenza nel discorso nella montagna, e adempì la volontà dell'Eterno. Alla base della sua vita sulla terra, come per la vita e per l'operato di tutti i veri profeti di Dio, c'era quindi un mandato proveniente dai cieli, dall'alto, che consiste nel ricondurre tutte le anime e tutti gli uomini nell'Eterno Essere, nella nostra eterna patria. Tramite i grandi profeti di Dio che vennero prima di lui, che gli prepararono le vie e trasmisero per molti secoli la parola di Dio all'umanità, gli uomini avrebbero potuto imparare a vivere in modo conforme alla volontà di Dio.
0: In tal modo Gesù, il Cristo, il Figlio dell'Eterno, avrebbe trovato un terreno fertile quando si incarnò in veste di Gesù di Nazareth, ossia persone che avrebbero fondato volontariamente insieme a lui il regno della pace annunciato dai profeti. Gesù venne per adempiere la legge annunciata dai profeti. Insieme a lui, tante persone avrebbero potuto porre la pietra angolare per il regno della pace se avessero messo in pratica passo per passo il discorso della montagna nella loro vita. Ma gli uomini erano per la maggior parte come sono oggi, rimasero chiusi nel loro cuore. Continuarono ad ascoltare gli influssi provenienti dal basso e non riconobbero così la grande luce che viveva e insegnava tra di loro. Solo pochi presero la sua parola e iniziarono a metterla in pratica nella loro vita, mentre la massa attendeva un liberatore che avrebbe rafforzato il loro modo di vivere orientato sul mondo esteriore. Dopo aver gridato «Osanna», gridarono «Crocifiggilo», quando videro che non esaudiva le loro aspettative e i loro desideri riferiti al mondo. La crocifissione del Figlio di Dio non sarebbe stata necessaria. Le tenebre volevano e vogliono impedire che avvenga ciò che Gesù espresse nella preghiera dell'unità, con le semplici parole «come in cielo, così in terra». Il mandato del Cristo Dio in veste di Gesù di Nazareth era di trasmettere la verità proveniente dall'Eterno Essere, le leggi della vita agli uomini, ovvero a coloro che, come Dio disse, provengono dal basso e quindi dall'evento della caduta, e di vivere per loro come esempio. Egli portò agli uomini la via della libertà, li guarì e insegnò loro a vivere nella consapevolezza dell'esistenza di un regno spirituale eterno.
2: L'intenzione satanica della controparte dell'avversario di Dio era quella di impedire che questo mandato divino venisse portato a termine. Per questo motivo le tenebre cercarono di porre fine alla vita di Gesù di Nazareth. Spesso viene posta la domanda, se il Cristo in Gesù di Nazareth era il Figlio di Dio, non aveva forse a disposizione ogni potere da parte di suo Padre dei cieli? Non avrebbe quindi potuto evitare di essere fatto prigioniero, di morire in croce? Nella grande rivelazione dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù», il Cristo spiega a senso che prima della sua incarnazione e durante la sua vita terrena si erano incarnati molti esseri spirituali provenienti direttamente dal centro dell'Eterno Essere per preparargli le vie e per ricondurre in patria insieme a lui tutto ciò che sembrava essere perduto. Era previsto che questi esseri spirituali mettessero in pratica prima di tutto in prima persona le leggi della vita per spiegarle agli uomini ed essere di buon esempio, affinché potessero riconoscere il Cristo quando sarebbe venuto nelle vesti di Gesù. Molti esseri spirituali in veste terrena si legarono tuttavia sempre più come esseri umani, ovvero peccarono e incolparono le loro anime. A causa del peccato non riuscirono più a percepire il motivo per cui erano venuti sulla terra. Nel corso del suo operato come Gesù di Nazareth, egli dovette riconoscere che questi esseri spirituali non erano saldi dalla sua parte, perché i loro corpi spirituali erano troppo adombrati ed essi si erano quindi legati nella sfera della legge di semina e raccolta. Gesù il Cristo prese su di sé una parte della colpa degli esseri spirituali incarnati che si erano incolpati. Poco prima di essere fatto prigioniero, avvolse con queste forze energetiche provenienti dalla legge di semina e raccolta il suo corpo spirituale puro. Ciò lo rese visibile per le tenebre che lo poterono catturare. Per questo motivo si arrivò alla cattura di Gesù, il Cristo, al suo processo, alle torture, fino alla morte in croce. E Gesù disse in questo senso agli uomini: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso. ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato, e colui che mi ha mandato è con me. Il Padre non mi ha lasciato solo, perché faccio continuamente le cose che gli piacciono. Per paura dei maltrattamenti e delle sofferenze, della flagellazione e per paura della terribile morte in croce, nel giardino di Getsemani Gesù, il Cristo, pregò suo Padre nei cieli con le parole: Padre mio, se è possibile, fa passare questo calice senza che io lo beva. Tuttavia, si compia la tua volontà e non la mia.
3: Cari amici, anche queste sue parole sono state interpretate dalle istituzioni ecclesiastiche a favore dei loro concetti di sacrifici cruenti e sono state inserite abilmente nei dogmi ecclesiastici per dare l'impressione che Dio abbia voluto la morte in croce di suo figlio. Le seguenti spiegazioni date dallo Spirito del Cristo Dio, che riassumiamo a senso di seguito, portano chiarezza su questo punto. La volontà di Dio era che suo Figlio, che nel suo essere è tutt'uno con Dio e nelle quattro forze delle caratteristiche di Dio è presente in tutto l'infinito, salvasse la culla del creato, in cui prende forma la creazione dell'eterno essere, per continuare poi a ingrandire e dare forma nel suo spirito alla sua creazione, al regno dell'eterno essere. Non era volontà dell'Eterno che suo Figlio, il Cristo Dio, venisse crocifisso. Dio è amore, Egli è vita, e quindi l'odio e la morte non potranno mai essere la sua volontà. L'avversario aveva tuttavia la libertà di misurarsi con l'essere più elevato proveniente dall'eterna patria e di indurlo in tentazione affinché non potesse portare a termine il mandato di portare la redenzione a tutte le anime e a tutti gli uomini quale coregnante dei cieli e di salvare la culla del creato e in cui prende forma la creazione di Dio. Tutte le sofferenze che dovette subire umanamente, tutte le pene, i dolori, le paure, non riuscirono a distogliere il Figlio del Dio vivente, Gesù di Nazareth, dall'esporsi all'avversario, affinché questi potesse cambiare e riconoscersi. Ma le forze avverse aizzarono negli esecutori delle tenebre tutte le crudeltà immaginabili, e lo sottoposero alla morte cruenta in croce, con l'intenzione di separare Gesù, il Cristo, da Dio, facendolo dubitare di Lui. Ma Egli rimase saldo nel Padre e gli rese in tal modo gloria. L'evento cosmico contenuto nelle semplici parole «è compiuto» dimostra che la presunta vittoria della controparte fu la sua sconfitta definitiva.
0: Con il suo atto di redenzione, il Cristo ingenerò la scintilla redentrice come sostegno e aiuto in ogni uomo e in ogni anima. Egli staccò dalla sua eredità spirituale, dalla forza parziale nella forza primordiale, una parte del suo possente potenziale di luce e lo trasmise come scintilla redentrice a ogni anima e a ogni uomo. Questo potenziale di luce impedisce la dissoluzione dell'anima e verrà riportato, ossia restituito, da ogni anima sul suo cammino nell'eterna patria. In questo modo il nucleo centrale in ogni anima e in ogni uomo viene protetto e non si può dissolvere. Finché ogni singolo non avrà percorso e compiuto questo cammino, la scintilla redentrice serve come aiuto e sostegno in ogni anima, in ogni uomo. Per questo nessuna anima potrà andare perduta. Se l'avversario fosse riuscito ad istigare le forze negative nelle anime e negli uomini fino a provocare, a causa del loro adombramento sempre più forte, la dissoluzione del nucleo centrale, allora anche il luogo in cui hanno origine tutte le forme di vita spirituali, la culla del creato e in cui prende forma la creazione di Dio, si sarebbe dissolto. Di conseguenza, anche il regno dell'Eterno, la vita, nell'essere puro con tutte le sue forme di vita spirituali, con i minerali, le piante e gli animali spirituali e gli esseri spirituali, si sarebbe dissolto. Questa era la meta degli esseri della caduta, che volevano poi cominciare a creare loro stessi nell'onnipresenza secondo i loro desideri. Ma il loro piano è fallito. Non fu quindi Dio l'Eterno a volere che suo figlio venisse sacrificato per riconciliare Dio con gli uomini. Come già detto, ciò è piuttosto il concetto del sacrificio voluto dall'avversario di Dio, che è contro la vita. Non si potrà mai ripetere abbastanza chiaramente che la crocifissione di Gesù, il Cristo, non fu voluta da Dio. Fu la controparte a volere la crocifissione del Cristo Dio. Essa ebbe la possibilità di misurarsi con la luce che cercava di spegnere e non ci è riuscita. Con il suo atto di redenzione sul Golgota, il Cristo ha redento non solo le anime e gli uomini, ma anche ha fermato le intenzioni delle forze sataniche di dissolvere la culla del creato in cui prende forma la creazione con il suo «è compiuto», pronunciato sul Golgota, che significa «ora basta, stop, fin qui e non oltre». Con il suo atto di redenzione, egli salvò l'evento del creato e della creazione nella culla del creato di Dio, e con questo l'intera creazione.
2: Con la redenzione il Cristo ha salvato anche gli animali, poiché anche le forme di vita spirituale degli animali provenienti dal soffio di Dio non possono più essere distrutte dalla dissoluzione. Chi afferma, come le istituzioni, che gli animali con le loro piccole anime parziali non portino in sé i raggi di vita è ancora influenzato dal pensiero della caduta della dissoluzione. Ed è per questo che si rende onore all'uomo morto appeso in croce. Che scherno! Con la redenzione abbiamo il Redentore nella nostra anima e la sua luce ha salvato tutta la creazione, sia che pensiamo ai minerali, alle piante o agli animali. Redenzione significa che la dissoluzione è stata fermata. L'essenza dei pianeti di sostanza grossolana, ossia lo spirito puro, è stata salvata. Le sfere di sostanza sottile sono salve. L'essenza dei minerali, delle piante e degli animali viene ricondotta nelle sfere di evoluzione spirituali. Satana ha perso il gioco. Il piano dell'avversario di Dio è fallito. Ma colui che proviene dal basso, il padre della menzogna, che fu un omicida fin dal principio, ossia l'avversario, cerca da allora di oltraggiare, di maltrattare la terra, i minerali, le piante e gli animali, per deformare le loro anime parziali, per provocare sofferenza e pene alla creazione più di prima, poiché ora si rende conto che la culla del creato e in cui prende forma la creazione è al sicuro grazie al Cristo Dio. Può ancora far soffrire le creature, le può maltrattare, può provocare la loro morte fisica. La mano sporca di Satana ha tenuto in tutti i tempi il coltello da macellaio per togliere il soffio vitale agli animali innocenti. Tutto ciò che porta in sé il soffio di Dio, tutto ciò che percepisce e vive e prova sensazioni nell'unità della vita, è una spina nel fianco per Satana, che cerca quindi di eliminarlo. Tuttavia, egli non può più attaccare l'eredità inalienabile dell'eterna patria.
3: La patria eterna, il regno di Dio, è e rimane quale essenza del nucleo centrale del corpo spirituale divino, così come ci ha insegnato Gesù di Nazareth. Il regno di Dio è insito in voi. È la vita nell'unità universale nell'essere, di cui fanno parte le creature che provengono da Dio, l'unico universale, gli animali, le piante, i minerali, gli esseri divini, gli esseri spirituali. Anche noi uomini, nel profondo della nostra anima, apparteniamo all'Eterno Dio Padre e Madre, alla grande famiglia di Dio. Tutto e tutti sono collegati tra loro e, tramite il nucleo centrale, il cuore primordiale dell'essere, sono in comunicazione con l'unico universale, il Dio Creatore, il Dio Padre e Madre. L'avversario non può più distruggere il nucleo centrale incorruttibile, tuttavia continua a imperversare con la sua volontà distruttrice, con omicidi e assassini, provocando inutili sofferenze, soprattutto agli animali e alle piante, ma anche agli uomini e a tutta la Madre Terra. Distrugge le piante perché sono una parte della culla del creato. Fa soffrire e uccide gli animali perché sono una parte della culla del creato. Negli animali si sviluppano piccole anime parziali e l'avversario le vuole distruggere, dato che vuole che la culla del creato di Dio venga distrutta e infine che venga distrutto Dio stesso. L'odio dell'avversario si esprime nel suo modo di imperversare e di battersi nella devastazione e nel depauperamento della terra. Egli agisce contro la forza vitale negli animali, facendoli maltrattare, cacciare, uccidere e non per ultimo macellare, dato che il suo odio arriva fino al palato degli uomini. Da tutto ciò egli riceve la sua energia, perché il potenziale energetico che gli esseri ribelli della caduta portarono con sé dai cieli è esaurito. Per questo possiamo porci seriamente la domanda: chi fornisce questa energia? Di chi è al servizio l'uomo? Chi serviamo noi? Serviamo colui che vuole dissolvere le forze dell'essere? Oppure colui che ha redento e liberato le forze della creazione?
0: Come abbiamo già sentito, Gesù, il Cristo, ha redento tutti gli uomini e tutte le anime. Ha salvato la culla del creato in cui prende forma la creazione. Da ciò risulta per coloro che lo seguono la responsabilità globale di mantenere e prendersi cura della culla del creato e in cui prende forma la creazione qui sulla terra. Il compito dei suoi seguaci è edificare una terra sulla quale si possa ristabilire l'unità tra l'uomo, la natura e gli animali. Chi si rivolge al Cristo Dio dovrebbe imparare a percepire sempre più l'unità della natura ed accoglierla in sé per poter essere al suo servizio in modo giusto. Il Satana ha messo mano alla culla del creato fin dal principio. Il Cristo l'ha salvata con il suo atto di redenzione. Ciò nonostante, l'avversario continua ancora ad attaccare la culla del creato con una rabbia sempre più feroce. Anche se essa non può più essere distrutta, è importante proteggere e conservare la culla del creato di Dio. Infatti anche i minerali, le piante e gli animali sulla terra sono una parte della culla del creato di Dio. Per questo motivo, tramite la parola profetica, il mondo spirituale ha chiesto di costruire un regno della pace e chiede ancora oggi a noi uomini di edificare una terra della pace sulla quale la forza del Cristo Dio, il suo spirito dell'unità, possa collegare tutti gli esseri, affinché si possa vivere la simbiosi tra l'uomo, la natura e gli animali, secondo le parole della preghiera dell'unità, del Padre nostro, che ci è stato insegnato da Gesù di Nazaret e che dicono: venga il tuo regno, si compia la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Cari amici, Gesù il Cristo sul Golgota ci ha portato la redenzione. La sua parola ha validità e si compie. Ciò che Egli ci ha promesso in veste di Gesù di Nazaret, molte cose avrei ancora da dirvi, ma per ora non sareste in grado di portarne il peso. Ma vi invierò il Consolatore, lo Spirito della Verità, che vi condurrà nella verità tutta intera, si è avverato nella nostra epoca tramite il Cristo Dio. Dal 1975 egli opera incessantemente nella possente corrente profetica divina, tramite Gabriele, e ci conduce nella verità tutta intera, nella misura in cui essa può essere compresa con le nostre parole tridimensionali. Oggi lo Spirito del Cristo Dio invia di nuovo la sua chiamata in tutti i quattro venti, per chiamare le persone di buona volontà, per spiegare loro il vero senso della vita sulla terra e invitarle a contribuire a costruire il regno della pace del Cristo Dio. Per mezzo di Gabriele, la sua messaggera di pace, lo Spirito del Cristo Dio costruisce, insieme a persone di buona volontà, una terra della pace, nella quale viene ristabilita, passo per passo, l'unità della creazione, nella convivenza pacifica tra gli uomini, la natura e gli animali. Ciò che è stato annunciato dai grandi profeti di Dio venuti prima di Gesù di Nazaret si è compiuto tramite Gesù, il Cristo. E ciò che è stato promesso da Gesù di Nazaret si compie nella nostra epoca. Cristo, lo Spirito della Verità, parla per bocca profetica. Chi lo vuole comprendere, lo comprenda. Chi lo vuole ricusare, lo ricusi. Cari amici all'ascolto, le parole sono solo involucri. Con questa trasmissione speriamo di avervi indotti a riflettere sul contenuto delle parole. Ci auguriamo di poter comprendere tutti sempre di più quale dono incommensurabile è la redenzione di Gesù, il Cristo, per noi uomini, ma anche per tutta la creazione. Auguriamo tanta forza a voi e a tutti noi. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Se facciamo entrare nel nostro cuore le preghiere, le suppliche che vengono fatte a nostro Padre, a Dio e al Cristo, nostro fratello e Redentore, riconosciamo che sono sempre gli uomini. Uomini contro altri uomini. Uomini contro gli animali. Uomini contro la natura. Uomini che sfruttano la madre terra. L'uomo mette sempre più da parte la sua coscienza e diviene un predatore, quasi come una bestia che deturpa tutta la madre terra, che maltratta tutto, che tortura tutto e uccide. Molti si chiederanno: ma dov'è Dio? Preghiamo Dio, nostro Padre, preghiamo Cristo, e tuttavia sentiamo che c'è una spinta verso l'apice, verso un punto in cui questo mondo ricade su se stesso. E gli uomini divengono vittima delle loro stesse azioni. Dov'è Dio? Dov'è Cristo? Dov'è lo spirito dell'amore? Dio, la legge dell'amore, è in ogni uomo, in ogni animale, in ogni pietra, in ogni pianta. Dio è l'infinito, è il respiro del nostro eterno Padre, la vita che sostengono l'uomo, l'animale, la natura, sì, tutta la madre terra e tutti gli astri. La vita è amore che proviene da Dio, perché Dio, che è nostro Padre, ci ha visti quali esseri puri nel suo cuore. Ed era buono. Egli attinse dalla fonte infinita della sua legge d'amore. E noi ci siamo sviluppati da un atomo spirituale per divenire esseri divini, fini, nobili, puri, sì, buoni. E Dio, nostro Padre, ci ha donato la libertà, rendendoci così eredi dell'infinito eterno. A un certo punto, alcuni esseri volevano essere come Dio. Si dice come Dio, ma se guardiamo nel mondo, possiamo dire volevano essere più di Dio. E Dio, il grande amore, disse a senso ai suoi figli: se pensate di potermi vincere, allora non vi fermerò, poiché avete il libero arbitrio.
1: Und er sprach sinngemäß zu ihnen,
0: ed egli disse a senso loro, io vi amo,
1: und meine Liebe
0: e il mio amore
1: bleibt in euch,
0: rimane in voi,
1: einerlei, wohin ihr geht.
0: Ovunque voi andiate.
1: Und meine Liebe
0: e il mio amore
1: stationen schaffen,
0: creerà per voi delle stazioni, dei pianeti, fino alla materia, alla terra. E così, come oggi noi dubitiamo al grande spirito, anch'essi dubitarono. Pensavano di poterlo vincere. E così abbandonarono Dio. Ma Dio, l'amore del nostro eterno Padre, non li abbandonò mai. L'amore è rimasto nell'essere divino e rimane nell'essere divino che noi uomini chiamiamo anima. Dio, il nostro eterno Padre, è amore. Egli ci vide nel cuore del suo amore e ci creò dal cuore del suo amore e ci rese quali eredi, ognuno uguale all'altro. Questa è la libertà. E nell'eterno essere noi ci muovevamo liberamente ed eravamo felici. Tutti seguivano la legge della pace, la legge dell'amore, la legge dell'unità, fino a che, come detto, è iniziata la caduta. Tuttavia, Dio rimase e rimane presso gli uomini, qualsiasi cosa essi facciano.
1: Sie sind frei.
0: Gli uomini sono liberi.
1: Doch der Wüterich, die Dunkelheit,
0: ma il bruto, l'oscurità, il satanico, continua a cercare di sedurre gli uomini nella speranza di poter vincere contro Dio. Egli non pensa al Cristo, il nostro Redentore, crede di poter trovare

in Cristo nostro Redentore, il possente amore dimora in ognuno di noi. Egli bussa nel nostro cuore. È il pulsare della vita, è lo spirito, il respiro di nostro Padre. Sempre meno persone riflettono su questo, sempre più si dirigono verso la rovina e accusano Dio. E in realtà Egli ci richiama tramite il respiro. Figlio, io ti amo, cambia. Io ti voglio venire incontro, vieni anche tu incontro a me, cambia. Vedi, io continuo a rivelarti gli estratti che provengono dalla tua eredità divina, dalla legge della vita, i comandamenti. Vedi, io ti mostro in continuazione la via che Gesù, il Cristo, ha percorso per te prima. Accogli il suo insegnamento e seguilo. E così ci incontreremo perché ci veniamo incontro e tu diverrai felice in me. Questo è il pulsare che percepiamo giorno dopo giorno, è il bussare del grande amore di Dio. Lasciamo risorgere in noi l'amore e riflettiamo anche che dovremmo ringraziare Dio nostro Padre e Cristo il nostro Redentore. Ringraziamolo di tutto cuore. Egli, il grande Padre, ci ha visto nel suo cuore e ci ha creato dal suo cuore. Eravamo esseri puri, a immagine e somiglianza del nostro eterno Padre. Noi siamo e rimaniamo eredi del grande e possente infinito dell'eterno essere. Lasciamo che l'amore del Padre risorga dentro di noi, nella consapevolezza che nel profondo della nostra anima siamo tutti figli dell'eterno Padre e tra di noi fratelli e sorelle nel suo spirito. Ringraziamolo perché è presso di noi. Anche se non possiamo comprendere alcune cose di quello che succede in questo mondo, ringraziamo Lui perché non si allontana da noi qualsiasi cosa l'uomo faccia. Egli bussa e bussa e chiama, cambia, veniamoci incontro, io vengo verso di te. Figlio mio, ringraziamo di tutto cuore e apriamo il nostro cuore perché Lui, il Padre dell'amore, il nostro eterno Padre, ci chiama. Egli bussa al nostro cuore. La vita bussa in noi. Egli si rivela in tutte le cellule del nostro corpo. Egli parla tramite la nostra anima e ci chiede di attivare la nostra coscienza, perché solo chi ha una coscienza percepisce la vita. Solo chi ha una coscienza percepisce che il possente spirito, l'amore, lo accompagna tramite la coscienza e tramite la coscienza gli viene incontro. Ringraziamo anche Cristo
per questo atto di redenzione.

testimone meraviglioso per la forza della redenzione nelle nostre anime. Lui è riuscito a far sì che i meravigliosi esseri divini che siamo noi nella nostra anima non vengano dissolti, che questa meravigliosa creazione continua a pulsare e la nostra patria eterna ci aspetta. Nel regno del Padre ci sono così tante dimore libere. Noi dobbiamo possedere l'eterno regno, entrare nelle dimore e di nuovo vivere così come Lui, nostro Padre, ci ha visto e ci ha creato. Ringraziamo Dio nostro Padre. Ringraziamo Cristo, nostro Redentore. Loro sono qui e aspettano. Questa consapevolezza, loro ci aspettano. Vogliamo portarla in questo mondo. Portiamo nel mondo anche l'educazione della coscienza, perché questo è quello che ci rende degli uomini nello spirito dell'amore. Portiamo fuori la consapevolezza che la coscienza è importante, in modo che Dio, nostro Padre, possa mostrarci tramite la coscienza cosa è buono, meno buono o cattivo. E solo allora diverremo di nuovo uomini nel suo spirito. E allora ritorneremo nell'unità e comprenderemo il nostro prossimo nell'interiore. Impareremo ad amare gli animali che sono una parte di noi. E allora apprezzeremo la Madre Terra. Rispetteremo e ameremo i regni della natura e comprenderemo Dio, nostro Padre, nel nostro cuore, nella nostra coscienza. Questa è la via. E ringrazieremo sempre più di essere figli di un grande, grande amore, figli del Padre eterno e possente, esseri della luce che devono ritornare alla luce. Preghiamo anche tramite il Cristo per le molte anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione più basse, affinché percepiscano Dio è presente, che si pentano dei loro peccati, lasciano risorgere il Cristo in sé e percorrano con Lui la via verso il Padre. Preghiamo per la bellissima divina libertà che c'è in noi, che ci rende felici. Ringraziamo per la libertà, perché da essa si sviluppa l'eredità divina che portiamo. O buon Padre, Tu apri i nostri cuori e noi possiamo percepiamo profondamente. Tu sei qui, Tu ci ami e Tu ami tutti. Anche se hanno messo a tacere la loro coscienza, Tu li ami. Che anche grazie alle nostre preghiere di ringraziamento a Te possa ammorbidirsi qualche cuore, che delle coscienze possano di nuovo risvegliarsi affinché l'uomo crudele
a poco ridiventi immagine dell'Eterno Padre, perché la coscienza pulsa. Padre Celeste, tu ci dai la forza di ringraziarti. E così vogliamo raccoglierci uniti e ognuno per sé nel silenzio ringraziarti. Ognuno ha altri sentimenti e altri pensieri per ringraziarti. E ora lo vogliamo fare insieme, poiché un ringraziamento sincero a te, o Padre, è un campo di energia positiva che si irradia e tocca alcuni che sono alla ricerca. Così uniamoci insieme e portiamo a Lui nel silenzio il nostro ringraziamento.

0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier in Palmensack.
1: Buongiorno a tutti, cari amici all'ascolto. Trasmettiamo una conferenza dalla Sala delle Palme, quindi benvenuti a questa trasmissione che porta il titolo Non si vive solo una volta, reincarnazione come dono di grazia della vita. Anche se riguardo al tema di oggi non si vive solo una volta, sono state fatte molte ricerche scientifiche sulla vita e sulla morte e sono state date molte spiegazioni. Il contenuto di questa conferenza è tratto soprattutto da fonti spirituali che sono state messe a disposizione dagli uomini nel corso degli ultimi 40 anni e date per mezzo della parola profetica di Gabriele, la profetessa messaggera di Dio per la nostra epoca. Cari amici, naturalmente è possibile che a proposito di questo tema non si vive solo una volta, voi pensiate, sì, in fondo per me è tutto chiaro, non può essere diversamente. D'altra parte dobbiamo anche ammettere che la maggior parte degli uomini nella nostra cultura occidentale probabilmente dirà «Ma come lo si può sapere? Tutto questo non si può dimostrare». Ed è effettivamente così. Non si può dimostrare. Ma siamo sinceri, cari amici, tutto ciò che crediamo o accettiamo come dato di fatto nella nostra vita ci è forse sempre stato dimostrato? Ci sono tante cose che fanno parte delle nostre conoscenze e che consideriamo così logiche che non abbiamo nemmeno bisogno di prove. E è possibile che anche questa affermazione «non si vive solo una volta» provenga da un ragionamento logico, senza che lo dobbiamo dimostrare. Proviamo ad ascoltare questa trasmissione. Per farlo dobbiamo iniziare riflettendo su che cos'è la vita e che cosa significa. Come vita in genere intendiamo la vita sulla Terra, quindi sulla materia e nella materia. E così naturalmente dobbiamo chiederci come siamo giunti in questa vita e dove andremo dopo questa vita e quindi perché viviamo. Cari amici, se si dovesse pensare che l'uomo sia soltanto una massa dai 50 ai 100 kg di acqua, calcare, grassi e proteine, che l'uomo si sia sviluppato automaticamente a seguito di mutazioni casuali provocate dai raggi gamma dell'universo, diventando un essere eretto a due gambe e che con la crescita casuale della corteccia grigia cerebrale destra sia poi diventato intelligente, credo che allora non sareste qui a seguire questa conferenza. Ovviamente si può ritenere che ciò sia possibile, ma se gettiamo uno sguardo nel macrocosmo, nelle gigantesche strutture dei cieli e nel microcosmo, ossia nelle particelle microscopiche della materia, probabilmente quasi ognuno di noi si convincerà che questo ordine geniale, questa armonia, non possono essere dovuti al caso. In qualunque modo si voglia definire la mano dell'artefice che sta dietro a tutte queste cose, la si può vedere e percepire ovunque. Quindi la risposta alla nostra domanda perché viviamo potrebbe essere: viviamo perché Dio ci ha creati. Oppure Dio, come si dice, ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. Tuttavia non può essere così, perché se fossimo la sua immagine come uomini materiali e fisici, allora anche Dio dovrebbe essere un essere umano. Ma Dio non è un essere umano, Dio è spirito. Quindi ne possiamo dedurre che Dio ci ha creati come esseri spirituali, secondo la sua immagine, ma che ora ci troviamo nella materia, su questo pianeta terreno, per un certo periodo. E questa esistenza sulla Terra, ora, la chiamiamo vita. Possiamo quindi considerare la nostra vita sulla Terra come una specie di tappa, come un soggiorno temporaneo per la nostra anima immortale che esisteva già prima della vita sulla Terra e che perdura anche dopo la vita sulla Terra, ossia continua ad esistere anche dopo la morte del corpo. A questo proposito, conosciamo due affermazioni importanti di Gesù di Nazareth. La prima dice: «Io sono la via, la verità e la vita. Chi crede in me vivrà anche se morirà, e chiunque vive e crede in me vivrà in eterno. La seconda affermazione rivolta a Nicodemo era: in verità io ti dico, se l'uomo non rinasce nello Spirito, non potrà entrare nel regno di Dio. Ciò significa che la nostra vita terrena non è la vera vita, poiché la vera vita è la vita eterna, e sulla terra non c'è nulla che sia eterno. Rinascere nello Spirito implica quindi uno sviluppo nel corso della nostra vita terrena, ossia il fatto che l'anima deve liberarsi di qualcosa, lasciarsi alle spalle qualcosa, appunto come in una nascita, per entrare di nuovo nella vita eterna, la vita nelle sfere di sostanza sottile, nelle sfere spirituali o divine, si potrebbe anche dire nel regno di Dio, là dove siamo immagini del nostro eterno Padre. A questo punto si pone la domanda: se Dio, nostro Padre spirituale, ci ha creati a sua immagine spirituale, e se la nostra vera vita è la vita nel regno di Dio, qual è il senso di questa vita qui sulla terra, nella materia? A questo proposito, la parola profetica data tramite Gabriele, esattamente nella grande rivelazione del Cristo dal titolo «Causa e origine di tutte le malattie, ciò che l'uomo semina lo raccoglierà», ci dice quanto segue. Citazione. Nel corso di milioni di anni, la turbolenza causata dagli esseri della caduta si raddensò sempre più. Le sensazioni e i pensieri negativi, il voler possedere, essere ed avere, presero e prendono forma come irradiazione raddensata, cioè come materia. Lo stadio di cristallizzazione più solido, la materia, non è altro che la manifestazione di forme di pensiero. Essa deriva dal mondo di sensazioni e pensieri errati degli esseri della caduta, ma anche degli esseri spirituali che vennero in soccorso ai loro fratelli e sorelle, ossia agli esseri della caduta, e che si lasciarono coinvolgere dal mondo materiale. Fine della citazione. La nostra vita sulla terra quindi non è la vera vita, ma è l'esistenza limitata nel tempo della nostra anima immortale, in una forma raddensata nel corpo materiale. E questa vita è sì vivificata e pervasa dalla forza di Dio, che definiamo anche come alito divino, ma a seguito di un modo errato di pensare e di agire durato per eoni, è stata trasformata a un livello energetico più basso, e quindi non è più un'esistenza eterna, divina, bensì un'esistenza umana limitata nel tempo e nello spazio. Quindi se la nostra vita sulla Terra non è la vera vita, ma soltanto la conseguenza di un raddensamento provvisorio, che lo Spirito definisce anche come una turbolenza, e le turbolenze sono sempre passeggere, allora la domanda successiva che si presenta è: come possiamo liberarci di nuovo da questo raddensamento per fare ritorno alla vera vita nello Spirito di Dio? Cari amici, a memoria d'uomo, i grandi profeti e le profetesse di Dio, uomini e donne illuminati, in ogni generazione e in ogni epoca, hanno indicato continuamente la via che ci aiuta a liberarci da tutti i legami della nostra anima e quindi dalla materia. Basta pensare ai 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè, che ci hanno portato i principi basilari della vita, come il rispetto per la vita o il rispetto per il Creatore in ogni forma di vita. E il più grande di tutti i profeti, Gesù di Nazareth, ha insegnato agli uomini come poter trasformare di nuovo queste forze energetiche vitali a un livello superiore. È il suo discorso della montagna, è la via tramite la quale possiamo raggiungere di nuovo il regno di Dio. E Gesù ci ha parlato di dimore nella casa del Padre suo, dimore che Egli ci ha preparato e che aspettano che noi vi facciamo ritorno. L'umanità è in possesso di questa conoscenza da 2000 anni. È per esempio la conoscenza della regola d'oro. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. È l'insegnamento della non violenza e dell'essere pacifici, della tolleranza nei confronti di tutti gli uomini. È anche l'insegnamento della disponibilità ad aiutare e della misericordia verso tutte le creature e, in particolare, l'insegnamento dell'amore di Dio e per il prossimo con tutta la forza della nostra anima. E poi Gesù, il Cristo, ha posto la sua scintilla redentrice divina in tutte le anime e in tutti gli uomini per proteggerli e sostenerli. Per cui questa forza divina è in noi e possiamo chiederle di aiutarci, di guidarci ogni attimo. Non siamo soli, non dobbiamo nemmeno sforzarci da soli. Cristo è in noi. Dio è, si trova in noi. Tuttavia Gesù di Nazaret disse agli uomini del suo tempo che essi non erano ancora in grado di comprendere molte cose e che per questo, al momento giusto, avrebbe inviato loro lo Spirito della verità che li avrebbe condotti nella verità tutta intera. Così ci è stato tramandato e questo è effettivamente accaduto, perché da quasi 40 anni lo Spirito del Cristo Dio dona i suoi insegnamenti agli uomini tramite la parola profetica data per mezzo di Gabriele, e questa volta viene veramente insegnato tutto ciò che gli uomini sono in grado di comprendere con la loro mente di oggi. Cari ascoltatori ed ascoltatrici, non cominciamo forse a pensare a poco che non è possibile mettere in pratica nella nostra vita tutta questa verità incommensurabile in una sola volta? E che cosa succede se riconosciamo eventualmente solo in età avanzata? Che cosa sarebbe stato importante nella vita o addirittura non comprendiamo per nulla che cosa conta nella vita? O se la nostra vita termina prematuramente a causa di un incidente o di una grave malattia, prima di aver potuto mettere in pratica ciò che ci eravamo riproposti? Potrebbe essere che poi, come anima, desideriamo ricevere un'altra possibilità, quindi un'altra vita terrena, per recuperare ciò che abbiamo trascurato di fare? E una nuova vita sulla terra, in questo caso, non sarebbe forse un dono di grazia? Forse riconosciamo che tutte queste possibilità di purificare la nostra anima sono anche un'espressione della misericordia di Dio e della sua infinita pazienza nei confronti dei suoi figli umani che si sono smarriti e che ora cercano di nuovo la via di ritorno a casa. Il ripetersi delle incarnazioni, tuttavia, non è da intendersi come un susseguirsi eterno dell'esistenza nella materia, ossia come un'eterna ruota della rinascita nella materia. No, è lo Spirito di Dio che ci porge la sua mano per liberarci dalla materia e da questa vita limitata e ricondurci a casa nell'eterna patria. Quindi se abbiamo riconosciuto la ruota della rinascita come una possibilità che ci viene data più volte per fare ritorno alla patria eterna, a che cosa dovremmo fare attenzione in questa vita per non perdere questa possibilità, per non sprecarla? E la risposta molto coincisa è: uomo, riconosci te stesso. Chi siamo veramente dietro all'immagine del nostro ego, che abbiamo lucidato bene per farla brillare? Ci accorgiamo della nostra ipocrisia? Vediamo la nostra disponibilità ad aiutare, spesso non sincera, o la nostra generosità eventualmente collegata a delle condizioni? Riconosciamo anche il nostro modo di presentarci, dandoci importanza con tutto il nostro sapere, anche spirituale, con cui giudichiamo e denigriamo forse il nostro prossimo? Che cosa si nasconde ancora veramente dietro a tutte le nostre maschere, ai nostri pensieri, alle nostre parole ed azioni? Come sono le vere forme energetiche che noi emettiamo? Dovremmo comprendere che per la nostra anima immortale non è possibile fare ritorno a casa nel regno di Dio portandosi tutto questo fardello energetico che la appesantisce. Pertanto possiamo considerare la vita sulla terra come una grandiosa possibilità di esaminare il nostro passato per scioglierlo, ossia sistemarlo. Questo sistemare è il senso fondamentale e la grande grazia della nostra vita terrena. E dato che sistemare è una cosa così importante e significativa per il nostro sviluppo, vorrei spiegare in modo più dettagliato il cosiddetto circuito del sistemare. Questo circuito del sistemare è costituito da 7 passi. Il primo passo consiste nell'esaminare noi stessi e tutte le situazioni particolari che ci capitano, chiedendoci ad esempio perché è accaduto, perché è accaduto proprio a me, che cosa mi vuol dire questa situazione, qual è la mia parte in ciò che è accaduto, perché mi sono così arrabbiato in una certa situazione, chi sono io e cosa devo e posso cambiare nella mia vita? Chi non pone domande non riceverà nemmeno risposte. E se non ci chiediamo il perché delle cose, resteremo ottusi e ingenui e sprecheremo il nostro tempo prezioso sulla terra. Per questo un detto latino dice «Carpe diem», sfrutta la giornata. Da una domanda sincera segue il prossimo passo, ossia che riusciamo a riconoscere un aspetto, possibilmente di noi stessi, non del nostro prossimo. Scopriamo in noi un atteggiamento errato e possiamo quindi analizzarlo per arrivare fino alla radice. La radice potrebbe essere che cosa o quale debolezza si trova alla base del mio comportamento sbagliato. Quindi se abbiamo scoperto la pagliuzza nell'occhio del nostro prossimo, dovremmo prendere coscienza di alcuni aspetti della trave che si trova nel nostro occhio. E riconoscere la nostra trave è di fondamentale importanza. Il terzo passo non è facile, ma tanto più essenziale. Si tratta del vero pentimento per il nostro comportamento. Si tratta di riconoscere veramente e accettare, anche di percepire che cosa abbiamo arrecato al nostro prossimo, per esempio perché lo abbiamo denigrato, lo abbiamo sfruttato, lo abbiamo ignorato e quale dolore gli abbiamo provocato in questo modo. Si tratta di riconoscere anche e di percepire come gli animali hanno sofferto a causa del nostro comportamento. Per esempio, anche solo a causa del nostro desiderio di mangiare carne. Se riconosciamo e di nuovo accettiamo anche di percepire con quale indifferenza e mancanza di rispetto abbiamo trascurato per molti anni la vita degli alberi e delle piante, allora in noi salirà un profondo pentimento, ci dispiacerà di cuore e ci proporremo di non fare più le stesse o simili cose. Solo da questo profondo e vero pentimento possiamo fare poi i due passi successivi, il quarto e il quinto, ossia prima di tutto chiedere sinceramente perdono, ad esempio al nostro prossimo. Il fatto di riconoscere il nostro proprio comportamento errato ci permette di perdonare anche il nostro prossimo, quindi da parte nostra perdonare di cuore, fare la pace con lui e mantenere la pace. E poi ci risulterà ovvio fare anche il sesto passo, che è quello di cercare di porre rimedio al male provocato, se è ancora possibile, e riparare i danni da noi provocati. Infine, il settimo e ultimo passo del circuito del sistemare è per noi personalmente il passo più importante e più duraturo per il nostro futuro personale. Ossia, rifletteremo sinceramente chiedendosi che cosa vogliamo fare al posto di come ci siamo comportati finora, così come disse Gesù di Nazareth, d'ora in poi non peccare più. Anche a questo proposito Gesù di Nazareth ci ha dato già la migliore indicazione, che è la regola d'oro, che dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, Oppure conosciamo anche il proverbio che dice non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Cari amici, prendiamo coscienza di quanto può essere importante riconoscere quanto segue. Il circuito del sistemare, la purificazione della nostra anima, è il vero e proprio contenuto, il vero e proprio significato della nostra vita sulla Terra. Questa frase è così importante, così fondamentale per tutti noi, che desidero ripeterla. Il circuito del sistemare, la purificazione della nostra anima, è il vero e proprio senso, il vero e proprio contenuto della nostra vita sulla Terra. Quindi non dovremmo prendere alla leggera la nostra vita sulla Terra. Tutto, veramente tutto, è energia. Ogni sensazione, ogni sentimento, ogni pensiero, ogni parola e naturalmente anche ogni azione. E nonostante le forme energetiche possano essere trasformate, esse non vanno mai perse, ma vengono memorizzate e rimangono quindi attive. Questo però significa anche che tutto ciò che noi emettiamo, prima o poi, può anche ritornare da noi e che ricadrà su di noi. Viviamo molti anni e in questi anni in noi non avviene sempre tutto secondo le leggi divine. E questo significa che pecchiamo continuamente nei confronti del nostro prossimo, della madre natura o degli animali. Nell'Antico Testamento si trova la parola ebraica hata per peccato. Ma sapete, cari amici, qual è il vero significato di questa parola? Hata significa mancare la meta e non vincere il premio. Mancare la meta, questa è una cosa interessante. Se noi ci comportiamo contro le leggi divine e agiamo contro le leggi, non raggiungeremo la nostra meta. Quindi la meta della nostra vita sulla Terra è osservare le leggi divine. Supponiamo ora di avere 50 anni, ossia abbiamo vissuto svegli 17 milioni e mezzo di minuti. Prendiamo coscienza che tutto, ma proprio tutto ciò che abbiamo percepito, pensato, detto e fatto di contrario alle leggi di Dio, è stato memorizzato. Tutto ciò che ci rende egoisti, i pensieri denigranti sui nostri colleghi di lavoro, la lite in famiglia, l'invidia verso il vicino, l'avidità di possesso nella vita professionale, oppure la mancanza di rispetto nel traffico stradale. Ognuno di noi può immaginarsi qualcosa del genere. Ma queste forme energetiche, tutte queste forme energetiche, si diffondono in tutto il cosmo. Prima di tutto entrano nel nostro subconscio. Poi passano nelle cellule del nostro corpo e nei nostri organi, si annidano negli involucri della nostra anima e si irradiano in tutto il cosmo materiale e non materiale. Per questo si dice che l'uomo è il microcosmo nel macrocosmo. Tutto è sempre collegato. Nel suo libro affascinante dal titolo La via che porta a dimenticare il macrocosmo nel microcosmo, Gabriele scrive quanto segue a proposito di questo processo di memorizzazione. Permettetemi di leggere una parte. In entrambi i cosmi, sia nel cosmo materiale che in quello di materia sottile, vengono registrati tutti i modi di comportarsi dell'uomo, ma anche ogni cambiamento viene attualizzato e rielaborato energeticamente a seconda del comportamento del singolo. L'intera immagine dell'uomo e dell'anima, con tutti i dettagli, viene registrata secondo il principio assolutamente equo del trasmettere e ricevere. E questo avviene ogni attimo, poiché il modo in cui avviene la registrazione è giusto. Questa fonte di memorizzazione viene anche chiamata, come già accennato, la contabilità dei cosmi, oppure la contabilità di Dio. Fine della citazione. Rendiamoci conto che il macrocosmo materiale registra soprattutto ciò che l'uomo immette nelle tre dimensioni, ossia ciò di cui l'uomo ha bisogno per la sua esistenza terrena nel mondo tridimensionale e che corrisponde alle necessità dell'uomo, quindi tutto ciò che fa parte dell'immagine umana nel mondo materiale. Durante l'incarnazione dell'anima, i programmi per l'esistenza nella vita umana costituiscono allo stesso tempo gli strumenti di cui essa ha bisogno. Ciò riguarda tutto ciò che eseguiamo ogni giorno in modo del tutto abituale e normale, semplicemente perché è così com'è, come per esempio aprire le porte, chiudere le porte, passare attraverso le porte o dei cancelli aperti, qualsiasi cosa normale come la toiletta mattutina, mangiare, bere, guidare la macchina, andare in bicicletta, andare al lavoro o fare le faccende di casa, eccetera. Al contrario, per esempio, l'attaccamento a cose di valore, a beni, a paesaggi, a città, a paesi, comuni o determinati luoghi, ma anche i legami a persone, possono diventare dei magneti che attirano la nostra anima di nuovo in una vita terrena. Ciò significa che non possiamo sfuggire agli aspetti che abbiamo immesso noi stessi. Ciò che è stato immesso una volta, ciò che è stato memorizzato una volta, svanisce forse nei nostri ricordi, ma non si scioglie semplicemente da solo. Dato che noi siamo l'artefice, dobbiamo scioglierlo di nuovo noi stessi e anche in modo cosciente. E proprio perché non siamo più in grado di ricordarci della maggior parte di ciò che abbiamo immesso, dovremmo essere desti e attenti nella nostra esistenza terrena perché tramite l'energia della giornata, quindi tramite le situazioni che si presentano durante il giorno e tramite lo svolgersi all'indietro della vita, ossia tramite i feedback provenienti da tutto ciò che abbiamo memorizzato, ci viene letteralmente presentato davanti ai nostri occhi ciò che noi abbiamo immesso, in modo che appunto lo possiamo riconoscere e sistemare. Ogni giorno veniamo posti in situazioni con altre persone nelle quali viviamo determinate cose. Incontriamo persone il cui comportamento ci fa arrabbiare o ci irrita. Incontriamo la comodità, gli scansafatiche, l'invidia, la gelosia, l'avidità, lo spreco. Altri lo fanno, ma noi ci arrabbiamo. E questa è, per l'appunto, la cosa fondamentale. Perché ci arrabbiamo? Queste emozioni di rabbia in noi sono la cosiddetta energia della rispondenza che la giornata ci vuole mostrare. Ci accorgiamo almeno che siamo noi che ci siamo arrabbiati. Riconosciamo questi impulsi nella nostra giornata, esaminiamo poi il perché di queste situazioni, ci ricordiamo di esse e ci riconosciamo in esse, così facendo utilizziamo bene le giornate. Ma che cosa succede se non abbiamo sfruttato questa energia della giornata? Forse perché un nostro simile non ci ha chiesto perdono. O forse perché non abbiamo perdonato noi al nostro prossimo i suoi errori e non abbiamo riparato ad un danno che noi abbiamo provocato? Seguirà forse la dannazione eterna con le eterne pene infernali che la Chiesa ha propinato all'umanità generazioni dopo generazioni come uno spauracchio? Ci sarà un Dio irato che ci distruggerà o ci torturerà? Si vendicherà su di noi perché abbiamo condotto una vita nel peccato, sì, forse addirittura una vita abietta? Ascoltiamo che cosa dice lo Spirito del Cristo Dio tramite la parola profetica a proposito di questi pensieri. Lo traggo di nuovo dal libro Causa ed origine di tutte le malattie, ciò che l'uomo semina raccoglierà. Chi non domina la propria vita, chi non nobilita il proprio essere, continua ad aggiungere nuove colpe a quelle di un tempo, anche se lo fa in modo diverso, in base alle abitudini di vita dell'epoca nella quale l'anima si incarna nuovamente, portando con sé dalle vite precedenti ciò che non ha ancora espiato. L'anima che si è nuovamente incarnata irradia quindi ciò che ha acquisito nelle vite precedenti. La sua aura rispecchia i suoi pensieri e le sue azioni, buone o negative. Si tratta di ricordi e di rispondenze che determinano il suo atteggiamento interiore nei confronti della vita, in base al quale l'uomo pensa ed agisce. In tal modo, egli crea nuove forme di pensiero e, in base al proprio comportamento, attira di nuovo aspetti analoghi. Le persone che nelle vite precedenti hanno pensato e vissuto seguendo il mondo e si sono basate solo sulla materia avranno un modo di pensare e di lavorare simile anche in questa vita terrena, fino a che si risveglieranno alla spiritualità e cambieranno poco a poco il loro modo di pensare. Fine della citazione. Cari amici, la risposta è quindi no. Non esiste una dannazione eterna. Esiste tuttavia un ripetersi dei compiti della vita in ulteriori incarnazioni, fino a che l'anima si sarà purificata e potrà fare ritorno a casa. La reincarnazione è quindi un dono di grazia dal cielo. All'anima dell'uomo viene data ancora una volta una possibilità per sistemare i suoi difetti sulla terra. Noi tutti viviamo ora, proprio in questo attimo, in questa chance. Ne siamo coscienti. Da nessuna parte, tuttavia, sta scritto quante volte la nostra anima dovrà ancora ritornare in veste terrena, poiché è l'anima stessa che lo decide. Questa incarnazione, la nostra vita attuale, potrebbe addirittura essere l'ultima, se ci impegnassimo con tutta la forza della nostra anima e con dedizione a percorrere la via del discorso della montagna di Gesù di Nazareth. Questa via del sistemare, che in effetti è il contenuto del discorso della montagna di Gesù di Nazareth, potrebbe permetterci di lasciare la ruota della rinascita e tornare a poco a casa, dal momento in cui abbiamo sistemato le colpe che ci portiamo da vite precedenti sulla terra. Siamo consapevoli di questa possibilità? Cari amici, non è forse una prospettiva che ci dà speranza e gioia? Per questo dovremmo veramente sfruttare il tempo che abbiamo in questa vita e non trascorrerlo nell'inerzia e senza senso. Ce lo ha insegnato anche Gesù di Nazareth, lo disse anche ai discepoli, quando disse a Senso: fai subito la pace con il tuo prossimo, finché sei ancora in cammino con lui. Era un invito a utilizzare le giornate terrene per sistemare, senza aspettare fino a che il dono della grazia sia trascorso e poi sperare in una nuova chance. Il ripetersi delle nostre vite terrene è quindi l'espressione della misericordia di Dio. Egli non lascia mai soli i suoi figli e non li condanna affatto e nemmeno li distrugge, nemmeno se hanno commesso tanti errori nella loro vita. Dio ama tutti i suoi figli e desidera riaverli tutti a casa presso di sé, nel regno di Dio. Dio ci conosce. Ci conosce come suoi figli perfetti e sa anche che nel profondo di ognuno di noi c'è il desiderio ardente di fare ritorno a casa da Lui. E per questo motivo dà ai suoi figli umani la possibilità di tornare più volte in veste terrena. La domanda è quindi: come ci comportiamo in questa vita terrena? Non potremmo prendere coscienza ogni giorno di più di chi noi siamo veramente nel nostro profondo? Siamo figli di Re, figli dell'Altissimo, figli e figlie di Dio. Gabriele una volta ha coniato questa frase: uomo, non darti così tanta importanza, tu sei più grande di quanto tu possa immaginare. Quindi se noi diveniamo sempre più consapevoli di questo, non ci sforzeremo di conseguenza di comportarci sempre più come dei veri figli di re? Questo nei nostri pensieri, nelle nostre parole, nelle nostre azioni, e quindi di irradiare sempre di più la vera nobiltà del nostro vero essere, impegnandoci appunto per divenire, poco alla volta, uomini nuovi e quindi più nobili. Tante persone non osano considerare se stesse come dei figli di re e quindi comportarsi di conseguenza. Temono che ciò potrebbe essere considerato come una presunzione, una mania di grandezza, ma la vera grandezza non si comporta in modo presuntuoso. La vera grandezza si orienta su Gesù di Nazareth, che disse: chi desidera essere il più grande tra di voi sia il servo di tutti. Questa è la via del discorso della montagna, della regola d'oro. E proprio per questo è anche necessario, nel corso della nostra vita sulla Terra, comprendere che se abbiamo iniziato a sciogliere i nostri aspetti umani, la ragnatela del nostro ego, e abbiamo sistemato la parte più grossolana, allora desidereremo di cuore aiutare dalla nostra esperienza personale anche altri ad uscire dalla prigione della loro incarnazione, ossia porgere loro il pane spirituale tratto dal bagaglio delle nostre stesse esperienze, fatte con le verità spirituali che noi abbiamo messo in pratica. In questo modo possiamo contribuire affinché anche altri uomini si possano liberare dalle loro catene terrene e dalle loro paure. I figli spirituali di Dio, che in fondo siamo tutti noi, un giorno saranno tutti riuniti nelle loro dimore, nel regno di Dio, con il grande e buon Padre e con tutti i fratelli e sorelle spirituali. Quindi noi non viviamo una sola volta, nessuno di noi vive una sola volta. Tuttavia, quante volte faremo ritorno come anima in veste terrena per ripetere la nostra scuola di vita e in quali condizioni trascorreremo la nostra esistenza terrena fino a che potremo fare finalmente ritorno come esseri spirituali puri nella nostra vera patria? Tutto questo dipende esclusivamente da noi, perché noi siamo figli liberi dello Spirito libero, Dio, e abbiamo il libero arbitrio. Nella rivelazione del Cristo che abbiamo già citato, causa ed origine di tutte le malattie, lo Spirito del Cristo Dio esprime le seguenti parole con le quali desidero concludere la conferenza. Chi include i regni naturali e il firmamento nella propria vita, nel proprio modo di pensare e di agire, chi rispetta e apprezza la vita in qualsiasi forma essa si manifesti, sia nelle piante, sia negli animali o nelle pietre, avrà al proprio servizio Dio che è la pienezza. Egli riconoscerà e sperimenterà il grande tesoro che dimora in lui e che lo circonda. L'uomo può riconoscere e ricevere questo tesoro che proviene dallo Spirito, ossia la pienezza, solo se realizzando le eterne leggi dimostra di essere una creatura cosmica. Allora le forze dell'infinito saranno al suo servizio. Se egli le accetta con gratitudine, con una vita condotta nello Spirito, gli si riveleranno sempre nuove possibilità che egli potrebbe impiegare per la propria salvezza e per il proprio benessere. Per far questo l'uomo deve anzitutto cambiare e trasformarsi da uomo rivolto verso la dimensione terrena e legato al mondo ad un uomo che pensa in modo spirituale, rivolto verso il divino, che riconosce la fonte di tutto l'essere e vive inoltre secondo le eterne leggi cosmiche. Vi ringrazio per la vostra attenzione.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, chi non conosce le seguenti parole? Buongiorno, una buona mattinata, una buona serata e una buona notte di riposo. Questi saluti o auguri spesso vengono espressi in modo molto superficiale, mentre invece hanno un significato ben più profondo. Infatti, com'è questa buona mattinata, questa buona giornata o la buona notte? Vale la pena di riflettere in modo più profondo su queste cose. Tra il saluto che rivolgiamo al mattino e l'augurio di buonanotte c'è un'intera giornata. E ciò che è avvenuto durante la giornata, sia in famiglia, al posto di lavoro, tra gli amici, sia in un colloquio piacevole oppure spiacevole, si mette sempre in movimento in noi, nei nostri pensieri. Siamo contenti quando abbiamo avuto un buon colloquio o abbiamo ricevuto lode o riconoscimento. Ci arrabbiamo invece per le cose spiacevoli, per le controversie, soprattutto quando colpiscono il nostro ego, che molte volte consideriamo come la nostra vera identità. Ciò che non abbiamo analizzato e concluso durante la giornata, perlomeno nel mondo dei nostri pensieri, lo portiamo con noi nella serata e non di rado anche nella notte. In questo caso il sonno è disturbato e noi continuiamo e continuiamo a pensare. Quante volte sentiamo dire «non riesco a dormire» oppure «ho difficoltà ad addormentarmi»? Quale può essere la causa? Nel caso delle persone più anziane, in genere si tratta del passato che non è stato elaborato, di delusioni, sofferenze, oppure rimpiangiamo anche alcuni eventi che ci hanno dato gioia. In genere, gli eventi che ci hanno dato gioia non possono essere riportati di nuovo in vita.
0: Das Ungute, eventuell die Feindschaft, der Streit.
1: Invece, non si vuole ammettere a se stessi ciò che non è stato buono, forse l'inimicizia, le liti, l'ostinazione che ci ha portati a voler aver ragione, cosa che già di per sé dimostra che non abbiamo ragione o perlomeno non in tutti i punti. E in seguito, per esempio, durante le notti insonni, questi eventi bussano dentro di noi. Perché? La notte ci segnala silenzio, calma e sonno. La notte invia questi segnali di rilassamento al nostro conscio e al subconscio. Se non ci sono cellule cerebrali disponibili come magneti ad accogliere queste cose, la notte stimola invece i nostri aspetti che non abbiamo messo in ordine o sistemato. Analogamente è anche per le persone che lavorano, che sul posto di lavoro, in azienda, in ufficio o nei colloqui devono far fronte alla propria responsabilità come uomo o come donna. Anch'essi durante la giornata sperimentano cose che danno loro gioia, oppure astio, incomprensioni e altre cose del genere. E tutto ciò dovrebbe essere elaborato. Se ciò non viene fatto in tempo, tutte queste cose rimangono in noi, si annidano nelle nostre cellule cerebrali e con il tempo queste energie negative danno l'impronta ai nostri pensieri e in fondo al nostro comportamento. E quando invecchiamo, quando eventualmente siamo già nella cosiddetta età da pensionamento, di sera non riusciamo ugualmente a trovare pace perché le notti divengono la giostra del nostro passato. Non riusciamo a dormire, siamo tormentati dai pensieri. Sono immagini provenienti dal passato che ci parlano.
0: Ein Rat, der eine große Hilfe sein könnte.
1: Un consiglio che potrebbe essere un grande aiuto. Se vogliamo prendere in mano la nostra vita e non vogliamo farci ingannare né da riconoscimento né da delusioni o controversie, dovremmo cogliere e sfruttare l'energia della giornata. Infatti, se analizziamo le cose spiacevoli che avvengono durante la giornata, chiedendoci perché, allora potremmo forse trovare la nostra parte. La domanda perché che rivolgiamo a noi stessi scioglie alcune situazioni in noi stessi, tuttavia non le risolve subito con il nostro prossimo che ci ha eventualmente lodati con tante parole oppure che ha cercato di ingannarci.
0: Beides gilt es zu hinterfragen.
1: Dovremmo esaminare tutte e due queste cose. Analizziamo noi stessi chiedendoci perché sono quasi scoppiato di gioia per le lodi che ho ricevuto. Perché non sono in grado di accettare semplicemente la lode come motivazione per continuare a fare altre cose buone e utili e per comportarmi quindi in modo che il mio capo sia soddisfatto di me, oppure in modo da essere ancora di sostegno e di aiuto ai miei colleghi di lavoro. Oppure le parole di lode non erano sincere o non avevo la sensazione di meritarmele, oppure hanno sopravvalutato il mio ego. Mettiamo tutte queste domande a confronto con la nostra gioia egocentrica. La domanda perché che rivolgiamo a noi potrebbe stimolarci a riconoscere noi stessi e a trovare noi stessi.
0: Stellen wir uns andererseits auch die Frage,
1: d'altra parte possiamo anche chiederci perché sono stato rimproverato. Oppure perché sono così deluso o arrabbiato, tanto che il mio umore è subito cambiato? Perché? Analizzare se stessi in modo sincero potrebbe far affiorare molti aspetti nel conscio, come per esempio: è stato colpito il mio ego? E se è così, da che cosa è costituito? Forse riusciremo perfino a comprendere che colui che ci ha tirato così giù con ciò che ha detto in realtà alcune cose che corrispondono alla verità, anche se forse non le ha espresse con parole molto fini, ma piuttosto in modo troppo diretto. Comunque sia, non appena il mondo dei nostri sentimenti è eccessivamente esuberante oppure in subbuglio, c'è sempre di mezzo l'ego. L'ego può anche essere definito come il principio io, io, io. Ci impigliamo nella rete del nostro ego e molte volte non ci accorgiamo di essere noi stessi il ragno nella ragnatela. Tutti i fili dei sentimenti e dei pensieri sono intessuti attraverso il nostro conscio e il subconscio. E quando la ragnatela è stata intessuta, si fa poi sentire alla sera oppure di notte. E così, molte volte, la notte diviene il giorno. Non riusciamo quasi a dormire, o perlomeno non riusciamo a dormire profondamente. Che cosa dovremmo fare? Dovremmo abituarci a immettere buoni pensieri equilibrati nel conscio e nel subconscio in tutte le situazioni della giornata. Questo potrebbe essere un aiuto anche per le notti. Un'immagine. Possiamo paragonare le nostre cellule cerebrali a un campo. Noi siamo il seminatore. Che cosa seminiamo nel nostro campo, nel conscio e nel subconscio? Ciò germoglia, cresce e porta frutti. E il frutto siamo poi noi stessi. E noi stessi dovremmo confrontarci con i frutti, in un modo o nell'altro. Prendiamo spesso coscienza che giorno per giorno seminiamo con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni. E che cosa seminiamo? Ognuno lo determina per sé. Tuttavia, per ognuno ci sono le prime ore della serata e la tarda serata. La serata può essere paragonata a un bacino di raccolta e ciò che non abbiamo potuto sistemare durante la giornata si presenta a noi la sera in forma compressa. Noi pensiamo e pensiamo, continuiamo a parlare e parlare e ci irritiamo. Che cosa dovremmo fare? Sarebbe bene rivedere sinceramente la giornata ed eventualmente concludere in modo positivo la giornata. Sarebbe bene esaminare noi stessi con la piccola parola perché. perché la giornata oggi è stata così difficile? E perché ieri è stata forse così facile? Oggi non c'è stato altro che contrarietà, mentre ieri siamo stati lodati. Su di noi sono state riversate tantissime parole di lode. Ieri, pensa qualcuno, ero in cielo e oggi invece sono finito in cantina. Com'è il motto contenuto nella parolina perché? Guardare se stessi senza risparmiarsi, per riconoscere se stessi nel proprio comportamento dettato dall'ego. Chi trova se stesso si chiede: come posso sistemare le situazioni che possiamo definire anche come colpa? Oppure di che cosa posso gioire in modo sincero? E che cosa c'è stato di esagerato in tutte queste parole di lode, tanto che non mi riguarda? Potremmo utilizzare la serata per uscire passo per passo dalla nostra cantina e salire verso la luce, sistemando ancora durante la serata la nostra parte che non è buona, che è di ostacolo, ossia la situazione controversa. Se non è troppo tardi, potremmo forse fare ancora una telefonata per liberare la nostra coscienza e anche quella della persona coinvolta da ciò che non è buono. Oppure potremmo fare una breve visita al nostro prossimo per parlare con lui e sistemare la lite. In questo caso non dovremmo però rimproverare l'altro per il suo comportamento, bensì chiedere perdono per la nostra parte che non è buona, per il nostro comportamento con cui abbiamo voluto aver ragione. E se lo vogliamo fare sinceramente, troveremo anche le parole giuste per farlo, affinché non accada che con il nostro comportamento esageratamente consapevole della nostra colpa diamo all'altro l'impressione di essere al di sopra delle cose. Infatti, noi non sappiamo come considera lui il suo comportamento errato. Ognuno è responsabile soltanto per il proprio modo di pensare e di agire. E ciò comporta, tra l'altro, che dovremmo lasciare al prossimo la libertà di decidere come vuole comportarsi con se stesso. Chi non lavora più e rimugina sul suo passato potrebbe anche comportarsi in modo analogo. Per esempio, potrebbe scrivere una lettera alla persona che lo occupa nei suoi pensieri, oppure telefonarle, oppure con l'aiuto del grande spirito che è in ognuno di noi, potrebbe inviare pensieri con cui chiede perdono, oppure con cui perdona. Poi dovrebbe anche lasciar stare le cose, senza ricominciare a rimuginare su tutto ciò in pensieri. Dovremmo essere contenti e grati per tutto ciò che è stato bello e buono in passato. Tuttavia, se cerchiamo di recuperare qualcosa o di riportarlo in vita, in genere ci ritroviamo con un senso di amarezza. Ciò che è stato non può più essere ripetuto e non può più nemmeno essere riportato in vita secondo i nostri desideri. Ormai ci troviamo in un'altra fase di vita. Ricordiamoci, ogni giorno porta le sue gioie e i suoi pesi. È felice colui che soprattutto in età avanzata ha sfruttato le proprie giornate e che nell'ultimo ciclo della sua vita si appresta a sfruttarle ancora di più. Chiunque ritrova se stesso potrà poi dire: la mia notte è un dolce cuscino. Io dormo bene. Questo è ciò che vi auguro, cari ascoltatori e care ascoltatrici, di tutto cuore. Dormite bene. Dormite bene. Un dono come aiuto per se stessi da parte di Gabriele.
0: Von Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari telespettatori, cari amici all'ascolto, benvenuti a tutti a questa nostra trasmissione sul tema L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale. Oggi continuiamo con la 12ª puntata, nel corso della quale leggeremo dal libro che porta lo stesso titolo e che è un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla Scuola della Sapienza Divina, basato su colloqui tenuti con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Cari amici, riguardo a tutto ciò che abbiamo potuto sentire e imparare nelle trasmissioni precedenti, per esempio sulla creazione a 7 dimensioni dell'essere, su Dio, l'unico universale, l'intelligenza che è al di sopra di ogni cosa, lo spirito libero che è l'amore, o in merito al principio collega e sì, sulla comunicazione universale e tante altre cose, il nostro tema mira sempre a farci prendere coscienza di come trattiamo la natura e le creature di Dio, gli animali, che sono i nostri fratelli e sorelle minori. Se lo desiderate, potete leggere insieme a noi dal libro dal quale sono state tratte le trasmissioni. Oggi continueremo con il capitolo L'uomo va a fare una passeggiata nei boschi e in campagna per rigenerarsi ed entra così nelle dimore in cui abitano le altre creature.
2: Quando l'uomo va a fare una passeggiata nei boschi o in campagna, riflette raramente sul fatto che entra nelle dimore di altre creature, con tutti i suoi pensieri, desideri, con la sua indifferenza nei confronti degli animali e delle piante. Egli entra negli spazi vitali degli animali e delle piante, che potremmo definire come esseri viventi, dato che anch'essi, come noi, hanno in sé il soffio vitale dell'unico universale. Per molti è una cosa nuova comprendere che l'uomo, con le sue diverse motivazioni, irrompe letteralmente negli spazi vitali dei suoi fratelli animali e nell'habitat di molte specie di piante. Forse qualcuno diventerà più attento perché in genere chi fa una passeggiata nei boschi e in campagna non è consapevole del fatto che dovrebbe comportarsi come ci si aspetta che facciano gli ospiti che vengono a farci visita nel nostro appartamento o a casa nostra. È del tutto scontato che un ospite che entra nell'appartamento o nella casa di un'altra persona rispetti la sua proprietà. Come ci comportiamo noi rispetto alle dimore e agli spazi in cui abitano gli animali e le specie vegetali? Che cosa portiamo con noi quando entriamo nei boschi e in campagna?
3: Quando vanno a fare una passeggiata, molte persone cercano la calma del bosco e un silenzio ristoratore che possano eventualmente placare il loro animo agitato e permettere loro di rigenerarsi. Ma può la nostra passeggiata aiutarci a riprenderci se, malgrado tutti i nostri buoni propositi, andiamo nel bosco e tra i campi con tanti pensieri, oppure discutiamo con le persone che sono insieme a noi, ridiamo forte, parliamo tanto ad alta voce e gesticoliamo altrettanto? Sicuramente tutto ciò non costituisce un modo per rigenerarsi, ma è piuttosto una distrazione. Senza dubbio, il bosco trasmette calma. I campi si estendono in pace. Ma chi sta facendo una passeggiata, con il proprio atteggiamento incontrollato, costituisce un elemento di disturbo che irrompe nelle dimore di esseri viventi e forme di vita e, con la sua agitazione e il suo comportamento, incute paura e terrore agli abitanti dei boschi e dei campi. Se poi gli animali, a causa di tutte queste cose, fuggono e scappano quando ci vedono, noi ci meravigliamo. Ma non sono il vento o la pioggia che hanno spaventato gli animali e li hanno cacciati dal loro rifugio, bensì il comportamento incontrollato dell'uomo. Anche le piante, che sono creature legate al luogo in cui crescono e che non possono fuggire dall'uomo, tremano di paura di fronte alle ondate e ai cumuli di pensieri umani, ai discorsi fatti ad alta voce e anche a causa del comportamento dell'uomo stesso.
2: Se queste brevi spiegazioni sul fatto che anche gli animali e le piante hanno un certo diritto ad avere la loro tranquillità non vi sembrano plausibili, pensate alla vostra stessa casa. Che cosa direste se qualcuno venisse a farvi visita nel vostro appartamento o nella vostra casa e vi buttasse subito addosso tutti gli schemi di comportamento che ha accumulato dentro di sé, si mettesse a ridere forte, a raccontare ad alta voce tante cose senza smettere mai? Forse qualcuno penserà che questo paragone tra gli spazi in cui dimorano gli animali e le specie vegetali e la nostra abitazione personale non sia adeguato, dal momento che si tratta soltanto di animali o di piante. Ma non ingannatevi, gli animali e le piante sono molto più sensibili di una persona che crede di essere al centro di tutte le cose.
3: Ricordiamoci delle parole di Gesù di Nazaret. Egli ci ha consigliato di tenere presente quanto segue, che vale naturalmente anche nei confronti degli animali e delle piante, poiché la legge eterna è l'unità universale, che sarebbe la vita comunitaria tra gli uomini, gli animali, la natura e i minerali. Gesù ci ha insegnato ciò che nei nostri giorni viene espresso con parole che tutti conosciamo. Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.
2: Oppure, per riflettere su queste cose, provate ad immaginare che davanti a casa vostra si riunisca un gruppo di motociclisti che spengono il motore e dopo un po' lo riaccendono per partire a tutto gas e che lo facciano più volte al giorno. Se questi paragoni, ed in particolare le parole di Gesù, non ci fanno riflettere, proviamo ad immaginare una metropoli, in un primo tempo senza veicoli e senza mezzi di trasporto, quindi soltanto con le persone. Immaginate di trovarvi in mezzo a questa confusione di discorsi, ad alta voce, risate, vale a dire in mezzo al chiasso dei passanti che rimbomba nei vostri orecchi. E a questo si aggiungono ora i rumori assordanti di tanti veicoli. Tutto diventa un frastuono, uno schiamazzo di risate, grida e chiacchiere. Per tante persone ciò costituisce un tumulto dal quale preferiscono scappare. Eppure la città degli uomini è così. Se riferissimo questo comportamento frastornante nei boschi e in campagna, ossia negli spazi in cui dimorano i nostri fratelli animali, ovvero se nei boschi e in campagna ci fosse la stessa vita chiassosa, molti sospirerebbero e direbbero: non andrò più in quel bosco o in campagna, non mi aiuta a riprendermi.
1: Cari amici, malgrado questi diversi paragoni, ora potreste obiettare che si tratta di paragoni paradossali ed esagerati, perché i boschi e i campi non sono una grande città ed è proprio per questo che si fugge dalle metropoli per trovare pace e riposo nei boschi e in campagna. Ma come si comportano lì le persone che fanno una passeggiata, molte volte più o meno come in una grande città? Chi va nei boschi e in campagna senza riflettere su se stesso, che cosa porta negli spazi in cui dimorano gli animali e le piante? Anche le piante danno dei segnali in merito agli schemi di comportamento degli uomini.
2: E che cosa vuol dire a noi uomini il fatto che gli animali scappino lontano, spaventati, e le piante si mettano a tremare per paura del comportamento e dell'atteggiamento irrequieto?

0: Oppure si raccoglie un fiore appena sbocciato, ancor prima che si sia completamente aperto. E non di rado lo si strappa con le radici, se non si riesce a staccare il fiore o il rametto fiorito, per gettare poi semplicemente nel prato, nel campo, la radice strappata.
1: Die Tiere finden in ihrem Zuhause.
2: Nella loro casa, quindi nei boschi e in campagna, gli animali non riescono mai a trovare vera pace, non sono mai al sicuro, perché dopo che i chiassosi escursori hanno ripreso la via per tornare a casa, quando scende il crepuscolo, il cacciatore si insinua nel bosco e rimane in agguato, aspettando che gli animali selvatici arrivino sotto tiro per poi ucciderli, ossia per ammazzarli con una pallottola. Gli animali hanno dei sensori, ossia antenne molto sottili. Si accorgono subito quando c'è un estraneo. Gli animali non scappano prima di essersi fatti un'immagine della situazione con il loro odorato, per capire, per esempio, da dove proviene il rumore sconosciuto. Dopo che ha preso forma la loro immagine, scappano e seguono la via che viene trasmessa loro dall'immagine. In molti casi il cacciatore, per esempio, sfrutta questo momento per uccidere meschinamente l'animale. Oppure l'animale fiuta il pericolo e fugge preso dal panico, senza potersi orientare con l'immagine basata sull'odore che esso fiuta. In tal modo corre spesso il rischio di finire sotto il tiro del fucile del cacciatore che, secondo le usanze venatorie, lo colpisce con una pallottola. Sia che l'animale sia morto oppure no, per il cacciatore un comportamento del genere è comunque conforme alle regole venatorie.
0: Se chi va a fare una passeggiata crede che tutto ciò sia una cosa normale, provate ad immaginare la seguente scena. Quando state per addormentarvi, venite svegliati di soprassalto da un fortissimo sparo che proviene dal bosco nelle vicinanze, dove un cacciatore ha appena sparato a un nostro fratello animale, che fa parte della grande comunità della famiglia del Dio Creatore, e lo ha quindi ucciso. Forse l'animale è stato soltanto colpito e quindi ferito e si trascinerà per ore o addirittura per giorni con dolori atroci finché morirà miseramente. L'animale, per esempio una femmina di capriolo o di cinghiale, ha forse dei piccoli che ora moriranno a loro volta in modo atroce, dato che senza la madre sono destinati a morire di fame. Come volete definire tutto ciò? È forse il modo di prendersi cura delle creature? Per molte persone è una cosa normale, perché credono nelle indicazioni che hanno ricevuto dalla dottrina ecclesiastica, secondo la quale gli animali non avrebbero sentimenti e nemmeno un'anima immortale.
2: Se queste spiegazioni vi hanno reso più sensibili, e prima di andare a fare una passeggiata nel bosco o in campagna rifletterete su tutte queste e molte altre cose, riuscirete anche a comprendere alcuni animali che fiutano l'animo carico in una persona e reagiscono di conseguenza. Se quando fate una passeggiata vedete un animale, anche solo con il binocolo, e potete guardarlo negli occhi per un momento, e se vi è possibile percepire il suo comportamento, comprenderete in che situazione si trova e perché scappa da tante persone. È veramente triste che gli animali evitino gli uomini perché hanno paura di loro e sono spaventati, mentre nelle loro caratteristiche spirituali è predisposta l'unità vivente tra l'uomo, l'animale, la pianta, i minerali, la madre terra e tutto l'insieme dell'universo.
3: In particolare gli animali desiderano essere con gli uomini, che dovrebbero proteggerli e prendersi cura di loro, dato che noi uomini siamo i loro fratelli maggiori. Ma come si comporta invece l'uomo verso gli animali che non hanno alcuna protezione? Li caccia nei boschi e in campagna e li uccide.

0: uccide in modo subdolo, fa soffrire gli animali nel modo più brutale, li macella o li fa uccidere. Questa è una morte crudele ed è contro natura. È un assassinio nei confronti del nostro secondo prossimo, degli animali. Come è già stato detto, gli animali desiderano rivolgere il loro sguardo verso gli uomini, vivere con loro, essere loro amici, ma non vogliono essere addestrati dall'uomo, essere utilizzati per i suoi scopi e per il suo intrattenimento personale. Non vogliono nemmeno essere cosiddetti animali da allevamento, non vogliono essere usati dall'uomo soltanto perché gli sono utili e perché gli servono, ma desiderano invece aiutare e servire gli uomini con la loro forza. Gli animali hanno una coscienza e così anche le piante, gli alberi, gli arbusti, le diverse specie di fiori e anche le pietre, il mondo dei minerali, poiché tutto vive e ciò che vive ha in sé il soffio dell'unico universale.
1: Cari amici, continuiamo a leggere dal capitolo. Impariamo e ci esercitiamo per prendere coscienza di quali creature preziose vivono tra di noi. Ci esercitiamo nella contemplazione degli animali come creature che vivono con noi. Se facendo una passeggiata siete riusciti a osservare da lontano un animale che non vi ha ancora notati, ossia non vi ha fiutati e non ha registrato la vostra presenza, fate divenire attivo il suo essere nel vostro animo. Diventate tranquilli. Inspirate ed espirate alcune volte profondamente. Se possibile, chiudete brevemente gli occhi e portate con il vostro respiro l'animale nel ritmo del vostro corpo. Ciò significa che inspirate e accogliete l'immagine dell'animale nel vostro interiore. Lasciate agire su di voi l'immagine dell'animale senza aspettarvi nulla e in completa umiltà nei confronti della vita. Con il tempo sperimenterete che dal suo livello di coscienza divino l'animale irradia verso di voi pace, unità e senso comunitario che non possono essere di questo mondo.
2: In die Betrachtung ihrer Tier Mitgeschöpfe ein.
3: Esercitatevi nell'osservare le creature che vivono con voi, gli animali, ma anche le piante, come descriveremo in seguito. Con questi esercizi, entrando nel silenzio, staccandovi consapevolmente da sentimenti e pensieri futili, per essere veramente presenti negli spazi in cui dimorano le altre creature, vi accorgerete ben presto che diverrete più sensibili e riuscirete a percepire nel profondo ciò che vi circonda. E se andrete a trovare sempre più spesso queste creature, gli animali, nei boschi e in campagna, comunque con il rispetto che spetta anche al nostro secondo prossimo, ai nostri fratelli animali e a tutto ciò che porta la vita in sé, comprenderete allora ben presto che cosa significa veramente vivere nella vera unità. Gli animali amano la pace e la libertà. Il loro modo di essere spirituale si basa sull'unità e sulla comunità. Per questo vogliono anche essere con i loro fratelli e sorelle maggiori, con gli uomini. Essi percepiscono bene quando gli uomini imparano a comprenderli e si inchinano con umiltà e rispetto davanti all'unico universale che parla.
1: Cari amici, nel nostro libro dal quale è tratta la trasmissione, nell'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla scuola della sapienza divina, apprendiamo che la percezione con i sensi è importante per lo sviluppo della coscienza. Apprendiamo su noi stessi. Un grande aiuto per dischiudere in modo giusto la coscienza è quello di fare una passeggiata tranquilla nel bosco, lungo i prati e i campi. Camminiamo, se possibile, facendo i nostri passi con attenzione, perché impariamo a sentire e ad ascoltare, anche se sentire e ascoltare sono due aspetti di percezione con ruoli completamente diversi. Sentire è un tipo di percezione esteriore, mentre l'ascoltare è più una percezione interiore, significa lasciar affiorare nell'interiore ciò che sentiamo. Esercitandoci e riflettendo su noi stessi, con il tempo sperimenteremo un collegamento quasi indescrivibile per l'uomo. Imparando ed esercitandosi, si diviene esperti.
0: Facendo una passeggiata in modo consapevole, comprendiamo che la natura ci vuole donare calma. Percepiamo e sperimentiamo anche che tutto ha un suono, un colore e una forma. Sentiamo le tonalità del vento, che se passeggiamo in autunno o in inverno può essere freddo. In primavera si manifesta come una tiepida brezza, forse anche con suoni più dolci che annunciano il caldo vento estivo. Di tanto in tanto il vento si fa sentire anche come tempesta, con un rumore che ricorda il rullo dei tamburi. Sentiamo il mormorio di un ruscello, il cinguettio degli uccelli e qua e là il verso di un animale del bosco. Recepiamo di rado i suoni più profondi, gli aspetti di coscienza della vita, perché non abbiamo ancora imparato la differenza tra il sentire e l'ascoltare, e le differenze tra questi due modi di percepire possono essere molto grandi. Tuttavia, impariamo.
1: Cari amici, ciò che sentiamo, ovvero ciò che recepiamo con gli orecchi, è l'esteriore, che fa parte delle frequenze tridimensionali. Ascoltare significa invece sentire, sì, con gli orecchi esteriori, ma portare con il nostro respiro, inspirando, ciò che abbiamo sentito nel nostro interiore, ponendolo sul nostro corpo sonoro personale. Per ascoltare non si intende tendere l'orecchio per sentire spinti dalla curiosità. Se avete bisogno di un aiuto su cui orientarvi, concentratevi sul vostro sistema nervoso centrale. Cerchiamo di passare dal sentire all'ascoltare, alla percezione. La stessa cosa vale per il vedere e il contemplare. Passare da un modo di percepire all'altro significa sempre diventare prima di tutto tranquilli, eventualmente respirando in modo profondo, finché il mondo dei nostri pensieri non si è calmato, per accogliere poi in noi quello che abbiamo visto. Ciò si manifesta nel fatto che il nostro sistema nervoso diviene più tranquillo.
3: Ciò che noi sentiamo e vediamo costituisce la percezione esteriore dei sensi per noi uomini. Se facciamo tuttavia confluire la percezione più profonda del contemplare e dell'ascoltare, ovvero se portiamo in noi questi aspetti con il nostro respiro e li accogliamo nel nostro corpo, percepiremo poco a poco che in noi si fa sentire un sentimento che ci stimola, che cambia il ritmo del nostro corpo e ci trasmette calma. Da questo nascono attimi di felicità che non sono di questo mondo. Questi potrebbero anche essere aspetti di percezione interiore. Tutto si basa sull'esercizio e sull'autodisciplina, anche nella vita quotidiana, nel controllo dei nostri cinque sensi. Se facciamo in modo che il sentire, l'ascoltare, il vedere e il contemplare diventino un'unità, con il tempo diventeremo più sensibili per percepire la vita. Diventeremo di volta in volta più tranquilli e i nostri sensori che ci aiutano a percepire diventeranno più fini. Grazie a questo comprenderemo che noi uomini, nel profondo della nostra anima, siamo esseri cosmici che provengono dalla grande famiglia di Dio, nei quali opera e si manifesta l'intelligenza universale.
1: Se impariamo a rispettare ogni giorno un po' di più il mondo degli animali e delle piante, comprenderemo a poco che l'unico universale, il Dio creatore che parla, colui che dona e mantiene la vita, è in tutto e in tutti, nell'elemento più piccolo e nell'infinito. Lasciamoci toccare nel cuore e nella mente dalle seguenti semplici parole. Nell'elemento più piccolo c'è l'infinito e nell'infinito c'è l'elemento più piccolo. Dio, il creatore della vita, è l'amore universale. Il suo amore è l'umiltà universale che vale e viene dispensata allo stesso modo per tutte le forme di vita.
0: Cari telespettatori, cari amici all'ascolto, se queste parole trovano risonanza in voi, in tutti noi, sarete sicuramente contenti di continuare a imparare per avvicinarci alla nostra meta. Ci ricordiamo di quello che abbiamo sentito all'inizio della nostra serie di trasmissioni, la meta del nostro tema, l'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, è che se lo vogliamo, orientiamo la nostra vita passo per passo sui principi più elevati in noi, per comprendere e sperimentare in noi stessi che cosa vuol dire unità universale. Cari amici, la scuola della sapienza divina ci offre tantissime indicazioni e anche esercizi pratici con i quali ognuno di noi può fare le proprie esperienze. Se lo desiderate, seguiteci quindi anche la prossima volta. La prossima puntata faremo insieme una passeggiata virtuale, accogliendo in noi, per esempio, il corpo sonoro di un uccello. Accoglieremo nel nostro corpo sonoro anche la forma di vita di un fiore. Impariamo che tutto porta in sé le melodie dell'universo. Tutto fa parte della sinfonia universale. Volete continuare a imparare con noi? Saremo contenti se ci seguirete anche la prossima volta e per oggi vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio.

0: La terra fa crollare questo mondo materialistico. È lontano da Dio. Dalla nuova epoca scaturisce la nuova era, un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il ritorno del Cristo Dio nello Spirito che è stato annunciato è imminente. L'istituzione cattolica romana ha combattuto coloro che volevano portare nel mondo il discorso della montagna, l'insegnamento per un'epoca di pace. Questi erano per esempio i Bogumili, i Valdesi, i Catari, gli Albigesi, i Battisti, i Mennoniti o gli Avventisti, e li ha anche in parte eliminati. In parte sono stati trucidati con persecuzioni cruente. Secondo la Chiesa, il discorso della montagna che è stato personificato da Gesù di Nazaret e che egli ha insegnato agli uomini per l'epoca di una vita più elevata, non doveva essere reso noto. Se il discorso della montagna fosse stato insegnato e vissuto, oggi avremmo un mondo diverso, pacifico, un mondo con valori etici e morali, un'epoca nella quale gli uomini si incontrerebbero in modo pacifico. Ma lo spirito del discorso della montagna, lo spirito redentore e liberatore, il Cristo Dio, non desiste. Il Cristo invia di nuovo il suo appello nel mondo per mezzo di figli e figli di Dio. Il discorso della montagna si può vivere, il discorso della montagna è vivibile, il discorso della montagna può essere messo in pratica. La sua parola quindi ha validità, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Entrate con noi, cristiani delle origini, nella nuova epoca, nell'epoca elevata di Gesù il Cristo. Cominciate quindi a compiere insieme a noi i passi del discorso della montagna, poiché il discorso della montagna è un dono dei cieli, è la legge del regno di Dio dell'amore, per un'epoca di pace, di riconciliazione, di sincerità, di onestà, di giustizia, un'epoca di principi sublimi dei cieli per un nuovo mondo, con educazione, buone maniere, etica, morale e stile.
1: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
2: Cari amici all'ascolto, benvenuti alla seconda puntata della serie La nuova era del Cristo Dio. Il discorso della montagna si può vivere. Facciamo subito una premessa. Non credete ai preti che dicono che non si può vivere il discorso della montagna secondo il motto, in fondo noi preti lo diciamo da 2000 anni. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, provate voi stessi a metterlo in pratica. Fate voi stessi l'esperienza che il discorso della montagna si può vivere e percorrerete anche voi passo per passo la via del discorso della montagna. Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, non era e non è un utopista. Egli, Gesù il Cristo, era ed è un rivoluzionario spirituale. Non avrebbe mai insegnato all'umanità il discorso della montagna se non fosse possibile metterlo in pratica. Chiediamoci quindi che senso avrebbe avuto. Già un detto popolare dice: ciò che non serve a nulla non ha nessun senso. Il Figlio di Dio che si è incarnato, che ci ha portato e ci porta la verità che proviene dai cieli, sia allora sia oggi, era ed è scomodo per coloro che detengono il potere, sia all'interno dello Stato che della casta sacerdotale. Egli ha sempre indicato e mette in luce anche oggi in che modo i potenti e la casta sacerdotale trasgrediscono i comandamenti di Dio e hanno abbagliato il popolo con una religione pagana legata al culto. Per questo motivo egli fu perseguitato, tradito e ucciso. Il messaggio centrale della sua vita fu ed è il discorso della montagna. Egli ci indicò questa via semplice, la via del discorso della montagna, affinché dopo il nostro decesso possiamo trovare la via che riconduce alla casa del Padre. Le condizioni in cui si trova questo mondo, al cui orizzonte si sta innalzando in modo sempre più chiaro l'immagine terrificante della legge di causa ed effetto, mostrano dove hanno condotto tutte le vie errate che sono state seguite negli ultimi 2000 anni soprattutto i labirinti dell'istituzione ecclesiastica con le pretese che impone alla politica e all'economia. Si parla di catastrofe climatica, sì, la Terra diverrà quasi completamente inabitabile e questo può avvenire presto in base a quanto affermano gli esperti sul clima. Secondo ciò che è stato riportato dai media, il vertice sul clima tenuto a Copenaghen sarebbe stato una catastrofe per la civiltà umana. Ed è facile da comprendere perché il discorso della montagna di Gesù di Nazareth, se fosse stato vissuto nella politica, nella società, nelle famiglie, nei posti di lavoro, non avrebbe reso la madre terra un nemico degli uomini. Se vediamo che oggi le istituzioni ecclesiastiche, sia a Natale che a Pasqua, minimizzano la figura del maestro delle leggi dei cieli, di Gesù, del Cristo, presentandolo come un bambinello nella mangiatoia che non è in grado di parlare, e durante l'anno poi lo si presenta come un uomo morto sulla croce, quale trofeo abbattuto dalla casta sacerdotale di allora, ma fino ad oggi continuano a negare i contenuti, lo scopo della sua vita sulla terra e fanno passare sotto silenzio il discorso della montagna che egli ha vissuto come esempio, definendolo come un'utopia. In questo modo dimostrano di che spirito sono fatti questi gruppi ecclesiastici miliardari che si servono della definizione di cristiano soltanto per raggiungere quelli che sono i loro scopi. Gesù il Cristo è risorto e quale Cristo Dio risorto ha fatto ritorno nella parola profetica nello spirito profetico. Da oltre 30 anni lo Spirito del Cristo Dio parla per mezzo della parola profetica a tutti gli uomini di buona volontà che sono aperti a comprendere queste cose e riescono a capirle. Malgrado tutte le contrarietà opposte dal mondo e dalle chiese, egli, il Cristo, parla per mezzo della sua messaggera e profetessa nella nostra epoca. Lo Spirito di Dio soffia dove vuole. E così ci ha spiegato ancora una volta, in parole semplici, gli insegnamenti del suo discorso della montagna. Li ha approfonditi, li ha spiegati in modo che noi uomini delle generazioni odierne li possiamo comprendere. In questa serie di trasmissioni parliamo anche di come noi uomini possiamo mettere in pratica sempre di più il discorso della montagna nella nostra vita quotidiana. A questo punto vorrei ricordare anche il libro che accompagna questa serie di trasmissioni che porta lo stesso titolo, La nuova era del Cristo Dio, il discorso della montagna si può vivere. Cari amici all'ascolto, oggi desidero salutare in modo particolare alcuni cristiani delle origini presenti qui in studio e tra loro anche la messaggera e profetessa di Dio, Gabriele. Un saluto in Dio. Ed ora, cari amici all'ascolto, iniziamo con il tema della nostra trasmissione.
3: Molte persone hanno l'abitudine di rifiutare automaticamente tutto ciò che non riescono a comprendere subito. Questa ignoranza, che include in fondo tutti i campi della vita, riguarda anche il discorso della montagna di Gesù. Si afferma che non si può viverlo e ancor meno nella nostra epoca materialistica. Invece il discorso della montagna si può vivere. Dobbiamo solo imparare a comprenderlo. Molti cercano una persona che sia in grado di aiutarli nelle situazioni difficili, quando hanno delle contrarietà o sono colpiti dalla sorte. E così a volte si chiedono anche se prestare ascolto o no a promesse di salvezza che vengono fatte da alcuni, ma chi è veramente in grado di aiutarci? Solo colui che ci conosce è in grado di comprenderci e aiutarci quando ci troviamo in difficoltà. È lo Spirito universale che nel Padre nostro, nel discorso della montagna, chiamiamo Padre dei Cieli e suo Figlio, Gesù il Cristo, che ci ha insegnato il Padre nostro.
2: Le persone che non si sentono legate ad un'istituzione religiosa si riferiscono soltanto a Dio, nostro Padre, e al Cristo, suo Figlio. Sono sempre consapevoli di ciò che disse Gesù di Nazareth, che ci promise il Consolatore, lo Spirito Santo che ci aiuta e ci assiste. Egli è in grado di farlo se ci rivolgiamo a Lui e facciamo ciò che Egli, il Cristo, che è il Consolatore, ci ha consigliato di fare. Così facendo, afferriamo la sua mano e possiamo sperimentare il suo aiuto. Nessuna religione, nessun predicatore, nessun fondatore di una religione ci ha fatto questa grandiosa offerta proveniente dai cieli, tranne Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, che divenne il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini. Gesù disse quanto segue, e le sue parole hanno validità. Venite tutti a me, voi che siete affaticati ed oppressi. Io, il Cristo, vi voglio ristorare.

0: Gesù di Nazaret ha portato a noi uomini la legge dei cieli, gli insegnamenti dei cieli, il discorso della montagna, che chiamiamo anche l'insegnamento sublime, perché ci è stata donata dai cieli ed è la via assoluta dell'anima e dell'uomo per fare l'esperienza di Dio e per liberarci dalla nostra sorte, se viviamo in base ad esso. Infatti il discorso della montagna è la via che conduce passo per passo, in modo diretto, nella patria eterna, alla casa del Padre, in merito alla quale Gesù disse: «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se non fosse così, vi avrei forse detto: vado a prepararvi un posto?»
1: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, provate voi stessi a bere dalla fonte meravigliosa che fluisce in voi, in ognuno di noi. E come? Prendete gli insegnamenti semplici ma efficaci che Gesù, il Cristo, ha dato a tutti noi nel suo discorso della montagna. Fate l'esperienza delle benedizioni che provengono dalla sua forza, dal suo amore e dalla sapienza, lavorando in modo serio su voi stessi. Ben presto farete l'esperienza che la vostra esistenza diviene più appagata. Vi accorgerete che cominciate a vivere veramente, in modo diverso da come è stato finora. Divenite più liberi, più soddisfatti, più felici, più comprensivi. E i vostri pensieri divengono più luminosi. Alcune cose cambiano senza che ve ne rendiate conto. Reagirete in modo più riflessivo ai diversi eventi che la giornata vi presenta e coglierete ciò che finora non riuscivate a comprendere. Riuscite a vedere più in profondità. Vi accorgete che avete colto una goccia che proviene dalla fonte interiore. E se avete ancor più sete di queste gocce, allora ascoltate la terza beatitudine che ora vogliamo approfondire insieme per sperimentarla nel nostro modo di comportarci. È importante riconoscere che le parole sono simboli. Con l'aiuto del Cristo Dio impareremo insieme a comprendere qual è il loro significato. Nel suo discorso della montagna, Gesù ci ha insegnato nella terza beatitudine: «Beati i miti, poiché possiederanno la terra».
2: Abbiamo già prodotto la trasmissione che riguarda la prima e la seconda beatitudine. Sentendo la terza beatitudine, sicuramente qualcuno ha pensato: diventare miti non significa forse accettare tutto ciò che questo mondo rude ed egoistico ci presenta con tutta la sua avidità di denaro e potere? Il mondo, che potremmo definire come una torta ormai rancida, è un piatto indigesto che viene presentato al ceto medio e ai poveri che devono mandarlo giù. E aggiungendo si potrebbe dire: o mangi o muori. Molte persone penseranno quindi: come dovremmo intendere la parola mitezza? Ogni giorno veniamo caricati di nuovi aggravi dallo Stato. Dobbiamo forse porgere entrambe le guance e continuare a sopportare, sopportare, sopportare?

0: tragen? Doch, liebe Mitmenschen,
1: ma cari amici, fatevi coraggio. La parola mitezza ha un significato completamente diverso. Ascoltiamo che cosa disse alle persone del suo tempo Gesù di Nazaret, che era veramente misericordioso e mite. Egli si rivolse a coloro che, pur citando la parola della vita sublime, che è Dio, pensavano, dicevano e facevano il contrario. Gesù precisò che i veri miti non devono accettare tutto senza opporsi. Egli parlò dei farisei e degli scribi, che definì ipocriti, dicendo per esempio quanto segue. Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché si dicono e non fanno ciò che dicono. Legano infatti fardelli pesanti sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Queste sono le parole di Gesù di Nazaret. Gesù consiglia quindi espressamente di non fare come gli ipocriti in veste di sacerdoti.
2: Sì, a questo proposito potremmo dare un breve sguardo alla nostra epoca, chiedendoci come sono veramente le cose oggi. Gesù precisò a senso: voi non dovreste chiamarvi rabbì, perché solo uno è il vostro maestro. Voi tutti quanti siete fratelli.
3: Gesù pose quindi dei segni. Egli annunciò in modo inequivocabile ciò che corrispondeva alla volontà di Dio e non ebbe paura a far vedere la loro vera immagine a coloro che facevano del male. Ed egli, che era veramente mite, disse: guai a voi, voi scribi e farisei, voi ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti alla gente. Di fatto voi non vi entrate, ma non lasciate nemmeno entrare coloro che vi vogliono entrare. E Gesù di Nazaret, che personificava l'amore di Dio in ogni senso, disse ancora altre cose e con le sue parole, che andavano a segno, non richiamò soltanto la parte divina nel profondo dell'anima, ma anche i vizi, i peccati e l'ipocrisia degli uomini. Guai a voi, voi scribi e farisei, voi ipocriti, che sottraete alle vedove le loro case e pronunciate lunghe preghiere ipocrite. È per questo che la sorte che vi aspetta sarà così dura. E il Nazareno parlò senza riserve quando disse: guai a voi, guide cieche, che dite: se si giura per il Tempio non vale, ma se si giura per l'oro del Tempio si è obbligati. Stolti e ciechi, che cosa è più grande, l'oro o il Tempio che rende sacro l'oro? E ancora continua: guai a voi, voi scribi e farisei, voi ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. Essi sono belli a vedersi all'esterno, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume. Così anche voi apparite giusti all'esterno davanti agli uomini, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di disobbedienza alla legge di Dio.
1: Gesù di Nazaret indicò quindi in modo più che chiaro ai farisei e agli scribi ciò che mostravano di essere, ma non erano veramente. Tuttavia, egli non divenne mai violento. Quando Gesù venne fatto prigioniero e un soldato del governatore di allora colpì Gesù, egli gli chiese: se ho parlato male, dimostrami dov'è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?
4: Warum schlägst du mich?
1: Gesù non alzò mai un dito contro uno dei suoi simili, ma richiamò con parole chiare e inequivocabili la parte satanica che manovrava l'uomo e che manovra anche oggi la maggior parte degli uomini.
2: Cari amici, se volete fare sul serio con il discorso della montagna di Gesù, vi comporterete in modo conforme al vostro essere eterno interiore e troverete il coraggio di far prevalere la mitezza, come ci ha mostrato Gesù di Nazaret con il suo esempio. Gesù è il principe della pace. Egli è un sovrano che non ha pretese di potere, non troviamo nemmeno una traccia di avidità o di odio.
1: Nella prima trasmissione sul discorso della montagna abbiamo imparato cosa vuol dire esaminare in modo profondo noi stessi per raggiungere passo per passo la beatitudine, ossia la libertà, la felicità interiore, la pace, la fiducia e la speranza. Con le sue parole rivolte ai farisei, agli scribi e a coloro che lo sottoposero al supplizio, Gesù insegnò che la vera mitezza non vuol dire per forza tacere e sottomettersi, ma che significa piuttosto richiamare con coraggio ciò che è satanico, ossia rivolto contro la vita. E ciò è possibile con la dignità interiore che include correttezza, buone maniere, etica, morale e stile.
2: Si tratta quindi di ritrovare noi stessi. Dovremmo comprendere in quali punti e in quali situazioni reagiamo ancora agitandoci o preferiremo ripagare con la stessa moneta invece di richiamare in modo chiaro soltanto la situazione satanica. E se abbiamo questa meta, possiamo anche iniziare di nuovo, come abbiamo detto nella trasmissione precedente, a esaminare noi stessi. Prendiamo i 10 comandamenti di Dio donati per mezzo di Mosè. Tuttavia, prima di far agire su di noi i comandamenti di Dio con la mente e con il cuore, uno dopo l'altro, prendiamo coscienza ancora una volta della terza beatitudine, beati i miti poiché possiederanno la terra.
3: Abbiamo ora accolto in noi la terza beatitudine. Ora, con l'aiuto della forza del Cristo Dio in noi, cominciamo ad esaminare noi stessi. In che modo? Ad esempio, domandandoci quali aspetti contrari al bene, quali comportamenti contrari alla vita, che sono anche in fondo contro noi stessi, abbiamo accumulato nella nostra anima e nel nostro subconscio? Molte cose che sono accadute tanto tempo fa, forse non riusciamo quasi più a ricordarle, tuttavia spesso esse non sono state cancellate, sono ancora presenti e continuano ad agire su di noi per indurci a pensare, dire e fare ancora le stesse o simili cose. Cerchiamo ora di trovare noi stessi, di capire chi siamo in realtà. Si tratta di riconoscere i vecchi schemi che ci rimettono continuamente in difficoltà. Sono pensieri ed azioni negative, per esempio contro i nostri simili, contro la vita della natura e degli animali, e quindi anche contro la terra. A questo punto dovremmo fare in modo che ciò di cui non siamo consapevoli affiori nella nostra coscienza, ossia ciò che ci manovra, ciò che ci porta continuamente in situazioni di conflitto. Solo così potremo eliminarlo dalla nostra anima e dal nostro subconscio.
1: Iniziamo ora a leggere i comandamenti di Dio, a chiedere in un certo senso a loro contro quale comandamento, che ci ricorda la terza beatitudine, abbiamo agito e continuiamo ancora ad agire. Leggiamo, e ci osserviamo per vedere se nel nostro corpo ci sono dei moti. All'improvviso, uno dei 10 comandamenti bussa alla beatitudine che abbiamo accolto in noi. Perché avviene? Perché uno dei comandamenti di Dio è entrato in contatto con la nostra anima e con il nostro subconscio, dove si trova il comportamento negativo contrapposto alla terza beatitudine. Che cosa ci vogliono comunicare l'anima e il subconscio? Aspettiamo fino a che ciò si fa largo nel nostro conscio. Che cosa si fa eventualmente sentire? Forse odio o invidia verso determinate persone, oppure il modo in cui denigriamo il prossimo, o menzogne dette per raggiungere qualcosa di personale. Oppure ci viene in mente che abbiamo fatto soffrire intenzionalmente gli animali, o li abbiamo uccisi, o abbiamo consumato con gusto la carne degli animali uccisi. Oppure, come viene oltraggiata la natura, e che forse anche noi ne siamo stati corresponsabili.
3: È possibile che ci siano ancora altri aspetti da riconoscere, sempre che siamo disposti a lasciarli affiorare in noi. È possibile che dal subconscio si presenti ciò che forse determina anche oggi il nostro comportamento. La domanda che ci si ripresenta in continuazione è: siamo disposti a guardare più a fondo ciò che bussa dentro di noi e a esaminare quali sono stati e quali sono i motivi per cui ci siamo comportati e ci comportiamo anche oggi in un certo modo?
2: Grazie all'aiuto del nostro aiutante in noi, che ci conosce e sa ogni cosa, possiamo poi affrontare anche le cause che altrimenti provocherebbero prima o poi i loro effetti. E gli effetti potrebbero manifestarsi, per esempio, sotto forma di disgrazie che ci colpiscono. Oppure sperimentiamo il raccolto di ciò che abbiamo seminato, per esempio sotto forma di malattie o di determinati comportamenti negativi che potrebbero provocare condizioni molto difficili per noi o difficoltà personali. Tutte queste cose e molte altre ancora sono eventualmente memorizzate nella nostra anima e nel nostro subconscio. Se non le esaminiamo, se non le analizziamo e non le sistemiamo in tempo, si manifesteranno a poco.
1: Spesso noi uomini diciamo che i pensieri sono liberi, ma non è così. I pensieri sono energie ed essi trasmettono e ricevono. Ogni azione provoca una reazione. Di conseguenza anche i pensieri agiscono su di noi, dato che fanno parte della legge di semina e raccolta. Quindi noi raccoglieremo ciò che abbiamo fatto ad altri con il nostro comportamento, anche se secondo noi lo abbiamo fatto soltanto, tra virgolette, con pensieri malvagi e con la nostra indifferenza. Se abbiamo fatto o facciamo soffrire gli animali, o li abbiamo portati al macello, prima o poi dovremo riconoscere anche queste cause e subire i loro effetti.
3: In base agli insegnamenti di Gesù, del Cristo, abbiamo il compito di accettare i comandamenti di Dio come un criterio di misura per la nostra vita sulla terra, per riuscire così ad adempiere il discorso della montagna, che è l'insegnamento dei cieli e la via che conduce alla casa del Padre. Sulla via dell'autoconoscenza prenderemo sempre più coscienza che se abbiamo fatto soffrire gli altri, sia che siano persone o animali o la natura, ci capiteranno cose simili, oggi oppure domani. Dopo averlo compreso, impareremo a pentirci e a chiedere perdono di cuore per ciò che abbiamo fatto agli altri.
0: Dobbiamo essere disposti a farlo. Se siamo disposti a rispettare il comandamento che la terza beatitudine ci ha portato, e a non ripetere più ciò che non era a posto nei nostri pensieri, nelle nostre parole.